0: insomma. E invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti con più di 2 pazienti su 3 che sopravvivono a 5 anni, insomma. Oh. E quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranze, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto, un posto giusto che insomma recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra di aver capito sia tra i pochi al mondo che avete fatto, è così?
0: Sì.
1: Me lo dica semplicemente, sinteticamente, però insomma sì, ogni tanto bisogna dirsene queste cose, no?
0: Sì, beh, no, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie, okay, che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a -4 gradi, insomma, ed era il freddo che conservava l'organo e ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi per il fegato, 8-10 ore, il rene, esatto, anche 24, per il cuore solo 4-6 ore per esempio, okay, insomma. E queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiatologia ci permettono di conservare il fegato, gli organi molto più a lungo, insomma. Mm-hmm. Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili al sangue, insomma. E questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma. Mm-hmm. E ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici. E ci ha permesso di utilizzare questa tecnica, cioè abbiamo attaccato, i primi a farla in realtà erano stati dei cinesi, abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato direttamente nel donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione, quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle complicanze più frequenti nel trapianto di fegato, sì, quindi togliendo un po' questo tallone di Achille probabilmente miglioriamo i risultati del trapianto, insomma.
1: Grazie, bravissimo. Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione?
2: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO. È vero che cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
1: Sì, certo, per esempio diceva del fegato, no? Di un adulto si fa per due,
2: esatto,
1: bimbi. Certo.
2: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche qualcuno
1: anche uno solo.
2: A pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, beh, non è inutile.
1: Grazie, grazie signor Renato. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.

0: una serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi.
1: Buonasera.
0: Trapiantato di cornea, buonasera.
1: Di cornea.
0: Ci racconta un po' la sua storia.
1: Diciamo che fino, ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta.

0: adatta, diciamo,
1: all'età.
0: Ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica universitaria di San Martino, clinica oculistica, e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire, sì, come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente, diciamo, uh-huh, normalmente, come se in un vetro, oggi è piovuto, tante gocce di pioggia vanno su questa cornea, che non sono gocce d'acqua ovviamente, certo, ma sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri 2 anni eccetera è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che
1: no, vabbè,
0: è una cosa, okay, è una cosa anche abbastanza rara, cioè,
1: ecco,
0: quindi voglio dire magari
1: tanti
0: non
1: anni, però questa l'ho ancora
0: e quindi è arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia praticamente, cioè avendo questa cornea, sì, offuscata praticamente.
1: Quindi
0: non,
1: anche fare le cose della vita quotidiana.
0: Non guidavo più, cioè voglio dire, no, soprattutto al mattino, uh-huh, quando ti alzi proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona fa passare liquidi dentro, uh-huh, l'occhio, e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, mm-hmm, ho accettato, e ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato, e il mattino quando ho aperto gli occhi ho rivisto i colori, la cosa. Uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi nuovo lucido e non opaco come lo vedevo, cioè, quindi proprio una sensazione di.
1: Eh beh, guardi, le facciamo un applauso, ma grazie, cioè, a queste immagini, sì, grazie a queste immagini si capisce come cambia la vita e come cose normalissime, no? Come bere l'acqua per serena prima, o anche vedere la lucidità di un bidet.
0: Sì, sì, era, cioè non ti rendevi più conto,
1: esatto,
0: di come ci vedevi, no?
1: Esatto.
0: E quindi, oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però, mm-hmm, non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, e io adesso ha detto che assolutamente mi devono fare anche l'altro occhio, perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo, eccetera, okay, e quindi penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché, sì, la cornea è formata da 5 strati.
1: Sì.
0: E praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna, uh-huh, e quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
1: È diventato medico lei ormai, parla con l'ermologia.
0: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua.
1: Non
0: perché,
1: si dice, cioè, davanti ai medici, non si dice.
0: No, nel senso che, perché gli ho detto.
1: Non si dice, dottor Google, chiesto, non si dice,
0: no,
1: AI.
0: Gli ho chiesto al professor Venzano,
1: no, scherzo,
0: viene anche lei per supportarmi? No, no,
1: no,
0: allora
1: no, fai
0: dovuto,
1: tutto tu. Dovuto. Senta, faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la donazione.
0: Beh, hanno già detto quelli che mi hanno preceduto quasi tutto, e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire. Però dà la possibilità a molte persone di, nel mio caso cornea, se mi ha sentito fegato e reni, di riprendere, ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che, però anche nel mio caso riprendere a vederci bene, voglio dire,
1: certo,
0: è una cosa molto importante.
1: Grazie, grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Bonsignore, il messaggio di questa serata.

0: E anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
1: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quelle che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto, perché credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano, perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì, è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono, per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità. Perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di io devo andare a lavorare, ma anche no, perché sto bene, non ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto: moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare ormai ha superato le barriere anagrafiche. Quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti: mi raccomando, dite sì, perché non c'è un limite all'età di donazione. E poi davvero, io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto, e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di rinnovo della carta d'identità, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altro senso, l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi beneficiari saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
0: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
2: Ah, il messaggio finale: abbiamo sentito tante cose, no? Tante storie, anche tanta tecnologia nuova, no? Macchine, tante cose nuove. Però credo che la riflessione è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità. E questo è, secondo me, la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità. Mette insieme il senso di equipe, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre: riusciamo a trasformare in dono, di un altruismo, in una possibilità di vita.

0: Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante, ecco. L'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto. Oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona. Saremmo nella, diciamo, nell'accanimento terapeutico, non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci. Ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori e per lei, questo è il mio regalo, sì. lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. molto semplice. Una settimana fa uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, lo posso dire, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.
1: Grazie. Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici e i sanitari che sono venuti qui questa sera e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della... Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono.
2: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
3: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
4: Il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
5: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle di confermare le misure...
4: Vedo il Presidente del Consiglio. Silvia, ti devo interrompere.
6: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare...

davanti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: non siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

0: Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi della medicina di base che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di pneumologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre tra virgolette un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita, abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza.

0: i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio Hotel Belsit è tutto, grazie.
1: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020 dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trappelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, e essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra. Quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente a Sicca Campo. 34 giorni rinchiusi senza vedere nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita. Non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse, e di lì ecco, essendo solo poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne, poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, il professor Ansaldi, il professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive e oggi l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti, non c'erano orari, qui eravamo lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

Italia Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19. Li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti di questi giorni.

0: È stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici in smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a erogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era secondo noi meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
2: Facciamo un po' due.

0: Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
1: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
0: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
1: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie, in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
2: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
3: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta, il mare che diceva: come mai la città è deserta?

0: Hai visto?
1: Sì.
0: Anche là c'è la signora.

Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poter

0: poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirona o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Boccadasse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone peraltro che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare, fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra. Laura,
2: per compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco la mettiamo in collegamento con Elisabetta. Ci anticipi perché ha chiesto di vedere Camogli?
3: Perché niente, è il ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
5: Sì, era questa.
6: Ecco, finalmente siamo arrivati a Mezzano, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
3: Allora,
6: mio papà, siamo usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
3: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
7: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
8: Grazie, grazie.
9: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
10: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
11: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante, e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid, e è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico, chiusura fisica ma lezione a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti.

0: E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
1: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
2: È stato per me un periodo intensissimo di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, vista la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'una, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche che poi sono state distribuite a tutti i liguri, sia come cittadini sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti. Io ricordo che oltre a quelli che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano: beh, io, dato che importo fazzoletti dalla Cina, posso importare anche mascherine, che pure è un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva: è fatto, il grosso era fatto. Si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi sospendere questa tematica qua perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparamenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane e poi ci mettevano qualche ora. Adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, per dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente a destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che l'aspettava, se l'arrivava alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, due giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più perché i prezzi andavano, quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grandi soddisfazioni, ma durissime, veramente durissime.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della regione, in qualche modo mettendo a fattor comune i pronto soccorso e le zone di terapia intensiva.

0: con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e nei casi più complessi centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
1: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodus molti malati.
2: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione, generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera eccetera.
3: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare, fra le decine di interventi che abbiamo fatto, mi sembra molto importante, è che in collaborazione con i medici di medicina generale, con il professor Bassetti, siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia, di fronte a un non rispondere o un aggravamento, poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista, che già conosceva la situazione, lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello, se era purtroppo il caso, di ricovero invece all'ospedale.
4: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche per tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei, che con la disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
5: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate e videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti,

0: magari o per noi che vedevamo anche brusco, ha detto basta, adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente ci siamo messi a piangere assieme.
1: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il pasto per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura negli occhi, abbiamo letto sempre questa paura.
2: Dei vari, senza fare torto a nessuno, dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre questa ragazza e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale perché ci ha lasciato è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2020, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuati a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuati a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2020

0: 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica dei dispositivi di protezione individuali. Pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi e quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dall'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
2: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Beh, siamo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni e nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi, lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato

0: l'infezione a Genova non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
1: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato, nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica. La cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio, quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come poi la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi venire sulle nostre stesse posizioni, quindi adottare quelle misure ma tardivamente. Conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima, il paese non era mai stato sottoposto a queste misure, un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
2: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati in una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi, e quindi cosa abbiamo fatto?

0: Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui vi parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
1: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita. Le persone che praticamente erano, da un punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, da Londra, Parigi e quant'altro. È stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
2: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il Covid ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
3: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid, e sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti

risultati importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro, va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualche cosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa, certamente, a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto quelle cliniche, farmacologiche, tecniche, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

Questa sera raccontiamo sei storie di vite che rinascono e rinascono, sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico oppure, si spera, di aver deciso prima, per tempo, di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire

0: capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene, ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, a 18 anni circa. Sono stato trapiantato.
0: Ah, vede, intanto non arriva al suo microfono, quindi do questo, bene. Vada.
2: Sono stato trapiantato nel 2006 per la prima volta. Un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi, che è durata fino al 2012, sì, sì. Quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
0: Però in quell'occasione
2: è successa una cosa un po' strana.
1: Sì.
0: Oh, ma vai. No, lei forse il microfono funziona, vediamo.
1: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima ha dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante, perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto e, aspettando gli esami e i controlli, abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, e quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ragazzo, ai tempi quanti anni ne avevi?
2: 26.
0: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
1: Perché io me lo sono trovato più giovane.
0: Ah, anche io.
1: Esatto, vedi. E quindi ai tempi, per cui ci siamo messi a parlare, e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché il rene è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese, abbiamo avuto modo di conoscerci, anche perché lui è di Andorra, e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare, però piccini, lontani, distante, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli, ti porto due libri, non lo so, come possiamo fare, ci siamo innamorati.
2: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
1: Quindi.
0: Bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto proprio come nei film, eccetera eccetera, perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma c'è questa nota lieta. Però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
1: Perché?
2: È spaventoso.
1: Racconta perché, amore.
2: Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso, perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi...
1: Sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
2: In realtà era un linfoma.
1: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi, e quindi è un rischio in tutti i trapiantati, perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012.
0: Ed è per questo che
1: è di nuovo in dialisi.
2: Di nuovo in dialisi e quindi di nuovo in lista.
0: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?
2: Assolutamente. È una sensazioni un po'.

0: po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
1: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio, su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po', insomma, organizzare.
0: Sì,
1: noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che tre volte alla settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
0: Il ritmo della vita è scandito
1: dalla
0: dialisi, purtroppo.
2: Senta, lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì? Lui oppure la sua famiglia?
0: L'estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti, e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, molta... Stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
2: Che cosa vuol dire sentirsi una persona normale?
0: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
2: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona o come riesce a tenerla un po' a bada?
0: Non ci riesco, non ci semplicemente. No, sa benissimo come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto
1: per cambiare. Io lo capisco perfettamente, a volte lui mi dice tu non capisci la vita che faccio, io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo. È un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti, e quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'
0: molto.
2: Vabbè, molto. Però non vogliamo mica mettere litigio stasera.
1: No,
2: lungi da me. Però vorrei anche da lei, diciamo, un appello, diciamo, che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso, insomma, del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
1: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire no, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato insufficiente renale a 13 anni, cioè che colpa ha? Perché? Non dargli un'altra possibilità. Quindi questo, chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
0: Direi che c'è poco da aggiungere.
1: Perché modestamente.
2: Ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo, ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
0: Diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente...
1: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, sì. Che deontologicamente io mi sono studiata.
0: Ci ho messo un po' a capire che...
1: No, perché non vorrei... No, nel senso, per me è stato anche un problema, perché in teoria...
2: Ah, beh, certo, adesso non ci pensavo.
1: Il paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono medico e quindi... Io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni con il personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona che
2: quindi
1: conosce,
2: è, diciamo, l'eroina,
1: il medico, esatto,
2: il
1: per lui il medico è un

0: compagno di vita, praticamente, ancora un'infermiera della dialisi di Albenga, ci starà guardando probabilmente, sì. E si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono detta...
1: Comunque viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo contatto
0: col personale sanitario, quindi mi sono detta che l'influsso dell'idea del medico... va bene Alessandro? Mi radia,
2: No, ci mancherebbe, visto che insomma sei anche coordinatrice. Grazie a Francesco.

0: Coordinatore regionale Trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Monsignore?
1: Le donazioni vanno bene, nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al 10° posto in Italia e rapportata alla popolazione siamo al 7ª regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti. Quindi il procurement, quindi l'individuazione dei potenziali donatori e la successiva fase di trapianto, questo parliamo di organi ma anche di cellule e di tessuti, è diventato dal dicembre 2025 un obiettivo strategico di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione. Adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge. Devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la regione a deliberare questa legge, e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per i nostri cittadini, nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione. Quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio, perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano, e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
0: È così, grazie Monsignore, insomma poi ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del Centro Trapianti, IRCCS, AOM, Policlinico San Martino di Genova. Mi dà un po' qualche dato, Andorno, di quanti trapianti diciamo e quanti sono in lista?
2: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarla per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
0: Grazie.
2: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, intanto questo centro ha una grande storia, no? Si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1050, 1052, quindi sicuramente siamo pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini da fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza. Quindi questi sono i numeri, dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi, però insomma sono anche numeri, sono 3500 trapiantati,
0: sì.
2: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, uh-huh. Ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3500 donazioni, 3500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti, e purtroppo forse per fortuna, ma comunque la regola della

0: regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. Uh-huh. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato. Questi numeri, questi 3.500 sono le pagine che abbiamo scritto, uh-huh. però ne dobbiamo scrivere altre, e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno sì. meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
1: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora con voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie. Storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Vivente, buonasera signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire insomma con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione.
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, ah, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato e mi ha detto, lei è perfetta per questa cosa, proviamo, mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
0: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
1: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
0: prima
1: sapevo.
0: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto. Come si fa, ecco.
1: Sì.
0: ha preso l'iniziativa,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato Gandolfo, e mi ha dato la data, è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata. Il giorno che me lo ha detto ho detto, oh, sta a vedere che adesso sento paura, no? Però ho detto no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto, lei lo farebbe dottoressa? E mi ha detto, guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questa cosa. E allora lei mi ha dato come ancora il più il coraggio e abbiamo proseguito perché era già più o meno, si avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
2: Prima no.
1: Sì. Però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato perché mi ha detto io non voglio che tu col tempo soffra la stessa situazione

0: mía, ¿no? Me dicen, no, io parlerò con i medici, io devo fermar questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto, guarda, le ho detto, io non lo farò mai. Io sono decisa, se tu parli con i medici, io però no. Io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data in che...
1: Che avete fatto?
2: Abbiamo parlato con dei bravi medici, come il dottor Barotti, e lui, come quien dice, ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
1: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
2: La mia vita prima del trapianto è stata un po' abbastanza faticosa, sempre... controlli medici, il problema mio della pressione. Uh-huh. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi,
1: sì,
2: che mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. Uh-huh. E poi sono arrivato a fare anche la dialisi, ecco, peritoneale. Uh-huh. E poi dopo di quello si hanno mandato al San Martino, abbiamo trovato dei bravi medici, un bravo dottore ci ha consigliato che se poteva fare questa cosa qua di mia moglie, e così siamo arrivati al...
1: Ma senta, quando sua moglie le l'ha detto quel giorno, se lo ricorda?
2: Sì.
1: E che cosa le ha risposto?
2: No.
1: Non si può dire televisione? Ah, no.
2: Mi sono preoccupato per lei. Ah. Tanto. No, mi sono preoccupato.
1: Non era convinto lei?
2: Sì, sì. Mi sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato...
1: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto. Però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
3: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene, innanzitutto. Uh-huh. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene, e fin dall'infanzia fino all'età avanzata, e che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza uh-huh. renale di tipo terminale, che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancor meglio il trapianto. Il trapianto di rene infatti è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per uh-huh. la società. E, ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti, perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
1: d'attesa. E allora per qualcuno, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
3: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona, che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole, e di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi, e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
3: E una volta che si capisce che questa persona può donare perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno, uh-huh. ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici, perché si tratta di andare

0: ad operare una persona sana, quindi è un po' un così
1: un, cioè un discorso etico forse,
0: un discorso, no? Etico, un discorso etico, perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparci di chi è malato, e quindi operare una persona sana ci pone di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato da tutto quello che è il beneficio.
1: Da quello che vediamo, esatto, diciamo anche esatto. Qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè, voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
0: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi due decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia robot assistita, in cui si minimizza il più possibile l'impatto della chirurgia sul paziente che dona.
1: E quindi qui diciamo abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no? È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
2: Beh, intanto...
1: Più vicino?
2: Intanto effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse insomma, e dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria. In particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora, il robot non dobbiamo immaginarci una cosa fantascientifica come si vede nei film, in realtà è un robot, uno strumento, un'interfaccia tra il chirurgo e il paziente, quindi è il chirurgo che opera tramite le braccia robotiche e li comanda e li guida a distanza, insomma. E la chirurgia robotica in realtà offre tutti i vantaggi della chirurgia mini invasiva come la laparoscopia e offre anche alcuni vantaggi in più, cioè la possibilità in effetti di avere una visione 3D. Quando ci si siede alla console robotica vediamo in 3D, cosa che la laparoscopia non è possibile, quindi abbiamo una visione particolarmente immersiva nel campo operatorio, abbiamo una riproduzione dei movimenti della mano, cosa che non abbiamo in laparoscopia, che è una specie di leva, usiamo delle specie di bacchetti da sushi, insomma, e una riduzione dei movimenti della mano da 1 a 5, quindi riusciamo a operare come la mano, ma in più piccolo, insomma. E abbiamo una rotazione degli strumenti robotici a 360 gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione e che nella donazione di viventi in particolare è piuttosto utile, insomma.
1: Okay. Grazie al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
3: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Come chien dice, ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
1: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto insomma tra un marito e una moglie, qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione, anche se il vostro è un caso diverso però?
4: Beh, incentivare le persone, che non è tanto brutto come uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo fatto e ora lo sto vedendo, ho cominciato a fare tutto, e io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.

0: bravo.
1: Sì, sì. Però come dire, io ho già dato, ecco, sì, ho già dato.
2: Non posso farlo più, ma è una cosa bella, bella poter vedere, ci aiutare una persona.
1: Soprattutto vedere una vita che riprende.
2: Sì, esatto.
1: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
3: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
3: Del dono?
1: Sì.
3: Sì. Vabbè, siamo stati tutti e due ricoverati nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
1: E quando si è svegliato?
3: Mi sono svegliato lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
2: La stessa cosa per
3: bene,
2: me quando mi hanno fatto...
3: Stava bene.
2: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato.
3: De cuore.
2: De cuore, no? E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché... Lo hanno visto i chirurghi,
1: certo,
2: i cardiologi.
1: Però lei dice, avevo un pensiero avuto, in più,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì, sì, sì, sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era, chissà che per fare il bene, sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io pensavo... De farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico, anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
1: quanto per lui.
2: Sì.
1: Grazie, grazie per averci raccontato questa storia. Che è una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianti, di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trapianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa. Quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni. Dopo 5 anni si fece avanti mia sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi poi vedevo che questa chiamata non arrivava mai. Ormai ero quasi rassegnata perché per me era la mia vita in part time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina e è una vita. Io ringrazio la dialisi perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa, perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza, e non hai, ti manca, cioè c'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio per me è stato il discorso del bere acqua, cioè l'acqua che è una cosa comunissima per tutti quanti, che ti insegno sin da piccola a bere acqua, da dializzato tu non puoi bere acqua, e per me era una cosa
0: non si beve acqua se si fa
1: no, perché non funzionando i reni ovviamente tutti i liquidi che tu assumi da un caffè, dal mangiare
0: certo.
1: E non riesci a spellerli, li spelli soltanto con la dialisi, quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io era l'acqua, cioè era quello il mio problema.
0: E sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa forse sarà la prima volta, no?
1: Sì, penso di sì, sicuro.
0: Sicuro. Però ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice, no? Come per tutti noi, no? Bere un bicchiere d'acqua,
1: sì.
0: Soprattutto d'estate, dissetarsi, per chi fa la dialisi è qualcosa di complicato.
1: Sì, guardi, io quello che dico è vero che ci sono tante malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo.

0: Perché molti non sanno cosa c'è dietro e a parte il bere ti manca proprio la libertà delle cose, e dalle stupidaggini appunto da potersi organizzare un viaggio, io non sono mai stata all'estero per esempio, oppure andare appunto a bere mentre gli altri si mangiano. E tu stai sempre là con i sensi di colpa, oddio mi sono mangiata questo, oddio ho bevuto questo, oddio quanto porterò in dialisi. Cioè io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo. E poi... ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp. Sì. Prima da dire una cosa, cioè sì. Devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo che ha seguito tutto questo percorso e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata. E poi il mio angelo è il dottor Barotti che appunto mi chiamò una sera dicendomi guarda c'è un bel rene, io così cioè proprio scioccata mi preparai di corsa e cominciò tutta il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: E quest'anno, dopo quest'anno. Sì, sono 2 mesi.
1: Ah, fresca, sì, fresca. Sì.
0: Si vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone, però insomma.
1: Allora, quindi un applauso diciamo per novembre, dicembre, gennaio, tre mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata un mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, a me mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo per me veramente, cioè io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso veramente con amore e con dedizione. E io tuttora sono felice, cioè sono felice da due mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità, mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè veramente faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima.
1: E poi... Qual è la prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare? Quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina, ho detto mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo l'acqua da parte del mondo, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Sì.
1: E me la sono bevuta.
0: E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo, veramente, sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto proprio, perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità, ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo.
0: E anche il trapianto, non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello.
1: Beh,
0: però,
1: certo.
0: però
1: l'inizio di una nuova
0: vita. È una nuova vita.
1: Senta, torno da lei tra poco, sì. Però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile lista d'attesa trapianto di Rene, di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo. Purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco o persone che hanno avuto tante gravidanze o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile

0: perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
0: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto.
1: Sì.
0: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, diciamo, di attesa qual è?
0: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
2: Allora,
1: che cosa
2: io
1: prova?
2: Sì, io, a parte, provo gratitudine per la famiglia e per questa persona che ha deciso di donare, perché è anche importante deciderlo in vita, adesso, per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso, basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso, è una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da fuori,
1: sì.
2: e tante, veramente sono grata a lui, tante volte penso, cioè io mi sento quasi il mio bambino incinta, cioè lo devo proteggere, ci parlo, tante volte accarezzo la parte del rene, perché per me fa parte di me, cioè è veramente... Non so come ringraziare tutto questo.
1: L'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
2: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita, e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante. E questo ci tengo, ecco.
1: È fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no, e quel no pesa molto di più.
2: Sì.
1: Insomma, speriamo che questa sera possa portare, diciamo, tanti sì.
2: Sì.
1: Tanti cambi di punti di vista. Grazie, grazie Serena per averci raccontato la sua storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto tra poco.

0: Eccoci ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi. Ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gasrini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gasrini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra il Gasrini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo, e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e tutto il rigetto, e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene, e appunto quest'estate siamo andati a fare. Si è andata allo sport.
0: E come
1: sì.
0: Ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini, sì. E a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
1: Sì. Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale, e tanto più se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene. Quindi abbiamo sempre cercato di fargli fare sport come a suo fratello, ecco, chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite Aned ho preso i contatti e basta, se l'hanno iscritto. Era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
0: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport, in quali discipline?
1: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare, quest'estate poi si è un po' allenato in piscina, perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' a allenare e è stato bello.
0: Insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto, e anche che cosa le racconta suo figlio?
1: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, ma non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Lui, per lui è normale essere trapiantato, perché chiaramente era all'età di 6 mesi e mezzo che è trapiantato. E lui dice che ha cambiato un pezzettino e che per lui è la normalità.
0: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato, che cosa significa quel dono?
1: Beh, questo dono è una cosa importantissima, chiaramente siamo estremamente grati e

0: a chi ha detto sì, alla sua famiglia, e ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi non, è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai War Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Senta, Marta, le lascio fare l'appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico di chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità, e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo, stare male e poi rinascere, e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini, ed è una cosa gigante, è una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: di tutto. Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, nel 2014 mi viene diagnosticata in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma tirare avanti. Dopodiché, nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina, che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale, per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova. E quindi ci troviamo nel suo studio per i primi analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6-8 mesi di vita, e che quindi è indispensabile il trapianto, e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro, per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli che vengono fatti. Quindi sotto il

0: con il coordinamento del professor del dottor Paolo Bontanelli e della dottoressa Simona Marenco, iniziano tutte
1: Esami,
0: questi
1: visite,
0: esami, controlli,
1: certo.
0: visite. Che durano siamo più o meno a metà fine maggio, durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo perché credo sono entrato in questa lista e magicamente il 19 di luglio, pur proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata
1: Quindi
0: proprio
1: c'è stato
0: come.
1: poco, pochissimo.
0: Sì, diciamo che questi controlli e analisi sono durati circa 2 mesi, ma poi da quando
1: Le hanno dato l'ok,
0: diciamo
1: diciamo.
0: che io ho percepito che c'era questo ok, è passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so
1: Se lo
0: bene come
1: sentiva.
0: mai, ma lo sentivo perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo
1: Di che anno?
0: del 2024,
1: 2024?
0: sì,
1: Riceve la telefonata.
0: ricevo la telefonata della dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice: guarda che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera, e mirata anche a vedere come stavo, se
1: Certo.
0: c'era febbre o non febbre,
1: Va
0: tutto
1: bene.
0: bene, sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli e da mia moglie, arriviamo a San Martino e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e le 20, viene il trapianto. Il trapianto che è andato bene, io sono rimasto fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano. Io
1: Senta, ma
0: adesso
1: com'è cambiata la sua vita
0: è
1: dopo il trapianto?
0: cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì, no, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci fosse questo, chi sia, di dove
1: Certo, che non
0: arriva,
1: si può
0: eccetera,
1: sapere.
0: eccetera, ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente. Per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, ringraziamento di Renato, in realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare prima del tempo un proprio caro e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no, non so se sia per il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti.

0: Oppure no?
1: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa, perché sì, sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale, lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, emozionante, e ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di possiamo fare la differenza.
0: Bravo, applauso a tutti voi. Tutto il grande team dei non mi si commuova Andorno, no. No, ma lei no, aspetta, adesso non possiamo perché non ci abbiamo il microfono, aspetti, regia. Perché lei è proprio un cuore d'oro, tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre piangere.
2: Non lo so, evidentemente c'è qualcosa.
0: Solo io che la faccio piangere, no?
2: Evidentemente c'è qualcosa, o le storie che portiamo.
0: Però credo, insomma, la sua emozione quelle, credo che sia anche quella, no, del dottor Migino.
2: Beh, l'ho vista negli occhi di Marco.
0: E anche negli
2: di Giovanni,
0: occhi,
2: di tanti altri, ecco. Quindi è veramente... E forse il più grande ringraziamento, ecco, questo sì, grazie, veramente.
0: E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, io vorrei dire la mia sensazione di del primo giorno che sono entrato al San Martino, sì, e dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi. Non so da dove mi venisse, ma quello era, ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
0: Anche perché lei viene, sì, da fuori regione, no? Direi,
3: sì,
0: dall'accento.
3: Sì, io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
0: no, no, vabbè,
3: capire
0: però,
3: perché
0: lo dico,
3: per
0: no, no, non mi interessa, però insomma, l'accento si sente.
3: Non è il caso, non serve.
0: No, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
3: Vengo da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
0: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione. Però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
3: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente. Ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità, che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
1: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico, e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, uh-huh, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale. Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi e secondo in Italia, per incidenza e per mortalità. E circa 50.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono ammalate o sono ammalate di tumore del colon retto in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi, uh-huh, che nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei trattamenti, con buoni risultati, uh-huh, ma c'è una grande fetta di questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma. E quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché è italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà trapiantando questi pazienti, se la malattia, ovviamente con criteri molto stretti,
0: certo,
1: se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato, e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove.
0: È possibile,
1: è
0: diciamo,
1: possibile.
0: Quello che prima non era possibile.
1: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese, e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea, insomma. E invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti.

0: con più di 2 pazienti su 3 che sopravvivono a 5 anni, insomma. Oh. E quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranze, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva: io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto. Un posto giusto che, insomma, recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra di aver capito sia tra i pochi al mondo che avete fatto, è così?
0: Sì.
1: Me lo dica semplicemente, sinteticamente, però insomma, sì, ogni tanto bisogna dirsene queste cose, no?
0: Sì, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie, okay, che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a -4 gradi, insomma, ed era il freddo che conservava l'organo, ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi per il fegato, 8-10 ore, il rene anche 24, per il cuore solo 4-6 ore, per esempio. Okay. Insomma. E queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiatologia ci permettono di conservare il fegato, gli organi molto più a lungo, insomma. Uh-huh. Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili al sangue, insomma. E questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma. Uh-huh. E ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o uh-huh, troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici, e ci ha permesso di utilizzare questa tecnica. Cioè abbiamo attaccato, i primi a farle in realtà erano stati dei cinesi, abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato direttamente nel donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione, quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle complicanze più frequenti nel trapianto di fegato, sì, quindi togliendo un po' questo tallone di Achille probabilmente miglioriamo i risultati del trapianto, insomma.
1: Grazie, bravissimo. Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione?
2: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO. È vero che cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
1: Sì, certo, per esempio diceva del fegato, no, di un adulto si fa per due,
2: esatto,
1: bimbi. Certo.
2: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche qualcuno solo. A pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, beh, non è inutile.
1: Grazie signor Renato. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.

0: una serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi,
1: buonasera.
0: Trapiantato di cornea, buonasera.
1: Di cornea.
0: Ci racconta un po' la sua storia.
1: Diciamo che fino ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta, diciamo,
0: all'età.
1: Ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica

0: Universitaria di San Martino, clinica oculistica, e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire,
1: Sì.
0: come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente.

0: gocce d'acqua, ovviamente, ma
1: Certo.
0: sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri 2 anni, eccetera, è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che, vabbè,
1: Ok, non è...
0: è
1: Ok,
0: una
1: faccio
0: cosa anche
1: medicina da
0: abbastanza
1: tanti anni.
0: rara, cioè,
1: Ecco,
0: quindi
1: faccio
0: voglio dire,
1: medicina da
0: magari
1: tanti
0: non si...
1: anni, però questa non l'ho ancora
0: E
1: mai sentita.
0: quindi è arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia, praticamente, cioè avendo questa cornea
1: Sì.
0: offuscata, praticamente
1: Quindi
0: non...
1: anche fare le cose della vita quotidiana
0: Non
1: era
0: guidavo
1: difficile.
0: più, cioè voglio dire, no, soprattutto al mattino, quando ti alzi, proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona, fa passare liquidi dentro l'occhio, e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, l'ho accettato, e ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato, e il mattino, quando ho aperto gli occhi, ho rivisto i colori. La cosa, uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi di nuovo lucido e non opaco come lo vedevo, cioè, quindi proprio una sensazione
1: Eh beh, guardi, le
0: di
1: facciamo un
0: solito.
1: applauso, ma grazie a queste immagini, si capisce come cambia la vita e
0: Come
1: come
0: cambia la
1: cose normalissime, no? Come bere l'acqua per Serena prima, o anche vedere la lucidità di un
0: sì, sì,
1: bidet,
0: era, cioè non ti
1: significhi...
0: rendevi più conto di come ci
1: Esatto,
0: vedevi, no? E quindi,
1: esatto.
0: oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, io adesso ha detto che assolutamente mi devono fare anche l'altro occhio, perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo, eccetera, e quindi
1: Ok.
0: penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché la cornea è formata da 5 strati,
1: Sì.
0: e praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna, e quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
1: Diventato medico lei ormai, parla con l'ermenologia.
0: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua,
1: Non si
0: perché,
1: dice
0: cioè,
1: davanti ai
0: no,
1: medici, non si
0: no, nel senso che, perché
1: non si dice dottor
0: gli ho
1: Bubali, non si
0: chiesto,
1: dice
0: no,
1: ai...
0: gli ho chiesto al
1: Scherzo.
0: professor Venzano,
1: No,
0: viene
1: scherzo,
0: anche lei per
1: ovviamente.
0: supportarmi? No, no, e
1: No,
0: allora ha
1: fai tutto
0: dovuto.
1: tu. Senta, faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la
0: Beh, hanno
1: donazione.
0: già detto quelli che mi hanno preceduto quasi tutto, e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire, però dà la possibilità a molte persone di, nel mio caso cornea, se mi ha sentito fegato e reni, di riprendere. Ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che. Però anche nel mio caso riprendere a vederci bene, voglio
1: E
0: dire, è una cosa
1: certo.
0: molto importante.
1: Grazie, grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Monsignore, il messaggio di questa serata e anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
2: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quell'empatia medico-paziente che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto, perché

0: Credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano, perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono, per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità. Perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di devo andare a lavorare, devo rinnovare la carta d'identità, mi chiedono vuol donare gli organi, ma anche no, perché sto bene, non ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto: moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare è ormai ha superato le barriere anagrafiche. Quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti: mi raccomando, dite sì, perché non c'è un limite all'età di donazione. E poi davvero io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di nuova la carta, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altro senso, l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi beneficiari saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
1: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
2: Ah, il messaggio finale, abbiamo sentito tante cose, no? Tante storie, anche tanta tecnologia nuova, no? Macchine, tante cose nuove, però credo che la riflessione è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità, e questo è, secondo me, la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità, mette insieme il senso di equipe, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare quel. Noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre, riusciamo a trasformare in dono, di un altruismo, in una possibilità di vita. Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante. Ecco, l'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto. Oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona. Saremo nella

0: diciamo, nell'accanimento terapeutico. Non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci. Ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori e per lei, questo è il mio regalo, sì. lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. molto semplice. Una settimana fa uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.
1: Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici qui questa sera e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della...
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono...
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle
5: Vedo
6: di confermare
5: Vedo il Presidente del Consiglio, Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: non siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia del Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

0: Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base, che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di pneumologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè, quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano, che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre tra virgolette un filone, che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita. Abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio Hotel Belsit è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo

0: vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
1: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020, dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo, che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trapelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, e essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra, quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente a Sinché Campo. 34 giorni rinchiusi senza vedere nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita, non sai più come sei, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse, e di lì ecco, essendo solo poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, professor Ansaldi, professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive e oggi l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti, non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari, qui eravamo lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

Italia, Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19, li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti in questi giorni.

0: È stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a derogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma, per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era, secondo noi, meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
2: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti è dentro avete?

0: Quanti ne avete ora? Quanti clienti di solito ci sono a quest'ora? Quanti ce ne sono oggi?
1: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
0: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
1: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie o in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
2: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
3: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, perché c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Volta, città completamente deserta, il mare che diceva: come mai la città è deserta?

0: Hai visto?
1: Sì.
0: Anche là c'è la signora.

Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda.

0: ricorda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Scirona o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Bocca d'Asse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto, Maria, di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone peraltro che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare, fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra.
2: Ma
1: Laura,
2: è un compleanno!
0: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco la mettiamo in collegamento con Elisabetta. Ci anticipi perché ha chiesto di vedere Camogli?
3: Perché niente, ricordo di mio papà, perché mio papà non c'è più, e quindi mi ricordo tanto quando mi portava al mare lì.
5: Sì, tira questa.
6: Ecco, finalmente siamo arrivati a Mezzemolo, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
3: Allora, mio papà
6: sono usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
3: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
2: No, ho emozionato, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
7: Grazie, grazie.
8: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
9: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
10: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante, e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid, e è stata una scelta netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, e quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico. Chiusura fisica, ma lezioni a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale, per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e

0: ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
1: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
2: È stato per me un periodo intensissimo di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, visto la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'una, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partì alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche che poi sono state distribuite a tutti i liguri, sia come cittadini sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2. Furono giorni terrificanti. Io ricordo che oltre a quello che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano: beh, io, dato che importo fazzoletti dalla Cina, posso importare anche mascherine, che pure un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva: è fatto, il grosso era fatto. Si scatenò un altro problema, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi sospendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati, e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparramenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora. Che adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa enorme. Lì facemmo un accordo con le dogane di Genova, vuol dire che facevano una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente a destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine della protezione civile che l'aspettava, se l'arrivava alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, due giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più, perché i prezzi andavano, e quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grandi soddisfazioni, ma durissime, veramente durissime.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima,
3: poco prima della caduta del Ponte Morandi, la regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi e quindi

0: Quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e nei casi più complessi centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
1: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodo su molti malati.
2: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione, generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera eccetera.
3: Un altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare, fra le decine di interventi che abbiamo fatto, mi sembra molto importante, è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulta e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia, di fronte a un non rispondere o un aggravamento, poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista, che già conosceva la situazione, lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello, se era purtroppo il caso, di ricovero invece all'ospedale.
4: Ci chiedevano di informare la famiglia, sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche per tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei, che nella disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
5: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate, videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto: basta, adesso

0: adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente ci siamo messi a piangere assieme.
1: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il passo per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura negli occhi, abbiamo letto sempre questa paura.
2: Dei vari, senza fare torto a nessuno dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

Ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2021, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuato a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuato a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive.

0: la tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica dei dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro, in un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra, ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dall'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
1: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco che sta entrando appunto nei magazzini della farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Ho avuto la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni, nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi. Lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo,

0: vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
1: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato, nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che

0: e con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
1: Rifarebbe tutto?
2: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni e quindi adottare quelle misure, ma tardivamente. Conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energie anche non solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima, il paese non era mai stato sottoposto a queste misure, un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
3: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati in una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese,

0: mese sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
1: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita, e persone che praticamente erano, da un punto di vista fisico, oramai da rottamare, hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, da Londra, Parigi e quant'altro. È stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri long Covid sono sparsi in tutto il mondo, ma col Covid a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
2: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il Covid ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, è perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel Covid. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il Covid, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
3: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni Covid, e sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del Covid. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro. Va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualcosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa, certamente, a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale

Lei stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto quelle cliniche, farmacologiche, tecniche, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

0: giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Cider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi

0: lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
0: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato perché era considerato il più bravo, il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del
1: certo.
0: mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, la siderurgia a Genova e a Taranto naturalmente che sono certo. legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione.
1: Che viene da
0: senza
1: Taranto.
0: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi.
0: Di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ma ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo sì. utilizzato per fare le coperture oggi sì. dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Stati, continuavano.
1: A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al cois a caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto
1: certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere.

0: Le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle
1: Certo,
0: malattie,
1: sì.
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente. Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cokerie, perché
1: Certo, beh, quale abbiamo.
0: la brutta bestia è la cokeria.
1: Beh.
0: Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta
1: Certo.
0: Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat
1: Diktat.
0: sunaia appena approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa. No?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio
0: No, perché il ciclo
1: da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale.
0: ciclo,
1: Beh,
0: ma
1: quando poi ha
0: no, ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le
1: Ma
0: lenzuolate.
1: era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della
1: Beh,
0: città.
1: ha riempito il mare per farlo,
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì, è
4: Si va
3: europeo,
4: oltre.
3: sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione. Il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano diciamo, è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
4: Sì,
3: discussione.
4: esatto, si parla anche di inquinamento, era
3: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché, c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse ora poi

0: discussione chiaramente
1: è ampissima.
0: È ampissima e sicuramente...
2: Questa sera raccontiamo sei storie di vite che rinascono e rinascono, sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico oppure, si spera, di aver deciso prima, per tempo, di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, 18 anni circa, sono stato trapiantato.
0: Ah, vede, intanto non arriva al suo microfono, quindi do questo, okay. Vada.
2: Sono stato trapiantato nel 2006 per la prima volta, un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi che è durata fino al 2012, quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
0: Però in quell'occasione
2: è successa una cosa un po' strana.
1: Sì.
0: Il microfono funziona. Vediamo.
1: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima ha dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto e, aspettando gli esami e i controlli, abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, e quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ragazzo, ai tempi quanti anni ne avevi?
2: 26.
0: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
1: Perché io me lo sono trovato più giovane.
0: Ah, anche io.
1: Esatto. E quindi ai tempi, per cui ci siamo messi a parlare e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché Ren è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese, abbiamo avuto modo di conoscerci, anche perché lui è di Andorra e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare però vicini, lontani, distante, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli: ti porto due libri, non lo so, come possiamo fare? Ci siamo innamorati.
2: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
1: E quindi?
0: Bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto proprio come nei film, eccetera eccetera, perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma

0: c'è questa nota lieta, però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
1: Perché?
2: È spaventoso.
1: Racconta perché, amore.
2: Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi
1: sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
2: In realtà era un linfoma.
1: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi, e quindi è un rischio in tutti i trapiantati perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012.
0: Ed è per questo che è
2: di nuovo in dialisi. Di nuovo in dialisi e quindi di nuovo in lista.
0: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?
2: Assolutamente. È una sensazioni un po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
1: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po', insomma, organizzarsi.
2: Sì,
1: noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che tre volte alla settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
2: Il ritmo della vita è scandito
1: dalla dialisi.
0: Lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì? Lui oppure la sua famiglia?
2: L'estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti, e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, molta. Stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
0: Che cosa vuol dire sentirsi una persona normale?
2: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
0: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona o come riesce a tenerla un po' a bada?
2: Non ci riesco, non ci semplicemente.
0: Non ci riesco.
2: No, sa benissimo come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto
1: per cambiare. Io lo capisco perfettamente, a volte lui mi dice tu non capisci la vita che faccio, io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo. È un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti, e quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'
2: molto.
0: Però, non vogliamo mica mettere litigio stasera,
1: no.
0: Però,
2: zizzagna,
0: no, lungi da me. Però vorrei anche da lei, diciamo, un appello, diciamo, che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso, insomma, del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
1: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire.

0: No, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato insufficiente renale a 13 anni, cioè che colpa ha? Perché non dargli un'altra possibilità? Quindi questo chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
1: Direi che c'è poco da aggiungere.
0: Perché?
1: Cioè,
2: Modestamente. No, perché ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo, ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
1: diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente.
0: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei
2: Sì.
0: Medici, che deontologicamente io mi sono studiata
1: Ci ho messo un po' a
0: bene.
1: capire
0: No, perché non vorrei. No, nel senso, per me è stato anche un problema, perché in
2: Ah, beh,
0: teoria,
2: certo, adesso non ci
0: il
2: pensavo.
0: paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono un medico e quindi io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni col personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona che non
2: Quindi è, diciamo,
0: conosce. Lui il medico,
2: l'eroina,
0: esatto,
2: il
0: per lui il medico
2: salvatore.
0: è un compagno di vita praticamente. Ancora un'infermiera della dialisi di Albenga ci starà guardando
1: Sì.
0: probabilmente, e si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono
1: Sì, comunque
0: detta.
1: viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo
0: Siamo in contatto
1: contatto,
0: col personale
1: quindi.
0: sanitario, quindi mi sono detta che l'influsso dell'idea del medico. Va bene, Alessandro?
2: Io
0: Irradia, un
2: no,
0: attimo.
2: no, no, no, no, ci mancherebbe, visto che
0: Incendia.
2: insomma sei anche coordinatrice. Grazie, grazie a Francesco ed Elisa. Grazie. Allora, Alessandro Bonsignore, coordinatore regionale trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Bonsignore?
3: Le donazioni vanno bene nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al decimo posto in Italia e rapportata alla popolazione siamo la settima regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti. Quindi il procurement, quindi l'individuazione dei potenziali donatori e la successiva fase di trapianto, questo parliamo di organi ma anche di cellule e di tessuti, è diventato dal dicembre 2025 un obiettivo strategico di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione. Adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge. Devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la regione a deliberare questa legge e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per la nostra, per i nostri cittadini, i nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione, quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
2: È così, grazie, grazie, buon signore. Insomma, poi.

0: ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del centro trapianti IRCCS AOM Policlinico San Martino di Genova. Mi dà un po' qualche dato, Andorno, di quanti trapianti, diciamo, e quanti sono in lista?
1: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarla per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
0: Grazie.
1: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1050, 1052, quindi sicuramente siamo in pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini da fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza. Quindi questi sono i numeri, dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi, però insomma, sono anche numeri, sono 3500 trapiantati,
0: sì.
1: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, uh-huh. Ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3500 donazioni, 3500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti e purtroppo, purtroppo, forse per fortuna, ma comunque la regola della regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. Uh-huh. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato. Questi numeri, questi 3500 sono le pagine che abbiamo scritto, però ne dobbiamo scrivere altre e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
0: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora con voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie. Storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Da vivente, buonasera signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire insomma con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione.
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato.

0: guardato e mi ha detto: lei è perfetta per questa cosa, proviamo, mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
1: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
0: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
1: prima
0: sapevo.
1: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto, come si fa, ecco.
0: Sì.
1: Ha preso l'iniziativa,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato Gandolfo, e mi ha dato la data, è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata. Il giorno che me lo ha detto ho detto: oh, sta a vedere che adesso sento paura, no? Però ho detto: no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto: lei lo farebbe, dottoressa? E mi ha detto: guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questa cosa. E allora lei mi ha dato come ancora il più il coraggio e abbiamo proseguito, perché era già avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
2: Prima no.
0: Sì. Però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato, perché mi ha detto: io non voglio che tu col tempo soffra la stessa situazione mia, no? Mi dice: no, io parlerò con i medici, io devo fermare questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata, perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto: guarda, le ho detto, io non lo farò mai, io sono decisa. Se tu parli con i medici, io però no, io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data in che...
1: Che avete fatto?
2: Abbiamo parlato con dei bravi medici, con il dottor Barotti, e lui, come quien dice, ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
1: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
2: La mia vita prima del trapianto è stata un po' abbastanza faticosa, sempre controlli medici, il problema mio della pressione. Uh-huh. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi,
1: sì,
2: che mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. Uh-huh. E poi sono arrivato a fare anche la dialisi peritoneale. Uh-huh. E poi dopo di quello si hanno mandato al San Martino, abbiamo trovato dei bravi medici, un bravo dottore, ci ha consigliato che se poteva fare questa cosa qua, di mia moglie, e così siamo arrivati al...
1: Ma senta, quando sua moglie le l'ha detto quel giorno, se lo ricorda?
2: Sì.
1: E che cosa le ha risposto?
2: No.
1: Non si può dire in televisione? Ah, no.
2: Mi sono preoccupato per lei tanto. No, mi sono preoccupato.
1: Non era convinto lei?
2: Sì. Mi sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato...
1: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto. Però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM... Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
3: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene innanzitutto. Uh-huh. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace.

0: efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene e fin dall'infanzia fino all'età avanzata e che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza renale di tipo terminale, che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancor meglio il trapianto. Il trapianto di rene infatti è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per la società. E, ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti, perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
1: d'attesa. E allora per qualcuno, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
0: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona, che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole, e di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
0: E una volta che si capisce che questa persona può donare perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno, ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici, perché si tratta di andare ad operare una persona sana, quindi è un
1: un discorso etico forse.
0: Un discorso etico, perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparci di chi è malato, e quindi operare una persona sana ci pone di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato, da tutto quello che è il beneficio
1: da quello che vediamo, esatto, diciamo anche qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
0: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi due decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia robot assistita, in cui si minimizza sul paziente che dona.
1: E quindi qui diciamo abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no?
2: Sì.
1: È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
3: Intanto, effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse, insomma. E dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria, in particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora, il robot non dobbiamo immaginarci una cosa fantascientifica come si vede nei film. In realtà un robot è uno strumento, un'interfaccia tra il chirurgo e il paziente. Quindi è il chirurgo che opera tramite le braccia robotiche e li comanda e li guida a distanza, insomma. E la chirurgia robotica in realtà offre tutti i vantaggi della chirurgia mini-invasiva come la laparoscopia e offre anche alcuni vantaggi in più, cioè

0: La possibilità in effetti di avere una visione 3D, quando ci si siede alla console robotica vediamo in 3D, cosa che la laparoscopia non è possibile, quindi abbiamo una visione particolarmente immersiva nel campo operatorio, abbiamo una riproduzione dei movimenti della mano, cosa che non abbiamo in laparoscopia, che è una specie di leva, usiamo delle specie di bacchetti da sushi insomma, e una riduzione dei movimenti della mano da 1 a 5, quindi riusciamo a operare come la mano ma in più piccolo insomma. E abbiamo una rotazione degli strumenti robotici a 360 gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione, uh-huh, e che nella dotazione di viventi in particolare è piuttosto utile insomma.
1: Okay. Grazie Prego. Al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
2: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
1: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto, insomma, tra un marito e una moglie, qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione, anche se il vostro è un caso diverso, però?
3: Beh, incentivare le persone che non è tanto brutto come uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo, uh-huh, fatto, e ora lo sto vedendo, ho cominciato a far tutto, io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.
1: Brava! Io ho già dato,
3: Non posso farlo più, ma è una cosa bella. Bella poter vedere, aiutare una persona.
1: Soprattutto vedere una vita che riprende.
3: Sì, esatto.
1: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
2: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Del dono?
1: Sì.
2: Sì. Vabbè, siamo stati tutti due ricoverati nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
1: E quando sei svegliato?
2: Mi sono svegliato lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
3: È la stessa cosa per bene, me quando mi hanno fatto...
2: Che stava bene.
3: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato.
2: Del cuore.
3: Del cuore, no? E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché lo hanno visto i chirurghi,
1: certo,
3: i cardiologi.
1: Però lei dice aveva un pensiero in più.
3: Sì,
1: ecco.
3: Sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era chissà che per fare il bene sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io pensavo di farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico, anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
1: quanto
3: che...
1: per lui.
3: Sì.
1: Grazie per averci raccontato questa storia. Che è una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
3: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trattare.

pianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa, quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni, dopo 5 anni si fece avanti mia sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi poi vedevo che questa chiamata non arrivava mai.

0: Ormai ero quasi rassegnata perché per me era la mia vita in part-time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina. E è una vita. Io ringrazio la dialisi perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza, e non hai, ti manca, cioè c'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio per me è stato il discorso del bere acqua, cioè l'acqua che è una cosa comunissima per tutti quanti che ti sin da piccola a bere acqua, da dializzato tu non puoi bere acqua e per me era una cosa
1: Non si beve acqua se si fa il bene.
0: no, perché non funzionando i reni, ovviamente tutti i liquidi che tu assumi da un caffè, da al mangiare
1: Ah, certo.
0: e non riesci a espellerli, li espelli soltanto con la dialisi. Quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io ero l'acqua, cioè era quello il mio problema.
1: Beh, sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa, forse sarà la prima volta, no?
0: Sì, penso proprio di sì, sicuro.
1: Ecco.
0: Sicuro.
1: Però, ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice, no? Come per tutti noi, no? Bere un bicchiere d'acqua,
0: Sì.
1: soprattutto d'estate, dissetarsi, per chi fa la dialisi è qualcosa di complicato.
0: Sì, guardi, io quello che dico è vero che ci sono tante malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo, perché molti non sanno cosa c'è dietro e a parte il bere ti manca proprio la libertà delle cose, e, dalle stupidaggini appunto da potersi organizzare un viaggio, io non sono mai stata all'estero per esempio, oppure andare appunto bere mentre gli altri si mangiano tante cose. E tu stai sempre là con i sensi di colpa, oddio mi sono mangiata questo, oddio ho bevuto questo, oddio quanto porterò in dialisi, cioè io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo,
1: E
0: che
1: poi.
0: ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp, sì. Anzi, però c'è prima da dire una cosa, cioè devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo che ha seguito tutto questo percorso e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata. E poi il mio angelo è il dottor Barotti che appunto mi chiamò una sera dicendomi: guarda, c'è un bel rene. Io così, cioè proprio scioccata, mi preparai di corsa e cominciò tutta la. Il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: E quest'anno,
1: Ah,
0: dopo così,
1: quest'anno!
0: sono 2 mesi.
1: Ah, fresca,
0: Sì, si
1: fresca!
0: vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone, però insomma.
1: Ah, quindi un applauso, diciamo, per novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 3 mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata 1 mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo, per me veramente, cioè, io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi, che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso, veramente con amore e con dedizione. E io tuttora sono felice, cioè, sono felice da 2 mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità. Mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè, veramente. Faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima. E
1: Qual è la
0: poi.
1: prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina: ho detto, mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del.

0: il mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo l'acqua da parte del mondo, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Cioè, sì.
1: E me la sono bevuta.
0: Sì. E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo. Veramente, sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto proprio. Perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità. Ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo.
0: E anche il trapianto, non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello. Però
1: l'inizio di una nuova vita. Senta, torno da lei tra poco,
0: sì.
1: Però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile lista d'attesa trapianto di Rene, di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo. Purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco, o persone che hanno avuto tante gravidanze, o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
2: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto,
1: sì.
2: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, di attesa qual è?
2: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
0: Allora,
1: che cosa
0: io
1: prova?
0: Sì, io, a parte, provo gratitudine per la famiglia e per questa persona che ha deciso di donare. Perché è anche importante deciderlo in vita, adesso, per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso. Basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso. È una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da fuori,
1: sì.
0: E tante, veramente sono grata a lui, tante volte penso, cioè io mi sento quasi il mio bambino incinta, cioè lo devo proteggere, ci parlo, tante volte accarezzo.

0: la parte del rene, perché per me fa parte di me, cioè è veramente, non so come ringraziare tutto questo.
1: L'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
0: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita, e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante, e questo ci tengo, ecco.
1: È fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no, e quel no pesa molto di più.
0: Sì.
1: Insomma, speriamo che questa sera possa portare, diciamo, tanti sì, tanti cambi di punti di vista. Grazie Serena per averci raccontato la sua storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto, tra poco.

0: Eccoci ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi. Ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gasrini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gasrini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra il Gasrini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo, e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e il rigetto, e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene, e appunto quest'estate siamo andati a fare. Si è andata allo sport.
0: E come ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini, e a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
1: Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale, e tanto più se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene. Quindi abbiamo sempre cercato di fargli fare sport come a suo fratello, ecco. Chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se

0: noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite ANED ho preso i contatti, scritto, era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
1: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport e quali discipline?
0: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare, quest'estate poi si è un po' allenato in piscina perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' a allenare e è stato bello.
1: Eh beh, insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto e anche che cosa le racconta suo figlio?
0: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, ma non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Per lui è normale essere trapiantato perché chiaramente dall'età di 6 anni. E lui dice che ha cambiato un pezzettino e che per lui è la normalità.
1: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato? Che cosa significa quel dono?
0: Beh, questo dono è una cosa importantissima, chiaramente siamo estremamente grati a chi ha detto sì, alla sua famiglia. E ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai World Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Senta, Marta, le lascio fare l'appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico di chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità, e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo, e stare male e poi rinascere, e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini ed è una cosa gigante, una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: di tutto. Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, nel 2014 mi viene diagnosticata in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma tirare avanti. Dopodiché, nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina, che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale, per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova. E quindi ci troviamo nel suo studio per i primi analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6-8 mesi di vita, e che quindi è indispensabile il trapianto, e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro, per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli che vengono fatti. Quindi sotto il coordinamento del professor dottor Paolo Bontanelli e della dottoressa Simona Marenco iniziano tutte queste
0: esami, visite,
1: esami,
0: certo,
1: controlli, visite, che durano da, siamo più o meno a metà fine maggio, durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo, perché credo sono entrato in questa lista. E magicamente il 19 di luglio, proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata.
0: Quindi
1: proprio
0: c'è
1: come...
0: stato poco,
1: sì,
0: pochissimo.
1: Sì, sì. Diciamo che questi controlli e analisi sono durati circa 2 mesi. Ma poi da quando...
0: Le hanno dato l'ok, diciamo.
1: Diciamo che io ho percepito che c'era questo ok. È passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so bene come mai, ma lo sentivo, perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo...
0: Di che anno?
1: Del 2024.
0: 2024?
1: Sì.
0: Riceve la telefonata.
1: Ricevo la telefonata della dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice: guarda che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera, e mirata anche a vedere come stavo, se c'era febbre o non febbre.
0: Sto bene,
1: sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli, da mia moglie, arriviamo a San Martino, e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e le 20, viene il trapianto. Il trapianto che è andato bene, fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i

0: controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano. Io
1: Senta, ma
0: adesso
1: com'è cambiata la sua vita
0: è
1: dopo il tatuaggio?
0: cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì. No, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci fosse questo donatore, che io non so chi sia, di dove
1: Certo, perché non
0: arriva,
1: si può
0: eccetera,
1: sapere.
0: eccetera, ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente, per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, ringraziamento di Renato, in realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare prima del tempo un proprio caro e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no, non so se si apre il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti oppure no?
2: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa, perché
1: Sì.
2: sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale, lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, è emozionante, e ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di, boh, possiamo fare la differenza.
1: Bravo, un applauso a tutti voi. A tutto il grande team dei non mi si commuova, Andorno, no. No. Ma lei no, aspetta, adesso no, no, no, non possiamo perché non abbiamo il microfono, aspetti, regia. Ma perché lei è proprio un cuore d'oro. Tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre
0: Non lo
1: piangere.
0: so, non, evidentemente c'è qualcosa.
1: Solo io che la faccio piangere, no?
0: Evidentemente c'è qualcosa. O le storie che portiamo,
1: Però
0: io penso
1: credo,
0: che
1: insomma, la sua
0: siano
1: emozione
0: quelle.
1: credo che sia anche quella, no, del dottor
0: Beh, l'ho
1: Migino.
0: vista negli occhi di Marco
1: E
0: e
1: anche
0: anche di
1: negli occhi
0: Giovanni,
1: suoi.
0: di tanti altri, ecco, quindi è veramente è forse il più grande ringraziamento, ecco, questo sì, veramente.
1: Grazie. E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi, no?
0: Sì, io vorrei dire la mia sensazione
1: Poi arrivo, mi giro.
0: del primo giorno che sono entrato al San
1: Sì.
0: Martino e dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi. Perché non so da dove mi venisse, ma quello era, ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team

0: veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
1: Anche perché lei viene da fuori regione, no? Direi,
0: sì,
1: dall'accento.
0: Sì, io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
1: no, no,
0: capire
1: vabbè, però
0: perché
1: lo dico,
0: per
1: no, no, non mi interessa, siamo, però insomma, l'accento si sente,
0: non
1: quindi...
0: Non è il caso, non serve.
1: No, no, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
0: Vengo da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
1: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione.
0: Pazienza.
1: Però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
0: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente. Ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità, che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
2: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale. Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi, al secondo in Italia, per incidenza e per mortalità. E circa 59.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono ammalate o sono ammalate di tumore del colon retto in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi, che nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei due trattamenti, con buoni risultati, ma c'è una grande fetta di questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma. E quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà, ovviamente con criteri molto stretti,
1: certo,
2: se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove.
1: È possibile,
2: è
1: diciamo.
2: Possibile.
1: Quello che prima non era possibile.
2: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea, insomma. E invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti con più di 2 pazienti su 3 che sopravvivono a 5 anni, insomma.
1: Oh.
2: E quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranze, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva, io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto, un posto giusto che insomma recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra aver capito sia tra i pochi a... Me lo dica semplicemente, sinteticamente, però
2: sì,
1: insomma ogni tanto bisogna dirsene queste cose, no?
2: Sì, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie,
1: okay,
2: che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a -4 gradi, insomma, ed era il freddo che conservava l'organo e ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi per il fegato, 8-10 ore, il rene anche 24, per il cuore solo 4-6 ore, per esempio, insomma. E queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiantologia ci permettono di conservare il fegato, gli organi molto più a lungo, insomma. Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili al sangue, insomma. E questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma, e ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici, e ci ha permesso di utilizzare questa tecnica, cioè abbiamo attaccato, i primi a farle in realtà erano stati dei cinesi, abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato

0: direttamente dal donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione, quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle complicanze più frequenti nel trapianto di fegato, sì. Quindi togliendo un po' questo tallone di Achille, probabilmente miglioriamo i risultati del trapianto, insomma.
1: Grazie, bravissimo. Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione?
2: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO. È vero che cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
1: Sì, certo, per esempio diceva del fegato, no, di un adulto si fa per due bimbi.
2: Esatto.
1: Certo.
2: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche qualcuno
1: anche uno solo.
2: A pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, non è inutile.
1: Grazie signor Renato. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Una serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi.
4: Buonasera.
1: Trapiantato di cornea, buonasera.
4: Di cornea.
1: Ci racconta un po' la sua storia.
4: Diciamo che ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta, diciamo,
1: all'età.
4: Ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica universitaria di San Martino, clinica oculistica, e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire,
1: sì,
4: come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente, diciamo, mm-hmm, normalmente. Come se in un vetro, oggi è piovuto, tante gocce di pioggia vanno su questa cornea, che non sono gocce d'acqua ovviamente,
1: certo,
4: ma sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri due anni eccetera è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che
1: vabbè,
4: è una cosa, okay, è una cosa anche abbastanza rara, cioè,
1: ecco,
4: quindi voglio dire
1: da
4: magari
1: tanti anni, però questa non l'ho ancora
4: e
1: mai
4: quindi
1: sentita.
4: È arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia praticamente, cioè avendo questa cornea,
1: sì,
4: offuscata, praticamente
1: quindi non, anche fare le cose nella vita quotidiana
4: non guidavo più, cioè voglio dire

0: No, soprattutto al mattino, quando ti alzi, proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona, fa passare liquidi dentro l'occhio e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, l'ho accettato e ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato e il mattino, quando ho aperto gli occhi, ho rivisto i colori. La cosa, uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi nuovo lucido e non opaco come lo vedevo. Cioè, quindi proprio una sensazione di.
1: E beh, guardi, le facciamo un applauso, ma grazie a queste immagini, si capisce come cambia la vita e come cose normalissime, no? Come bere l'acqua per Serena prima o anche vedere la lucidità di un
0: Sì,
1: bidet
0: era, cioè non ti
1: significa.
0: rendevi più conto di come ci vedevi, no? E quindi, oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, io adesso ha detto che assolutamente mi devono fare anche l'altro occhio perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo, eccetera, e quindi penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché la cornea è formata da 5 strati. E praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna, e quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
1: Diventato medico lei ormai, parla con l'ermologia.
0: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua
1: Non si
0: perché.
1: dice
0: Cioè,
1: davanti
0: no,
1: ai medici, non si dice.
0: no, nel senso che. Perché
1: Non si dice, dottor
0: gli ho
1: Duco, non si
0: chiesto.
1: dice
0: No,
1: ai.
0: gli ho chiesto al
1: Scherzo.
0: professor Venzano,
1: No,
0: viene
1: scherzo,
0: anche lei per
1: per
0: supportarmi? No, no, e
1: No,
0: allora ha
1: fai tutto
0: dovuto.
1: tu.
0: Dovuto.
1: Senta, faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la
0: Beh, hanno
1: donazione.
0: già detto quelli che mi hanno preceduto quasi tutto, e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire, però dà la possibilità a molte persone di, nel mio caso, cornea, se mi ha sentito fegato, reni, di riprendere, ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che. Però anche nel mio caso riprendere a vederci bene, voglio
1: E
0: dire, è una cosa
1: certo.
0: molto importante.
1: Grazie, grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Bonsignore, il messaggio di questa serata e anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
2: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quell'empatia medico-paziente che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto perché credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì, è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità, perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di devo andare a lavorare, devo rinnovare la carta d'identità, mi chiedono vuol donare gli organi, ma anche no, perché sto bene, e

0: ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto, moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare è ormai ha superato le barriere anagrafiche, quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti, mi raccomando, dite sì, perché non c'è un limite all'età di donazione. E poi davvero, io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di nuova la cantità, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altro senso, l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi beneficiari saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
1: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
2: Ah, il messaggio finale, abbiamo sentito tante cose, no? Tante storie, anche tanta tecnologia nuova, no? Macchine, tante cose nuove, però credo che la riflessione è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità, e questo è, secondo me, è, la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità, mette insieme il senso di equipe, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare quel. Noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre, riusciamo a trasformare in dono, di un altruismo, in una possibilità di vita. Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante. Ecco, l'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto, oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona, saremmo nella, diciamo, nell'accanimento terapeutico, non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci, ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori e per lei, questo è il mio regalo, sì. lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. molto semplice. Una settimana fa

0: uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero, e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.
1: Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici e i sanitari che sono venuti qui questa sera, e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serratello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso in una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza, e ho avuto l'impatto con la piscina che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, per quante volte si cade in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino, e che c'era tutta la mia famiglia,

0: mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era due vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto: è una cosa rara che succede perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po', all'inizio ero dopo l'operazione tutto molto confuso, poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano, cioè io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse perché non muovevo niente, sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto, naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che colpisce, ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente, sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo
0: in ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio, sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo, hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissima anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridente tutte e due, bellissimo, ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco e quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto, cioè se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo, infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per l'ospedale.

0: e ho preso casa nel 2020,
1: 4 anni dopo.
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello perché era un po', sicuramente dopo l'incidente un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate, com'è andata la tua vita?

0: Quindi qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che hai 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie. E lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima, è stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
0: Ecco.
1: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
1: una
0: è successo?
1: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però... Prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà,
1: sì,
0: è complicato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per...
1: Esatto.
0: Ti ha caricato.
1: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo. E quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche.
0: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè proprio...
0: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare?
1: D'estate, discoteca, mare. D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
0: Che studi hai fatto?
1: Sì, tecnico informatico.
0: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore,
1: sì, giocavo a calcio.
0: Bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Eh beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: C'eri già juniore, c'eri già?
1: Sì, sì, sì.
0: Che ruolo?
1: Ora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
1: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò è una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
0: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune. L'hotel comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, in estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio,
0: ecco.
1: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme,
0: sì. La magia.
1: Sì.
0: Lei non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no?
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre, eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai avuto paura, domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha...

0: Certo, no, la prima cosa. Quando uno è in serotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso. Non,
1: però quando ti vedi.
0: Non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici, vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che all'inizio
1: c'era
0: uscire,
1: una. Tutte le ragazze che venivano lì.
0: C'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni. Un po' di paure ce l'hai naturalmente. Sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante,
0: sì,
1: no? Per
0: molto, no? Molto, ma
1: vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi, no? Non troppi.
1: Erina è d'accordo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
0: Sì.
1: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì, lavoro.
1: Che lavoro fai? Lo dicevamo.
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico,
1: ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio, forse.
1: Quanto è importante? Cosa...
0: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi... Poi piano piano è andata sempre meglio. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non video di cervello? Ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre... con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare,
1: sì, ecco.
0: Informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più, il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone, quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nella sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante,
0: vero? No, assolutamente.
1: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno sono in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tantissime, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, tutto. Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Voi dai sufficienza?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io ho stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla, il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta, che sport fai, quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
1: Tennis tavolo.
0: però nuoto è la cosa che fisicamente ti,

0: nell'acqua è bellissimo.
1: Li senti lì, cioè ti senti come gli altri.
0: Sì.
1: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai, sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
0: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Cosa deve, come, hai un nome, un nickname, cos'hai?
1: Matteo Casavecchia.
0: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
1: Grazie. Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Da Regione Liguria 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio 40 milioni di euro andranno al Comune di Genova per il risanamento di AMT. 1 milione 275 mila euro andrà alla città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti di AMT e 425 mila euro alla provincia di Imperia per il pensionamento anticipato nel 2027 di 25 dipendenti della Riviera Trasporti. Continua il contrasto della violenza contro le donne. Sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di oltre 700.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio e per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza. L'obiettivo è rafforzare la rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. Proseguono a Valle Bona i lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato del borgo. Un'opera del valore complessivo di 275 mila euro che consentirà di migliorare l'ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese. La salute degli occhi viene prima dello spettacolo. Mercoledì 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare. È questo l'appello di Regione Liguria che invita i cittadini e turisti ad ammirare l'eclissi solo con dispositivi certificati. Neanche gli occhiali da sole bastano a proteggere la vista. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Le 8 di questo 12 agosto, siete pronti? Li avete gli occhialini? Guardate, io ce li ho, sono già prontissima per l'evento non solo di questa estate, ma in

0: un evento che in Europa non vedevamo dal 1999. Stiamo parlando di un'eclisse solare, purtroppo non sarà totale in Italia, sarà solo in Spagna, anche in Islanda e in Groenlandia, ma la Liguria, nel nord Italia, in particolare nel nord-ovest, sarà la regione più fortunata. Pensate che nell'Imperiese arriveremo al 94% di copertura, quindi è vero, non sarà proprio totale, ma insomma saremo tra i più fortunati. Per molti poi insomma sarà l'eclissi della vita, anche perché poi insomma per aspettare un'altra eclissi totale come quella che potranno vedere i fortunati in Spagna bisognerà attendere molti anni, ma ne parleremo ampiamente oggi e poi questa sera alle 19 in diretta con Terrazza Colombo al centro, luogo tra l'altro fantastico proprio per riuscire a vedere al meglio l'eclissi, e lo faremo grazie all'Osservatorio Astronomico del Righi e a un loro telescopio che ci consentirà proprio in diretta di vederla al meglio. Ma ci saranno tanti collegamenti, l'importante è che vi procuriate questi occhialini, eccoli qua, ovviamente anche gli occhiali che potete comprare dagli ottici, ma devono essere certificati e parleremo anche di quello. E poi il caldo che continua, un caldo record, perché siamo già arrivati a 12 bollini rossi consecutivi, un caldo che proseguirà fino a questo giovedì e poi insomma vedremo se è vero che questo weekend ci sarà un po' più di fresco oppure no. E poi la regione Liguria, che ha stanziato 41,7 milioni per il trasporto pubblico destinati in gran parte alla crisi di AMT, poi insomma presidente Bucci ha detto quando avremo i bilanci vedremo, sapete che è una battaglia dell'editore Maurizio Rossi di Primo Canale capire insomma effettivamente qual è il bilancio di AMT. Qual è però la situazione del traffico in città a Genova? Lo andiamo a chiedere alla polizia locale.
1: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è scorrevole su tutta la rete urbana e da ieri è stata riaperta al termine di una lunga manutenzione via Lepanto in zona Rivarolo. Per quanto concerne la cantieristica di maggior rilievo permane la modifica della viabilità in zona Valbisagno da via Bobbio nel tratto compreso tra uscita Casello e via Montaldo e in zona Valpolcevera via Rossini, piazza Pallavicini e limitrofe. Entrambi i siti sono presidiati dal nostro personale per agevolare la viabilità. Per il momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ci risentiamo tra un'ora per tutti gli altri aggiornamenti. Questa è la situazione in città a Genova, abbiamo visto anche con le nostre telecamere in diretta la situazione sulla strada Aldo Moro, la sopraelevata di Genova, quante persone fortunate che sono in vacanza, insomma ce ne rendiamo conto guardando la sopraelevata. Qual è invece la situazione sulle autostrade della Liguria? Andiamo a scoprirlo insieme ad Elisa Ricci.
2: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo già da questa mattina, e noi andiamo a vedere nel dettaglio quella che è la situazione sulle nostre autostrade e ci sono buone notizie perché al momento lo potete vedere grazie al nostro touchscreen, la situazione sulla tratta genovese è molto buona, quindi le autostrade sono libere, non abbiamo segnalazioni da mostrare, lo vedete anche attraverso le nostre telecamere, il traffico è appunto scorrevole e lo stesso vale per la A10, quindi tratta compresa da Savona al confine con la Francia. Vale anche per la A12, tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana, ma appunto lo potete vedere dalle immagini, non ci sono criticità al momento, peraltro oggi, domani saranno giorni di bollino verde, quindi non si dovrebbero riscontrare criticità, segnalazioni importanti sulle

0: nostre autostrade, fatta diciamo eccezione di eventi di particolare rilevanza come incidenti, mentre per quanto riguarda questo fine settimana, questo weekend, il weekend di Ferragosto, ci potrebbero essere delle criticità perché è un weekend naturalmente di bollino rosso, diversi rientri, diverse partenze, quindi in quel caso naturalmente ci saranno delle segnalazioni sulle nostre autostrade, ma per il momento godiamoci la buona notizia, quindi questa mattina non ci sono segnalazioni da guardare insieme. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. E allora, l'abbiamo detto, è la giornata dell'eclissi. Ma Andrea Locchiccioli, ma secondo te potrei condurre tutta la trasmissione così? Ma non so se mi ricapita a me, Dici? Potrebbe. No, un'eclissi totale non dovrei più vederla in vita mia, però non la vedo neanche a sto giro perché in Spagna non ci siamo, però vabbè, uguale. Andiamo a scoprire tutto quello che ci aspetta per questa giornata e per questa serata in questo servizio.
2: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: Certo che dobbiamo sperare nel meteo. E allora, quali sono le previsioni per oggi, mentre con le immagini da Terrazza, ma non solo, andiamo a farci un giro in Liguria? Allora, instabile sull'interno del ponente, nuovamente nel pomeriggio sui rilievi alpini appenninici con possibili rovesci o temporali, poco nuvoloso o velato la sera. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. E qual è la novità? Umidità su valori medi, venti deboli variabili su zone interne, meridionali o a regime di brezza sui litorali, mare poco mosso, segnalazione di protezione civile, disagio fisiologico per caldo tra moderato ed elevato. Temperature previste per oggi: Genova 26-32, Imperia 25-32, Savona 23-31, La Spezia 25-36, Varese Ligure 16-35, guardate che escursione termica, nell'entroterra Busalla 18-33, Cairo Montenotte 17-33 e insomma nella giornata di domani dovrebbero ancora aumentare. Poi potrebbe cambiare qualcosa nel weekend con l'ingresso di una perturbazione, ma forse è ancora presto, comunque nulla di cui preoccuparsi. E adesso andiamo con il nostro almanacco. L'alba è stata alle 6:23, il tramonto sarà alle 20:35. Proprio oggi si celebra Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa, nata a Digione nel 1572, rimase vedova ancora giovane, si dedicò alla carità e all'assistenza dei poveri e dei malati. Sotto la guida di San Francesco di Sales fondò nel 1610 l'Ordine della Visitazione di Santa Maria, dedicato alla vita religiosa e alle opere di carità. Il 12 agosto è anche la giornata internazionale della gioventù, istituita dalle Nazioni Unite. Che cosa accadde nella storia il 12 agosto? Nel 1944 la strage di Sant'Anna di Stazzema non avvenne in Liguria, ma questa data è particolarmente significativa anche per la nostra regione, perché la strage di Sant'Anna di Stazzema fu oggetto del processo celebrato dal Tribunale Militare della Spezia, che nel 2000

Le 5 condannò all'ergastolo 10 ex militari delle SS. Quel 12 agosto in Toscana furono uccisi 560 civili, in gran parte donne, anziani e bambini. Uno degli episodi più tragici della storia della resistenza della Seconda Guerra Mondiale in Italia. E poi nel 1851 Isaac Singer brevetta la macchina da cucire. Il brevetto contribuisce alla diffusione della macchina da cucire moderna e cambia profondamente il modo di produrre abiti. Nel 1961 invece inizia la costruzione del muro di Berlino. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto la Germania Est avvia la chiusura del confine con Berlino Ovest. Nei giorni successivi sorgerà il muro che diventerà uno dei simboli della guerra fredda. A chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Facciamo gli auguri a Mario Ballotelli, calciatore, nato nel 1990, ad Alessandra Amoroso, cantante, nata nel 1986 e ad Amedeo Minghi, cantautore italiano nato nel 1947. Che cosa troviamo oggi sui giornali? Beh, dappertutto regna la notizia dell'eclissi parziale di sole per quanto riguarda l'Italia, ma ricordiamo che non si vedeva un'eclissi totale di sole come si vedrà per esempio in Spagna oggi dal 1999. Sui giornali si parla ovviamente del dramma del terremoto in Colombia. Il bilancio delle vittime del terremoto di lunedì è di almeno 250 morti, i dispersi sarebbero oltre 3.000. Pensate, il governo colombiano si prepara a chiedere lo stato di emergenza economica. E poi in Italia ieri sera si è riunito il comitato etico della RAI per valutare la posizione del conduttore di Report, Siegfried Ranucci, sotto esame i suoi rapporti con l'imprenditore Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'anno scorso contro Ranucci, che sarebbe stato commissionato, secondo l'ordinanza del GIP, per accrescere la popolarità del giornalista in vista di un suo ingresso in politica. La RAI potrebbe prendere una decisione sul conduttore di Report entro Ferragosto. Intanto il leader della Lega Salvini e il senatore di Forza Italia Gasparri ne hanno chiesto la rimozione, mentre dalle opposizioni si afferma che sia lui la vittima. E poi la Russia che ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Ucraina utilizzando, secondo il presidente Zelensky, anche missili balistici di fabbricazione nordcoreana. A Zaporizhzhia il bombardamento ha provocato 6 morti e almeno 19 feriti. Zelensky ha accusato la Russia di stare preparandosi non alla pace ma all'escalation. E poi un tribunale siriano che ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar Assad e suo fratello Maher per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante i 14 anni di guerra civile. L'applicazione della condanna resta tuttavia altamente improbabile dal momento che entrambi si trovano a Mosca e la Russia ha già respinto in passato le richieste siriane di estradizione. Vi segnalo poi una notizia che arriva dal Libano, perché il Parlamento libanese ha approvato l'abolizione della pena di morte, rendendo il Libano il primo paese del Medio Oriente ad adottare questa misura. E poi sui giornali questa mattina lo vedete, il presidente Donald Trump trapelata questa notizia. Il mese scorso il presidente Trump sarebbe stato fatto uscire segretamente dalla Turchia, trasferito attraverso un container per il catering, un furgone per il catering, da un aereo a un altro, dopo che l'intelligence aveva giudicato credibile una minaccia proveniente dall'Iran. In conclusione, due notizie: una che riguarda la Corte d'Appello federale statunitense, che ha dato il via libera alla prosecuzione di migliaia di cause contro Meta, Google, TikTok, Snapchat, accusate di aver progettato i propri social network in modo da renderli particolarmente coinvolgenti e potenzialmente dipendenti per i giovani. E poi una notizia che arriva dalla Francia: telemarketing, insomma tutti noi sappiamo quanto possa essere fastidioso. Ebbene, la Francia ha introdotto un divieto alle chiamate di telemarketing non richieste. Da ieri le aziende non possono più contattare persone che non abbiano dato il proprio consenso, salvo i casi in cui la chiamata riguardi un contratto già esistente. Vi ricordo la nostra diretta a partire dalle 19 questa sera per le eclissi. Spero che questa mattina il direttore sia sveglio e si prenda un caffè con noi dalla sua vacanza, o forse un cappuccino. Noi sicuramente ce lo prendiamo con Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi in regia. Ci rivediamo qui tra pochissimo.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8:18, eccoci insieme in questo primo mattino, in questo 12 agosto, con un focus sull'eclissi solare. Insomma, ne parliamo da così tanto tempo che poi insomma l'emozione è tanta. Oggi speriamo nel meteo, una diretta che inizierà alle 19, ma per tutte le notizie, perché cosa c'è sul nostro sito primocanale.it, vado a dare il mio buongiorno ad Andrea Popolano. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Vediamo subito il sito di Primo Canale, che apre proprio con l'attesa dell'eclissi solare, lo spettacolo che sarà possibile da vedere da Terrazza Colombo oggi, la diretta Primo Canale dalle ore 19. Le altre notizie: ancora il caldo che non lascia la Liguria e il resto d'Italia e non solo. A Genova, undicesimo giorno di bollino rosso consecutivo. Le previsioni danno delle temperature massime ancora in lieve aumento, sicuramente anche per la giornata di domani. Anche domani bollino rosso, infatti, ma forse dal weekend potrebbe iniziare a vedersi un minimo di calo termico, ovviamente vedremo nei prossimi giorni. Ancora le questioni legate ad MT, con i problemi del trasporto pubblico locale. Abbiamo raccontato dei 40 milioni messi a disposizione dalla regione, ma resta da capire, da vedere quello che è il bilancio del 2024. E poi c'è la denuncia dei diversi sindaci. In questo caso siamo andati a raccogliere la voce della sindaca di Serra Ricò, che dice: aspettare l'autobus è ormai diventata una roulette russa. L'approfondimento sul sito primocanale.it. L'attesa di nuovo, ovviamente, per l'eclissi di oggi. Il consiglio dell'oculista, o meglio l'avvertimento: i bambini sono le persone più a rischio, attenzione ai danni che può creare. Ovviamente in questo caso vale per tutti il suggerimento di utilizzare gli occhiali certificati. Ancora sul nostro sito la questione della lettera inviata dall'assessore al commercio del comune di Genova, Tiziana Beghina,

0: i diversi CIV, resta il caso di chi ha scritto quella lettera, visto che la stessa assessore aveva spiegato che era una bozza e che non doveva partire così. E poi ancora la cronaca delle ultime ore: a Genova il giallo di un incidente avvenuto intorno alle 3 di notte in Corso Aurelio Saffi, un incidente che ha visto un'auto coinvolta andare a sbattere contro un muro e contro un palo del illuminazione. Quando però sono arrivati i soccorsi non hanno trovato nessuno, è rimasto il veicolo, diciamo, incidentato, ma non c'era nessuno, quindi particolare questa situazione. Infine chiudiamo con un incendio che si è verificato ieri sera a Villa Faraldi, siamo nell'entroterra imperiese, un incendio in un'abitazione, completamente distrutto il secondo piano e il tetto della casa, e una persona di 68 anni è stata portata per intossicazione all'ospedale in codice giallo. Tutti gli approfondimenti come sempre sul sito primocanale.it. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. E adesso la cronaca, perché sta facendo molto discutere anche sui nostri social la decisione del primo permesso premio dopo poco più di 10 anni già scontati a fronte di 26 di pena totale per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas nel marzo del 2010, figlio della compagna di allora Caterina Matas. Il servizio.
2: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza, sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni. Una condotta definita positiva e partecipativa, con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità, a pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Pronti, prontissimi per l'eclissi solare di questa sera, ma i genovesi, ma anche i turisti incontrati in centro, dove la vedranno e soprattutto sentono questa attesa?
3: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto, sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
4: Sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
5: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
6: Sì, l'ho vista al telegiornale.
7: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
8: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
9: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclisse totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
7: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
4: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
10: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
8: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino.
11: anche col bimbo non sappiamo ancora bene.

0: Il 12 agosto il Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
1: Ah, bene allora.
0: Ci seguirà?
1: Sì, assolutamente.
2: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
1: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
3: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
4: Ok, va bene, segui la diretta su Primo Canale, però oggi avete tutto il tempo per procurarveli questi, eh? Li faccio vedere ancora una volta, quando mi ricapita. E, allora, tra l'altro, in paesi come la Spagna, ma anche in Islanda, questi occhialini sono merce veramente rarissima, sono andati sold out, sono esauriti, non si riescono a trovare, perché lì, in Spagna, Islanda e vabbè, la Groenlandia, ma lì non c'è tanto problema, diciamo, di popolazione, sarà un'eclissi totale di sole. Ma noi siamo particolarmente fortunati perché nel nord Italia, in particolare nel nord ovest e la Liguria, sarà la regione dove si vedrà meglio, si arriverà ad un 94% di copertura nell'Imperiese. L'orario più o meno è quello fra le 19:30 e le 20:30, poi ovviamente ci possono essere delle modifiche in base ovviamente alla città e alla zona. Dobbiamo incrociare le dita e sperare nel meteo, perché la particolarità, ne parleremo anche questa mattina con Walter Riva, è che questa eclissi avviene all'ora del tramonto, quindi può essere un po' più già difficile da vedere. Se ci fosse foschia, se ci fossero le nuvole, niente, ciccia. Allora, Elisa Ricci, qual è la situazione del traffico in autostrada?
5: Sì, esattamente, Tiziana, parliamo. Poco fa abbiamo detto che le autostrade erano libere, che il traffico era scorrevole. Adesso purtroppo nella tratta genovese abbiamo un incidente e siamo in A7 direzione Genova e al momento si è registrata una coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia a causa dell'incidente. Questo non è l'unica segnalazione, perché abbiamo anche sulla A12 direzione Genova, sempre a causa dell'incidente, si è creata una coda tra Genova Est e Bivio A12 e A7 Milano-Genova. Naturalmente cerchiamo di attivarci per scoprire di cosa si tratta, che cosa è successo e quanto traffico ci potrà essere, quindi quando si potrà risolvere la situazione, quindi ci teniamo insomma aggiornati. A te, Tiziana.
4: Grazie, grazie Elisa. Allora, avete sentito prima, parlavamo dei 41,7 milioni di euro che il presidente Bucci ha annunciato per il trasporto pubblico, gran parte per AMT. Poi Bucci dice, poi quando insomma si vedrà noi i bilanci, vedremo, anche se secondo lui pensa che ne vadano ad AMT meno, le opposizioni dicono, ma in realtà questi soldi c'erano già, ne mancherebbero però 15. Di certo è il grido di dolore dei comuni, in particolare dell'entroterra. Siamo stati a Serra Ricò, dove il sindaco dice ormai aspettare la corriera è diventata una roulette russa.
6: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Ricò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
7: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva e quindi con una serie di problemi.

0: problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, non è un servizio che non può essere interrotto.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Primo Mattino.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: 8.33, eccoci ancora insieme, primo mattino, torno da Andrea. Notizia di cronaca, Andrea.
1: Sì, esatto, per parlare in realtà ancora del grande caldo che sta interessando ormai da tantissimi giorni tutta la Liguria, focus anche su quella che è la situazione di Genova, perché le centraline ARPAL negli scorsi giorni hanno segnalato, da un punto di vista dell'inquinamento, il limite della soglia superato per quanto riguarda l'ozono. E direte, cosa c'entra il caldo? Il caldo c'entra perché la prolungata presenza di queste temperature molto, molto alte ha diciamo permesso alla centralina ARPAL di via Ungaretti, siamo dunque nella zona di Pra, di superare per ben due giorni consecutivi quella che è la soglia limite, lasciando dunque una sensazione di inquinamento nell'aria. Quindi ovviamente si aspetta e si attende un calo delle temperature. Negli scorsi giorni la buona notizia è che la soglia non è stata superata. Le centraline che hanno registrato sono quelle certificate dell'ARPAL, che hanno appunto segnalato questo doppio superamento proprio nelle ore più calde, uno il giorno di sabato alle ore 13, mentre il giorno successivo alle 14 di domenica. Ovviamente continueremo a monitorare anche questo aspetto, diciamo, particolare prodotto dal grande caldo di questi giorni. A te.
0: Grazie, grazie Andrea. E allora, oggi 12 agosto 2026, una data storica perché in una stretta, diciamo, fascia tra Islanda e Spagna, la Luna coprirà totalmente il Sole per poco più di due minuti. In Italia invece sarà un'eclissi parziale di Sole, ma la Liguria è tra le regioni forse più fortunate, in particolare la provincia di Imperia, ma comunque la Liguria, fra il 93-94% di copertura. È però fondamentale proteggere i nostri occhi per guardare questo spettacolo della natura, ma bisogna avere degli occhialini o occhiali certificati come questi, come mi piace metterli. Allora, ci facciamo dare tutti i consigli dall'oculista Valerio Bo.
2: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312, comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata. Non ci sono altri sistemi.

Mi qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati.

0: disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: E insomma, da giorni stiamo parlando anche con voi telespettatori di quello che è il ricordo di chi ha vissuto l'eclissi totale invece di sole, che in Italia avvenne il 15 febbraio del 1961. Tanti, tantissimi i vostri ricordi, e allora andiamo a riascoltarne qualcuno.
2: È diventato tutto buio, ma notte, e tra l'altro anche freddo, perché eravamo appunto a febbraio, col sole prima si stava bene, come scomparso il sole è venuta la temperatura anche bassa, e mi ricordo un silenzio assordante, nel senso che prima cantavano gli uccellini, io avendo il giardino poi sono circondato dal verde, e improvvisamente un silenzio veramente completo. Allora mia nonna mi ha preso in braccio, e mio fratello, che ha 3 anni più di me, non l'avevano mandato a scuola quella mattina lì, ed era vicino a noi. E poi piano piano, quando è ritornato il sole, che è scivolata via la luna davanti al sole, è ritornato anche il calore, proprio il caldo della giornata, e come hanno detto già prima, un gallo vicino a noi ha cominciato a cantare, ma ripetutamente proprio. È stato proprio un fenomeno che ha, in quegli attimi lì, ha cambiato il corso della giornata, della natura.
3: Ero in cima al Bianco con la guida e ci siamo trovati, sapevamo che c'era, e ci siamo visti le eclissi dalla in cima, una cosa incredibile. Molto molto bella. A parte la temperatura, che si era gelato un po', ma giusto un attimo.
4: Quel giorno avevo 7 anni e mio padre qualche giorno prima aveva preparato i vetrini affumicati per vedere queste eclissi, perché allora avere gli occhiali da sole erano... Vabbè, e io mi ricordo benissimo che ero giù in strada, proprio dove abitavo io, allora erano tutte campagne, e il sole era alto su dal mare, proprio dritto a noi. E a un certo punto, quando è iniziata l'eclissi, mi ci sono impazziti, poi in silenzio totale. Silenzio gli uccelli, silenzio tutta la gente attorno, perché nessuno osava fiatare, e si vedeva proprio questa cosa che piano piano avanzava. E ricordandomela ora, come vi ho scritto nel messaggio, mi viene la pelle d'oca.
1: Che bello sentire l'emozione nelle vostre voci. Tra l'altro continuerete oggi con Enrico Cirone. Enrico Cirone, che sul sito primocanale.it oggi pubblica il suo ricordo dell'eclissi del 1961. Aveva 4 anni e ci sono tra l'altro sul sito le fotografie proprio di allora, dove si vede la mamma di Enrico Cirone, che salutiamo. Eccola qua, questa è la mamma di Enrico Cirone. Loro in famiglia l'avevano vista a Limone, e queste sono proprio le fotografie storiche. Insomma, ne parlerete con Enrico Cirone a partire dalle 10. E adesso nel nostro archivio storico andiamo a vedere un mini take proprio su una delle eclissi raccontate da Primo Canale in questi anni.
5: Anna, è bellissimo, sto vedendo con questi occhialini che hanno regalato in Francia. Allora, c'è la falce del sole che è verso ponente, è bellissimo.
6: Un piccolo ritorno all'eclissi del 99, l'ultimo del secolo scorso. Io sono andato in Normandia appunto a seguirlo per fortemente. C'è stato un fenomeno che mi ha stupito, è stato quello dei gabbiani. Quando il sole si è oscurato, questi enormi gabbiani, che sono quelli atlantici, si sono messi a gridare, ma a strillare, e se ne sono andati a dormire.
5: Ma si dice anche che quando c'è l'eclissi, e io me lo ricordo quando ero ragazzo succedeva questo, perché ero in campagna, i

0: italiani si mettevano ad abbaiare come forsennati, erano proprio, quasi perdevano il senso e abbaiavano. Quindi c'è questo flusso tra gli astri e gli animali e no.
1: Perché si trovano in una situazione che è completamente diversa rispetto a... Certo. Non dimentichiamo poi che per effetto dell'eclisse è stata fermata una guerra.
2: Noi ci vediamo tra pochissimo, continuiamo a parlare di eclissi con dei contributi anche storici, veramente molto molto curiosi, e tra poco andremo a scoprire quando il cinema, quando i film hanno raccontato le eclissi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 8.43, torno da Elisa Ricci per parlare di social. Elisa, riaccomi da te.
1: Esattamente Tiziana, apriamo adesso il nostro angolo social e ci avete sentito parlare molto di eclissi perché ormai è arrivato il giorno, l'attesa è alle stelle e questa sera saremo noi in diretta dalle ore 7 proprio per seguire insieme la diretta dell'eclissi, quindi un fenomeno che non vedevamo da molto tempo. Peraltro noi qui in Italia siamo privilegiati perché la Liguria avrà diciamo una delle viste migliori e noi infatti siamo pronti proprio perché la luna coprirà il sole fino al 94% qui in Italia, quindi avremo sicuramente una buona vista, ma i consigli del direttore dell'osservatorio del Righi, Walter Riva, ci dicono appunto di non guardare l'eclissi ad occhio nudo e quindi gli occhialini speciali proprio per non avere poi dei problemi agli occhi, come spiegava anche l'oculista di cui abbiamo parlato poco fa. E quindi noi insieme andiamo a vedere quello che ci dice Walter Riva e che cosa dobbiamo indossare questa sera. Lo andiamo a vedere insieme.
2: Per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
0: Guardate, io sono prontissima, voglio mica che poi Walter Riva mi tiri le orecchie. Allora, adesso andiamo a scoprire in questo servizio di Dario Vassallo montato da Lorenzo Vigo quando l'eclissi è entrata nel cinema, quando le eclissi sono state raccontate nei film.

0: Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, la comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo per il quale ci sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Danner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha 3 soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e 3 gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema ha dunque guardato l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: Bellissimo questo contributo. Dal cinema, dai film, passiamo alla storia.

0: sapete, Jacopo da Varagine, nato a Varazze, frate domenicano, perché dite cosa c'entra con l'eclissi? Ebbene, proprio nei suoi scritti Jacopo da Varagine ricorda, e nella sua cronaca scrive proprio come da fanciullo si ricorda di questo evento, evento che avvenne il 3 giugno 1239, e questo ovviamente ha una rilevanza storica, perché questo ricordo personale di Jacopo da Varagine nella sua cronaca, tramandato nei suoi scritti, ha permesso di dare anche un'età e di insomma incrociare il dato astronomico, quello del 3 giugno 1239, con le cronache medievali di Genova e di Varazze. E allora vediamo questo contributo montato da Lorenzo Vico.
1: Tempore uius archiepiscopi.
2: Sotto l'episcopato di questo arcivescovo, nell'anno del Signore 1239, si verificò un'eclissi di sole tanto straordinaria che nessuna generazione ricordava di averne mai conosciuta una così grande, così tenebrosa. Le stelle apparvero nel pieno del giorno, come sono solite mostrarsi durante una limpida notte. Anch'io, sebbene fossi allora ancora un fanciullo, vidi con i miei occhi quelle stelle risplendere nel cielo.
3: A raccontare quel giorno è Jacopo da Varagine, frate domenicano e futuro arcivescovo di Genova. Nelle sue memorie descrive un fenomeno che per un uomo del Medioevo doveva avere qualcosa di sconvolgente. Improvvisamente, in pieno giorno, il sole scompare, il cielo diventa scuro e le stelle diventano visibili. Oggi conosciamo perfettamente il meccanismo. Possiamo calcolare la venuta di un'eclissi a secoli di anticipo, quanto durerà, dove sarà visibile. Ma torniamo a 800 anni fa. Non c'erano strumenti o orologi precisi. Il sole regolava la giornata. Vederlo spegnersi improvvisamente per molti segno di cattivo presagio, per molti altri invece un qualcosa di eccezionale. Dell'eclissi del 1239 rimangono delle testimonianze scritte, anzi incise. A pochi chilometri da Cuneo viene trovata un'incisione, un sole oscurato dalla luna su una sepoltura medievale. Insomma, quella che noi oggi guardiamo con fotografie, calcoli astronomici, telescopi, era lo stesso fenomeno che nel Medioevo suscitava timore, stupore. Cambiano gli strumenti, cambiano le spiegazioni, ma non cambia il cielo, e così anche la magia dell'eclissi.
0: Bellissima questa storia di Jacopo da Varagine, insomma, quando l'astronomia si collega con la storia e anche la storia della nostra città e del nostro territorio. Adesso linea al TG55 con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Nella serata di ieri un incendio si è sviluppato a Villa Faraldi, comune dell'Imperiese, all'interno di un'abitazione di via Verdi nel centro storico del piccolo comune dell'Alta Valle del Torrente Cervo. Una persona è rimasta intossicata, si tratta di un uomo di 68 anni, residente nell'abitazione, subito soccorso dal personale sanitario, è stato portato in codice giallo all'ospedale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio, distrutto il secondo piano dell'abitazione e anche il tetto. E cambiamo argomento, partiamo e parliamo della questione legata a MT e diversi problemi. Ieri la Regione ha annunciato 42 milioni di euro a favore del trasporto pubblico, una larga parte sono destinati ad MT, ma il Presidente della Regione Marco Bucci ha sottolineato ancora che non c'è il bilancio del 2024. Il servizio.
1: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi.

0: problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla Giunta Salis la scorsa estate.
1: I 40 milioni sono messi lì, che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno. Noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
0: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti aziende di trasporto pubblico dell'Imperiese.
2: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona, perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
3: Primo permesso premio per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo del 2010. Il servizio di Anissa De Filippi.
4: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova, il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni. Una condotta definita positiva e partecipativa, con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità, a pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
3: Oggi l'acere visibile in Europa dal 1999, in Liguria il fenomeno sarà particolarmente visibile con il sole che verrà oscurato per il 90%, primo canale in diretta a partire dalle ore 19. Il servizio.
5: Sono poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
6: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
3: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate su

0: sul sito primocanale.it.
1: Caldo che si farà sentire, temperature fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese non mancheranno spazi assolati con cieli sereni o poco velati, temperature massime che raggiungeranno su queste zone punte di 34-35 gradi. Poi per quanto riguarda la situazione prevista su Genova e dintorni, qui avremo la possibilità di qualche isolato fenomeno nelle zone interne, anche su queste zone raggiungeremo punte di 35 gradi. Diamo uno sguardo al Tigullio, qui la situazione sarà tutto sommato tranquilla con il caldo che si farà sentire e raggiungeremo punte di 35 gradi per quanto riguarda le massime. Poi dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, non mancheranno delle schiarite ma da segnalare anche qualche fenomeno. Massime qui non oltre i 32-33 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da spazi assolati con cieli sereni o poco velati e caldo in aumento. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla

0: 9.04 di questo 12 agosto, la giornata dell'eclissi solare, da noi sarà solo parziale, ma insomma siamo fortunati, la regione forse più fortunata del nord, ne parleremo tra poco, prima però andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in città a Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Il traffico è sempre scorrevole su tutta la rete urbana. Da ieri è stata riaperta al termine di una lunga manutenzione via Lepanto in zona Rivarolo, che peraltro quindi è percorribile dai veicoli e dai pedoni. E per quanto concerne la cantieristica di maggior rilievo, si ribadisce che permane la modifica della viabilità in zona Val Bisagno da via Bobbio, in tratto compreso tra l'uscita del Casello e via Montaldo, e in zona Val Polcevera in via Rossini, piazza Pallavicini e zone limitrofe. In entrambi i siti sono presidiati dal nostro personale per agevolare la viabilità. E per oggi è tutto, restituiamo la linea, auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro anche alla polizia locale, questa è la situazione in città a Genova, adesso andiamo a vedere quella che è la situazione sulle autostrade della Liguria.
2: Sì, Tiziana, un veloce aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulle nostre autostrade della Liguria e partiamo subito dalla tratta genovese dove abbiamo visto che c'è stato un incidente. Fortunatamente l'incidente si è risolto in breve tempo e al momento sulla tratta della A7 direzione Genova abbiamo solamente una coda tra bivio A7 A12 Genova-Livorno e bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia. Quindi la coda di 2 chilometri si è presto risolta, quindi questa è sicuramente una buona notizia. E ci spostiamo sulla A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, perché abbiamo oggetti sulla strada.

0: strada tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, questo in direzione Ventimiglia, e sono le uniche due segnalazioni che troviamo al momento sulle nostre autostrade. Come dicevamo questa mattina dalle ore 8, fortunatamente è bollino verde, quindi la situazione non dovrebbe presentare criticità, ma naturalmente ci aggiorniamo come ogni mattina. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Ci siamo, ne abbiamo parlato tanto e siamo arrivati al 12 agosto. Buongiorno a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
2: Buongiorno Tiziana e a tutti i telespettatori. Buongiorno.
1: Emozionato?
2: Ma sì, beh sì, insomma. Anche se ne ho viste un po', però sì, sì, per noi è un po' come la finale della Coppa dei Campioni o dei Mondiali, insomma, ecco, quindi.
1: Allora, Riva, che cosa accadrà esattamente oggi? Sappiamo che da noi non sarà totale, ma sarà parziale, però insomma siamo tra i più fortunati.
2: Sì, l'Italia è la regione, l'Italia, la Liguria, scusate l'emozione appunto, la Liguria è la regione che è più fortunata, almeno in teoria, perché è quella più vicina alla zona di totalità. L'eclissi sarà totale in Spagna, da noi sarà occultato dal 93% della Spezia a oltre il 94,5% della provincia di Imperia del Sole. È occultato da chi? Dalla Luna. È la Luna che passerà davanti al Sole. La Luna si trova in un come dire, allineamento geometrico molto perfetto questa sera, molto buono, e quindi transita davanti al Sole. Ce lo nasconde gradatamente, a cominciare dalle 19:29, 19:30, e poi l'eclissi avanza, avrà il suo massimo alle 20:22, anche se non sarà appunto totale, poi alle pochi minuti dopo le 20:30 il Sole tramonterà. Il problema da noi sono le montagne, sono che questa eclissi è molto bassa sull'orizzonte, quindi è una partita particolarmente difficile o riuscire a osservarla, e questo è il motivo per cui noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi scenderemo in massa a invadere gli studi di Primo Canale. Saremo tutti qui in osservatorio. Da noi l'eclissi sarebbe scarsamente visibile, e quindi, dato che una delle nostre mission è quella di divulgare il più possibile, coinvolgere il più possibile persone, abbiamo pensato di fare questa partnership, di venire a portare i nostri strumenti qui da voi, in modo da poter far vedere questo fenomeno, meteo permettendo, al più alto numero possibile di persone, anche a chi magari non riesce ad andarla a vedere, avrà il sole già tramontato a quell'orario, perché è un orario ormai già [S2] Uh-huh. [S1] Del tardo pomeriggio. E tra l'altro permettimi di dire che, almeno che io sappia, è la prima volta che un emittente regionale, comunque privata, organizza una diretta per un evento scientifico in Italia, che io sappia è la prima volta. E quindi, oltre alla notizia dell'eclisse, se volete, c'è anche una notizia mediatica importante che mi piace sottolineare. Tra l'altro noi, cioè l'Osservatorio del Righi, Primo Canale, sarà parte anche della diretta mondiale dell'eclissi, perché c'è un sito Time and Date che in collaborazione con la NASA organizza una decina di collegamenti in giro per il mondo da cui si vede l'eclissi. Ebbene, Terrazza Colombo sarà l'unico italiano a partecipare a questa diretta prestigiosa.
1: Riva, perché Terrazza Colombo è un luogo, il luogo diciamo perfetto per vedere l'eclissi? Che cosa dobbiamo consigliare anche ai nostri telespettatori?
2: Guarda, sono le caratteristiche di questa eclissi, uh-huh, che appunto avviene tardi, bassa sull'orizzonte. Pensate che inizierà col sole alto 10 gradi appena. Terrazza Colombo è il punto più alto della città, del centro città, quindi si stacca in elevazione, diciamo. Ha un orizzonte abbastanza aperto a occidente, chiaramente si vedono le montagne, ma insomma sono in lontananza, e quindi queste due caratteristiche lo rendono luogo idoneo per accettare la sfida e provare a trasmetterla in diretta in tutta la regione e anche oltre.
1: Riva, in questi giorni abbiamo ascoltato anche tanti nostri telespettatori, no? Che nel 1961, quel 15 febbraio, c'erano e ci stanno raccontando quell'emozione di quell'eclissi totale. Sarà così in Spagna, in Islanda, in Groenlandia, però insomma in Europa non avveniva da 1999, giusto?
2: Esatto, dall'11 agosto 1999. Fra i testimoni

0: E c'è anche mia mamma, che credo che sia all'ascolto adesso, che fin da bambino mi raccontava di questo 15 febbraio del 61, con il sole sorto e poi di nuovo subito buio, perché erano le 8, le 8
1: esatto,
0: e mezza, era molto presto ed era febbraio, quindi come dire il sole a febbraio sorge abbastanza tardi. Ci sono tante testimonianze che ci fa piacere raccogliere. Io sinceramente ho letto un articolo bellissimo di Dario Vassallo sul sito di Primo Canale, che ricorda dalla sua testimonianza. Infatti ho anche fatto i complimenti a Dario, perché è veramente un articolo che mi ha commosso per come lo racconta e per il legame che si crea fra generazioni, appunto, in occasione di questi eventi così rari, così particolari.
1: Ieri abbiamo pubblicato quello di Franco Manzitti, oggi c'è quello di Enrico Cirone, addirittura con la fotografia della sua mamma, fotografata da suo papà. Loro avevano visto, loro bambino di 4 anni, avevano visto l'eclissi a Limone, Piemonte. Tra l'altro ci sono proprio anche dei racconti che si uniscono, no? Tutti ricordano quel freddo e poi questo buio e poi gli animali anche.
0: Sì, assolutamente.
1: Invece, quando sarà il prossimo grande evento?
0: Non dovremo aspettare tanto. Allora, intanto questo agosto c'è un'eclissi di luna anche, la notte del 28 agosto. Saranno le 4, le 4 e mezza del mattino, quindi non credo che sarete così disponibili a ospitarci. Però l'anno prossimo c'è un'altra eclissi di sole, ecco, quindi c'è questa combinazione particolare che riguarderà più il Nord Africa. Sarà, pensate, alla diga di Aswan, sarà in eclissi totale, quindi l'eclissi del 2 agosto 2027 attraverserà il Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia e poi l'Egitto. Da noi sarà visibile al 70%, che è già abbastanza, certo non è oltre il 90% come quella di oggi, però sarà già abbastanza. La notizia positiva è che avverrà al mattino tra le 10 e le 12:15, e quindi non avremo il problema dell'altezza del sole e del profilo delle montagne. Ci sarà solo da preoccuparsi del meteo, delle nuvole, però insomma il 2 agosto. Però intanto pensiamo a quella di questa sera.
1: Allora, è fondamentale, arriva io da questa mattina, insomma, vi faccio vedere, ecco, guardate, eccoli qua, gli occhialini, perché per godersi questo spettacolo bisogna però ricordarsi che bisogna proteggere i propri occhi.
0: Assolutamente sì, anche perché l'occhio, come dire, se uno si fa male a un occhio, non è che l'occhio non è molto sensibile dal punto di vista del dolore, certo, con un oggetto fisico sì, ma con la luce no, quindi non è che ci segnala subito, esatto, se ci sono dei problemi. Pertanto assolutamente occhialini con certificazione ISO, quella data, ora non ricordo il numero, però lo trovate su internet ovunque.
1: 123-12-2, lo leggo.
0: 2015, questa è stata bravissima, grazie per averlo ricordato anche a me. E chi avesse uno strumento, un binocolo, un telescopio, attenzione a filtri opportuni per quel tipo di strumento, perché se già guardarla a occhio nudo bisogna proteggersi, guardarla attraverso uno strumento è veramente un qualcosa di pericoloso senza protezione opportuna.
1: Arriva, le faccio 2 o 3 domande di quelle che si sono visti anche sui social, funziona o non funziona? Allora, gli occhiali da sole servono?
0: No, non sono adatti per osservare l'eclissi, ci vogliono gli occhialini.
1: I vetrini oscurati che ci raccontano del 1961?
0: Sono stati fatti, è passato un po' di tempo, ecco, da allora, quindi i rimedi fai da te non vanno bene, perché magari ci permettono di vedere il sole e di osservarlo con una certa continuità, ma in genere lasciano passare una quantità eccessiva di radiazione infrarossa che può danneggiare l'occhio, quindi meglio di no.
1: Va sui social moltissimo adesso la schiumarola, lo scolapasta.
0: Questo sì, ve ne porteremo uno anche noi.
1: Perché lo scolapasta serve per vedere l'eclissi?
0: Perché lo scolapasta è pieno di buchi e quindi la luce del sole, passando attraverso i buchi dello scolapasta, crea tante immagini del sole. Ora, se il sole non è in eclissi, ma se il sole è in eclissi si creano tanti soli con l'ombra della lunina. E quindi si vede una moltitudine di piccole eclissi sul terreno. Ve ne porteremo uno noi questa sera e speriamo di riuscire a immortalare anche questa curiosità.
1: l'altra

0: La domanda che le volevo fare è, ovviamente tutti cercheranno di fotografare o di fare il video con il cellulare. Quali sono i consigli che possiamo dare?
1: Allora, anche lì, ora, dipende. Io consiglierei comunque di schermare anche i sensori delle nostre
0: Cioè si fa
1: videocamere, delle
0: così, si prende
1: fotocamere.
0: l'occhialino e lo si mette, diciamo, davanti alla nostra...
1: Io farei così, poi ci sono dei modelli che probabilmente possono anche sopportare la luce del sole più intensa. Il sole sarà basso sull'orizzonte, quindi non sarà come averlo a 60 gradi d'altezza. Però io non mi rischierei un
0: Cellulare magari nuovo.
1: cellulare nuovo in cui magari abbiamo tutti i codici delle carte di credito,
0: Sì.
1: la password dello speed, insomma, tutte queste cose che ormai il cellulare, senza cellulare,
0: Siamo
1: cioè come
0: rovinati.
1: dire, prendetemi la macchina ma non
0: Sì.
1: il cellulare, ecco, io non me lo rischierei.
0: L'ultima domanda che le devo fare è questa: la prossima eclissi totale, tra l'altro un turismo astronomico in Spagna pazzesco, cioè dei
1: Pazzesco,
0: numeri
1: pazzesco.
0: straordinari, quando ci sarà? Cioè io e lei la rivedremo o no?
1: Allora, per
0: Stia
1: farla,
0: attento e dica di sì perché...
1: sì, la rivediamo, Tiziana, però
0: Ok.
1: dobbiamo andare
0: Vivere?
1: a Bolzano e ci
0: Ok.
1: diamo già appuntamento
0: Sì?
1: per il 3 settembre 2081. Save the
0: Vabbè. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo
1: Tu
0: fare?
1: sicuramente,
0: Non è detto, ce la possiamo
1: io
0: fare.
1: non credo.
0: Allora, ci diamo già appuntamento anche con Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi in regia. Ci rivediamo a Bozen, Bolzano. Insomma, grazie, grazie a Walter Riva, direttore astronomico del Righi. Vi ricordiamo questa sera a partire dalle 19 la diretta da Terrazza Colombo, poi insomma tanti altri collegamenti, ma come la vedrete da Terrazza Colombo, grazie ovviamente poi all'osservatorio e anche alla tecnica, insomma, poi no? Al telescopio che porterete proprio a Terrazza Colombo, non la potrete vedere. Incrociamo le dita per il meteo
1: Assolutamente sì.
0: e ci vediamo oggi, questa sera, dalle 19.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: il 3 agosto dell'81 con me Walter Riva a Bolzano per vedere la prossima eclissi totale di sole, lo segnate sul calendario. Allora, vi ricordo dalle 19 di questa sera la diretta di Primo Canale da Terrazza Colombo, poi insomma tanti altri collegamenti, la vivremo anche in mezzo a voi in giro per la Liguria, sapete che vi stiamo raccontando anche gli aspetti più storici delle eclissi, e addirittura c'è stata una battaglia che nella storia fu interrotta proprio per un'eclissi.
1: Era il 28 maggio del 585 a.C. Da anni una disputa tra due grandi potenze dell'Asia Minore era sfociata in una guerra sanguinosa. Da una parte i Medi, guidati dal re Chassare, dall'altra i Lidi di Aliatte. È grazie allo storico greco Erodoto che sappiamo che quel giorno i due eserciti si stavano affrontando sulle rive del fiume Halis, nell'attuale Turchia. La battaglia infuriava quando accadde qualcosa di misterioso e inspiegabile. In pieno giorno, senza alcun preavviso, il sole cominciò lentamente a scomparire, divorato da un'innaturale oscurità. La luce si affievolì e il cielo divenne nero come la notte. Sul campo di battaglia calò il silenzio. Per gli uomini del tempo, che non conoscevano ancora la vera natura delle eclissi, non poteva che essere un segno degli dei. Medi e Lidi deposero insieme le armi. La battaglia fu interrotta e, sempre secondo Erodoto, fu quella misteriosa oscurità a spingere i due popoli a cercare finalmente la pace. Tuttavia l'evento non era stato realmente inatteso. Qualcuno aveva previsto che un fatto simile si sarebbe verificato. Era il matematico, filosofo e astronomo Talete di Mileto, considerato uno dei primi grandi pensatori della Grecia antica. Quanto precisa fosse davvero quella previsione non lo sappiamo. Erodoto scrisse molto tempo dopo e il confine tra memoria, tradizione e realtà storica rimane difficile da stabilire. Realtà, leggenda o entrambe? Resta comunque un episodio straordinario, uno dei rarissimi momenti della storia umana in cui il movimento celeste ebbe la forza di fermare una guerra.

0: Mi viene da pensare che bello sarebbe se potesse accadere anche oggi, se bastasse solo un'eclissi per mettere fine alle battaglie e alle guerre nel mondo. Tanti, tantissimi vostri ricordi, in particolare dell'eclissi totale del 1961, 15 febbraio, tra poco, insomma alle 10, ne continuerete a parlare con Enrico Cirone, tra l'altro sul sito primocanale.it oggi c'è proprio il suo ricordo con le sue fotografie di famiglia di quel giorno, lui aveva 4 anni. Ebbene, andiamo ad ascoltare, ecco, grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli possiamo vedere appunto il ricordo sul sito primocanale.it. Quella lì è proprio la mamma di Enrico Cirone, ma insomma ve lo racconterà lui oggi tra poco alle 10. E questa è l'eclissi, appunto fotografata dal papà di Enrico il 15 febbraio 1961, erano a Limone. E adesso andiamo ad ascoltarlo? Sì, un po' dei telespettatori? Sì. Allora andiamo ad ascoltare alcune altre vostre voci proprio nel ricordo dell'eclissi totale del 1961, in attesa dell'eclissi parziale di questa sera. Per quanto riguarda l'Italia, sarà totale in Spagna, Islanda e Groenlandia.
1: Io ero in prova presso una banca di Genova, quindi periodo di prova, quindi si doveva stare attenti se si starnutiva o meno, e poi io non ho fatto le formative. Ho letto su un loro giornale che avevano sulla scrivania che ci sarebbe stata l'eclissi. E io niente, mi sono preparata. Quando sono arrivata davanti alla banca, che allora era in via Caffaro, al primo piano, mi sono voltata e ho guardato la scalinata che portava in castellino e ho girato da quella parte e sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita.

0: mia vita. Me ne sono stata lì e sera è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare, tanto era tutto bello.
1: Il sole è stato completamente oscurato, per cui c'erano i galli che cantavano, gli uccellini che non fischiavano più. Le dico, è stata una cosa bellissima, veramente bellissima. Comunque, è la mia esperienza sedicenne.
2: Guarda, è stata un'emozione, un brivido di freddo, appunto, però è stato come quando tramonta il sole che si sente appunto quell'odore diciamo dell'aria del tramonto, gli uccelli che non cinguettavano più, quasi c'era da pensare che di non vederlo più il sole. È stata un'emozione veramente grande e volevo appunto dire la mia impressione che è stata una cosa che è l'unica volta che si è visto bene, perché era l'una e mezza di giorno.
3: Erano le 8:30 di mattina, però poi insomma sono passati un po' di anni, ma che bello sentire la vostra emozione e soprattutto rifacevamo questa riflessione con Andrea Rocchiccioli, che bello poter raccontare di aver vissuto un evento così straordinario. Quindi io e Andrea Rocchiccioli dobbiamo vivere fino al 2081, ma vivere bene, Rocchiccioli, ok? Ma come non la vedi? E Rocchiccioli dice che non la vedi. Ma dobbiamo andare a Bolzano il 3 agosto 2081 per vedere l'eclissi totale. E io sono un po' gelosa, scusa, nel 1961 loro l'hanno vista, voglio vedere anch'io. Quindi, per cortesia, manteniamoci in salute per il 2081. Adesso andiamo a vedere ancora questa pillola nel nostro archivio storico, questo mini take.

0: adesso pian piano sta venendo sulla Luna.
1: Ma si può quasi vedere occhio nudo?
0: No, occhio nudo con un filtro.
1: Nel senso, lo spocchio si sposta proprio.
0: Sì, lei se ci avesse un paio di occhialini riesce a vederlo, è un sole molto piccolo.
2: L'eclisse è solamente parziale, mentre se andiamo più verso sud nelle regioni meridionali il sole viene coperto maggiormente e se si andasse in Libia o in Turchia si potrebbe vedere un'eclisse totale. Ecco, più si avvicini alla.
3: Comunque è uno spettacolo assolutamente.
4: Elementi un po' rari ma pur sempre spettacolari. La luna dà un bacio al sole.
5: Ma che romanticismo che scatena l'eclissi. Allora vi ricordo, mi raccomando, la diretta a partire dalle 19, ma tra poco dalle 10 tutti i vostri ricordi con Enrico Cirone, di chi insomma l'ha vissuta nel 1961, chissà, magari anche alcune fotografie come quella di Enrico Cirone, ma mi raccomando, occhialini certificati o occhiali certificati, perché per questo evento così straordinario della natura però non dobbiamo farci male agli occhi. Attenzione in particolare ai bambini, ai ragazzi, perché poi il danno può, ecco, non arrivare subito. Quindi la guardiamo solo con occhialini o occhiali certificati. Grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli e di Mario Boccuni. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Allora, dottoressa, ci siamo, quindi poche settimane e per molti cominceranno anche le vacanze o comunque i weekend al sole, al mare oppure in montagna. Quindi qual è il modo corretto per esporsi al sole per evitare danni alla nostra pelle?
1: Ma sicuramente il modo corretto per esporsi al sole è proteggersi, quindi se si va al mare ovviamente o a montagna, utilizzare delle creme con una buona protezione solare. In genere le prime esposizioni si consiglia anche ai soggetti con carnagione scura di usare almeno una 50 e poi eventualmente durante la stagione scendere al 30. È importante quando si applica la protezione solare che la densità di crema spalmata per un...
0: Allora, vediamo di recuperare il collegamento con la dottoressa Balestrero, forse ha ricevuto... Eccola, è tornata? No? Ok, eccoci, ci siamo
1: di
0: nuovo. Sì? Prego.
1: Ci siamo di nuovo. Quindi dicevo che è importante essere generosi nell'utilizzo della crema, non usarne poca, ma si consiglia, dicevo, per un soggetto di 70 kg di usarne l'equivalente di circa 30 grammi, quindi 3 cucchiai per tutta la superficie corporea, grosso modo. Importante è che le creme non siano addizionate di troppo di profumi e di eccipienti, onde evitare il rischio di allergie da contatto. E quindi prediligere poi, soprattutto nei bambini, gli spettri fisici su quelli chimici. Tra i chimici molto si parla di fotostabilità. Quindi, perché uno spettro chimico possa essere fotostabile, non deve essere scaduto, quindi non usare filtri chimici dell'anno precedente già aperto o che comunque siano oltre la data di scadenza, perché il rischio è che non siano più fotostabili, quindi stabili durante l'esposizione al sole, e questo potrebbe significare la generazione di radicali liberi e quindi un danno anziché un beneficio ossidativo sulla pelle.
0: Come è cambiato?
1: Mi sentite?
0: Sì, la sentiamo. Dicevo, come è cambiata l'attenzione in questi anni sul sole e sulla pelle? C'è una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere i rischi oppure no?
1: Sì, secondo me le campagne che sono state di prevenzione hanno sicuramente avuto un eco sulla popolazione, con una maggiore attenzione soprattutto con i bambini, che si vedono sempre meno abbandonati senza creme di protezione sulle spiagge, sempre meno rossi alla fine della giornata. Quindi sicuramente un risvolto positivo c'è, probabilmente raccoglieremo i frutti delle campagne di prevenzione dei ragazzi che oggi hanno 20 anni, sperando con loro di vedere poi una riduzione della curva di epidemiologica di incidenza del melanoma, che purtroppo, ahimè, ha sempre tra i soggetti che più frequentemente si ammalano di melanoma, i soggetti che oggi hanno tra i 40 e i 60 anni, cioè gli ex ragazzi degli anni 80-90, quando non si sapeva il danno della radiazione solare sulla pelle e quando ci si esponeva

0: sicuramente in maniera abbastanza selvaggia e si faceva anche uso delle prime lampade.
1: I campanelli d'allarme, quei segnali che non dobbiamo trascurare e che ci devono subito portare da uno specialista.
0: È fondamentale.

0: di un evo già esistente, ma il 70% dei melanomi nasce d'emblée, quindi sin dall'inizio come melanomi. Perciò in un soggetto con più di 50 anni che veda comparire improvvisamente un nuovo neo, che magari non ha l'aria di famiglia degli altri nevi, il cosiddetto brutto anatroccolo, che è un po' diverso come colore, come forma da quelli che sono gli altri nevi del paziente, ecco, in questo soggetto è importante andare all'attenzione del medico. Non sono poi solo i melanomi quelli che possono essere indotti dalla radiazione solare. La radiazione solare può indurre anche carcinomi cutanei, che colpiscono più frequentemente soggetti sopra i 50-60 anni, anche se questa non è una regola fissa, e che si possono manifestare come modificazioni locali della pelle, strani foruncoli, strane escrescenze che facilmente sanguinano, che a volte vanno e vengono e che bisogna sempre portare all'attenzione di un dermatologo.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, da una settimana ho notato che sul neo chiaro e tondo si è formato un punto nero simile ad una crosticina e sembra che il neo si stia allargando. Toccando il punto nero è ruvido. Cosa può essere? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, poi bisogna che facciate riferimento al vostro medico di famiglia o uno specialista, perché ovviamente non si possono fare le visite per televisione. Prego.
0: Sì, anche perché uno strumento fondamentale di cui il dermatologo non può fare a meno è il dermatoscopio, e il dermatoscopio prevede il contatto di una lente specifica con la lesione, quindi con la cute del paziente, cosa che assolutamente non si può fare per televisione, ma si può fare solo in presenza. Comunque un evo che si modifica è il caso che venga visto. Poi spesso i soggetti scambiano i nevi con le cheratosi seborroiche, che per fortuna sono benigne, ma per poterlo dire bisogna verificarlo. A volte un punto più scuro su un nevo è semplicemente un ispessimento localizzato dello strato corneo, ma può anche significare uno sconvolgimento di quello che è l'architettura cellulare dei melanociti negli strati basali della pelle ed oltre, e quindi può anche essere il primo segnale di un melanoma. Perciò ovviamente bisogna vederlo dal vivo e con un dermatoscopio.
1: Buongiorno, volevo avere questa delucidazione dalla dottoressa. Visto che ci sono molte persone tatuate, per voi dermatologi è più difficile? Grazie, Rita.
0: Sì, sicuramente molto più difficile. Infatti io sconsiglio i tatuaggi. So che può essere una frase non simpatica, però li sconsiglio per due ragioni principali. Uno, perché i tatuaggi possono nascondere lesioni oncologiche cutanee, dal melanoma ai carcinomi cutanei. Il melanoma, abbiamo detto che nel 70% dei casi insorge su cute sana improvvisamente e non come trasformazione di un evo preesistente. Quindi anche se il tatuatore ha saltato nel suo disegno i nevi esistenti sul soggetto, questo non garantisce che un melanoma non possa comparire sull'inchiostro del tatuaggio in futuro. Quindi principalmente lo sconsiglio perché può oscurare una diagnosi e renderla tardiva, ed è fondamentale nel melanoma una diagnosi precoce. L'altro motivo è dovuto al fatto che ci possono essere allergie da contatto ai pigmenti usati per fare il tatuaggio. Quindi se un soggetto proprio si vuole tatuare, consiglio sempre di fare una prova, ma su un millimetro quadrato di pelle dell'inchiostro, o andare prima da un allergologo per verificare che non si sia allergici al tipo di pigmento usato, perché una volta che poi il pigmento si trova nello strato basale dell'epidermide è difficilissimo che possa essere allontanato in maniera completa anche con i laser, e quindi se ci fossero allergie da contatto significa dover ricorrere a terapie molto prolungate.
1: Allora, dottoressa, facciamo così, ci fermiamo per una piccola pausa e poi riprendiamo, perché da lei volevo sapere se ci sono delle malattie, delle patologie che migliorano con il sole. E allora, ripartiamo da qui tra pochissimo.
0: Sì.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa, 800-640-771 per le vostre domande, oppure 347-6766-291 via WhatsApp. Dottoressa, ci sono delle malattie, condizioni, patologie che migliorano con il sole, quasi come se il sole fosse un po' un farmaco?
3: Assolutamente sì, infatti in dermatologia a volte si sfrutta una fonte di radiazione solare di ultravioletto artificiale per il trattamento anche di alcune patologie, e quindi in estate si sfrutta quella naturale. E tra queste, prima fra tutti, la psoriasi. Ma oltre alla psoriasi migliorano in estate con l'esposizione al sole la dermatite atopica, la dermatite seborroica migliora sicuramente, e questo e anche alcune forme di acne. Esistono a tal proposito filtri di protezione solare, quindi creme solari, che garantiscono una protezione alta dalla radiazione solare negativa, quindi quella che può fotodanneggiare la cute aumentando il rischio di tumori, di invecchiamento della pelle, ma lasciano passare quella parte invece di radiazione solare, di ultravioletti, che può aiutare la specifica patologia in questione. Quindi esistono creme con fattore protezione anche 50 più che però lasciano passare lo spettro, la parte dello spettro solare che può migliorare una condizione di psoriasi piuttosto che una condizione di acne, piuttosto che una condizione di dermatite atopica. E questo è...
2: Sì. No, prego, prego.
3: E questo è sicuramente molto importante come considerazione di cui tener conto nella scelta di un filtro solare per questi pazienti.
2: Allora, buongiorno, 7 mesi fa sono stato... Buongiorno da Mauro, questo è un messaggio la settimana scorsa. Buongiorno da Mauro, una crema solare di ottima qualità, 50 più, acquistata nel 2024, mai aperta. Può essere utilizzata quest'anno garantendo la protezione oppure deve essere buttata? Nel caso, come si può sapere che acquistando una nuova si acquisti una preparata nel 2026? Grazie.
3: Allora, sicuramente può garantire un'ottima fotoprotezione se nella scadenza è scritto che non è ancora scaduto. Noi abbiamo una data di scadenza su tutte le preparazioni, quindi se non è ancora stata superata la data di scadenza, se non è stata conservata su una fonte di calore vicino a un termosifone fondamentalmente, piuttosto che in piena luce, può garantire un'ottima fotoprotezione.
2: Quanto sole si può prendere, dottoressa? Credo che se lo senta domandare e chiedere spesso dai suoi pazienti anche. Quanto è davvero sano?
3: Dipende tanto dal prototipo cutaneo. Sicuramente un 5-10 minuti di esposizione al sole... durante la settimana sono sufficienti per garantire la metabolizzazione della vitamina D e quindi migliorare quello che è il trofismo osseo e migliorare anche il sistema immunitario, perché la vitamina D non incide soltanto sul sistema scheletrico, ma incide anche sull'immunosorveglianza, quindi sul sistema immunitario. Poi, quanto si ci può esporre al sole utilizzando un'adeguata fotoprotezione dipende tanto dal fototipo, per cui si consiglia sempre di esporre

0: si poco, soltanto nelle prime ore del giorno e del pomeriggio ai bambini, evitare proprio i lattanti sotto i sei mesi, esporsi poco per i soggetti che abbiano un fototipo molto chiaro, rossi con gli occhi verdi piuttosto che con gli occhi azzurri e pelle chiara che si scotta facilmente e difficilmente si abbronza perché producono un tipo di melanina che non fotoprotegge, che da quelli che sono i dati, i danni sia l'invecchiamento che i danni oncologici sulla pelle. E comunque in linea generale si sconsiglia di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.
1: Quando si parla d'estate, me l'aspettavo questa domanda, che è arrivata 347-766-291, meduse.
0: Meduse, allora da noi il problema è soprattutto la Pelagia noctiluga, la medusa rossa, violetta, piccolina ma estremamente urticante. In caso di contatto con i tentacoli della medusa si sconsiglia di sciacquare con acqua potabile, acqua corrente, in quanto iposmolare e proprio per questa sua caratteristica favorisce la liberazione delle tossine contenute in alcune microcellule dei tentacoli piuttosto che anche del capello della Pelagia noctiluga che vengono eliminate più facilmente, quindi a contatto con la pelle danno la reazione urticante. Quindi no acqua corrente, sì invece acqua iperosmolare, quindi l'acqua marina. Ancora meglio se acqua calda, quindi se c'è un bambino sulla spiaggia con un secchiello esposto al sole pieno di acqua di mare, quello è l'ideale per sciacquare la zona che è stata a contatto con il tentacolo della medusa. Allontanare i tentacoli della medusa non sfregando, ma possibilmente in maniera delicata con una tessera, e poi eventualmente utilizzare delle creme cortisoniche che hanno un'azione antinfiammatoria sui fattori tossici ed urticanti liberati da queste microcellule che si trovano sui tentacoli, sul capello della Pelagia noctiluga, che sono detti cnidociti.
1: Sono convinta che qualcuno adesso a casa vorrebbe chiederle: la pipì? Si fa la pipì allora, dopo
0: sarebbe
1: che
0: meglio
1: diciamo
0: di no,
1: perché aver avuto, perché sennò è un po' come per togliere le zecche, ci sono quelle cose per cui no, ma me l'ha detto mia mamma, me l'ha detto mia zia, si è sempre fatto così.
0: Allora, siccome intanto il contatto con la medusa sia in mare e la cosa che funziona meglio è l'acqua calda e salata, ce l'abbiamo a disposizione senza essere troppo coreografici. Per quanto riguarda l'urina è sicuramente calda, da quel punto di vista può inattivare le tossine della medusa, però è anche acida, quindi irrita di per sé, perciò ancora una volta consiglio semplicemente acqua di mare e se possibile calda.
1: Buongiorno. Sì. Ah no, scusi.
0: No, mi agganciavo al suo discorso sulle zecche, però
1: ok.
0: Continuiamo pure.
1: Allora facciamo così, parliamo di zecche, poi arriviamo al messaggio del telespettatore.
0: Per quanto riguarda le zecche, dicevo, la cosa importante è allontanarle entro le 48-72 ore dall'aggancio sulla cute, perché il rischio di trasmissione della Borrelia burgdorferi, che poi non è altro che l'agente patogeno che è portatore della malattia di Lyme, la trasmissione di questo agente patogeno è possibile soltanto dopo un attacco prolungato della zecca sulla cute, quindi fondamentale controllarsi sempre quando si rientra da un'escursione, da trekking, da una scampagnata, e è importante non mettere olio, creme sulla zecca, perché questo può indurre un rigurgito ematico da parte dell'insetto nel circolo capillare dell'individuo, e con questo rigurgito ematico è più facile che venga trasmessa il batterio per appunto la borrelia responsabile della malattia di Lyme. Quindi no a oli, catrami e quant'altro, semplicemente con una pinzetta girare la pinzetta in senso rotatorio, agganciando la pinzetta vicino al rostro, quindi alla testa dell'insetto, cercando di non schiacciargli l'addome,

0: e allontanarlo rapidamente. Se rimane poi il rostro conficcato nella cute, quello è un problema relativo, perché agisce tipo corpo estraneo, lo si può rimuovere tranquillamente in un secondo tempo. L'importante è veramente staccare il corpo dell'animale entro le 48-72 ore al massimo.
1: Buongiorno, 60 anni, mi sto riempiendo di cheratosi cutanee, cosa posso fare? Intanto, che cosa sono?
0: Allora, esistono due tipi di cheratosi cutanee fondamentalmente: le cheratosi seborroiche, che sono solo un anestetismo, quindi assomigliano un pochino a dei nevi, ma ruvidi, opachi, possono crescere, possono cambiare forma, colore, dimensione, possono anche sgretolarsi, riformarsi, non sono pericolose le cheratosi seborroiche. Insorgono nell'individuo soprattutto dai 40 anni in su, su base di predisposizione genetica. Quindi presenza in famiglia di qualcuno che ha o aveva cheratosi seborroica a sua volta. Perciò i fattori predisponenti sono età, genetica e anche esposizione al sole. Tendono ad aumentare col passare degli anni, fanno parte del processo di invecchiamento dei soggetti predisposti. Ci sono poi invece le cheratosi attiniche. Le cheratosi attiniche sono le cheratosi indotte dal sole a cui il soggetto si è esposto negli anni, ma a volte anche nei decenni passati. Infatti attinico, la radice di attinico viene dal greco e vuol dire sole. L'attico è nel palazzo il piano più esposto al sole. Quindi i soggetti che si espongono in giovane età in maniera eccessiva al sole possono poi facilmente sviluppare dopo 50-60 anni delle cheratosi attiniche, che sono da alcuni considerati già dei carcinomi in situ, dai più considerati soltanto un fattore di rischio di trasformazione in carcinoma squamo cellulare, che è un tumore della pelle, e questo rischio di trasformazione è di circa il 10-20% in 10-20 anni, quindi non è un rischio altissimo e i tempi sono lunghi, quindi in caso di cheratosi attiniche c'è tutto il tempo per poterle affrontare, e oggi abbiamo a nostra disposizione diversi farmaci anche in crema davvero molto molto efficaci nel trattamento delle cheratosi attiniche.
1: Buongiorno, i benefici del sole si hanno anche attraverso i vestiti? Grazie.
0: Se sono vestiti che non hanno una trama particolarmente stretta, sì, ovviamente più la trama è fitta, meno passa l'ultravioletto e più l'abbigliamento scherma dal sole, come sanno benissimo gli inglesi che vengono sulle nostre spiagge e hanno magliette a trama fittissima.
1: È vero che sarebbe meglio mettere la crema solare anche in città? Grazie Paola.
0: Sì, è vero, esistono creme anche ad uso estetico ormai con fattori di protezione 30 o 50 che si possono utilizzare tranquillamente anche durante l'inverno. Le creme estetiche contenenti fattori di protezione di solito non hanno filtri molto stabili e quindi non sono idonee all'utilizzo invece per esposizione ludica. Al sole, al mare piuttosto che in montagna.
1: L'ultimi 60 secondi sono per i consigli per i nostri telespettatori che magari aspettano una settimana per andare in vacanza o al mare o in montagna. E allora, che cosa possiamo fare per proteggerci dal sole? Un pochino abbronzarci per non tornare, diciamo, proprio bianchini come quando siamo partiti, in sicurezza però?
0: Intanto il filtro solare non blocca la bronzatura sarà più lenta ma sarà anche più stabile, quindi dal punto di vista estetico durerà molto più a lungo perché si riduce l'infiammazione. Mettere il filtro solare una ventina di minuti prima dell'esposizione, quindi prima di uscire di casa, e riapplicarlo ogni 2-3 ore o se si fa il bagno dopo il bagno. Utilizzare filtri solari adatti al proprio tipo di pelle, come dicevo esistono filtri solari per soggetti acneici piuttosto che per soggetti con psoriasi o con dermatite atopica, che consentono di avere da una parte l'azione positiva del sole e dall'altra di fotoproteggersi pur esponendosi. Usare filtri solari waterproof se si fa attività acquatica, filtri solari dry secchi se

0: si fa attività sportiva, che non vengano facilmente quindi diluiti dal sudore e che non banalmente colino negli occhi mentre si fa attività sportiva e quindi possano dar fastidio. Altro consiglio: utilizzare filtri solari senza profumazioni perché aumentano il rischio di fotoallergie. Prediligere nei soggetti particolarmente sensibili come i bambini o gli allergici i filtri fisici rispetto a quelli chimici. E cos'altro dire? Buona estate. Sicuramente un altro consiglio può essere quello di usare degli integratori che aumentino le difese immunitarie al sole, quindi integratori che contengano ad esempio il Polypodium leucotomus, che è un agente che effettivamente aumenta l'immunosorveglianza della cute contro i danni da sole.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Sonia Balestrero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Nella serata di ieri un incendio si è sviluppato a Villa Faraldi, comune dell'Imperiese, all'interno di un'abitazione di via Verdi nel centro storico del piccolo comune dell'Alta Valle del Torrente Cervo. Una persona è rimasta intossicata, si tratta di un uomo di 68 anni, residente nell'abitazione, subito soccorso dal personale sanitario, è stato portato in codice giallo all'ospedale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio, distrutto il secondo piano dell'abitazione e anche il tetto. E cambiamo argomento, partiamo e parliamo della questione legata a MT e diversi problemi. Ieri la Regione ha annunciato 42 milioni di euro a favore del trasporto pubblico, una larga parte sono destinati ad MT, ma il Presidente della Regione Marco Bucci ha sottolineato ancora che non c'è il bilancio del 2024, il servizio.
1: In tutto sono esattamente 41 milioni e 700 mila euro, nuove risorse da destinare al trasporto pubblico messe in campo da Regione Liguria per far fronte ai problemi delle diverse aziende del territorio. L'attenzione è tutta focalizzata su MT. 40 milioni sono destinate alla cassa dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana per far fronte alla crisi, ma con un punto interrogativo. Si aspetta infatti l'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Genova e resta l'attesa per conoscere il bilancio del 2024, che farà chiarezza sul balletto dei numeri legato alla crisi finanziaria MT aperta dalla Giunta Salis la scorsa estate.
2: I 40 milioni sono messi lì, che servono per coprire gli eventuali mancanze di liquidità che sono venute fuori da quello che una parte, cioè la MT, ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente serviranno molti meno, noi comunque abbiamo i 40 milioni perché per ora i bilanci non sono approvati.
1: 1.300.000 euro serviranno ad agevolare i prepensionamenti di MT, altri 400.000 per l'azienda di trasporto pubblico dell'Imperiese.
3: Sono 88 in totale, prevalentemente sono dipendenti dell'azienda genovese, ma una parte importante sono anche imperiesi. Attendiamo i dati dalle province di Spezia e Savona perché ovviamente anch'esse avranno questo tipo di disponibilità.
0: Primo permesso premio per Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, morto a 8 mesi nel marzo del 2010. Il servizio di Anissa De Filippi.
4: Dopo più di 10 anni di carcere, Antonio Rasero ha ottenuto il primo permesso premio. L'ex broker genovese, condannato a 26 anni per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, la settimana scorsa ha trascorso 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina alla sera, per incontrare i familiari nella loro abitazione. Rasero, che compirà 45 anni il 18 agosto, sta scontando una condanna per omicidio volontario aggravato, oltre a una pena per falsità materiale in atti pubblici. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. In un monolocale di Genova il bambino, che aveva appena 8 mesi, morì dopo essere stato violentemente scosso. Secondo la ricostruzione giudiziaria,

0: penitenziaria, Rasero era in uno stato di grave alterazione provocato dall'assunzione di cocaina. A concedere il permesso è stato il magistrato di sorveglianza sulla base del percorso compiuto dal detenuto in questi anni, una condotta definita positiva e partecipativa con gli studi in scienze marittime, l'attività nel laboratorio teatrale, la voce di Antigone e un lavoro svolto all'esterno del carcere. Nella decisione viene inoltre evidenziato il percorso di riflessione sul reato, il riconoscimento del ruolo avuto dall'abuso di sostanze e una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità, a pesare anche la presenza di una rete familiare ritenuta solida e affidabile. Per il suo legale, l'avvocato Cristiano Mancuso, si tratta del riconoscimento del comportamento esemplare di un detenuto modello. Rasero, ha detto il difensore, ha potuto trascorrere una giornata con i suoi cari e riprendere contatto con la libertà dopo anni di carcere.
1: Oggi l'Acer è visibile in Europa dal 1999, in Liguria il fenomeno sarà particolarmente visibile con il sole che verrà oscurato per il 90%, primo canale in diretta a partire dalle ore 19. Il servizio.
2: Sono poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo canale seguirà il fenomeno in una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare, arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 6 minuti e 16 secondi quando riparte al servizio del pubblico da questo momento fino alle 12.30. Questo è il primo canale. Io sono Enrico Cirone. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni. Sono in regia, seguiranno questa puntata, seguiranno noi le vostre telefonate. È il caso di dirlo finalmente, no? Finalmente siamo arrivati al 12 agosto, mercoledì 12 agosto, e sapete l'incredibile macchina di primo canale che cosa ha preparato per tutti noi. È toccato a noi, che dobbiamo fare, non è una colpa. La terrazza più bella del mondo, e peraltro in una regione nella quale insieme con il Piemonte l'eclissi di questa sera raggiungerà la quasi totalità, con la copertura quasi totale. Che facciamo? Abbiamo la terrazza, vogliamo mettere due telescopi, due periscopi, no? E due occhi magici per vedere l'eclissi di questa sera? Sì, vi ricordo, finalmente siamo arrivati. Questo vedete, questo è con l'aereo, col Piper di Rossi, no? Questa è col Piper di Rossi, questa ripresa, questa, con questo controllo.

0: scena, l'eclissi, sentiamo la telefonata, penso che anche questa mattina avremo tante cose da dirci, direi soprattutto buongiorno alla prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Ciao Enrico, buongiorno, sono Salvatore da Stantiano.
0: Buongiorno Salvatore, ben ritrovato, stai bene?
1: Volevo parlare, tutto bene, grazie, tutto
0: prego.
1: Bene, sono ripreso, grazie mille.
0: Prego.
1: Volevo parlare di due eclissi.
0: Sì.
1: La prima è quella bellissima che farete vedere stasera,
0: sì,
1: che abbiamo visto mi sembra nel 1999.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: La seconda eclissi invece parla di cronaca.
0: Sì, chi si è eclissato?
1: Allora, lo so, mi spiace doverlo dire in questo momento che allora la prima eclissi è stata bellissima ed è stata sospesa. La seconda eclissi nel 2010, una certa luna ha offuscato il sole di un bambino di 8 mesi. Di 8 mesi.
0: Capito.
1: Lo hanno ammazzato, lo ha ucciso.
0: Capito.
1: E oggi beatamente questo signore prende un permesso di 8 ore per andare a trovare i parenti. Ecco, questa è la crisi cronaca bruttissima.
0: Ho capito.
1: Il bambino non vedrà più la luce del sole, era lui il sole, e lui è stato la luna. L'ha deciso che doveva offuscarlo. Ecco, tutto qui.
0: Ho capito.
1: E stasera la vedremo insieme, perché anch'io guarderò Primo Canale dalle 19 in poi. Grazie,
0: Beh, grazie, scusa, grazie, no, figurati, grazie. Allora, Salvatore, che dire, si rimane così davanti a questi casi. Ce n'è un altro veloce venerdì prossimo. La mamma della povera Beatrice, che nulla ha fatto per difendere una creatura, ma proprio nulla, anzi, di 2 anni, sarà presente al funerale. Queste cose che racconti farebbero la felicità, nel senso più triste del termine, di grandi scrittori, penso a Dostoevskij, no? Perdonatemi se citiamo un russo, Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ti dirò che il broker... Eccolo qua, lo vediamo. Ti dirò che Rasero non è un pericolo sociale, in carcere si è dimostrato obbediente di tutte le studi che lo porterà ad una laurea in shipping, ha fatto parte di una compagnia teatrale, insomma il suo comportamento in carcere è stato ineccepibile. Ha ottenuto un permesso di 8 ore per raggiungere fratello e la mamma. E lui che è in carcere da una decina d'anni, e peraltro per lui c'è una sentenza durissima, una sentenza enorme, perché parlava di 26 anni, cioè parla di 26 anni di galera. Ti dirò che non è un individuo pericoloso per la società, quello che ha fatto penso che non lo farebbe mai più. Se anche domani fosse libero nella società, a mio avviso, a me sembra che abbia capito il disastro che ha fatto, anche perché indietro non si torna, la vita di quel bambino non può tornare indietro. E maledetto quel giorno, però non mi scandalizza questo, se posso dirti. Lui dovrà passare altri, fate il conto, 26 meno 8 anni in carcere, 8 ore di semi-libertà non mi scandalizzano, ripeto, perché se questa persona fosse inserita o venisse inserita domani nella nostra società, non credo che causerebbe altri danni oltre a quello immane, per cui dovrà tutta la vita rendere conto davanti a Dio, se per lui il Dio esiste, se per noi il Dio esiste. Vi dirò anche che dopodomani una mamma che nulla ha fatto per proteggere la propria creatura, perdonatemi, nata dal suo ventre, mi sembra di leggere l'Ave Maria, andrà ad assistere al funerale della bambina. Saranno presenti le forze dell'ordine per separare le due famiglie, quella del papà naturale, che era in prigione in quel periodo, e che dirà con i suoi genitori: ma non hai fatto nulla per la mia Beatrice. E ci saranno i familiari di questa poveretta si può dire, non è poveretta, che invece cercheranno di tutelare, di proteggere la signora, che nulla ha fatto, mi sembra, per... I funerali saranno officiati dal vescovo del ponente, Suello si chiama, Suetta, alle 16 direi del pomeriggio. Monsignor Suetta, alle 16 del pomeriggio di venerdì. No. Grazie però Salvatore, perché insieme con voi, insieme con noi, si può ragionare su certe cose anche abbastanza laicamente, no? Serenamente dal punto di vista della situazione, delle posizioni.

0: azioni di questi soggetti. Pronto, buongiorno. Eccolo qua, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, le volevo dire che nel 61 io aspettavo mia figlia, ero incinta di 4 mesi.
0: Sì.
1: E mi hanno proibito di guardare il sole, se no la bambina.
0: No.
1: Mia mamma voleva mettermi un foulard sugli occhi perché sapeva che io ero disubbidiente già da piccola.
0: Sì.
1: Tant'è uno sguardo ce l'ho dato.
0: Cioè non incredibile, posso credere, per carità, che per traslazione la bambina, però era insomma una così una storia, un'invenzione popolare, popolaresca. Ma poi lei che ha fatto, l'ha vista l'eclissi o no?
1: Uno sguardino ce l'ho dato, ma no, essendo che non avevo niente di scuro davanti agli occhi proprio, però io non ho avuto paura, anzi ero curiosa di vedere, di sapere come cosa succedeva, cosa si sentiva.
0: Lo credo.
1: Per me è stata una cosa naturale, sono cose che succedono per me, poi... Uh-huh. Niente, volevo dirgli questo.
0: Senta, ma poi sua figlia ha gli occhiali, vede bene, sì?
1: No, sono io che ho la maculopatia, però non per quello, perché in famiglia mia mamma, mia nonna avevano la maculopatia e non è stato quello, perché un attimo proprio 80 anni, forse non mi ricordo neanche se l'ho visto, non l'ho visto, cosa ho visto. La curiosità, però la curiosità di
0: Beh, però vede, sono scusati, nel senso, scusati, se la maculopatia è un'eredità della famiglia dal lato femminile, probabilmente quel modo di dirle guarda, non guardare l'eclissi significava quasi esorcizzare il problema, no? Cioè non guardarlo sperando che al di là dell'eclissi anche la bambina non abbia un giorno la maculopatia. Non so, viene in mente questo?
1: No, perché sono adesso la bambina ha 65 anni.
0: Eh sì, ne ha 4 meno di me.
1: Annaggia. E vede bene.
0: Ecco quello. Vede bene.
1: Vale. Sì, ma mi mettevano paura dicendo la bambina, guai, lei non guarderà se le diciamo così.
0: Certo.
1: Va bene, comunque mi chiamo Pippi e basta.
0: Sì, va bene.
1: Un saluto.
0: Bene, lei ci segue sempre. Ci segue sempre, Primo Canale, ci vede, insomma.
1: Io vi seguo tutte le mattine, perché non vedendoci poco, posso fare poco, e allora sono quasi sempre seduta e guardo la televisione, faccio? Non posso leggere, non posso, avevo preso quegli occhiali a Genova, a Capietra, con quelli lì riesco a leggere qualcosina.
0: Sì.
1: Sì, mi hanno un po' salvato perché almeno mezz'oretta al giorno riesco a leggere.
0: Certo, quello è importante.
1: Come bambini della prima elementare, ma riesco a leggere.
0: Se ritorna bambini, Pippi. Senta, la ringrazio e...
1: Io ringrazio lei.
0: Bene, di nuovo.
1: Le auguro buona giornata.
0: Grazie, a risentirci. Oh, registriamo anche queste, Rocky? No, cioè... Cioè questa. Allora troverete le vostre voci di ieri, le risentiremo anche, no? Le ragazze giornaliste di Primo Canale in redazione hanno sferruzzato, tagliuzzato tutte quelle cose bellissime che ci siamo detti ieri, no? In queste ore. E li rimanderemo nel corso, già li avrete sentiti nel corso della puntata, rimanderemo. Se volete sentirli a parte, andate sul nostro sito e ritrovate penso tutte le vostre voci, ok? Che bello risentirsi, eh? Brevissima pausa, a tra poco.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.

0: Da Regione Liguria 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio 40 milioni di euro andranno al Comune di Genova per il risanamento di AMT. 1.275.000 euro andrà alla città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti di AMT e 425.000 euro alla provincia di Imperia per il pensionamento anticipato nel 2027 di 25 dipendenti della Riviera Trasporti. Continua l'impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne. Sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di oltre 700.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza. L'obiettivo è rafforzare la rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. Proseguono a Valle Bona i lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato del borgo. Un'opera del valore complessivo di 275.000 euro che consentirà di migliorare l'ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese. La salute degli occhi viene prima dello spettacolo. Mercoledì 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare. È questo l'appello di Regione Liguria che invita i cittadini e turisti ad ammirare l'eclissi solo con dispositivi certificati. Neanche gli occhiali da sole bastano a proteggere la vista. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Torniamo a questa giornata, 10:20, chiedete, buongiorno, sapete se la maschera da saldatore va bene per guardare l'eclissi, grazie Maria. Marina, direi di sì, ma non sono un tecnico, direi di sì, credo che debba avere il vetro 14. Tra l'altro del saldatore ne parlo nel mio racconto, perché il nostro povero papà, con quei consigli paternalistici che danno i genitori, papà da piccoli, sulle cose tecniche, raccomandava non guardate mai, vedete questo è il mio racconto, e a un certo punto dicono non guardate mai, papà ci insegnava che eravamo piccoli, no, ecco qua, questa è mia mamma che sta guardando l'eclissi, è proprio lei, papà non c'è più, la mamma c'è ancora, grazie a Dio, e diceva non guardate mai il scintille che si sprigionano dalla saldatrice, perché potrete avere gravi danni alla retina, è chiaro che bambini non è che sai cos'è la retina, sai la retina o la retina, però papà era chiaro, e quindi c'è quel passaggio che ricorda perché dei vetrini oscurati. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno. Buongiorno.
2: Volevo toccare due o tre punti. Allora, sì. Io vi seguirò, ho comprato stamattina gli occhialini con un quotidiano, sì. Perché per un pezzo riuscirò a vederla.
1: Bene.
2: E poi
1: sì.
2: Più avanti, e poi, no? E vi seguirò dalla...
1: E poi ci siamo noi, certo, certo.
2: Esatto, esatto, per fortuna che ci siete voi,
1: sì,
2: sempre.
1: Sì. Sempre,
2: poi,
1: sempre.
2: Volevo dire riguardo a quel signore che è uscito lì dal carcere vacanza premio,
1: sì.
2: E alla mamma che andrà,
1: sì.
2: Trovo,
1: sì.
2: Scandaloso, scandaloso, perché questo erano bambini. Cioè, la vita di un bambino non conta nulla, quella gente lì che aspettava fuori, io non ho parole sulle sentenze, veramente. Ma io non so cosa sta succedendo a questo mondo, è impazzito. E secondo me più risalto diamo a queste persone.

0: invece di darlo veramente alle persone buone che fanno qualcosa di ottimo nella vita, e peggio sarà, perché gli esempi, e lo vediamo tutti i giorni con i ragazzi, con tutto, si moltiplicano, perché passa la concezione che tutto è possibile, tutto va bene, le sentenze tanto ti prendono, ti mettono fuori, e questo è l'esempio che stiamo dando ai giovani, è un brutto esempio. E poi l'ultima affilata.
1: Sì, ecco che arriva.
0: Ho letto sul Corriere della Sera
1: Visto.
0: Lorenzi, lo sapevamo che dietro alla Salis c'era lui, non è che ci vuole molto a capirlo. Ha detto che è un nome forte, ma in Italia non abbiamo bisogno di nomi forti, di belle persone come presenza, come noi abbiamo bisogno di persone che sappiano fare. E quello che ha fatto la Salis Genova è sotto gli occhi di tutti.
1: Si ha fatto quello che non ha fatto Bucci, no? Ha fatto cosa ha fatto?
0: Certo.
1: No, non lo so, dico, chiedo.
0: Aspettiamo ancora i conti.
1: Quella è colpa, di.
0: Sì, vedremo.
1: Comunque, grazie. Ha notato, visto, ma che bella foto. Sembrano due fidanzatini, si può dire, non è una brutta cosa. Cioè Renzi e Salis. È una foto, ma veramente, ma bella. Oltretutto Renzi dimostra, ma chi può biasimarlo, una passione, perdonatemi, intelligenti da morire, ma per le belle donne, nel senso che immaginate Renzi in mezzo, Salis da una parte e Boschi dall'altra. Cioè, non è, con tutto, non è body shaming, Rosy Bindi, nel senso, in una foto rende bene, ma non c'è solo quello. Sulla Stampa lei troverà Enrico Franceschini. Enrico Franceschini è uno dei burattinai, ma lo dico nel senso più bello del termine, come era burattinaio Andreotti, come era burattinaio chi? Fanfani, no? Scusatemi, ho uno starnuto d'aria condizionata che sta girando. Dove eravamo arrivati? Ah sì, Franceschini trova sulla Stampa. E anche lui, quando si parla di federare con una persona che non sia Schlein, una persona che non sia Conte, anche lui estrae la carta della nostra. Eccola qua. Dai, ma che sembrano due sposi, sono bellissimi. Peraltro le nuance, guarda che sono meravigliose. Abbiamo questo, era un fango che piaceva tanto a Giorgio Armani. Adoro, ciao Armani, ciao Giorgio, ti adoro. Con l'azzurro che rende da morire, guardate come esalta la bellezza di lei, la luce. Sembrano due fidanzati che vanno in chiesa a sposarsi, no? Cioè, la foto è bellissima, non so se sono su una nave, dall'idea di una passerella un po' navale, no? Immagina Boschi dall'altra parte, cioè è un triangolo amoroso, politicamente amoroso, che mai vista una roba, una congiunzione del genere. Noi stiamo parlando di pianeti, stiamo parlando di Terra, Luna, Sole, ma questi tre ragazzi sono no? Politicamente un allineamento di pianeti mai visto, no? Mai visto. E Salis, con la sua personalità, tende a oscurare, devo dire, tanti altri. Addirittura si parla di, appunto, federare il partito. Per quanto riguarda Rasero, vi ho detto il mio pensiero. Cioè, la persona non ha una pericolosità sociale. E mi sembra di capire che il carcere, in questo caso, era senz'altro un ragazzo intelligente, il carcere in questo caso funziona da riattivatore. Non è un soggetto pericoloso, sto dicendo la mia, è condannato a 26 anni, è una cifra enorme. Mi dicono che sia stato, eccetera, eccetera, tutto è avvenuto sotto gli effetti della cocaina, però penso che sia una cosa di cui lui si sia profondamente pentito e senz'altro non farà più. Però la condanna c'è, parliamo di 8 ore. Allora, dove andiamo, Rocchiccioli? Ah, Elisa Ricci che scalpitava, no, per una nuova. Anche ieri, non ci crederete, in pomeriggio, io stavo lavorando al giornale, un veicolo in avaria sulla A12, direi. Anche ieri, in avaria. Adesso parliamo di social con Elisa Ricci. Sono curiosissimo, Elisa, so che abbiamo dei record pazzeschi, ci racconti qualcosa?
2: Esattamente, Enrico, parliamo un po' di social e rallegriamo queste giornate, evitiamo di parlare delle nostre autostrade. E sui

0: social abbiamo pubblicato diversi reel che riguardano proprio l'eclissi, perché ormai è l'argomento principale di queste nostre giornate. Infatti ormai il momento è arrivato, l'attesa è alle stelle e questa sera alzeremo tutti gli occhi al cielo e guarderemo insieme l'eclissi. E quindi un momento bellissimo da condividere insieme, che peraltro noi trasmetteremo in diretta su Primo Canale dalle 19, e quindi ovviamente per chi non riuscirà a uscire e vedere l'eclissi dall'esterno potrà seguire naturalmente in modo comodo la nostra diretta direttamente dal divano. E io però vi voglio portare nel nostro mondo social e vi voglio mostrare quelli che sono i consigli che ci ha dato l'oculista Valerio Bo, che riguardano proprio il modo in cui si può vedere l'eclissi senza rischiare dei danni poi permanenti agli occhi. E quindi vediamo insieme alcuni passaggi della sua intervista che è avvenuta proprio ieri, e la vediamo insieme.
1: Guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia. L'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. Anche se io riesco a fissare, perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista. E guardare l'eclissi con una protezione...
0: Io vi ripeto naturalmente che per chi non volesse rischiare questa sera, per chi non ha ancora comprato gli occhialini e non li ha trovati, naturalmente si può godere la nostra diretta a partire dalle ore 19 questa sera e vedremo questo bellissimo spettacolo insieme. Naturalmente questa intervista la trovate integrale sul nostro sito su YouTube, e vi faccio vedere anche l'articolo. Abbiamo fatto proprio questo articolo: eclissi, l'oculista, bambini i più a rischio, il danno può arrivare senza dolore. E l'articolo infatti spiega nel complesso quello che ha detto l'oculista Valerio Bo, parlando anche della pericolosità che corrono i bambini, specialmente proprio i bambini, le persone più fragili in questo caso. Quindi io lascio a te la linea, Enrico, spero di averti un po' rallegrato la mattinata.
2: Sì, assolutamente. Dico, almeno suggerisco nella mia ignoranza, che per guardare l'eclissi su Primo Canale non occorrono gli occhialini. Cioè, se siete miopi, sì, se ipovedenti, ma però non occorrono gli occhialini se guardate su Primo Canale. Poi, scusami Rocchiccioli, oggi se io col dito ti indico la luna, tu guardi il dito o guardi la luna? Sai i cinesi come sono? Se io vi... ma oggi la guarderò dalla TV. Sì, portameli. Sì, sì. Entra. Arriva Tiziana. Ecco qui. Grazie. Grazie, cara. No, grazie, cara. Allora, Tiziana mi fornisce gli occhialini regolamentari, però ripeto, non si vede niente. Non vedo. Perdonatemi. Allora, vabbè, adesso non voglio, per carità, sembrare una presa in giro, no, però con questi non occorrono questi per vedere la TV. Vado in regia, devo leggere un sonetto di Berto a rientro, molto molto carino, che riguarda questa giornata. Succederanno altre particolari da qui al 14, a tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Abbiamo ancora tante cose da dirci, telefonata, poi vediamo di leggere Berto. Pronto?
1: Pronto, signor Enrico?
0: Buongiorno, chi è?
1: Buongiorno, sono Lucia.
0: Lucia.
1: Sto ponendo un problema.
0: Aia.
1: Dove andare a portare gli abiti usati che non troviamo dai contenitori adatti.
0: Cioè i contenitori ci sono, non li trovate probabilmente.
1: Guardi, io abito in via Mogadiscio, faccio tutta la zona, ci sono solo quelli della spazzatura.
0: Sì.
1: Per indumenti non ce n'è uno. Mia figlia abita in via Loria, la portiamo a casa tutte le sere, non ne troviamo uno.
0: Non ce n'è uno.
1: Una volta, anni che furono, venivano coi sacchi, diciamoci, cosiddetti della spazzatura, sì, nei palazzi, e mettavamo gli indumenti e li venivano a ritirare.
0: Sì.
1: Ora, o li buttiamo in mezzo alla strada o dove dobbiamo andare?
0: Allora, parrocchia, Sant'Egidio, lei in una zona diversa dalla mia, lontana dalla mia, nella mia c'è qualcosa per cui so dove metterli. E parlo della mia, non è una risposta alla signora, cara. Per esempio, tanti a mala parata, si dice così, non ho mai adoperato questo termine, mettono nei sacchi e la portano davanti alla chiesa di San Benedetto, quella tanto cara a Don Andrea Gallo. Li lasciano lì fuori, albi, suonano il campanello, non dico di insozzare, non ho detto questo, non ho incitato a lasciare perché c'è sempre quello che pensa, si suona, rispondono e ritirano questi pacchi, per dire. Però nella mia zona ce n'è qualcuno che ho memorizzato, del quale mi servo, la sua zona la conosco meno, cara signora, tutto qua.
1: Io la ringrazio, cercherò di fare del mio meglio.
0: Le parrocchie...
1: Perché ci sarà... le parrocchie mie non li vogliono, non sanno a chi darmi.
0: Come non
1: io
0: sanno a chi darmi?
1: Strumenti belli, nuovi.
0: Allora, guardi cara, la... Senta, la vedrà adesso sulla TV, dove Umana, che ha vinto il nuovo appalto, credo da un paio d'anni, non di più, Umana, ha i propri cassonetti. Questa è la sua zona, direi. Sono i tre più vicini, vede quei segnalini verdi? Quei segnalini verdi sono quelli più vicini a via Mogadiscio.
1: Via Mogadiscio.
0: Li vede, vede la TV?
1: E anche da via Loria, che io tutte le sere portiamo mia figlia a casa, non ne troviamo uno. Non ce n'è neanche a Salieno, che mia figlia ha un'attività anche lì a Salieno. Non ce n'è.
0: Ce n'è uno in via Terpi. Lei vede la TV adesso, signora?
1: Dica?
0: Se vede la TV adesso, sulla TV stiamo facendo vedere dove sono i cassonetti più vicini a lei.
1: Ho capito.
0: Guardi un po'.
1: Va bene.
0: Glieli lascio?
1: La ringrazio.
0: Guarda, ma va a vedere.
1: La ringrazio.
0: Vada a vedere, grazie a lei.
1: Grazie.
0: Allora, sono, mi potete... Perché io leggo sgranato. Uno è sulla via Emilia. Uno sulla via Emilia. Poi. Uno. Uno in piazzale Bligny. E uno via Terpi, quindi via Emilia, piazzale Bligny, via Terpi, zona via Mogadiscio, sono i tre più vicini a via Mogadiscio. Se

0: anche voi avete fatte come abbiamo fatto, come ha fatto Mario Bocconi, Andrea Rocchiccioli, andate Umana con l'H e vi dice nella cartina dove sono. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Giampiero da Volta.
0: Sì, Giampiero, buongiorno.
1: Niente, sono riuscito a telefonare.
0: Dai.
1: Guarda, tornando al discorso che ha fatto adesso la signora prima, io da quando è mancata la mia madre ho gli armadi pieni di vestiti.

0: contattato di Don Gallo e tutto, mi sono sentito rispondere, non gli piacciono i vestiti. Ci ho detto, scusate un attimo, ma un povero, cioè se uno è povero che cosa? No, lo so, però non gli va bene. Ci ho detto, va bene, pazienza, quando volete sono qua, ho gli armadi pieni.
1: Dispiace.
0: Ma roba nuova.
1: Ma immagino se la signora ci teneva, mamma ci teneva il vestitino, ci sta, mica è una disgrazia. Certo, metterli nei cassonetti verranno venduti a peso, perché se coloro che ne hanno bisogno non mettono magari il vestitino un po' più carino, verranno venduti a peso. Non so, Giampiero, cosa farà? Li tiene lì? È andato via? Non c'è più. Pensavo una cosa, le compagnie teatrali hanno sempre bisogno di abiti da scena. Le compagnie teatrali, voi direte, vabbè, ho capito, sì, le compagnie teatrali, anche qui le cercate su internet, hanno sempre bisogno di adattamenti, abiti, avete sentito, il signore avrà più o meno la nostra età, sarà più giovane di me, gli abiti della mamma saranno abiti degli anni 70, 80, e per qualsiasi commedia dialettale, non dialettale, possono sempre venire bene, sono sempre utili. Le compagnie teatrali spesso raccolgono questo ben di Dio, perché per la compagnia teatrale che vive di poche lire è sempre una bella cosa. Noi lo facevamo addirittura ai nostri tempi, avendo molti anni, immaginate quanti ne avevamo pochi, avevamo donazioni anche di inizio Novecento, addirittura trovavamo delle bombette, delle tube, dei copricapi da mettere in, copricapo da mettere in testa, per dire. E quindi cercatele, parlatene, insomma, si possono, penso, riciclare in qualche modo. Che poi il, tra virgolette, povero non voglio andare in giro col vestitino un po' più glamour della mamma di Gianfranco degli anni Ottanta, boh, non lo so, se ne parlerà, se no saranno venduti a peso, ed è un peccato. Poi sono quegli stili in cui gli stilisti di oggi, con i servizi splendidi di inviati della TV pubblica, che non si sa perché vengano inviati a Parigi, a Milano, per raccomandare queste bellezze, si ispirano, no? Perché idee non ne hanno più, dicono, ma adesso ci ispiriamo agli anni 70, complimenti. E questi sono abiti originali degli anni 70, o no? Buongiorno.
0: Sono Berto da Malazzo.
1: Roberto?
0: Berto.
1: Ah, Berto, sì, Berto, è qua. Lo leggi tu il sonetto?
0: Va bene, dai, sì.
1: Prego. Sonetto di Berto da Marassi dedicato all'Eclissi e a Primo Canale, no?
0: Senz'altro. Il dai. Titolo è Al servizio dell'universo.
1: Oh, mica si scherza.
0: Allora, in via di tramonto, sul far della sera, la luna proietta la sua ombra nera. Un cono maestoso attraversa lo cielo, inerme lo sole s'oscura d'un velo. Spettacolo raro, eppur fascinoso, a vista osservato pur anco insidioso. Non servono filtri, neppure d'occhiale, diretta in terrazza sul Primo Canale.
1: Vabbè, non abbiamo down, qualcosa di Quinta di Beethoven, una roba così, un sottofondo, beh, The Final Countdown ci stava, no? Berto, come mai questa specialità dei sonetti? Tu ne scrivi anche politici molto forti.
0: Sì, molto, sì, quello sì, vabbè, ho già detto no, oggi, visto che l'evento è un evento che probabilmente, ho sentito che un evento simile lo avremo nel 2080, ce n'è uno l'anno prossimo, ma noi al nord Italia non lo vedremo, lo vedranno al sud, giustamente un po' per uno, perché loro al sud questo non lo vedo. E per cui tra 80 anni per una volta la politica la mettiamo.
1: Ma però volevo fartela vedere la politica. Vediamo la foto dei due fidanzatini, Renzo e Lucia, no, Renzo e Silvia. Volevo questi due pianeti che non sono certo opposti, no? Che sonetto ti ispireranno, dai. Ieri vi ho chiesto di raccontarci delle vostre eclissi, siete stati pazzeschi, meravigliosi. Oggi, certo, ve lo chiedo, ma non abbiamo forse neanche il tempo di rimontarli, no, per stasera. E quindi oggi già possiamo divagare, tanto il tema dell'eclissi lo sapete, stasera sul Primo Canale saremo pazzeschi. Volevo farti vedere, eccoli qua, vedi questi due pianeti molto vicini tra di loro, no? Chissà che sonetto ti possono ispirare.
0: Eh sì, ma a parte che lui la vignetta ce l'ho già pronta, che l'ho fatta un sacco di tempo fa, che era una cosa tipo cerco un centro di gravità permanente.

0: che mi consenta di non far mai niente. Ora te lo dico a grande. Prima era più bella.
1: Ma poverino, senatore, dai. Ricordati che aveva, c'è stato un periodo che aveva 1500 euro in banca, ti ricordi?
0: Sì. Ma io non capisco come possa continuare. C'è una percentuale che traduci, ma è pure da tutte le parti.
1: Guarda che è un fuoriclasse della politica, Renzi.
0: È tosto. Sì.
1: È un fuoriclasse. E poi c'è lei che è la luna.
0: È proiettata. Io da quando è apparsa come candidato a sindaco, te l'avevo anche scritto una volta. Questa qua finisce a fare il segretario del PD, sicuro.
1: Ma c'è già Fazio, no? Che è segretario del Partito Democratico. Ah no, scusami, no, lui è sulla 9, scusami, no. No, pensavo parlassi di Fabio Fazio.
0: Sì, perché...
1: Pensavo lui, no, scusami, pensavo... Chiedo scusa agli ascoltatori.
0: È molto affabile, la prende propria, e poi che sia di valore o meno, questo lo decideranno poi i tempi futuri, ma comunque a livello di prestanza televisiva è veramente tosta.
1: Non ce n'è per nessuno, problema quando dovrà dire un po' come Mancini, no? Che si dovrà inventare una litigata con Gravina per scappare e abbandonare, tradire la nazionale, quando dovrà dire, se dovrà dire, amici di Genova, vi ho promesso che avrei fatto tutta la legislatura con voi, tutto il mio mandato con voi, e adesso vado a Roma. È un po' quello che bisogna fare bene, no? Per non farla come Mancini.
0: Molto molto sandoriano proprio dalla nascita, però io uno così non, si parlava di rinnovamento, si parlava di buttare per aria tutto il sistema calcio, alla fine cos'è? Ci ritroviamo gli stessi di 5 anni fa, uguale precisi.
1: Sì.
0: Io ti dico, per un breve periodo c'è stato, guarda, io poi improponibile, quando non c'era l'allenatore che si è dimesso Gattuso e tutto, hanno messo Baldini. Che è quel, penso che sia toscano, credo, sì, comunque è una persona meravigliosa, io ce l'avrei lasciato qua, a costo pochissimo, ma provala una cosa, questo è, poi è molto estremista nelle cose, quindi non può star bene, ora riportarci di nuovo Mancini, no, ora che come calciatore sia stato il più grande calciatore della Sampdoria, secondo me, di tutti i tempi, d'accordo, non si discute. Però dopo quello che ha fatto, secondo me, non tornare.
1: Ha tradito, poi per carità, tutti abbiamo tradito, tutti siamo stati traditi, però l'ha fatto un po' in malo modo. Comunque, Berto, grazie per questa bella chiacchierata. Parlava di Baldini, l'amico, non Baldini, parlava di Baldini. Grazie. Beh, siamo riusciti a divagare anche un po'. Cosa dite? Vado in regia, sono le 10.45, è un conto alla rovescia quello di oggi. Io vedrò l'eclissi su Primo Canale, ma non perché sia, la vedrò su Primo Canale. E sono curioso, siamo curiosi insomma di vedere questo. Sentiamo poi un po' di voci che abbiamo registrato ieri, abbiamo anche gli oculisti, no, da contattare, abbiamo tante cose da scoprire oggi. State con noi, dai, che insomma tutto sommato bene, no? A tra poco.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Allora, a proposito dei vestiti, mi ricordate che anche certe parrocchie raccolgono i vestiti? Sì, poi, buongiorno, volevo chiedere, ripetitore a Rovegno, certe parrocchie, volevo, poi c'era un'indicazione di Cassonetti, buongiorno Paolo da Genova, i vestiti usati, la comunità.

0: comunità di Sant'Egidio li prende in via Valle Chiara in determinati giorni. Vedete che c'è sempre Sant'Egidio. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno signor Cirone, sono Elena.
0: Elena.
1: Mi sono dimenticata di dire una cosa ieri, di ringraziare quell'autista di bus che veniva da Certosa che ci ha suonato a me e a mia figlia per dirci che la fermata del 62 era dall'altro lato dove c'era la spazzatura. Volevo ringraziare quell'autista, se no io sarei rimasta 3 ore lì.
0: Ah, bene.
1: Un'altra cosa signor Cirone, allora qui c'è il punto d'ascolto su dalla chiesa di Coronata e lì raccolgono i vestiti e li danno gratis, li espongono alla domenica, credo che siano aperti per darli, poi in 2 giorni del mese danno anche il pacco per i poveri e ci sono i vestiti. Poi li raccoglie anche la vecchia croce bianca che c'è qui nella piazzetta di Coronata, diciamo, basta,
0: sì, sì.
1: Vicino alla farmacia, di fronte c'è la vecchia croce bianca che raccoglie i vestiti e li dà a tutti, li mette a posto, i brutti li butta via, i stracciati li butta via,
0: bello,
1: e mette tutto in ordine. Quindi c'è tante possibilità di
0: Bello. Lei parla di Coronata, Cornigliano, Croce Bianca, se Croce Bianca, la Croce Bianca di Cornigliano.
1: Ma non quella di Cornigliano.
0: No, quella di Coronata.
1: Di Coronata.
0: Sì. Sempre bianca è.
1: Di sopra, vicino alla chiesa, c'è il centro d'ascolto.
0: Bene.
1: E gli danno i vestiti e anche il pacco per i poveri.
0: Bene. Bene. Grazie. Elena, grazie. Via Mogadiscio è dall'altra parte, è dall'altra parte della città. Ma per chi è del ponente, medio ponente, è un punto di riferimento. Bene così, bene così. Allora, linea torna libera. Paolo, la comunità di Sant'Egidio li prende. Nel 61 avevo 10 anni, mi ricordo quando iniziò a venire buio, si alzò un leggero venticello e gli uccellini si misero a cinguettare come li sento adesso al tramonto. Che meraviglia la natura. Ma infatti noi siamo niente, cioè davanti a questi movimenti nell'universo, noi che pretendiamo di fare le guerre, di ucciderci, di ammazzare i bambini, le bambine, di mutilare le persone, di farci del male, ma non è la mia banale retorica, ma chi siamo noi davanti a un universo che ha le sue leggi, che ha le sue regole, pacifiche peraltro, a meno che qualche cometa non si scontri tra una con un'altra, però c'è, cioè, chi siamo noi, basta osservare quello che viene dal cielo per dire mamma mia che roba. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno dottor Cirone, sono Rolando, quello delle peonie.
0: Sì, Rolando, buongiorno, buongiorno caro, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo solo sapere se lei a settembre è in servizio o in vacanza.
0: No, io sono in servizio il 9, il primo, il secondo lunedì di settembre, io torno qua, che è abbastanza alto, cioè...
2: Ah, ok, allora verso il 10 lei ritorna.
0: Sì, sì, sì, il 10 io sono qua.
2: Perché io ho parlato con mio nipote.
0: Sì.
2: Mio nipote la conosce, vi conoscete con mio nipote?
0: Ah sì?
2: Perché lui va a mettere i dischi da un don, c'è una chiesa che va a mettere i dischi,
0: sì.
2: Ci va anche lei a volte, ci va.
0: Sì. Ma Don Fisher, un don è Don Fisher, oppure è una chiesa, quella della radio, sì, con Federico Pincin, sì, probabilmente sì, ho capito, Radio Fra le Note.
2: Non lo so io il nome.
0: Potrebbe essere Radio Fra le Note.
2: E mi ha detto che vi conoscete, che vi siete conosciuti lì.
0: Bene, meglio. Bene.
2: Quando viene io ritrovo la pianta,
0: sì.
2: E la faccio portare da mio nipote.
0: Va bene, Rolando, va bene, l'aspetto con gioia. E poi le manderò le foto della pianta,
2: Sì, stia tranquillo. Poi io le metto una lettera col mio numero.
0: Certo.
2: E il numero di telefono, ma di mio nipote, perché io ho un telefono di quel tipo Garibaldi, no?
0: Ok, sì. Come Siriani.
2: Bravo.
0: Vabbè.
2: E le auguro una buona estate e a settembre mi faccio vivo io.
0: Assolutamente, certo? ricambio di cuore. Grazie. Ma anche voi, se vi avanzano delle piante... raccogliamo penombra, no, ma penombra, mezzo sole, ombra, arieggiate, le curiamo, l'acqua diamo da mangiare tutte le sere, se occorre il mettiamo tutta, tante volte sono le piante che non ci seguono.

Allora dai, 3 minuti prima del TG 55, quanto durerà l'eclissi di oggi? Allora, sono un movimento di una mezz'ora, ma sono 2 minuti durerà l'eclissi di oggi, giusto? 2 minuti e mezzo credo. Troverete anche qui sul sito, io non sono un tecnico, troverete il direttore dell'osservatorio che sarà qui su con noi, la sua dichiarazione sul sito di Primo Canale, e troverete anche il mio racconto del 12 febbraio del 1961. So che l'avete già visto in mattinata, e c'è una foto bella, particolare, è foto di quegli anni, e c'è c'è mia mamma che sta guardando l'eclissi, fotografata da mio papà sulla neve. Allora, a tutti voi, Primo Canale, Pinuccia, grazie. Signor Cione, buongiorno. Non ho ancora sentito la signora Lucia. No, non ha niente da dire sulla Salis, solo sulla Meloni, su acerrima nemica. È proprio vero che il chiodo fisso, io non vedo l'ora che la portino, vabbè, a Roma, niente, non ha fatto niente a Roma. Buona giornata, Carla. Quanto della crisi di oggi abbiamo già visto, cioè Enrico, evidentemente non avevano voglia di venirli a prendere, probabilmente prendiamo dei vestiti. Poi buongiorno, tutti dicono che la Salis è bella, certo paragonata ad Anselmi, alla Schlein e alla Bindi, risulta bella, secondo me è carina, ma sono molto più belle le vostre giornaliste, urca, sicuramente più empatiche, Gianfranco, penso che tra poco ne vedrete una molto empatica. E 12 febbraio 1961 mia mamma e quella signora, io avevo 4 anni, ero in casa, e mia mamma è quella signora, quella giovane donna che al centro della foto sta guardando l'eclissi. Il problema è che mio papà, appassionato di fotografie, probabilmente si è perso l'eclissi per fotografare mia mamma, perché questo è, siamo così in casa, cioè l'amore domina i sentimenti. Allora 10.55 vedrete un'empatica Chiara Orru in diretta con il TG55, e noi ci rivediamo subito dopo.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dagli incendi che stanno interessando la nostra regione. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria dall'inizio dell'anno fino al mese di luglio compreso, di cui 42 nella provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nella provincia di Savona e 34 in quella di La Spezia, per una superficie boscata complessivamente interessata di 611 ettari, numeri che già nei primi 7 mesi dell'anno superano quelli registrati nell'intero 2025, quando gli incendi erano stati complessivamente 112. Con 78 ettari di superficie interessata e inoltre nel solo mese di luglio 2026, quindi di quest'anno, gli elicotteri regionali hanno effettuato complessivamente 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo, contribuendo alle operazioni di spegnimento e alla gestione delle emergenze sul territorio. In questi giorni abbiamo sentito parlare molto di incendi, questa è un po' l'analisi, il bilancio fatto per la nostra regione. Ma andiamo avanti, parliamo di un tema caldo trattato da Primo Canale, AMT, del trasporto pubblico della nostra regione. In questo caso continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico per i comuni dell'entroterra genovese, ne stiamo parlando già da qualche giorno. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo al servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì 19 agosto di quest'anno per parlare dei tagli e del futuro del trasporto pubblico. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
1: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti e soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostare

0: l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
1: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse. Per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
2: Questa sera, occhi puntati verso il cielo per uno degli appuntamenti astronomici più attesi da molti anni. Pensate, l'ultima volta per le eclissi solari era il 1999. Torna questa sera, il 12 agosto, l'eclissi solare in Liguria. Pensate, sarà un fenomeno particolarmente spettacolare. Il sole sarà oscurato per il 90%. Sentite.
0: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
2: Quindi questa sera appuntamento alle 19 la diretta di Primo Canale da Terrazza Colombo per seguire insieme l'eclissi solare. Parliamo sempre di eclissi, sono state tantissime le telefonate ricevute in questi giorni che ricordavano l'eclissi solare degli anni passati, è stata quella del 1961, del 99, ne abbiamo riacchiuse alcune in questo servizio, sentite.
4: E sono andata a piedi di corsa a Castelletto. E mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo, io non sapevo dove guardare.
5: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole e è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
6: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto il Belvedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene, e diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti, e comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, io vi ricordo, raccontate le vostre esperienze, lo potete fare attraverso tutti i nostri canali, sia social che sul nostro sito primocanale.it. Io vi ringrazio e buon proseguimento sempre.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Forse non l'abbiamo ancora detto, ma oggi, non credo che lo sia stato detto, oggi, mercoledì 12 agosto, c'è un'eclissi quasi totale, non so se lo sapete. Primo Canale non mi sembra che l'abbia detto, non credo, però se non è stato ancora detto, andiamo a risentire le parole del direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il Walter Riva, con la nostra Tiziano Berti. A distanza di quante ore? 11, 19, meno 9, 8? 11, 8 fa, sì, fa 19, a distanza quindi ormai di 8 ore, un turno lavorativo, sentiamo l'ufficialità della scienza, no? Col direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi. Sentiamo tutti insieme, senza occhialini, guardando la TV, e poi torniamo, dai.
1: Ci siamo, ne abbiamo parlato tanto e siamo arrivati al 12 agosto. Buongiorno a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
2: Buongiorno Tiziana e a tutti i telespettatori. Buongiorno.
1: Emozionato?
2: Ma sì, beh sì, insomma. Anche se ne ho viste un po', però sì, sì, per noi è un po' come la finale della Coppa dei Campioni o dei Mondiali. Insomma, ecco, quindi.
1: Allora, Riva, che cosa accadrà esattamente oggi? Sappiamo che da noi non sarà totale, ma sarà parziale, però insomma siamo tra i più fortunati.
2: Sì, l'Italia è la regione, l'Italia, la Liguria, scusate l'emozione appunto, la Liguria è la regione che è più fortunata, almeno in teoria, perché è quella più vicina alla zona di totalità. L'eclissi sarà totale in Spagna, da noi sarà occultata dal 93% della Spezia a oltre il 94,5% della provincia di Imperia del Sole. È occultato da chi? Dalla Luna. È la Luna che passerà davanti al Sole. La Luna si trova in un come dire, allineamento geometrico molto perfetto questa sera, molto buono, e quindi transita davanti al Sole. Ce lo nasconde gradatamente, a cominciare dalle 19:29, 19:30, e poi l'eclissi avanza, avrà il suo massimo alle 20:22, anche se non sarà appunto totale, poi alle pochi minuti dopo le 20:30 il sole tramonterà. Il problema da noi sono le montagne, sono che questa eclissi è molto bassa sull'orizzonte, quindi è una partita particolarmente difficile o riuscire a osservarla, e questo è il motivo per cui noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi scenderemo in massa a invadere gli studi di Primo Canale, saremo tutti qui, in osservatorio da noi l'eclissi sarebbe scarsamente visibile, e quindi, dato che una delle nostre mission è quella di divulgare il più possibile, coinvolgere il più possibile persone, abbiamo pensato di fare questa partnership, di venire a portare i nostri strumenti qui da voi, in modo da poter far vedere questo fenomeno, meteo permettendo, al più alto numero possibile di persone, anche a chi magari non riesce ad andarla a vedere, avrà il sole già tramontato a quell'orario, perché è un orario ormai già del tardo pomeriggio, e tra l'altro permettimi di dire che almeno che io sappia è la prima volta che un emittente regionale, comunque privata, organizza una diretta per un evento scientifico in Italia, che io sappia è la prima volta, e quindi

0: Quindi, oltre alla notizia dell'eclissi, se volete, c'è anche una notizia mediatica importante che mi piace sottolineare. Tra l'altro noi, cioè l'Osservatorio dei Righi, primo canale, sarà parte anche della diretta mondiale dell'eclissi, perché c'è un sito Time and Date che in collaborazione con la NASA organizza una decina di collegamenti in giro per il mondo da cui si vede l'eclissi. Ebbene, Terrazza Colombo sarà l'unico italiano a partecipare a questa diretta prestigiosa.
1: Riva, perché Terrazza Colombo è un luogo, il luogo, diciamo, perfetto per vedere l'eclissi? Che cosa dobbiamo consigliare anche ai nostri telespettatori?
0: Guarda, sono le caratteristiche di questa eclissi, uh-huh, che appunto avviene tardi, bassa sull'orizzonte. Pensate che inizierà col sole alto 10 gradi appena. Terrazza Colombo è il punto più alto della città, del centro città, quindi si stacca in elevazione, diciamo. Ha un orizzonte abbastanza aperto a occidente, chiaramente si vedono le montagne, ma insomma sono in lontananza, e quindi queste due caratteristiche lo rendono luogo idoneo per accettare la sfida e provare a trasmetterla in diretta in tutta la regione e anche oltre.
1: Riva, in questi giorni abbiamo ascoltato anche tanti nostri telespettatori, no? Che nel 1961, quel 15 febbraio, c'erano e ci stanno raccontando quell'emozione di quell'eclissi totale. Sarà così in Spagna, in Islanda, in Groenlandia, però insomma in Europa non avveniva da 1999, giusto?
0: Esatto, dall'11 agosto 1999. Fra i testimoni c'è anche mia mamma, che credo che sia all'ascolto adesso, che fin da bambino mi raccontava di questo 15 febbraio del 61, con il sole sorto e poi di nuovo subito buio, perché erano le 8, le 8
1: esatto,
0: e mezza, era molto presto ed era febbraio, quindi come dire il sole a febbraio sorge abbastanza tardi. Ci sono tante testimonianze che ci fa piacere raccogliere. Io sinceramente ho letto un articolo bellissimo di Dario Vassallo sul sito, sì, di Primo Canale, che ricorda la sua testimonianza. Infatti ho anche fatto i complimenti a Dario, perché è veramente un articolo che mi ha commosso per come lo racconta e per il legame che si crea fra generazioni, appunto, in occasione di questi eventi così rari, così particolari.
1: Ieri abbiamo pubblicato quello di Franco Manzitti, oggi c'è quello di Enrico Cirone, addirittura con la fotografia della sua mamma, fotografata da suo papà. Loro avevano visto, loro bambino di 4 anni, avevano visto l'eclissi a Limone, Piemonte. Tra l'altro ci sono proprio, no, anche dei racconti che si uniscono, no? Tutti ricordano quel freddo e poi questo buio e poi gli animali anche.
0: Sì, assolutamente.
1: Invece, quando sarà il prossimo grande evento?
0: Non dovremo aspettare tanto. Allora, intanto questo agosto c'è un'eclissi di luna anche, la notte del 28 agosto. Saranno le 4, le 4 e mezza del mattino, quindi non credo che sarete così disponibili a ospitarci. Però l'anno prossimo c'è un'altra eclissi di sole, ecco, quindi c'è questa combinazione particolare che riguarderà più il Nord Africa. Sarà, pensate, alla diga di Aswan sarà in eclissi totale, quindi l'eclissi del 2 agosto 2027 attraverserà il Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia e poi l'Egitto. Da noi sarà visibile al 70%, che è già abbastanza, certo non è oltre il 90% come quella di oggi, però sarà già abbastanza. La notizia positiva è che avverrà al mattino tra le 10 e le 12:15, e quindi non avremo il problema dell'altezza del sole e del profilo delle montagne. Ci sarà solo da preoccuparsi del meteo, delle nuvole, però insomma il 2 agosto. Però intanto pensiamo a quella di questa sera.
1: Allora, è fondamentale, Riva, io da questa mattina, insomma, vi faccio vedere, ecco, guardate, eccoli qua, gli occhialini, perché per godersi questo spettacolo bisogna però ricordarsi che bisogna proteggere i propri occhi.
0: Assolutamente sì, anche perché l'occhio, come dire, se uno si fa male a un occhio, non è che l'occhio non è molto sensibile dal punto di vista del dolore, certo, con un oggetto fisico sì, ma con la luce no, quindi non è che ci segnala subito, esatto, se ci sono dei problemi. Pertanto assolutamente occhialini con certificazione ISO, quella data, ora non ricordo il numero, però lo trovate su internet ovunque.
1: 123-12-2, lo leggo.
0: 2 2015, questa, esatto, bravissima, grazie per aver

0: l'ho
1: Ecco, aspetta che
0: ricordato
1: me ne metto
0: anche a
1: ancora un po' così.
0: me. E chi avesse uno strumento, un binocolo, un telescopio, attenzione a filtri opportuni per quel tipo di strumento, perché se già guardarla a occhio nudo bisogna proteggersi, guardarla attraverso uno strumento è veramente un qualcosa di pericoloso senza protezione opportuna.
1: Arriva, le faccio due o tre domande di quelle che si sono
0: Volentieri,
1: visti anche
0: volentieri.
1: sui social, funziona o non funziona? Allora, gli occhiali da sole servono?
0: No, non sono adatti per osservare l'eclissi, ci vogliono gli occhialini
1: I vetrini
0: certificati.
1: oscurati che ci raccontano del 1961.
0: Sono stati fatti, è passato un po' di tempo da
1: Ecco.
0: allora, quindi i rimedi fai da te non vanno bene, perché magari ci permettono di vedere il sole e di osservarlo con una certa continuità, ma in genere lasciano passare una quantità eccessiva di radiazione infrarossa che può danneggiare l'occhio, quindi meglio di no.
1: Va sui social moltissimo adesso la schiumarola, lo scolapasta.
0: Questo sì,
1: Perché?
0: ve ne porteremo uno anche noi. Perché?
1: Perché lo scolapasta serve per vedere
0: Perché
1: l'eclissi?
0: lo scolapasta è pieno di buchi e quindi la luce del sole passando attraverso i buchi dello scolapasta crea tante immagini del sole. Ora, se il sole non è in eclissi, niente, no, ma se il sole è in eclissi si creano tanti soli con l'ombra della lunina. E quindi si vede una moltitudine di piccole eclissi sul terreno. Ve ne porteremo uno noi questa sera e speriamo di riuscire a immortalare anche questa curiosità.
1: L'altra domanda che le volevo fare è, ovviamente tutti cercheranno di fotografare o di fare il video con il cellulare. Quali sono i consigli che possiamo dare?
0: Allora, anche lì ora dipende, io consiglierei comunque di schermare anche i sensori delle nostre
1: Cioè, si fa
0: videocamere, delle
1: così, si prende
0: fotocamere.
1: l'occhialino e lo si mette, diciamo, davanti alla nostra.
0: Io farei così, poi ci sono dei modelli che probabilmente possono anche sopportare la luce del sole più intensa. Il sole sarà basso sull'orizzonte, quindi non sarà come averlo a 60 gradi d'altezza. Però io non mi rischierei un
1: Cellulare, magari nuovo.
0: cellulare nuovo in cui magari abbiamo tutti i codici delle carte di credito,
1: Sì.
0: la password dello speed, insomma, tutte queste cose che ormai il cellulare, senza cellulare,
1: Siamo
0: cioè, come
1: rovinati.
0: dire, prendetemi la macchina ma non
1: Sì.
0: il cellulare, ecco, io non me lo rischierei.
1: L'ultima domanda che le devo fare è questa: la prossima eclissi totale, tra l'altro un turismo astronomico in Spagna pazzesco, cioè dei
0: Pazzesco,
1: numeri
0: pazzesco.
1: straordinari, quando ci sarà? Cioè io e lei la rivedremo o no?
0: Per
1: Stia
0: farla.
1: attento e dica di sì
0: Sì,
1: perché.
0: la rivediamo, Tiziana, però
1: Ok.
0: dobbiamo andare
1: Vivere?
0: a Bolzano e ci
1: Ok.
0: diamo già appuntamento
1: Sì?
0: per il 3 settembre 2081. Save the
1: Vabbè. Ce la possiamo fare? Ce la
0: date.
1: possiamo
0: Tu
1: fare?
0: sicuramente,
1: Me l'hai detto, ce la possiamo
0: io
1: fare.
0: non credo.
1: Allora, ci diamo già appuntamento anche con Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi in regia. Ci rivediamo a Bozen, Bolzano. Insomma, grazie, grazie a Walter Riva, direttore astronomico del Righi. Vi ricordiamo questa sera a partire dalle 19 la diretta da Terrazza Colombo, poi insomma tanti altri collegamenti, ma come la vedrete da Terrazza Colombo, grazie ovviamente poi allo osservatorio e anche alla tecnica, insomma, poi no? Al telescopio che porterete proprio a Terrazza Colombo, non la potrete vedere. Incrociamo le dita per il meteo
0: Assolutamente sì.
1: e ci vediamo oggi, questa sera, dalle 19.

da Regione Liguria 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio 40 milioni di euro andranno al Comune di Genova per il risanamento di AMT. 1 milione 275 mila euro andrà alla città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti di AMT e 425 mila euro alla provincia di Imperia per il pensionamento anticipato nel 2027 di 25 dipendenti della Riviera Trasporti. Continua l'impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne. Sono

Sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di oltre 700.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza. L'obiettivo è rafforzare la rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. Proseguono a Valle Bona i lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato del borgo. Un'opera del valore complessivo di 275.000 euro che consentirà di migliorare l'ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese. La salute degli occhi viene prima dello spettacolo. Mercoledì 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare. È questo l'appello di Regione Liguria che invita i cittadini e turisti ad ammirare l'eclissi solo con dispositivi certificati. Neanche gli occhiali da sole bastano a proteggere la vista. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, abbiamo capito, 11:19, oggi giornata speciale su Primo Canale. Oh, dunque. Paolo da Genova, secondo lei è nocivo osservare l'eclissi con occhiali scuri non certificati, con la finestra chiusa a 3 metri? Sì, attenzione, non adoperate gli occhiali da sole, non c'entrano niente con l'eclissi, tant'è vero che quando voi avete gli occhiali da sole, non mi guardate il sole. La stessa cosa vale anche per l'eclissi. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno Enrico, sono Roberto da Quinto.
0: Ah, Roberto da Quinto, so che sei in linea da un po', da qualche minuto. Buongiorno,
1: sì,
0: Roberto.
1: Sì, ti volevo raccontare l'eclissi che c'è stata nel 99.
0: Sì, sì.
1: Che io avevo una trentina d'anni. Guarda, ti racconto, ero nell'orto con mio papà che stavamo raccogliendo i fagiolini, poi avevamo galline, conigli, colombi viaggiatori così. A un certo punto è cominciato a coprirsi il sole, perché non era come questa, era un po' meno, però c'era, sai, quella luce soffusa proprio così, e da un momento all'altro si sono messi a cantare i galli.
0: Vedi? Vedi, era l'11 agosto del 99.
1: Sì,
0: ed
1: esatto,
0: era metà giornata. Era metà giornata.
1: 11 e mezza, sì, verso quest'ora qui era, sì, l'eclissi. Sì, sì, sì, c'è stata questa eclissi qui e si è vista proprio con questa luce strana, luce soffusa, e poi tutto di colpo siccome ne avevamo 3 o 4 di galli, perché avevamo una ventina di galline così.
0: Hai capito?
1: Si sono messi a cantare.
0: Pensa.
1: Si sono messi, e poi gli uccellini sono ritornati sugli alberi. Mm-hmm. Sugli alberi c'è stata questa cosa qui proprio, poi un silenzio strano c'era,
0: sì,
1: c'era,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: un silenzio strano,
0: sì.
1: E niente, volevo ricordare,
0: certo,
1: volevo dire,
0: certo,
1: questa,
0: certo,
1: cosa qua, ecco.
0: Hai
1: questa
0: fatto
1: qui,
0: bene,
1: certamente questa, yeah, qui sarà ancora più bella sicuramente, ecco.
0: Penso di sì, ma fatto ragionavamo sul fatto che normalmente il cielo si oscura quando viene un temporale. Il sole non lo vediamo più per tante ore, no? Prima della pioggia, quante volte il cielo è oscurato dalle nuvole, però i galli, le galline, gli uccellini fanno la loro vita normale, con l'eclissi riprendono a cantare come se fosse l'alba, come se la notte avesse oscurato la notte e fosse l'alba, e questo è curioso degli animali, che sono senz'altro in sintonia con il creato molto più di noi. Grazie Roberto, tu lo vedi su Primo Canale, lo vedi, hai una buona visione?
1: Sì, sì, sì, lo guardo sul Primo Canale perché io sto a pian terreno,
0: con, ah, ecco,
1: gli,
0: sì,
1: alberi.
0: Sì, sì, non
1: allora,
0: è.
1: Vi guardo in diretta.
0: Ok.
1: Vi guardo.
0: Va bene, va bene. Sappiamo che ci sarai. Grazie Roberto,
1: sì,
0: grazie.
1: Sempre, ci sono sempre io.
0: Sempre, sempre, sempre Roberto.
1: Sempre, sempre.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie Roberto,
1: Enrico,
0: grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, c'è anche un bel pezzo che ha preparato Dario Vassallo sull'eclissi nel cinema, no? Ce l'hai a portata di mano? Alessio Calcinai, ah, sentiamo Elisa, non dirmi che c'è traffico, non dirmi, Elisa Ricci, ci sono veicoli in avaria, ma io me ne vado, camion che hanno perso il carico, perché no, io me ne vado, sei così me ne vado. È pronta la Elisa? Allora Elisa è pronta, dite al telefono che abbiamo la precedenza con Elisa. Salutiamo Maria Grazia Doriano da Pietra Ligure. Auguriamo buona redazione, auguri alla redazione in attesa dell'eclissi solare. Maria Grazia Doriano. Allora, la telefonata è in stand by, in attesa, e andiamo subito da Elisa Ricci. Elisa.
2: Esattamente Enrico, ti interrompo un momento con le chiamate, il tema delle

0: Perché dobbiamo fare un salto sulle nostre autostrade in Liguria, abbiamo alcune segnalazioni importanti. C'è stato un incendio in un'aiuola vicino all'autostrada, queste sono le ricostruzioni al momento dei vigili del fuoco, che stanno causando fumo tra Imperia Ovest e Imperia Est e una coda di 1 chilometro al momento. Poco fa peraltro il traffico era bloccato, ora forse la situazione è in miglioramento, ma naturalmente continuiamo ad aggiornarci, scusatemi. E nel frattempo un'altra segnalazione un po' più consistente, 4 chilometri di coda causati da un automezzo pesante, questo a Spotorno, siamo sempre in A10, purtroppo questa mattina tutto in A10, da Savona fino al confine con la Francia, e qua quindi abbiamo coda di 4 chilometri tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, a causa del recupero di questo mezzo, di questo automezzo pesante in avaria. Come dicevi tu, anche oggi un altro automezzo pesante in avaria nelle nostre autostrade. Queste per ora sono le informazioni e gli aggiornamenti, ma naturalmente ci continuiamo ad aggiornare, specialmente per quanto riguarda il fumo, quindi l'incendio, e capiremo meglio cosa è successo, cosa sta succedendo. A te, Enrico.
1: Grazie Elisa, io non ho parole. Il veicolo in avaria, ma dovrei andarmene via. Ma l'aiuola che prende fuoco ad Imperia, questa mancava. Andate a vedere su tutta la rete autostradale dell'Italia, anche nel sud, anche sotto l'Etna, davanti al quale si è fotografata Diletta Leotta facendo impazzire insomma tanti teleutenti, facendoli anche arrabbiare. Andate a vedere se c'è un'aiuola in fiamme. Non credo, andate a vedere. Io aspetto qua. Allora, prima della telefonata, buongiorno, oggi 12 agosto 1980, o meglio 80 anni di Sampdoria. Sempre forza Samp, Patrizia. Beh, ci sta anche questo. Pronto, buongiorno. Pronto? Caduta. Salutiamo Alessio Calcinai, Gianluca Messina. Henry Dillo, l'eclissi... E c'è dal 29, ahia, questa è una battutona, non so se si capisce, una battuta, se qualcuno si offende. Buongiorno Henry Dillo, l'eclissi a Genova c'è dal 29 maggio del 2025. Chissà cosa intende Roby da Ponte Decimo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rosella. Volevo raccontare una mia esperienza riguardo al sole.
1: Sì.
2: Visitando gli allineamenti di Carnac in Francia, mi sono resa conto dell'interesse che l'uomo ha avuto sempre sul sole.
1: Sì.
2: Anche a Stonehenge si sono premurati di studiare il sole e gli eclissi. Poi sono stata nel nord della Francia nel 1999 a osservare le eclissi di sole.
1: Sì.
2: Eravamo su una collina, c'era un mare di gente. Quando si è cominciata l'eclissi e si è fatto tutto buio, un freddo terribile e una sensazione di morte assoluta. Nessuno parlava, sembravamo tutti ammutoliti. Dopo un po' è ritornato il sole, è ritornata la luce e la pace tra noi.
1: Certo.
2: Volevo solo, la mancanza di sole e la mancanza assoluta della vita.
1: Certo,
2: ecco,
1: è vero.
2: È la mia idea.
1: È vero, ecco. Basta un po' di sole e una goccia d'acqua che può crescere qualsiasi pianta al mondo. Ma se lei pensa... Perdonatemi, ma se voi pensate che fino a che nel 1633 Galileo dovette abiurare davanti alla Chiesa le idee di Copernico che vedevano un universo eliocentrico, non spaventatevi della parola, cioè col sole al centro, elio, col sole al centro, il povero Galileo dovette abiurare le idee di Copernico, era il 1600. Quindi immaginate, perché la Chiesa non poteva pensare, dice: ma io mi alzo al mattino, sono qua, la terra è ferma, infatti siamo sulla terraferma, e sarà il sole che gira intorno, sarà il sole che gira intorno, lo vedo girare, inizia, parte da Levante, tramonta, sarà il sole che gira, la terra è ferma, la terra è al centro dell'universo perché Dio ci vuole al centro dell'universo. La

0: rivoluzione copernicana dice: no, guardate amici, che ho fatto degli studi, posso dirvi che è il Sole fermo, è lui la stella della Terra, mentre la Terra gira su se stessa e contemporaneamente intorno al Sole, peraltro con un angolo, perché non è che siamo una palla ferma da biliardo, abbiamo un'inclinazione. E quindi era ancora il 1600, era l'altro ieri, quando il mondo cattolico, il mondo dei papi del clero, pensava invece che noi fossimo noi al centro. E il povero Galileo dovette abiurare le sue idee. Quindi il sole entra anche pesantemente nella religione, nelle credenze dell'uomo di allora, no? Pensate che storia, la nostra storia. 11:28, WhatsApp, mi regalate ancora una telefonata? Oggi, certo, ieri vi abbiamo chiesto delle vostre eclissi, tanti che lo sono riusciti a chiamare ieri, possiamo sentirci oggi. La cosa bella è che chi ha chiamato ieri può risentire la propria voce, forse non tutti, ma quasi tutti, in un'eclissi parziale, possono risentire la propria voce su Primo Canale e anche in certi trailer che mandiamo ogni tanto, no? Calcinai, Alessio, sentiamo la telefonata. Quindi, povero Galileo. E ricorderete anche che Bertolt Brecht scrisse un potentissimo testo teatrale, addirittura Galileo era interpretato da un gigantesco, lo dico anche dal punto di vista fisico, lo ricorderete, un gigantesco e bravissimo attore che si chiamava Tino Buazzelli, ed era un gigante nel senso della parola ma anche della scena. E Bertolt Brecht scrisse proprio la biura, il travaglio del povero Galileo Galilei, Tino Buazzelli. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Lucia.
0: Oh, Lucia, sei d'accordo allora con quello che ho detto?
1: Sì,
0: ricordi sempre Tino Buazzelli?
1: Sì, era quello lì un'ingiustizia. No, va bene, non lo so. Vabbè, senti, ti voglio dire, allora basta guardare Primo Canale, non ci sono problemi, sì. Non ci rimetti gli occhi, eccetera, sì. Eccetera, sì. Eccetera. Però, invece Renzi con la Salis, se la Salis non vuole prendere una bella facciata, ti consiglio di continuare a fare il sindaco e di non proporsi nemmeno primarie. Perché intanto per lei il posto non ce n'è, è ancora troppo giovane, quindi non ce n'è su tutta la Liguria. Anzi, le do un altro consiglio, non si faccia quella ricrescita staccata, si deve fare dei colpi di sole che vediamo. Non arriva a fare quella riga nera che sembra che abbia il cerchietto.
0: Ma torna su di me, ma il famoso tattoo, il tattoo, no?
1: No,
0: ce l'abbiamo, Renzi e Silvia. Recuperiamo la frase, ce l'abbiamo, è fresca di oggi del Corriere della Sera, che salutiamo. Prego, Lucy.
1: Mi fa ridere quella foto lì.
0: Ma no, beh, son bellissime. Io fossi il marito, il compagno di Silvia Salis, sarei gelosissimo. E anche fossi la bella moglie, la bellissima moglie di Matteo Renzi, io sarei gelosissima.
1: Vabbè, sai, però Renzi ogni volta cerca sempre di accalappiare.
0: Eccoli qua, guarda che belli. Poi ma sembrano destinati, ma guarda che belli, anche l'armocromista della Schlein, guarda i colori uguali, sono andati dallo stesso couturier. Sono bellissimi, dai. Vabbè.
1: Aspetta, e poi invece voglio dirti la questione dell'Ilva. Perché fare a freddo, come la cordata che vuol fare, vuol dire andare a bagno. Ecco, perciò io spero tanto che piuttosto allora facciano venire Indal, piuttosto, ma altrimenti gli alti forni sono necessari, perché il costo delle bramme, poi chi lo paga?
0: Non lo so,
1: è molto pericoloso.
0: Vabbè,
1: buona giornata.
0: Grazie. Però se un uomo come Gozzi, che non è certo nato ieri, se una donna bellissima come Marcegaglia, che è nata ieri, se Arvedi, dicono, ma però tutto sommato possiamo puntare sull'IVA, la seconda industria siderurgica d'Europa, perché come facciamo l'acciaio noi, la latte,

data, non la fa nessuno, io mi fido di questi signori. Cioè non sono certo lo Stato, rappresentano interessi privati, Gozzi lo senti parlare, capisci che è lapidario, no? Capisci che sa quello di cui parla, non è... hanno delle aziende che fatturano miliardi, lavorano, danno lavoro, tutti lavorano bene, bene, benissimo, e il privato, se si mette d'accordo, sembra una buona strada. Più che altro a me piacerebbe che venissero utilizzate le aree intorno all'Italsider. Italsider, no? Cosa evoca? L'Italsider di Cornigliano, 600.000 metri quadri che non rendono un centesimo. Ed è un peccato, ma è un peccato mortale in un momento come questo, 600.000 metri quadrati che non rendono una lira, un centesimo di euro, non va bene, no? Comunque, c'è la pubblicità? Lucia ha dato il suo contributo, voglio sentire il vostro, dopo la pubblicità prenotate la telefonata e vi aspetto subito dopo, dai.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Allora, Walter da Imperia, lo salutiamo, l'Eclissi di Sole è un bellissimo avvenimento, vale la pena di vedere. Io mi ricordo di quando avevo 9 anni, ne ho vista una, dicono che la prossima sarà nel 2281, vabbè, aspetterò. Grazie, Walter da Imperia. Allora, gli specchietti che si adoperano per la maschera saldatrice, ripeto, non sono un tecnico, mi hanno aiutato dalla regia, sì, devono essere un vetro 14, dicono i tecnici, cosa significhi? Sarà un tipo di protezione come le creme solari, punto. Però ripeto, parla un cretino, ok?

0: Pronto? Ah no, Elisa Ricci. Torniamo da Elisa. Elisa, come mai questo ritorno in redazione da te?
1: Perché purtroppo dobbiamo dare la notizia che riguarda il caldo. Il Ministero della Salute ha emanato nuovamente bollino rosso fino a venerdì. Quindi ormai diciamo questo è l'11° giorno, oggi, poi domani il 12° e fino a venerdì il 13° giorno. Diciamo che stiamo affrontando

0: fino ad adesso, che siamo quasi a metà agosto. Le temperature continuano infatti ad aumentare, fino a 39-40 gradi nelle zone interne, percepiti naturalmente, che sono 7-8 gradi sopra la media che tendenzialmente abbiamo durante il mese, il periodo di agosto, quindi un caldo che insomma continua a colpire la Liguria ma anche un po' tutta Italia. E questo infatti è l'undicesimo giorno, oggi mercoledì 12 agosto, abbiamo appunto si continua a registrare un caldo rovente nella nostra città. Naturalmente il Ministero della Salute si raccomanda con i soliti consigli, quindi quelli indicati soprattutto per le persone più anziane, i più fragili, e quello soprattutto di non uscire nelle ore più calde della giornata. Probabilmente però abbiamo una buona notizia, cioè che a partire dal weekend di Ferragosto, quindi da sabato 15 agosto, avremo un calo delle temperature. Si spera soprattutto dell'umidità, perché al momento l'umidità si aggira attorno al 70-80%, quindi diciamo una percentuale molto elevata, che ovviamente è quella che poi fa percepire questo caldo intenso, questo caldo rovente nella nostra regione. Questa è la notizia, te Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie. Pensate che quando noi abbiamo 37 abbiamo la febbre, no? Poi non dico l'uomo quando ha 37, sì, è già, è morto, no? Il vostro marito, il vostro compagno ha 37, divano, borsa dell'acqua calda, bull dell'acqua calda, termometro nell'orecchio, è già un uomo morto, non riesce a respirare, non capisce più niente, non sa più cosa, cioè, no, è distrutto. Pensate che ne abbiamo fuori 39-40, altro che febbre che ha la terra, no? Altro che febbre, moriamo noi, nel senso metaforico, quando abbiamo 37, ed è vero, lo sapete. Sapete, gli uomini poi sono devastanti, no? Quando appena la colonnina di mercurio che non usa più 37.1 è la morte vivente, no? dei vostri uomini. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Silvia, buongiorno.
1: Silvia,
2: vorrei
1: buongiorno.
2: Sapere per cortesia, ecco perché a me sfuggono un po' le cose, che cosa ha fatto di notevole la nostra sindaca, che io non ho votato, ma è la mia sindaca, è il mio sindaco comunque, ecco, per essere così appetita dal partito a Roma, sì. Oltre a aver buttato via 400 milioni che non ha voluto per la Sky, cioè 100 che hanno speso per quell'assurdo progetto aereo, mi pare che non sappia far funzionare la MT, aumentano le cifre, tagliano le linee. Cos'è che ha fatto tanto da far desiderare loro di portarsela a Roma? Me lo potete dire per favore, che io non lo so.
1: Sì, allora, ma lei si chiama Silvia tra l'altro?
2: No, sì, mi chiamo così.
1: No, quando ho chiamato dice sono Silvia, dico sta a vedere che è Silvia Salis. No, perché io ho spezzato Silvia di Leopardi, io ho spezzato tante lance per Silvia.
2: Tra l'altro, scusi tanto, mi permetto di fare un'altra osservazione. Sì. L'abbiamo vista in compagnia con Renzi.
1: Sì.
2: Però le dico, se ricorda che Renzi ha fatto il titolo quinto della Costituzione facendo un gran pasticcio, sì, tra le regioni e lo Stato, sì, ha fatto un referendum che è fallito, e insomma non mi sembra che abbia tanti titoli per essere per essere così valorizzata, abbiate pazienza.
1: Okay.
2: Allora io guardi, chiudo la telefonata, sì, e aspetto la sua risposta.
1: Allora,
2: grazie.
1: Sì, allora in principio io la deluderò, poi sollevare un attimo il telefono a Gianluca Messina, parlerò un minuto e mezzo. In principio la deluderò, perché so che voi non volete, ma può essere un tranello per me. Come quando mi chiedete, ditemi cosa ha fatto, come si chiama, Meloni? Cosa ha fatto Meloni? E io non devo dire cosa ha fatto Meloni o cosa non ha fatto, non devo dire cosa ha fatto Salis o non ha fatto, perché la signora chiede a me, dice mi dica cosa ha fatto. Se io dico cosa ha fatto, sembra che io stia con. Allo stesso tempo una persona mi dice mi dica cosa non ha fatto Salis,

allora io dico secondo me cosa ho fatto, allora io sono contro. Io osservo, mi faccio le mie idee, quindi non è corretto che io dica cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Silvia Salis è stata estratta dal, lei non è, è un indipendente, non ha la tessera del Partito Democratico, è una persona indipendente, era vicepresidente del CONI, è stata estratta quando c'è stato bisogno, non si trovava un sindaco, ricorderete che Genova aveva tre ipotesi di sindaco, Romeo, Terrile e Sanna, chi dei tre vuol fare il sindaco? Nessuno faceva un passo indietro, tre uomini in gamba, bravi, tre amministratori, Romeo, Sanna, Terrile, chi lo fa? Chi fa un passo indietro? Nessuno. A questo punto c'era bisogno di trovare un'altra persona. Un'idea geniale è quella di Bonetti, direi, che è un dirigente del PD, spunta ad una cena, spunta l'idea di Silvia Salis. Si consultano, dicono però. La ragazza viene definita da Fabrizio Roncone, che è un giornalista ma bravo, del primo quotidiano italiano, ma bravo, viene definita una persona, una furba di tre cotte e un'ambiziosa, una persona molto ambiziosa. E la ragazza funziona, in campagna elettorale fa quello che deve fare, dice no a tutto quello che erano le proposte della controparte, se la controparte diceva luce, le diceva buio, se la controparte diceva buio, le diceva luce, se la controparte voleva lo schiamento, diceva di no, se la controparte voleva le onde alte, basse, alta marea, diceva alta, bassa, eccetera, eccetera, e insomma diventa sindaca di Genova. In un anno quello che ha fatto e non ha fatto lo vedete voi, non devo essere io a dire ha fatto questo oppure non ha fatto quello. Una cosa che io suggerirei di cambiare, però si vede che funziona nella logica di Silvia Salis, non vorrei annoiarvi, è quella di non far sentire chi non è con lei dalla parte sbagliata. Per esempio, quando nel 25 aprile dice questa è una festa per tutti ma non di tutti, ma se io per caso non sono di, ma è anche la festa mia, perché non deve essere la festa mia? Cioè è quella di creare queste divisioni e soprattutto di smetterla di dire che tutto quello che non hanno fatto quelli prima, la linea di bus perché quelli prima non l'ha fatto, c'è il buco perché ha fatto quelli prima, c'è il coso perché ha fatto quelli di prima. È un anno che siete lì, che siamo lì, che sono lì. Ogni sindaco nuovo che arriva eredita il bene e il male di quello che c'è, ma ovunque, da New York a Bangkok, passando per Genova. Ecco, quello eviterei di dirlo. Hanno le chiavi, abbiamo le chiavi della macchina, facciamola funzionare. Punto, dai, punto. Tutto qua, ok? Boh. Pubblicità.

c'è anche chi dice ribasta, basta con la politica, basta. Ma la signora chiede, una signora che si chiama Silvia, mi chiede di Silvia, cosa faccio? Dico non. Tra l'altro domani torna Franco Nativo, così finalmente non ne parlerete con lui. No, dico finalmente non ne parlerete con lui. E poi devo dire, politica.

0: è poi il nostro vivere comune, perché se prendiamo il bus, se il biglietto è aumentato, il biglietto è diminuito, se probabilmente lo si deve a scelte di chi vive in quel comune adesso, no? Così dico per dire. Pronto, buongiorno.
1: Ciao caro Enrico.
0: Oh Giorgio, buongiorno.
1: Ciao. Senti, perché i comunisti del Lagaccio non chiama nessuno? Perché si sono fatti fregare, gli hanno dati i voti in tantissimi al Lagaccio, che sono tutti comunisti, e poi li ha abbandonati, funivia e seggio via e passeggio via, tutto quello, i soldi che doveva investire al Lagaccio li ha investiti chissà dove. Mi sai dire tu qualcosa?
0: No, devono recuperare ci sarebbe una penale per la funivia che non è stata fatta, né si farà mai sul Lagaccio, con una funivia che da Granarolo, da quando arriva la cremagliera, arriverà a Forte, non so se Sperone o Diamante. Allora si recupereranno, perlomeno non si pagherà la penale e si investiranno quei soldi in una funivia un po' più piccola, un po' più corta, non più piccola, più corta dell'altra, però qualcosa si recupererà. Però piuttosto, Giorgio, vorrei parlare di sport, perché oggi sono 80 anni di Sampdoria, no?
1: Sì.
0: Vedi che non parliamo solo di politica, lo dico a questo qua.
1: E poi c'è la festa anche a Quinto, sì, dove Vialli e Mancini si incontravano.
0: Dai, che bello, no? Sì, vedi che non parliamo solo di politica, lo dico a quello che è stufo. Che dice basta.
1: Ma io lo so che tu parli di tutto, lo so.
0: Ma quello pensa che parliamo solo di politica.
1: Per quello che non, quando non ci sei mi dà fastidio.
0: No, ma ci mancherebbe altro. Ecco, guarda, vediamo, vabbè, tu sei ipovedente, siamo su a Bogliasco,
1: no,
0: direi.
1: Io sono non vedente.
0: Sì. Scusami, era un addolcire.
1: No, vai tranquillo.
0: Addolcivo la tua cecità. Ecco.
1: Sì.
0: Però in questo momento noi che abbiamo la fortuna di vedere, vediamo il campo di Bogliasco.
1: Sì.
0: E vediamo i tuoi... 80 anni oggi, no? Dai, che bello!
1: Sì, sì.
0: 1956.
1: Ma senti, mi puoi rispondere una cosa?
0: Dimmi.
1: Ma Bisacchi, come mai non c'è più?
0: Non lo so, penso che è un caro collega, nel senso che abbiamo lavorato insieme alla radio, quindi ci conosciamo da quando facevamo il lavoro più bello che quello della radio, e poi in effetti non l'ho più visto anch'io, ti dico che non lo so perché... Sarà in vacanza, non lo so, non è più con noi.
1: No, io lo sento sempre a Radio Sportiva.
0: Radio Sportiva, sì, certo. Sì, assolutamente. Non so perché non sia più con noi, cioè non lo so. Sinceramente non lo so. So che quando lo vedo mi fa piacere vederlo, perché certo, è un ragazzo sampdoriano, direi. È un ragazzo, esatto. Ha le sue idee, le esprime bene e mi fa piacere per lui.
1: Ok.
0: L'ho conosciuto. Ai tempi della radio conoscevo anche la sua fidanzata, pensa un po'. Che vi devo dire? La memoria storica. Allora, grazie.
1: Grazie a te. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Dunque, qui abbiamo Antonella, abbiamo anche... abbiamo il sonetto, possiamo tornare su Renzi, così faccio infuriare quella persona che dice basta Cirone, quando c'è parliamo solo di, infatti parliamo solo di politica, no? Quando ci sono io, ecco qua. Allora, su questa foto Berto Damarassi, che è un cittadino, paga le tasse, un cittadino come tutti noi, si è permesso di fare un sonetto, lo dico a quel signore che non vuole, che secondo il quale pensa che noi parliamo solo di politica. Sonetto di Berto Damarassi. Nel mezzo del cammin di vita agiata, forgiaron coppia già predestinata, che di sinistra incarna li valori, come Vannacci sta ai multicolori. Ah, carina! Ma lì sono andati dall'armocromista, cioè una nuance, cos'è? Un ecru? Quel, no, dai, quel leggero grigidino, no? È dello stesso stilista, dai, esaltato dall'azzurro di Renzi. Renzi è un furbacchione, eh. Lei è una furba di tre cotte, l'ha chiamata così, Roncone, quindi le critiche, la procura della Repubblica non deve occuparsi di me, deve occuparsi di Fabrizio Roncone, ed è una, insomma, la vedi arrivare, dai, poi chissà che succederà. Bene, guarda che bei ragazzi, eh? Uno senatore, l'altra sindaca, a posto siamo, dai, togli la foto, basta, vediamo, abbiamo il 53, non ce la facciamo vedere il Vassallo, il film, lo diamo a rientro dal TG.

0: Allora, 2 minuti per la telefonata, perché mi state chiamando al numero di WhatsApp. Sì, sono 70, sì, ok, sì, GB. Sì, sono 70 anni di Sampdoria, chiedo scusa, sì. Nel vortice dei tutti i ragionamenti, 80? No, 56, sono 70. Ah, 46, sì, 80. 80, sì, sì. Sì, 46, perché ho detto, poi 56 è l'anno mio. No, è vero. Quando si vedono i risultati di MT, non lo sappiamo, li ha chiesti anche il mio editore, che non è l'ultimo, non è uno scappato di casa, non è neanche uno scappato da grattacielo, da terrazza, li ha chiesti anche lui, che è una persona autorevole e importante in città. Quando non so, li vedremo, quando saranno li vedremo, per adesso sono eclissati, eclissati. Pronto, buongiorno?
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Enrico, ciao.
0: Chi sei?
1: Complimenti, sono Giancarlo da Quinta.
0: Ah, Giancarlo, sì, Giancarlo, dimmi.
1: Io vi sono freddissi, ho due particolari ricordi e concordo con tutto quello che è stato detto. Però ricordo che ero stato trasferito come posto di lavoro, dipendevo dalla Cassa di Risparmio di Genova, uh-huh. Ed ero stato, quello era il primo giorno che dovevo presentarmi a Preavuccia, uh-huh. E sono arrivato in ritardo per colpa dell'eclisse, perché sono stato a vedere l'eclisse.
0: Sì.
1: L'altro ricordo è che alla sera mi ricordo che è venuto un nebbione che sembrava di essere in pianura padana.
0: Pensa.
1: Nessuno ha detto questo particolare.
0: No, no.
1: Vorrei ricordarlo perché mi sembra.
0: Ma era l'eclisse di che anno? Di che anno?
1: Del 15, scusa, hai ragione, non l'ho detto. Quella del 15 febbraio 61.
0: Sì. Ma era alle 8:30 di mattina, era alle 8:30 di mattina.
1: A 8:30 di mattina e io di fatti pensavo che sono arrivato in okay. ritardo al posto di lavoro che era il primo giorno.
0: Okay.
1: E alla sera è venuta questa questo nebbione che sembrava di
0: Capito, capito.
1: Vicino al mare.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, nello stesso giorno. Ok. Grazie, grazie Giancarlo. Ascoltami, perché curiosamente ieri la prima persona che ha telefonato era una donna, una signora meravigliosa. Lei aveva, era in prova anche lei alla Carige. Arrivo, era in prova alla Carige e ritardò l'entrata in Carige per vedere l'eclissi, e il capo ufficio disse sono andata a vedere l'eclissi, però poi venne assunta e andò tutto bene. Evviva la Carige! E abbiamo gli spot della Carige? Ah, non c'è più la Carige, vabbè, peccato. TG55, avevo il mutuo io alla Carige. TG55 avevo, a tra poco.
2: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dagli incendi che stanno interessando la nostra regione. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria dall'inizio dell'anno fino al mese di luglio compreso, di cui 42 nella provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nella provincia di Savona e 34 in quella di La Spezia, per una superficie boscata complessivamente interessata di 611 ettari, numeri che già nei primi 7 mesi dell'anno superano quelli registrati nell'intero 2025, quando gli incendi erano stati complessivamente 112. Con 78 ettari di superficie interessata, e inoltre nel solo mese di luglio 2026, quindi di quest'anno, gli elicotteri regionali hanno effettuato complessivamente 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo, contribuendo alle operazioni di spegnimento e alla gestione delle emergenze sul territorio. In questi giorni abbiamo sentito parlare molto di incendi, questa è un po' l'analisi, il bilancio fatto per la nostra regione. Ma andiamo avanti, parliamo di un tema caldo trattato da Primo Canale, AMT, del trasporto pubblico della nostra regione. In questo caso continuano i disservizi lungo la rete del trasporto pubblico per i comuni dell'entroterra genovese, ne stiamo parlando già da qualche giorno. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo al servizio per la stagione autunnale. La città metropolitana di Genova ha convocato i sindaci della Valle Scrivia mercoledì 19 agosto di quest'anno per parlare dei tagli

0: del futuro del trasporto pubblico. Ci racconta tutto Lucrezia Marini.
1: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Riccò la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e i costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
2: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
0: Questa sera occhi puntati verso il cielo per uno degli appuntamenti astronomici più attesi da molti anni. Pensate, l'ultima volta per le eclissi solari era il 1999. Torna questa sera il 12 agosto l'eclissi solare in Liguria. Pensate, sarà un fenomeno particolarmente spettacolare. Il sole sarà oscurato per il 90%. Sentite.
1: Mancano poche ore all'eclissi solare, uno degli eventi astronomici più attesi dell'estate. La Luna si poserà tra la Terra e il Sole, oscurandone gran parte del disco e regalando uno spettacolo raro. Primo Canale seguirà il fenomeno con una diretta speciale da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi. In Italia un'eclissi di questa portata non si osservava da decenni. Il fenomeno sarà visibile in tutto il paese, ma la Liguria potrà contare su una posizione privilegiata. Trovandosi più a occidente, consentirà di seguire l'evoluzione dell'eclissi per circa 45 minuti, più a lungo rispetto ad altre regioni italiane. Per godersi al meglio lo spettacolo sarà fondamentale scegliere punti panoramici con l'orizzonte libero verso ovest e osservare il sole esclusivamente con strumenti e filtri certificati per assistere all'evento in totale sicurezza.
3: Questa eclissi capiterà con il sole al tramonto, inizierà alle 7:30 di sera e andrà avanti proprio fino a quando il sole non tramonterà. Non sarà totale da noi, in Italia nessuna parte sarà totale in Spagna, ma in Liguria, la nostra regione, è quella in cui il disco della Luna occulterà la massima parte del disco solare. Arriverà, pensate, in provincia di Imperia a oltre il 94% di copertura.
0: Quindi questa sera appuntamento alle 19 la diretta di Primo Canale da Terrazza Colombo per seguire insieme l'eclissi solare. Parliamo sempre di eclissi, sono state tantissime le telefonate ricevute in questi giorni che ricordavano l'eclissi solare degli anni passati, è stata quella del 1961, del 99, ne abbiamo riacchiuse alcune in questo servizio, sentite.
4: E sono andata a piedi di corsa a Castelletto. E mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare.
5: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
6: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto per vedere era il posto penso giusto per poter vedere bene, e diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero

0: alla copertura totale, cioè, ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, io vi ricordo, raccontate le vostre esperienze, lo potete fare attraverso tutti i nostri canali, sia social che sul nostro sito primocanale.it. Io vi ringrazio e buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Erika da Sestri Levante ci racconta delle eclissi e i druidi celtici. Non spaventatevi davanti a queste parole, ci sono degli appassionati. Le fonti classiche, come Cesare e Plinio, descrivono i druidi celtici come dotti e filosofi che insegnavano i moti degli astri e le dimensioni del mondo, tramandando il sapere oralmente per decenni. I Celti non usavano la scrittura per i loro segreti dottrinali, tutto ciò che sappiamo arriva da osservatori esterni e spesso osservatori esterni e spesso ostili. Hai capito? Grazie Erika. Buongiorno, mi chiamo Alex, vorrei fare una critica su come alcuni negozi ti mettono in prova per il lavoro per 2 settimane per lasciarti a casa, poi solo dopo 2 giorni di lavoro, perché loro hanno abbastanza occhio per capire se sei adatto o no, quando in realtà sono solo scuse per nascondere la verità. Cosa ne pensate? Grazie Alex, pensiamo che chi gioca sulla necessità, il bisogno di lavoro di chi ne ha bisogno, chi gioca su questo è un farabutto. È una persona per male, non è una persona per bene. Poi, per carità, nel mondo c'è di tutto, nel mondo c'è veramente di tutto. Poi, andiamo a vedere Vassallo, dai. L'eclissi nel cinema, chi se non una personalità come Dario Vassallo ci può ricordare anche cose incredibili che non avremmo mai immaginato che riguardano l'eclissi e il cinema. Alcune cose le sappiamo, probabilmente altre ce le ricorda appunto Dario Vassallo. Dai. Arriva tutto, eccolo qua, lo riprendiamo con le pinzette, prendiamo il file e lo mandiamo, ecco.
4: Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, la comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa.

0: dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo, per il quale ci si sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia, due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Donner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino, dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema dunque guardate l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Buongiorno senza la notte.
2: Beh, anche questo è pretesto, no? Direi, con l'eclissi naturale di questa sera, quasi totale pretesto per fare un salto nel mondo del cinema con Dario Vassallo e quindi arricchirci di tutte queste belle cose che ci ha ricordato il caro collega. Sono le 12.12, noi possiamo andare in regia, telespettatori, ormai è un conto alla rovescia, no? Perché alle 19 si parte con la diretta della Terrazza, hanno già portato telescopi, hai già visto Calcinai, Messina, hanno portato telescopi, cannocchiali, binocoli, e tutto quanto occhialini per vedere questa sera la meraviglia della natura. Vado in regia qualche secondo, abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme, vorrei già sentire suonare il telefono adesso per le vostre nuove considerazioni in questa giornata molto particolare. A tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria.

0: calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il messaggio di Angelo da Savona, dedichiamoci poi WhatsApp. Avevo 10 anni e con immensa nostalgia ricordo il volto della mia cara maestra, e pensate che scrive maestra con la M maiuscola, che ho ancora scolpito nella memoria. Voi siete tutti grandi, Angelo da Savona. Ho chiesto da Albisolese, sono un po' più piccolo di Angelo, io anni ne avevo 4, dove andava a scuola, dove andasse a scuola, per avere un po' una geografia, no? Dei nostri movimenti. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Gianni, buongiorno.
0: Buongiorno Gianni, buongiorno.
1: Innanzitutto scusi del disturbo, no, volevo solo fare una piccola segnalazione e gradirei che altri telespettatori potessero aver avuto la mia. Alle 7:30 stamattina, dopo che ho girato 5 edicole, non c'erano più occhialini. Ora io ringrazio il secolo per quelli che ha dato, ma non facciamo sceneggiate, che l'avranno dato siano 10 a ogni edicola. Alle 7:30 non ce n'erano già più. Sì. Lo trovo un po' una cosa un po' poco simpatica. Non dico di darne uno ogni copia, ci mancherebbe altro, però se c'era qualche dono in più era gradito. Grazie. Dello sfogo,
0: Non ci mancherebbe, ma penso che ci fossero un occhialino per ogni copia. Probabilmente c'è stata una richiesta superiore a quello che il secolo aveva immaginato, nel senso, forse non ho capito bene io, se adesso voi trovaste una copia del secolo non ci sarebbe, dimmi. Il giornale è già esaurito. Sì, insomma, è andata bene, tant'è vero che il giornale è andato esaurito in poco tempo. La cosa era quella, non esistono, direi, secolo XIX senza occhialino, e questa è la cosa. Quindi probabilmente il giornale è andato esaurito in pochissimo tempo, bene se ne avessero stampati di più. Sì, pronto, buongiorno.
2: Signor Girone, mi scusi, sono di nuovo Rosa.
0: Prego, Rosa.
2: Allora confermo quello che ha detto il signore, perché io sono andata in edicola e non c'era già più, era mattino presto. Sì. Poi l'ho preso in un supermercato, e ne davano uno per un occhialino. Io penso che le edicole e i tabacchini che tengono

0: i giornali, l'avessero anche messi via per i clienti un po' più affezionati, invece nel supermercato non possono, perché se no rischiano il posto di lavoro. Io, andando giù presto, sono riuscita a recuperarli.
1: Capito.
0: Però ho chiamato anche per un'altra cosa.
1: Prego.
0: No, nominando, non facendo il nome del giornale che ha dato gli occhialini, sulla pagina 10 c'è un articolo che parla appunto delle dirette sui social e l'evento dello streaming dell'eclissi. Non vi nominano.
1: Sì.
0: Nero più totale, cioè trovo veramente vergognoso che un giornale di Genova faccia una cosa del genere. Non lo trovo corretto. Io questo giornale lo compravo anni fa, lo prendevo per mia mamma tutte le mattine. Poi vabbè, non l'ho più preso. Ultimamente mi piace sempre meno, perché sta prendendo una deriva che non aveva prima. Volevo informarvi solo di questo, che non vi nominano assolutamente. Ed era un fatto invece molto importante per Genova.
1: Noi parliamo dei giornali, io ho la stima, enorme stima per i colleghi del Secolo, Fregatti, mi viene in mente. Enorme stima, sapete che per me citare un giornale è una delle cose più belle del mondo, significa averlo letto. Se ne saranno dimenticati. Ai tempi c'era una sorta di, come si dice, di competizione, no? Di conflitto. Ricordo quando nel 90, l'anno magari non è quello giusto, inaugurammo l'ascensore di Primo Canale, quello che ci porta su in 10 secondi, era l'ascensore più veloce del mondo. E vi collegava con Primo Canale, non con un'altra roba, non con un'altra impresa, non con un'altra azienda, vi collegava con Primo Canale. E il Secolo di allora, che non c'entra niente con quello che è adesso, vi ho già detto, esprimo la stima, Fagandini, Fregatti, poi vi verranno in mente tutti gli altri, che ho per i giornalisti del Secolo, per i cari giornalisti, e il Secolo di una volta scrisse: verrà inaugurato quest'oggi a Genova, l'ascensore più veloce del mondo, farà 100 metri in 10 secondi Torre Piacentini. Porca miseria, è l'ascensore del Primo Canale, scrivilo, no? Che sarà mai? Però per dirti, c'è sempre questa sorta di rivalità, c'era, probabilmente quella di oggi è una dimenticanza. Grazie Rosa. Pronto, buongiorno, perché mi stanno chiamando. E l'altro, torna libero all'800, giusto? Lo mettiamo qua, eccoli. Vediamo se Savona ha risposto. Sì, al santuario. Santuario, sì, conosco una frazione a 6 km da Savona. Ciao Henry, Angelo da Savona, sì, Angelo da Albisolese, è come se conosco il santuario. Sentiamo la telefonata, siamo ancora, sì, 6 minuti, direi che ci possono stare 3 telefonate da 2. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sempre per la situazione occhialini, introvabili, mi sa dire dove si possono recuperare?
1: La signora Rosa diceva, per esempio, nei supermercati, quelli che vendono i giornali, probabilmente se non sono andati esauriti si potrebbero trovare lì, oppure scrivetemelo, ma io penso che siano andati esauriti. Penso, probabilmente il Secolo, e ripeto il Secolo, bene per il Secolo che è andato esaurito, probabilmente hanno fatto una stima al ribasso e se ne avessero stampati un po' di più ci sarebbero, però non lo so, ditemelo voi, io sono qua, vedrò questa sera sul Primo Canale, quindi non ho bisogno degli occhialini, non mi sono posto questo problema, non lo so, calcinai, dove li mandiamo? Negozi di fotografia, sì, qualsiasi cosa abbia a che fare con le ottiche, con l'ottico. Quelli nostri del 1961, ed è scritto nell'articolo che ho prodotto per Primo Canale, erano della Ferrania. Immaginate, a Savona, noi eravamo a Limone, la Ferrania era la Ferrania, la produttrice delle pellicole fotografiche, no? La Ferrania che tu giravi, eccola qua, guarda, vedi, quella è mia mamma, quella signora, proprio in centro che sta guardando, in centro, e mia mamma, e noi avevamo i vetrini della Ferrania, quindi quale garanzia migliore, no? Per il colosso della fotografia che con la Kodak divideva il mercato. Certo, gli esterofili dicevano Kodak, noi nazionalisti dicevamo Ferrania 3M, no? Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Pinuccia di Gattorna.
1: Oh, Pinuccia, che meraviglia.

0: Si vede a Gattorna, si vedrà
1: sempre,
0: la...
1: sempre fedeli.
0: Sempre
1: fedeli.
0: Sì.
1: Cosa volevo dire? Bella la foto di tua con la tua mamma, eh?
0: Certo che è bella.
1: Bella. Capisci, io sono sempre fedele e sarò fedele stasera a guardare l'eclisse.
0: Bene.
1: Ho capito.
0: Poi ne parliamo domani. Esatto. Semper fidelis.
1: Sì, vedi? Sempre fidelis. Che bella la tua mamma. Bella. Salutimela quando vai.
0: Sì, volentieri. Okay, stai tranquilla.
1: E poi noi ci vediamo.
0: Assolutamente, eh? Pinuccia, ti aspetto a braccia aperte. Perché Pinuccia arriva con la focaccia, no? Ecco perché, non perché lei arrivi con i canestrelli e la focaccia, eh? Aspettiamo Pinuccia a braccia aperte, non per quello. Dai, mi regalate l'ultima domani, ne approfitto, io ho un impegno domani, sarete con Franco Nativo, bene, so che siete tutti contenti quando c'è Franco, il futuro ci dirà che un giorno sarò io a sostituire Franco Nativo, quindi godetevi Franco domani, va benissimo dopo le emozioni di questa sera, no? Io poi torno venerdì, eh? Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Mi scusa, ho sbagliato mica il numero.
0: No, è primo canale.
2: Ah, no, siccome sto guardando la trasmissione e tutti non riescono a trovare gli occhialini,
0: sì.
2: Ecco, se uno va da un ceramista e si compra uno specchietto di quelli per la maschera saldatrice, mm-hmm. È uguale.
0: Sì. Mi hanno detto deve essere un numero 14.
2: Quello lì comunque è molto di più perché trattieni la saldatura, perciò.
0: Dove si trovano questi specchietti per la saldatura?
2: Dai ferramenta, perché vengono roba. Esatto, dai ferramenta.
0: Da ferramenta. Mi raccomando, controllate che sia. Mi hanno detto che deve avere un valore 14. Ripeto, controllate perché non sono un tecnico su questo. La vista e chi non vede in questo momento. Primo canale, ma sente primo canale, sa che è un bene prezioso. Allora, grazie per questo suggerimento, fatelo vostro, ripeto, ricontrollate se è giusto così. Un minuto? Sono esauriti gli occhialini? Pensate ce ne siano ancora? Magari nei grandi centri commerciali dove c'è l'edicola, si vendono i giornali, magari sono ancora. Un minuto, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Volevo sapere se per guardarlo da voi si vuole mica gli occhiali, no?
0: No, per la TV no, No. Per la TV è come guardare la TV.
3: Il primo canale.
0: Sì, assolutamente. Lei guardi la TV come l'ha sempre guardata, eh?
3: Sì, la guardo anche adesso, sempre.
0: Esatto, così come adesso, non c'è bisogno... Esatto, non c'è bisogno degli occhiali, tutt'al più occhiali da vista, non c'è bisogno degli occhiali oscurati per vederci, sarà così anche questa sera. Mi raccomando, ceneremo insieme, sarà una bella emozione, dalle 19. Prego. Grazie cara. Beh, io l'avevo detto, guardate che non occorre, perché ci può stare l'idea, dice, ma guarda, se per l'idea della traslazione non occorrono gli occhialini per guardare il primo canale. Allora sarà una serata molto emozionante, ricorderemo questo su primo canale, cari telespettatori, chissà quanti spunti avrete e avremo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, buon pranzo se siete a tavola, non andate via perché sta per arrivare Tiziano Berti con la grandissima macchina dell'informazione che siamo proprio noi. Grazie, arrivederci.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Tutti con gli occhialini oggi perché è arrivato il 12, li rimetto perché la regia non mi aveva fatto un bel primo piano. Eccolo qua, tutti con questi occhialini che sembrano insomma introvabili per vivere questo 12 agosto e l'eclissi solare. Un'eclissi solare che in Europa non era totale dal 1999, lo sarà in Spagna, ma anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia sarà parziale e la Liguria sarà la regione più fortunata per vederla, incrociando le dita per il sole, anche se sarà solo parziale. Una diretta di Primo Canale a partire dalle 19 da Terrazza Colombo, ma poi anche con tanti altri collegamenti per vivere insieme questa giornata. Insomma, come l'eclissi la vedrete da Terrazza Colombo su Primo Canale, non la potrete vedere da nessun'altra parte, tanto che è stata scelta proprio Terrazza Colombo tra 10 luoghi nel mondo proprio per vederla e diffonderla a livello internazionale. E poi c'è il tema di AMT, ancora una volta le denunce, il grido d'allarme che arriva dai paesi dell'entroterra, non solo in vista della scuola e quindi delle corse per gli studenti, ma anche le difficoltà quotidiane che si incontrano. E poi ancora ovviamente per quanto riguarda il caldo, perché prosegue questo record dei record e quindi

0: sarà bollino rosso per caldo anche venerdì 14 agosto, venerdì 14 agosto, che tra l'altro vi ricordo come sempre dedicheremo alla tragedia del crollo di Ponte Morandi, alle 43 vittime, con una diretta che inizierà a partire dalle 8:30 di mattina, un'altra diretta il 14 agosto sotto il bollino rosso per caldo. Ma dicevamo, allora, la giornata dell'eclissi. Allora vado a salutare Lucrezia Marini per tutti i dettagli, tutte le coordinate, anche insomma un po' di curiosità. Buongiorno Lucrezia.
1: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, oggi è il giorno dell'eclissi, ma in realtà noi è quasi una settimana ormai che preannunciamo tutto questo evento, anche perché sarà l'evento astronomico dell'anno. È particolare proprio perché avverrà in un periodo dell'anno che è famoso anche per avere un altro fenomeno astronomico, diciamo, unico, che sono le stelle cadenti. E questa notte, anche col fatto che la luna sarà nuova ed è questo che ci permetterà di avere queste eclissi di sole, avremo anche una altissima visibilità di stelle cadenti. Ma tornando all'eclissi di sole, come dicevi benissimo te, questa sera noi dalle 7 saremo in diretta da Terrazza Colombo, in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi, proprio per offrire a tutti i nostri telespettatori la possibilità di osservare questa eclissi nel suo spettacolo più totale e in sicurezza. Perché, come va ripetuto più e più volte, l'eclissi di sole, anche se il sole sembrerà scuro, quasi spento, non si potrà guardare ad occhi nudi, ma nemmeno con occhiali da sole o con, diciamo, dei vetrini oscuranti. Ci vogliono degli occhialini specifici o delle protezioni con dei filtri adatti. Tra le varie curiosità che abbiamo, questa è l'eclissi solare non totale ma parziale, che non si verificava in Italia dal 1999, ben 27 anni fa. Non sarà totale in Italia, sarà totale in Groenlandia, in Spagna e in Islanda, ma da noi in Liguria, che ci troviamo nel nord-ovest della nostra stato, diciamo, ecco, avremo la possibilità di guardare un'eclissi con un'oscurazione del 94%. Sarà un'eclissi particolare perché avverrà proprio di sera, quando il sole sarà, diciamo, nella fase calante, quindi ci sarà il tramonto, e molte regioni d'Italia non avranno la possibilità di osservarla fino alla fine, mentre noi, anche data la posizione privilegiata che abbiamo a Terrazza Colombo, e quindi non abbiamo una visuale, diciamo, a occidente ostruita dalle montagne, potremo proprio seguirla fino alla fine, quindi più o meno dalle 7:30, che è il momento in cui dovrebbe iniziare, fino al momento massimo di oscuramento, che sarà intorno alle 8:15, ecco. Bisogna anche ricordare, come abbiamo detto prima, esatto, che noi faremo parte di questa diretta internazionale, in cui vi saranno ben 10, diciamo, siti, punti, in cui vi saranno diversi collegamenti da parte del mondo, proprio per osservare al meglio, diciamo, queste eclissi. Ecco, l'altra particolarità è che noi, in questi giorni in cui ci siamo avvicinati al momento dell'eclissi, diciamo, a questo fenomeno astronomico, abbiamo anche raccolto tante testimonianze e abbiamo anche ricevuto tanti commenti di persone che ci raccontavano dell'ultima eclissi solare avvenuta totale, in questo caso avvenuta nel 1961, quando proprio il sole si era spento completamente. Quindi oggi, per non perdere questa magia, questo evento, diciamo, vi dico di rimanere sintonizzati sul primo canale, anche per avere degli approfondimenti, per sentir parlare anche delle eclissi più particolari della storia, perché ve ne sono state alcune veramente uniche, da quella che ha fermato una guerra a un'eclissi vissuta e poi raccontata da una figura cardine della storia genovese, ma addirittura vi sono anche eclissi che hanno confermato delle leggi della fisica. Ma tutti questi approfondimenti li andremo un po' a scoprire nella diretta che faremo stasera. A te la linea.
0: Grazie, grazie Lucrezia, e adesso andiamo a scoprire se c'è attesa, insomma, tra i genovesi, ma non solo.
2: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare, che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto, sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
3: Sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.

0: social.
1: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Teglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
2: Sì, l'ho vista al telegiornale.
3: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
4: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate,

0: qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
1: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
2: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
3: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
0: Il 12 agosto Primo Canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
2: Ah, bene allora.
0: Ci seguirà?
2: Sì, assolutamente.
4: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza Primo Canale.
2: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
1: Perfetto, allora seguirò la diretta su Primo Canale.
0: Una diretta che comincerà alle 19. La cosa più importante è avere degli occhialini certificati per vedere l'eclissi e non avere dei danni agli occhi. Allora sentiamo i consigli dell'oculista.
5: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata. Non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto: l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
0: Tra le tante curiosità che abbiamo raccolto, tra le tante storie, anche racconti storici e testimonianze, poi c'è un aspetto che molti si chiedono. Come si comportano i nostri animali, cani, gatti, durante un'eclissi? C'è qualcosa che dobbiamo fare? Ne abbiamo parlato proprio con un esperto. Sentiamo.
6: Quando parliamo di eclissi e cani, la prima domanda è: dobbiamo preoccuparci? La risposta è no, non abbiamo evidenze scientifiche che un'eclissi provochi automaticamente paura, ansia, disagio o addirittura problemi fisici nei nostri cani. Però il rapporto tra eclissi e comportamento animale è stato osservato da molto tempo, già addirittura nel 1932. Furono infatti prese e raccolte 500 osservazioni circa sul comportamento di diverse specie animali, tra cui anche alcuni cani domestici. In alcuni casi i cani furono descritti come più silenziosi, altre volte più impauriti, ma c'è un dettaglio molto interessante, perché già allora i ricercatori si chiesero se effettivamente queste reazioni erano dovute all'eclissi oppure come reazione al comportamento delle persone che circondavano gli animali. Nel 2017, quasi un secolo dopo, durante l'eclissi totale, ci fu un altro studio che coinvolse 17 specie animali. 13 di queste, quindi quasi il 76%, mostrarono qualche cambiamento comportamentale. La reazione più frequente era quella di iniziare comportamenti tipici della sera o della notte. In alcuni casi si sono anche osservate comportamenti compatibili con una possibile agitazione. Il problema di questo studio è che all'interno delle 17 specie non c'erano cani, quindi non possiamo dire che l'eclissi effettivamente faccia paura o crei dei problemi ai nostri animali domestici. Quello che possiamo sicuramente dire è che un cambiamento improvviso della luce può essere effettivamente uno stimolo insolito per alcuni soggetti, che potrebbero modificare temporaneamente il proprio comportamento. Secondo me però c'è un aspetto ancora più interessante. Il cane è un grande osservatore, soprattutto osservatore della propria famiglia, del proprio compagno di vita. E quando noi assistiamo a un

0: eclissi, ovviamente il nostro comportamento cambia, il nostro focus è diverso, il contesto quindi viene modificato e i nostri comportamenti potrebbero effettivamente attirare l'attenzione dei nostri cani. Proprio come per noi, il consiglio è di non fare guardare l'eclissi solare ai cani, perché ovviamente anche nel loro caso ci possono essere gravi complicazioni agli occhi, irreversibili.
1: Lasciamo per un attimo il tema delle eclissi e apriamo quello del trasporto pubblico locale, in particolare della MT. Vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana. Un tema che stiamo seguendo ormai attentamente da tantissimo tempo. Abbiamo raccontato tante volte i diversi disagi che stanno vivendo ormai da quasi un anno praticamente i vari utenti del trasporto pubblico di Genova. Parliamo dunque ovviamente di AMT. Oggi anche un altro problema segnalato questa volta dai sindacati, ovvero la mancanza dei verificatori. Una situazione che è stata denunciata appunto dai sindacati, che hanno inviato una lettera ai vertici dell'azienda per chiedere perché questa situazione. Infatti nel piano di risanamento previsto era previsto proprio un aumento dei controlli per quanto riguarda i biglietti, e questo però non sta avvenendo, denunciano i sindacati. Ma dicevamo dei tanti problemi che vanno a riguardare il trasporto tra corse saltate, mezzi pieni e non solo. Abbiamo andato a sentire il sindaco di Serra Ricco, che ha detto: salire sull'autobus o aspettare un autobus è come una roulette russa. Il servizio di Lucrezia Marini.
3: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Ricco la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
4: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, è un servizio che non può essere interrotto.
1: Andrea, prima di salutarti, forse è arrivata la decisione che molti tifosi attendevano. Dove si giocherà Samp Cremonese lunedì?
2: Si giocherà a Bolzano, perché ieri insomma c'è stato un po' di dibattito, non si poteva giocare a Cremona visto le condizioni del prato, non si poteva giocare neanche a Chiavari come era stato ipotizzato, e oggi però è arrivata di fatto la decisione che porterà lunedì per i 32esimi di Coppa Italia Cremonese e Sampdoria a giocare al Druso di Bolzano.
1: Grazie ad Andrea Popolano, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre, i

collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: ormai non fa neanche più notizia, cioè dire che c'è un nuovo bollino rosso per il caldo, che è un record, che queste temperature continuano ad essere altissime oltre la media stagionale. Comunque è così, perché anche oggi l'aggiornamento del bollino del Ministero della Salute ci dice che sarà così fino a venerdì 14 agosto, un caldo che continua a colpire anche la nostra regione. Oggi è l'11° giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore e si arriverà quindi venerdì a 13 giorni consecutivi. Solo però a partire dal weekend di Ferragosto è atteso un calo delle temperature al mattino. Insomma, oggi cielo sereno poco nuvoloso, poi un po' di instabilità nel pomeriggio sui rilievi e le zone interne. Speriamo insomma che sia possibile però vedere le eclissi, e umidità su valori medi. Domani giovedì sereno al mattino con addensamenti nuvolosi su versanti padani, con estensioni di nubi alte e velature anche ai settori costieri. In questi giorni, attraverso le vostre telefonate al nostro numero verde 800 640 771, ci avete raccontato la vostra emozione dell'eclissi totale del 15 febbraio 1961, e allora andiamo ad ascoltare alcune delle vostre voci.
1: E sono andata a piedi di corsa a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e sì, è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che spaventatissimi si ritornavano al nido, e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare.
2: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
3: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto il Belvedere era al posto, penso, giusto per poter vedere bene. E diciamo che concordo con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti. E comunque il discorso del buio e del silenzio assoluto me lo ricordo, ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
0: E adesso vado a salutare Elisa Ricci, sempre per aprire la pagina dedicata ai social, il primo canale che non potevano che essere pieni anche di contenuti sull'eclissi, Elisa.
4: Esattamente, Tiziana, diciamolo, ormai ci siamo, mancano poche ore e finalmente ci godremo l'eclissi tanto attesa, soprattutto in quest'ultima settimana. Noi in diretta su Primo Canale dalle ore 19, sarà un'emozione unica, e naturalmente sui nostri social i reel dedicati proprio a questa eclissi e soprattutto alla prevenzione, diciamo alle precauzioni da utilizzare per gli occhi in particolare per vedere l'eclissi. E quindi andiamo a scoprire, cosa che in realtà abbiamo già detto più volte in questa settimana, cosa utilizzare, quali occhiali utilizzare per guardare l'eclissi questa sera. E lo andiamo a scoprire con il direttore dell'Osservatorio del Righi, Walter Riva.
5: Per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensando

0: indossate dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: E tra i tanti contributi realizzati da Lorenzo Vigo, che vedremo poi a partire anche questa sera alle 19 nella diretta, con Chiara Orru ce n'è uno storico e che racconta la storia di Jacopo da Varagine, perché insomma era nato a Varazze, uno dei personaggi storici più importanti di Genova e della Liguria, era un frate domenicano, però lui nei suoi scritti, nelle sue cronache, aveva proprio raccontato delle eclissi di quando aveva visto il giorno diventare notte quando era un fanciullo. Ebbene, incrociando quindi i dati, si è potuto capire che raccontava l'eclissi del 1239.
2: Tempore uius archiepiscopi.
3: Sotto l'episcopato di questo arcivescovo, nell'anno del Signore 1239, si verificò un'eclissi di sole tanto straordinaria che nessuna generazione ricordava di averne mai conosciuta una così grande, così tenebrosa. Le stelle apparvero nel pieno del giorno, come sono solite mostrarsi durante una limpida notte. Anch'io, sebbene fossi allora ancora un fanciullo, vidi con i miei occhi quelle stelle risplendere nel cielo.
4: A raccontare quel giorno è Jacopo da Varagine, frate domenicano e futuro arcivescovo di Genova. Nelle sue memorie descrive un fenomeno che per un uomo del Medioevo doveva avere qualcosa di sconvolgente. Improvvisamente, in pieno giorno, il sole scompare, il cielo diventa scuro e le stelle diventano visibili. Oggi conosciamo perfettamente il meccanismo. Possiamo calcolare la venuta di un'eclissi a secoli di anticipo, quanto durerà, dove sarà visibile. Ma torniamo a 800 anni fa. Non c'erano strumenti, orologi precisi. Il sole regolava la giornata. Vederlo spegnersi improvvisamente per molti segno di cattivo presagio, per molti altri invece un qualcosa di eccezionale. Dell'eclissi del 1239 rimangono delle testimonianze scritte, anzi incise. A pochi chilometri da Cuneo viene trovata un'incisione, un sole oscurato dalla luna su una sepoltura medievale. Insomma, quella che noi oggi guardiamo con fotografie, calcoli astronomici, telescopi, era lo stesso fenomeno che nel Medioevo suscitava timore e stupore. Cambiano gli strumenti, cambiano le spiegazioni, ma non cambia il cielo, e così anche la magia dell'eclissi.
1: E adesso andiamo a vedere dal nostro archivio storico una mini take and take, come Roberto Basso aveva raccontato l'eclissi del 2015.
5: È bellissimo, sto vedendo con questi occhialini che hanno regalato in Francia. Allora, c'è la falce del sole che è verso ponente. È bellissimo.
6: Un piccolo ritorno all'eclissi del 99, l'ultimo del secolo scorso. Io sono andato in Normandia appunto a seguirlo per fortemente. C'è stato un fenomeno che mi ha stupito, è stato quello dei gabbiani. Quando il sole si sono messi a gridare, ma a strillare, e se ne sono andati a dormire.
5: Ma si dice anche che quando c'è l'eclissi, e io me lo ricordo quando ero ragazzo succedeva questo perché ero in campagna, i cani si mettevano ad abbaiare come forsennati, erano proprio, quasi perdevano il senso e abbaiavano. Quindi c'è questo flusso tra gli astri e gli animali e no.
6: Perché si trovano in una situazione che è completamente diversa, certo, rispetto a... Certo. Non dimentichiamo poi che per effetto dell'eclissi è stata fermata una guerra.
1: Allora, io sono già pronta, inforco gli occhialini per ricordarvi insomma come occorre guardare l'eclissi in sicurezza. Ci

Vediamo questa sera a partire dalle 19 in diretta. Ora me li tolgo, regia? No, bisogna tenerli fino all'eclissi, dice la regia. Va bene, allora, grazie ad Alessio Calcinai e a Gianluca Messina in regia. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social, birichini.

0: Ci siamo, ne abbiamo parlato tanto e siamo arrivati al 12 agosto. Buongiorno a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
1: Buongiorno Tiziana e a tutti i telespettatori, buongiorno.
0: Emozionato?
1: Ma sì, beh sì, insomma, anche se ne ho viste un po', però sì, per noi è un po' come la finale della Coppa dei Campioni o dei Mondiali, insomma, ecco, quindi.
0: Allora, Riva, che cosa accadrà esattamente oggi? Sappiamo che da noi non sarà totale, ma sarà parziale, però insomma siamo tra i più fortunati.
1: Sì, l'Italia è la regione, l'Italia, la Liguria, scusate l'emozione appunto, la Liguria è la regione che è più fortunata, almeno in teoria, perché è quella più vicina alla zona di totalità. L'eclissi sarà totale in Spagna, da noi sarà occultato dal 93% della Spezia a oltre il 94,5% della provincia di Imperia del Sole. È occultato da chi? Dalla Luna. È la Luna che passerà davanti al Sole. La Luna si trova in un allineamento geometrico molto perfetto questa sera, molto buono, e quindi transita davanti al Sole. Ce lo nasconde gradatamente, a cominciare dalle 19:29, 19:30, e poi l'eclissi avanza, avrà il suo massimo alle 20:22, anche se non sarà appunto totale, poi alle pochi minuti dopo le 20:30 il sole tramonterà. Il problema da noi sono le montagne, sono che questa eclissi è molto bassa sull'orizzonte, quindi è una partita particolarmente difficile o riuscire a osservarla, e questo è il motivo per cui noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi scenderemo in massa a invadere gli studi di Primo Canale. Saremo tutti qui in osservatorio. Da noi l'eclissi sarebbe scarsamente visibile, e quindi, dato che una delle nostre mission è quella di divulgare il più possibile, coinvolgere il più possibile persone, abbiamo pensato di fare questa partnership, di venire a portare i nostri strumenti qui da voi, in modo da poter far vedere questo fenomeno, meteo permettendo, al più alto numero possibile di persone, anche a chi magari non riesce ad andarla a vedere, avrà il sole già tramontato a quell'orario, perché è un orario ormai già del tardo pomeriggio. E tra l'altro permettimi di dire che, almeno che io sappia, è la prima volta che un'emittente regionale, comunque privata, organizza una diretta per un evento scientifico in Italia, che io sappia è la prima volta. E quindi, oltre alla notizia dell'eclisse, se volete, c'è anche una notizia mediatica importante che mi piace sottolineare. Tra l'altro noi, cioè l'Osservatorio del Righi, Primo Canale, sarà parte anche della diretta mondiale dell'eclissi, perché c'è un sito Time and Date che, in collaborazione con la NASA, organizza una decina di collegamenti in giro per il mondo da cui si vede l'eclissi. Ebbene, Terrazza Colombo sarà l'unico italiano a partecipare a questa diretta prestigiosa.
0: Riva, perché Terrazza Colombo è un luogo, il luogo diciamo perfetto per vedere l'eclissi? Che cosa dobbiamo consigliare anche ai nostri telespettatori?
1: Guarda, sono le caratteristiche di questa eclissi, che appunto avviene tardi, bassa sull'orizzonte. Pensate che inizierà col sole alto 10 gradi appena. Terrazza Colombo è il punto più alto della città, del centro città, quindi si stacca in elevazione, diciamo. Ha un orizzonte abbastanza aperto a occidente, chiaramente si vedono le montagne, ma insomma sono in lontananza, e quindi queste due caratteristiche lo rendono luogo idoneo per accettare la sfida e provare a trasmetterla in diretta in tutta la regione e anche oltre.

0: Riva, in questi giorni abbiamo ascoltato anche tanti nostri telespettatori, no? Che nel 1961, quel 15 febbraio, c'erano e ci stanno raccontando quell'emozione di quell'eclissi totale. Sarà così in Spagna, in Islanda, in Groenlandia, però insomma in Europa non avveniva da 1999, giusto?
1: Esatto, dall'11 agosto 1999. Fra i testimoni c'è anche mia mamma, che credo che sia all'ascolto adesso, che fin da bambino mi raccontava di questo 15 febbraio del 61, con il sole sorto e poi di nuovo subito buio, perché erano le 8, le 8
0: esatto,
1: e mezza, era molto presto ed era febbraio, quindi come dire il sole a febbraio sorge abbastanza tardi. Ci sono tante testimonianze che ci fa piacere raccogliere. Io sinceramente ho letto un articolo bellissimo di Dario Vassallo sul sito di Primo Canale, che ricorda la sua testimonianza. Infatti ho anche fatto i complimenti a Dario, perché è veramente un articolo che mi ha commosso per come lo racconta e per il legame che si crea fra generazioni, appunto, in occasione di questi eventi così rari, così particolari.
0: Ieri abbiamo pubblicato quello di Franco Manzitti, oggi c'è quello di Enrico Cirone, addirittura con la fotografia della sua mamma, fotografata da suo papà. Loro avevano visto, loro bambino di 4 anni, avevano visto l'eclissi a Limone, Piemonte. Tra l'altro ci sono proprio, no, anche dei racconti che si uniscono, no? Tutti ricordano quel freddo e poi questo buio e poi gli animali anche.
1: Sì, assolutamente.
0: Invece, quando sarà il prossimo grande evento?
1: Non dovremo aspettare tanto. Allora, intanto questo agosto c'è un'eclissi di luna anche, la notte del 28 agosto. Saranno le 4 e mezza del mattino, quindi non credo che sarete così disponibili a ospitarci. Però l'anno prossimo c'è un'altra eclissi di sole, ecco, quindi c'è questa combinazione particolare che riguarderà più il Nord Africa. Sarà, pensate, alla diga di Aswan, sarà in eclissi totale, quindi l'eclissi del 2 agosto 2027 attraverserà il Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia e poi l'Egitto. Da noi sarà visibile al 70%, che è già abbastanza, certo non è oltre il 90% come quella di oggi, però sarà già abbastanza. La notizia positiva è che avverrà al mattino tra le 10 e le 12 e un quarto, e quindi non avremo il problema dell'altezza del sole e del profilo delle montagne. Ci sarà solo da preoccuparsi del meteo, delle nuvole, però insomma il 2 agosto. Però intanto pensiamo a quella di questa sera.
0: Allora, è fondamentale, Riva, io da questa mattina, insomma, vi faccio vedere, ecco, guardate, eccoli qua, gli occhialini, perché per godersi questo spettacolo bisogna però ricordarsi che bisogna proteggere i propri occhi.
1: Assolutamente sì, anche perché l'occhio, come dire, se uno si fa male a un occhio, non è che l'occhio non è molto sensibile dal punto di vista del dolore, certo, con un oggetto fisico sì, ma con la luce no, quindi non è che ci segnala subito,
0: esatto,
1: se ci sono dei problemi. Pertanto assolutamente occhialini con certificazione ISO, quella data, ora non ricordo il numero, però lo trovate su internet ovunque.
0: 123-12-2, lo leggo.
1: 2015, questa è stata bravissima, grazie per averlo ricordato anche a me. E chi avesse uno strumento, un binocolo, un telescopio, attenzione a filtri opportuni per quel tipo di strumento, perché se già guardarla a occhio nudo bisogna proteggersi, guardarla attraverso uno strumento è veramente un qualcosa di pericoloso senza protezione opportuna.
0: Arriva, le faccio due o tre domande di quelle che si sono visti anche sui social, sì. Funziona o non funziona? Allora, gli occhiali da sole servono?
1: No, non sono adatti per osservare l'eclissi, ci vogliono gli occhialini.
0: I vetrini oscurati che ci raccontano del 1961?
1: Sono stati fatti, è passato un po' di tempo, ecco, da allora, quindi i rimedi fai da te non vanno bene, perché magari ci permettono di vedere il sole e di osservarlo con una certa continuità, ma in genere lasciano passare una quantità eccessiva di radiazione infrarossa che può danneggiare l'occhio, quindi meglio di no.
0: Va sui social moltissimo adesso la schiumarola, lo scolapasta.
1: Questo sì, ve ne porteremo uno anche noi.
0: Perché lo scolapasta serve per vedere l'eclissi?
1: Perché lo scolapasta è pieno di buco.

0: buchi, e quindi la luce del sole passando attraverso i buchi dello scolapasta crea tante immagini del sole. Ora, se il sole non è in eclissi, niente, non, ma se il sole è in eclissi si creano tanti soli con l'ombra della lunina, e quindi si vede una moltitudine di piccole eclissi sul terreno. Ve ne porteremo uno noi questa sera e speriamo di riuscire a immortalare anche questa curiosità.
1: L'altra domanda che le volevo fare è, ovviamente tutti cercheranno di fotografare o di fare il video con il cellulare. Quali sono i consigli che possiamo dare?
0: Allora, anche lì ora dipende. Io consiglierei comunque di schermare anche i sensori delle nostre videocamere,
1: si fa così, si prende l'occhialino e lo si mette, diciamo, davanti alla nostra...
0: Io farei così. Poi ci sono dei modelli che probabilmente possono anche sopportare la luce del sole più intensa. Il sole sarà basso sull'orizzonte, quindi non sarà come averlo a 60 gradi d'altezza. Però io non mi rischierei
1: un cellulare nuovo
0: in cui magari abbiamo tutti i codici delle carte di credito, la password dello speed, insomma, tutte queste cose che ormai il cellulare, senza cellulare, prendetemi la macchina ma non il cellulare. Ecco, io non me lo rischierei.
1: L'ultima domanda che volevo fare è questa: la prossima eclissi totale, tra l'altro un turismo astronomico in Spagna pazzesco. Cioè dei numeri straordinari, quando ci sarà? Allora, cioè io e lei la rivedremo o no?
0: Allora, per farla...
1: Sì, attento e dica di sì, perché...
0: Sì, la rivediamo Tiziana, però dobbiamo andare a Bolzano e ci diamo già appuntamento per il 3 settembre 2081. Save the date.
1: Vabbè, ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare?
0: Tu sicuramente.
1: Non è detto, ce la possiamo fare.
0: Io non credo.
1: Allora, ci diamo già appuntamento anche con Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi in regia. Ci rivediamo a Bozen, Bolzano. Insomma, grazie a Walter Riva, direttore astronomico del Righi. Vi ricordiamo questa sera a partire dalle 19 la diretta da Terrazza Colombo, poi insomma tanti altri collegamenti, ma come la vedrete da Terrazza Colombo, grazie ovviamente poi all'osservatorio e anche alla tecnica, insomma, poi no, al telescopio che porterete proprio a Terrazza Colombo, non la potrete vedere. Incrociamo le dita per il meteo?
0: Assolutamente sì.
1: E ci vediamo oggi, questa sera, dalle 19.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: di euro per il trasporto pubblico locale. Nel dettaglio, 40 milioni di euro MT. 1.275.000 euro andrà alla città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato nel 2026 di 63 dipendenti di AMT e 425.000 euro alla provincia di Imperia per il pensionamento anticipato nel 2027 di 25 dipendenti della Riviera Trasporti. Continua l'impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne. Sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la concessione di oltre 700.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza. L'obiettivo è rafforzare la rete antiviolenza attraverso la creazione di nuove strutture. Proseguono a Valle Bona i lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato del borgo. Un'opera del valore complessivo di 275.000 euro che consentirà di migliorare l'ingresso al centro storico e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando una delle principali porte del paese. La salute degli occhi viene prima dello spettacolo. Mercoledì 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare. È questo l'appello di Regione Liguria che invita i cittadini e turisti ad ammirare l'eclissi solo con dispositivi certificati. Neanche gli occhiali da sole bastano a proteggere la vista. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, 12 agosto, eclisse parziale di sole, c'è molta attesa, ma sicuramente bisogna prestare attenzione ai nostri occhi. E allora ne parliamo con Valerio Bo, oculista. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo nel dire forse per lei anche delle ovvietà, ma questo ci serve per fare comunicazione e informazione ai nostri telespettatori. Perché non si deve guardare l'eclissi a occhio nudo e quali sono i rischi che corriamo?
2: Beh, partiamo col dire che l'eclissi, per essere in linea con l'Accademia della Crusca, è un evento sicuramente molto affascinante per tantissimi motivi, però, come stava effettivamente dicendo, è un evento potenzialmente molto pericoloso per i nostri occhi. Immaginiamo una giornata di bel tempo, cielo sereno, senza una nuvola. Se noi fissiamo il sole, cosa succede? Che i nostri occhi, in primo luogo, ci sentiamo molto abbagliati, dobbiamo strizzare gli occhi, cominciamo a lacrimare. Questi sono sistemi di protezione che il nostro corpo mette in atto per evitare appunto dei danni potenziali alla retina. Durante un'eclissi il problema è che diminuisce molto l'intensità luminosa. Quindi tutti questi sistemi non si verificano, non c'è abbagliamento, non c'è lacrimazione, non c'è dolore, perché non ci sono recettori dolorifici, non ci sono recettori del dolore sulla retina. Per di più si verificano anche altri meccanismi, per esempio la pupilla si allarga perché c'è meno luce e quindi all'interno dell'occhio entrano più raggi luminosi. A questo punto cosa succede? Che la nostra retina rimane esposta, c'è un'esposizione importante a raggi luminosi ad alta intensità. Attenzione perché durante un'eclissi parziale come quella che sarà domani il problema è ancora maggiore. Perché? Perché durante un'eclissi totale c'è effettivamente un momento in cui non ci sono raggi luminosi, ma durante un'eclissi parziale o poco prima e poco dopo un'eclissi totale c'è comunque, anche se in bassa percentuale, la presenza di raggi luminosi. Per di più, domani l'eclissi sarà durante il tramonto, quindi l'effetto, diciamo, romantico, se vogliamo, e il ridotto abbagliamento sarà ancora maggiore e quindi ci sembrerà assolutamente possibile e non pericoloso fissare il sole durante l'esposizione, durante l'eclissi. Ma i raggi solari ad alta intensità sono quelli che possono causare dei danni anche permanenti sulla nostra retina ed in particolare sulla macula. Quando intendo dire permanenti, quando dico permanenti intendo dire che sono danni che possono restare potenzialmente a vita, ok? Uh-huh. Quindi è estremamente pericoloso guardare un'eclissi solare senza protezioni.
1: Guardare verso il sole, quindi domani, verso l'eclissi in sicurezza. Quali sono i consigli, quali sono le raccomandazioni per non perderci lo spettacolo e mantenere anche la vista?
2: Allora, qui ci sono tanti falsi miti. In primo luogo gli occhiali da sole.

0: sole, anche se certificati per i raggi ultravioletti, polarizzati, quello che usiamo di solito, non sono assolutamente protettivi in nessun modo. Le lastre dei raggi che facciamo, i CD, ci sono tante cose che sono considerate protettive, ma non lo sono per niente. Gli unici modi che noi abbiamo per proteggere i nostri occhi sono o dei raggi o degli occhiali che siano effettivamente certificati per le eclissi solari. Esiste un codice ISO 12312 che possono essere comprati dai nostri ottici di fiducia o dai negozi di astronomia, insomma da centri certificati, oppure gli occhiali da saldatore, ma devono essere occhiali che praticamente rendono buio qualsiasi ambiente intorno a noi, ad eccezione del sole. Qualsiasi altra cosa non ci protegge.
1: È vero che i bambini e i ragazzi in particolare sono tra i soggetti più sensibili e che dobbiamo avere nei loro confronti un'attenzione ancora più particolare?
0: Assolutamente sì, per due motivi. Il primo perché nei giovani o giovanissimi i mezzi diottrici, in particolare il cristallino, cioè la lente che sta all'interno del nostro occhio, è particolarmente trasparente. Nella persona un po' più in là con gli anni, anche laddove non ci sia ancora una cataratta manifesta, la cataratta è l'opacizzazione del cristallino, comunque questa lente naturale di cui noi disponiamo è un po' più opaca, un po' meno trasparente, e quindi seppure non protegga, comunque fa un minimo di filtro. Nel giovane, nel giovanissimo, questo non accade, non succede. Per di più, nei bambini c'è anche un fattore legato proprio alla inconsapevolezza e alla fascinazione che può dare l'eclissi, e quindi il bambino spesso la guarda, se non guidato da un adulto, in modo totalmente, si espone in modo totale ai raggi luminosi.
1: Ci possono essere dei rischi anche per i nostri occhi, ovviamente, intendo, se noi guardiamo l'eclissi con il nostro smartphone, con la macchina fotografica,
0: allora,
1: oppure no?
0: Nel senso che tutto ciò che sono quei sistemi di focalizzazione, tipo un binocolo, cannocchiali e quant'altro, aumentano il rischio. Perché rendono, fanno sì che i raggi luminosi che entrano all'interno del nostro occhio siano ancora di più, ancora più focalizzati sulla retina. Per quello che riguarda il cellulare e la macchina fotografica, il discorso in realtà non sussiste, nel senso che se io guardo l'eclissi attraverso il cellulare, effettivamente non arrivano i raggi luminosi ad alta intensità sulla mia retina. Però è intuitivo il fatto che per fissare il cellulare, per mettere la macchina fotografica in direzione del sole, io in qualche modo espongo i miei occhi ai raggi luminosi, e considerate che bastano anche pochi secondi per andare incontro a dei danni.
1: Ecco, dottore, bastano anche pochi secondi, perché uno dice, ah vabbè, guardo un attimino, invece no, 5 secondi.
0: Certo, è intuitivo che tanto maggiore sì, certo, è l'esposizione, tanto maggiore è il rischio di danno. D'altra parte, sono stati studiati, sono stati pubblicati dei casi di danno anche a seguito di pochi secondi di esposizione ai raggi solari di un'eclissi.
1: Senta, quali sono i sintomi? Speriamo, insomma, che nessuno dei nostri telespettatori debba mai averli, ma quali sono i sintomi a cui bisogna stare attenti e nel caso quando andare dall'oculista?
0: Allora, c'è una prima componente infiammatoria che riguarda la superficie dell'occhio, quindi occhio arrossato, lacrimazione, fotofobia, cioè difficoltà a guardare proprio la luce in generale. Questi sono i primi sintomi legati all'esposizione solare, che però non sono sintomatici di danno retinico. Il danno retinico, che, torno a ripetere, non fa male, quindi non proverò dolore se non per quell'infiammazione della superficie oculare. Il danno retinico in genere si manifesta dopo qualche ora. Tipicamente la mattina dopo mi sveglio e ho come una macchia centrale nella mia visione di entrambi gli occhi. A volte possono essere, spesso c'è una asimmetria, perché l'occhio dominante, quindi quello con cui fissiamo per lontano, è maggiormente colpito, proprio perché è quello che fissa per lontano. Ma entrambi gli occhi possono essere danneggiati e quindi avrò la percezione di una macchia scura nella mia visione centrale. La visione periferica, quindi la coda dell'occhio per così dire, è perfettamente integra, non ho nessun sintomo di questo tipo.

0: se il giorno successivo ho sintomi di questo tipo, non solo l'arrossamento ma anche la percezione della macchia centrale, allora è molto importante andare a fare una visita. Ci tengo a precisare che purtroppo non esistono terapie per danni di questo tipo. Nell'arco dei mesi successivi all'esposizione spesso si va incontro a dei miglioramenti, ma difficilmente miglioramenti totali. Se il danno è avvenuto, questo non rientra, non si recupera.
1: Allora, in conclusione, facciamo come una scheda. Ripetiamo in sintesi quali sono i consigli per guardare l'eclissi in sicurezza e anche sfatiamo qualche mito. Prego, 60 secondi.
0: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, quindi occhiali da saldatore o occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto, l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggior maggiore copertura appunto durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Grazie a Valerio Bo. Allora, buona eclissi anche a lei.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: E buona estate.
1: Arrivederci, grazie.

0: Il 14 agosto saranno 8 anni dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, una giornata che come sempre Primo Canale dedica alle 43 vittime con una programmazione dedicata e con la commemorazione della la prima commemorazione che avviene dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso. E allora vado a salutare Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime crollo di Ponte Morandi, perché con lei, Possetti, cerchiamo di capire che cosa significa questo primo anniversario dopo la sentenza. Sarà un 14 agosto diverso?
1: Sicuramente sì, sarà un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano stati individuati

0: individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente.
1: Ma quindi per voi in qualche modo c'è stata una risposta che si può già definire giustizia, oppure fino all'ultimo grado, diciamo, state in campana in allerta?
0: Sicuramente fino all'ultimo grado stiamo in campana allerta. Come abbiamo sempre detto, non possiamo basarci sull'entusiasmo di un primo risultato, perché il nostro ordinamento prevede 3 gradi di giudizio. È chiaro che fino ad ora nessun giudice si era espresso, e il fatto che dei giudici indipendenti si siano espressi e abbiano dato una valutazione completamente sganciata da quelle che erano le richieste della procura, ma facendo una loro valutazione e dando anche delle assoluzioni, crediamo che sia un passaggio estremamente importante e sicuramente il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi teniamo, perché individuando le responsabilità io riesco anche a far sì che chi occuperà queste posizioni in futuro debba assolutamente stare più attento a quelle che saranno le sue azioni, e questo per noi è estremamente importante.
1: Venerdì non sarà neanche un mese, quasi un mese dalla sentenza. Ha avuto modo di ripensare a quei momenti, alle emozioni subito dopo?
0: Sicuramente è stata una... Io ero frastornatissima, perché nel momento in cui io mi ero portata il quaderno per segnare, prendere appunti per ogni imputato, quella che era la richiesta, e non abbiamo avuto il tempo, perché diciamo l'elencazione delle pene è stata una cosa velocissima. Eravamo tutti in piedi, tutti attenti, c'era un silenzio ed eravamo tutti concentrati. È stato velocissimo alla lettura. E io francamente subito ero frastornata, perché non riuscivo a capire, non avevo neanche capito cosa stava succedendo. Devo dire che ero molto frastornata, e avevo capito che non erano state conteggiate alcune aggravanti, quindi ero molto preoccupata. E poi ovviamente ho atteso di parlare con il nostro avvocato, che chiaramente, essendo un tecnico, ci ha tranquillizzato, ci ha spiegato, e quindi mi sono un po' rilassata. E sono state emozioni forti, però, come dico, io ho sempre il cuore appeso, perché per me sarà finita solo quando ci sarà la sentenza definitiva.
1: Bossetti, questo 14 agosto lei se lo immagina diverso? Tra l'altro si tornerà alla radura della memoria, non al memoriale come l'anno scorso, perché ci sono ancora dei lavori. Lei tornerà a Genova in qualche modo con un cuore diverso?
0: Ma allora, il fatto di tornare alla memoria, alla radura della memoria, per noi non è un problema, perché quello è uno dei due luoghi che simboleggiano il ricordo. Il memoriale ha i lavori dei giardini, che sono iniziati finalmente per dare una veste definitiva a tutta la parte, diciamo, di accoglienza del memoriale, e quindi siamo molto contenti che questi lavori abbiano veramente preso il via. E chiaramente, essendoci i lavori, è stato gioco forza arrivare alla radura, che è appena stata, diciamo, ristrutturata, e sono state messe a dimora in modo definitivo le piante. Anche questa cosa si aspettava da un po' di tempo, perché poi le piante chiaramente nei vasi stavano per morire. E quindi per noi è uguale essere in uno dei due luoghi. Sicuramente sarà diverso, perché abbiamo anche speranza, perché vediamo che

0: rispetto al memoriale abbiamo fatto dei passi avanti, c'è una direttrice con cui abbiamo conferito, con cui stiamo ipotizzando e progettando delle cose che troveranno ovviamente piena applicazione solo quando il memoriale avrà la veste definitiva. Prima non sarà possibile, perché è inutile che cerchiamo di sponsorizzare questo luogo finché non sarà completato. Sicuramente abbiamo uno spirito diverso, perché vediamo che il ricordo nel memoriale sta, come dire, sta ingranando. Questo è molto importante.
1: C'è qualcosa che a distanza di 8 anni, secondo lei, le persone non hanno ancora compreso? O forse in questi tanti anni, no, ci siamo detti, voi avete detto tante volte, ma insomma, mano a mano, la memoria, forse anche il ricordo, no, passa, cioè tutti se lo ricordano il 14 agosto, ma anche no, lei per prima ha detto, non così tanti giornalisti, anzi pochissimi, hanno seguito il processo, così come ha fatto per esempio Primo Canale, lei lo ha riconosciuto anche proprio il giorno della sentenza di primo grado. C'è qualcosa che vi fa male, insomma, di questo dopo tanti anni, come se fosse una di quelle tante tragedie, no, italiane, che poi ci si dimentica perché tanto ne arriva qualcun'altra dopo?
0: Sicuramente questo sì, perché le tragedie scomode in Italia si tenta di farle dimenticare. E in questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. E è una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito, e quindi è un argomento scomodo. Alcuni giornali ne hanno parlato pochissimo in questi anni della vicenda, hanno magari privilegiato la parte, come dire, di gossip, di pianto, di ricordo delle vittime, ma tralasciando completamente la parte invece processuale, le motivazioni che sono alla base di questa vicenda. E questa è una cosa gravissima per l'informazione, e sicuramente questo è un argomento su cui noi sempre ci siamo battuti, e noi nel nostro piccolo in questi anni abbiamo cercato di mai mollare, di intervenire ogni momento quando c'erano delle questioni, proprio per tenere alta l'attenzione. E però è chiaro che quando tu magari vedi che in televisione parlano di alcuni argomenti, permettetemi, veramente banali e stupidi, e in certe situazioni non viene mai fatto neanche un passaggio negli anni su quella che era l'andamento del processo, è una cosa che dispiace, ma non dispiace per noi, perché badate bene, non è la nostra voglia di protagonismo, non ci interessa minimamente quello. Questa è una vicenda che veramente deve essere conosciuta. Tante persone, è vero che magari non hanno gran voglia di informarsi, ma tante persone non sanno nulla. Quando le incontri per caso, gliene parli, gli racconti, rimangono esterrefatte da quello che è emerso dal processo. E questa è la cosa grave, che appunto pochissimi ne abbiano parlato. A livello nazionale hanno fatto dei grandi servizi, ad esempio Rep, trasmissioni importanti, hanno passato en passant veramente il racconto di questo. Per noi questo è gravissimo per l'informazione generale dei cittadini.
1: Quale deve essere quindi, dopo 8 anni, Possetti, il messaggio che questa tragedia lascia alle nuove generazioni, a chi avrà anche la responsabilità, a chi ha la responsabilità di gestire le infrastrutture nel nostro paese? Sappiamo che insomma alla vigilia della sentenza sono arrivate le scuse nuovamente.
0: Allora, sicuramente l'eredità che deve essere lasciata, che i cittadini devono cercare di essere informati, cercare di essere attenti a quello che gli succede intorno, non fidarsi di un'unica lettura data da un organo di informazione, ma informarsi da tante parti, cercare

0: di entrare nella vicenda, cercare di non guardare soltanto all'apparenza, entrare dentro, perché questa vicenda questa volta è toccata a noi, potrebbe toccare a qualcun altro ed è quello che noi cerchiamo in tutti i modi di scongiurare.
1: Se potesse oggi mandare un messaggio insomma, alla sua famiglia, a sua sorella, a suo cognato, ai suoi nipoti, che cosa direbbe loro?

0: che ce la stiamo mettendo tutta per onorare la loro memoria e per far sì che nessun altro debba più perdere la propria famiglia in questo modo così barbaro.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti, come sempre, come lei sa, insomma, Primo Canale al vostro fianco, anche in questo 14 agosto completamente dedicato alle 43 vittime, alle storie di chi erano, perché dietro quel 43 ci sono nomi, volti, storie che abbiamo imparato a conoscere anche con i nostri docufilm in questi anni, e quindi dalle 8:30 del 14 agosto saremo in diretta anche quest'anno. Buona giornata, Possetti.
0: Grazie a voi per tutto quello che fate sempre, che noi, come ha detto giustamente, riconosciamo, perché voi siete sempre stati al nostro fianco.
1: Grazie.

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio a quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, la comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo per il quale ci sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Donner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Van

0: Diesel nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema dunque guardate l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via.

0: Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Primocanale.it, il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente... ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme. In Liguria c'è tantissimo seguito e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: Siamo riusciti a fare questa manifestazione perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga. E speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari

0: valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo, oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

Tutti con gli occhialini oggi perché è arrivato il 12, li rimetto perché la regia non mi aveva fatto un bel primo piano. Eccolo qua, tutti con questi occhialini che sembrano insomma introvabili per vivere questo 12 agosto e l'eclissi solare. Un'eclissi solare che in Europa non era totale dal 1999, lo sarà in Spagna, ma anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia sarà parziale e...

0: La Liguria sarà la regione più fortunata per vederla, incrociando le dita per il sole, anche se sarà solo parziale. Una diretta di Primo Canale a partire dalle 19 da Terrazza Colombo, ma poi anche con tanti altri collegamenti per vivere insieme questa giornata. Insomma, come l'eclissi la vedrete da Terrazza Colombo su Primo Canale, non la potrete vedere da nessun'altra parte, tanto che è stata scelta proprio Terrazza Colombo tra 10 luoghi nel mondo proprio per vederla e diffonderla a livello internazionale. E poi c'è il tema di AMT, ancora una volta le denunce, il grido d'allarme che arriva dai paesi dell'entroterra, non solo in vista della scuola e quindi delle corse per gli studenti, ma anche le difficoltà quotidiane che si incontrano. E poi ancora ovviamente per quanto riguarda il caldo, perché prosegue questo record dei record e quindi sarà bollino rosso per caldo anche venerdì 14 agosto. Venerdì 14 agosto, che tra l'altro vi ricordo, come sempre, dedicheremo alla tragedia del crollo di Ponte Morandi, alle 43 vittime, con una diretta che inizierà a partire dalle 8:30 di mattina. Un'altra diretta il 14 agosto sotto il bollino rosso per caldo. Ma dicevamo, allora la giornata dell'eclissi. Allora vado a salutare Lucrezia Marini per tutti i dettagli, tutte le coordinate, anche insomma un po' di curiosità. Buongiorno Lucrezia.
1: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, oggi è il giorno dell'eclissi, ma in realtà noi è quasi una settimana ormai che preannunciamo tutto questo evento, anche perché sarà l'evento astronomico dell'anno. È particolare proprio perché avverrà in un periodo dell'anno che è famoso anche per avere un altro fenomeno astronomico, diciamo, unico, che sono le stelle cadenti, e questa notte, anche col fatto che la Luna sarà nuova ed è questo che ci permetterà di avere queste eclissi di sole, avremo anche una altissima visibilità di stelle cadenti. Ma tornando all'eclissi di sole, come dicevi benissimo te, questa sera noi dalle 7 saremo in diretta da Terrazza Colombo in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico del Righi, proprio per offrire a tutti i nostri telespettatori la possibilità di osservare questa eclissi nel suo spettacolo più totale e in sicurezza, perché, come va ripetuto più e più volte, l'eclissi di sole, anche se il sole sembrerà scuro, quasi spento, non si potrà guardare ad occhi nudi, ma nemmeno con occhiali da sole o con, diciamo, dei vetrini oscuranti. Ci vogliono degli occhialini specifici o delle protezioni con dei filtri adatti. Tra le varie curiosità che abbiamo, beh, questa è l'eclissi solare non totale ma parziale, che non si verificava in Italia dal 1999, ben 27 anni fa. Non sarà totale in Italia, sarà totale in Groenlandia, in Spagna e in Islanda, ma da noi in Liguria, che ci troviamo nel nord-ovest della nostra stato, diciamo, ecco, avremo la possibilità di guardare un'eclissi con un'oscurazione del 94%. Sarà un'eclissi particolare perché avverrà proprio di sera, quando il sole sarà, diciamo, nella fase calante, quindi ci sarà il tramonto, e molte regioni d'Italia non avranno la possibilità di osservarla fino alla fine, mentre noi, anche data la posizione privilegiata che abbiamo a Terrazza Colombo, e quindi non abbiamo la visuale, diciamo, a occidente ostruita dalle montagne, potremo proprio seguirla fino alla fine, quindi più o meno dalle 7:30, che è il momento in cui dovrebbe iniziare, fino al momento massimo di oscuramento, che sarà intorno alle 8:15, ecco. Bisogna anche ricordare, come abbiamo detto prima, esatto, che noi faremo parte di questa diretta internazionale, in cui vi saranno ben 10, diciamo, siti, punti in cui vi saranno diversi collegamenti da parte del mondo, proprio per osservare al meglio, diciamo, queste eclissi. Ecco, l'altra particolarità è che noi, in questi giorni in cui ci siamo avvicinati al momento dell'eclissi, diciamo, a questo fenomeno astronomico, abbiamo anche raccolto tante testimonianze e abbiamo anche ricevuto tanti commenti di persone che ci raccontavano dell'ultima eclissi solare avvenuta totale, in questo caso avvenuta nel 1961, quando proprio il sole si era spento completamente. Quindi oggi, per non perdere

0: questa magia, questo evento, diciamo, vi dico di rimanere sintonizzati sul primo canale anche per avere degli approfondimenti, per sentir parlare anche delle eclissi più particolari della storia, perché ve ne sono state alcune veramente uniche, da quella che ha fermato una guerra a un'eclissi vissuta e poi raccontata da una figura cardine della storia genovese, ma addirittura vi sono anche eclissi che hanno confermato delle leggi della fisica. Ma tutti questi approfondimenti li andremo un po' a scoprire nella diretta che faremo stasera. A te la linea.
1: Grazie, grazie Lucrezia, e adesso andiamo a scoprire se c'è attesa, insomma, tra i genovesi, ma non solo.
2: Il conto alla rovescia è iniziato, mancano pochissime ore alla prossima eclissi solare che in Europa non si vedeva dal 1999. Ma cosa ne sanno i genovesi? E soprattutto, sono pronti per ammirarla? Siamo stati nel centro storico di Genova proprio per farci raccontare ricordi, curiosità, testimonianze. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
3: Sì, sì, lo sapevo, l'ho scoperto tramite i social.
4: Sì, lo sapevo e sono fortemente attratta da questa esperienza che è assolutamente insolita, no? Poi trovandomi a Genova, il Piglia d'Occidente è il posto ideale per poterla guardare.
5: Sì, l'ho vista al telegiornale.
6: Se la ricorda l'eclissi di sole che è avvenuta nel 1999?
5: Ero molto piccolina e ero in campagna, era estate, però non ricordo effettivamente proprio la visuale.
7: Io mi ricordo addirittura quella del 1960, l'unica, mi pare, eclissi totale che c'era stata. Certo, ero molto piccolo.
1: Organizzato in qualche maniera per andare a guardare, osservare queste eclissi?
3: No, perché so che bisogna avere degli occhiali speciali e io non ce li ho.
8: No, non ancora, ma mi sarebbe piaciuto. So che ci vogliono degli occhiali particolari.
5: Pensavo di venire qua al Porto Antico, però non so se sarò pronta con l'occhialino. Anche col bimbo non sappiamo ancora bene.
1: Il 12 agosto il primo canale sarà in diretta proprio per mostrare a tutti i genovesi e i liguri l'eclissi in maniera sicura.
9: Ah, bene allora.
1: Ci seguirà?
9: Sì, assolutamente.
7: Sapevo, lo guarderò senz'altro. Seguo abbastanza il primo canale.
4: Avevo visto uno spot e avevo visto che c'è una diretta addirittura con collegamento internazionale, per cui sì, penso di seguirla.
3: Perfetto, allora seguirò la diretta su primo canale.
1: Una diretta che comincerà alle 19. La cosa più importante è avere degli occhialini certificati per vedere l'eclissi e non avere dei danni agli occhi. Allora sentiamo i consigli dell'oculista.
10: Allora, a meno che non si abbiano i sistemi di sicurezza certificati, occhiali certificati ISO 12312 comprati dall'ottico di riferimento o in negozi di astronomia, l'eclissi non va guardata, non ci sono altri sistemi. Qua riprendo anche le parole dell'assessore Nicolò, peraltro collega retinologo esperto: l'eclissi non va guardata se non ho questi due sistemi di protezione. Tutto il resto, la lastra, gli occhiali, il doppio occhiale da sole, che siano protettivi per i raggi UV, polarizzati, qualsiasi il CD, qualsiasi altro sistema che non sia i due che ho appena citato, non è protettivo. E guardare l'eclissi con una protezione, diciamo anche parziale, vuol dire non essere protetti in nessun modo. Quindi mi raccomando molta attenzione, anche se siamo al tramonto, anche se il 93% del disco solare qua a Genova in Liguria sarà coperto durante la fase di maggiore copertura, appunto, durante l'eclissi, anche se io riesco a fissare perché la luce non è particolarmente fastidiosa, io sono comunque esposto ad un danno potenzialmente permanente della mia retina e della mia macula, con delle conseguenze potenzialmente molto gravi sulla mia vista.
1: Tra le tante curiosità che abbiamo raccolto, tra le tante storie e anche racconti storici e testimonianze, poi c'è un aspetto che molti si chiedono. Come si comportano i nostri animali, cani, gatti durante un'eclissi? C'è qualcosa che dobbiamo fare? Ne abbiamo parlato proprio con un esperto. Sentiamo.
11: Quando parliamo di eclissi e cani, la prima domanda è: dobbiamo preoccuparci? La risposta è no, non abbiamo evidenze scientifiche che un'eclissi provochi automaticamente

0: paura, ansia, disagio o addirittura problemi fisici nei nostri cani. Però il rapporto tra eclissi e comportamento animale è stato osservato da molto tempo, già addirittura nel 1932. Furono infatti prese e raccolte 500 osservazioni circa sul comportamento di diverse specie animali, tra cui anche alcuni cani domestici. In alcuni casi i cani furono descritti come più silenziosi, altre volte più impauriti. Ma c'è un dettaglio molto interessante, perché già allora i ricercatori si chiesero se effettivamente queste reazioni erano dovute all'eclissi oppure come reazione al comportamento delle persone che circondavano gli animali. Nel 2017, quasi un secolo dopo, durante l'eclissi totale, ci fu un altro studio che coinvolse 17 specie animali. 13 di queste, quindi quasi il 76%, mostrarono qualche cambiamento comportamentale. La reazione più frequente era quella di iniziare comportamenti tipici della sera o della notte. In alcuni casi si sono anche osservate comportamenti compatibili con una possibile agitazione. Il problema di questo studio è che all'interno delle 17 specie non c'erano cani, quindi non possiamo dire che l'eclissi effettivamente faccia paura o crei dei problemi ai nostri animali domestici. Quello che possiamo sicuramente dire è che un cambiamento improvviso della luce può essere effettivamente uno stimolo insolito per alcuni soggetti che potrebbero modificare temporaneamente il proprio comportamento. Secondo me però c'è un aspetto ancora più interessante. Il cane è un grande osservatore, soprattutto osservatore della propria famiglia, del proprio compagno di vita. E quando noi assistiamo a un'eclissi, ovviamente il nostro comportamento cambia, il nostro focus è diverso, il contesto quindi viene modificato e i nostri comportamenti potrebbero effettivamente attirare l'attenzione dei nostri cani. Proprio come per noi, il consiglio è di non fare guardare l'eclissi solare ai cani perché ovviamente, anche nel loro caso ci possono essere gravi complicazioni, agli occhi, irreversibili.
1: Lasciamo per un attimo il tema delle eclissi e apriamo quello del trasporto pubblico locale, in particolare dell'AMT. Vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana, un tema che stiamo seguendo ormai attentamente da tantissimo tempo. Abbiamo raccontato tante volte i diversi disagi che stanno vivendo ormai da quasi un anno praticamente i vari utenti del trasporto pubblico di Genova. Parliamo dunque ovviamente di AMT. Oggi anche un altro problema segnalato questa volta dai sindacati, ovvero la mancanza dei verificatori, una situazione che è stata denunciata appunto dai sindacati, che hanno inviato una lettera ai vertici dell'azienda per chiedere perché questa situazione. Infatti nel piano di risanamento previsto era previsto proprio un aumento dei controlli per quanto riguarda i biglietti, questo però non sta avvenendo, denunciano i sindacati. Ma dicevamo dei tanti problemi che vanno a riguardare il trasporto tra corse saltate, mezzi pieni e non solo. Abbiamo andati a sentire il sindaca di Serra Ricco, che ha detto salire sull'autobus o aspettare un autobus è come una roulette russa. Il servizio di Lucrezia Marini.
3: Continuano i disagi per il trasporto pubblico nell'entroterra genovese. Da settimane diverse corse vengono cancellate senza preavviso, lasciando a piedi molti cittadini e creando difficoltà negli spostamenti quotidiani. A preoccupare sindaci e residenti è soprattutto l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico. Il timore è che i tagli possano proseguire anche a settembre, con ripercussioni su studenti e famiglie. A Serra Ricco la sindaca evidenzia come l'assenza di un servizio di trasporto pubblico efficiente, soprattutto in vista dell'autunno, rischi di avere conseguenze pesanti per il territorio. Le maggiori criticità riguardano i cittadini che non dispongono di mezzi alternativi per spostarsi, l'aumento del traffico verso Genova e la Valpolcevera e costi a carico del comune, che in alcuni casi è costretto a ricorrere a operatori privati per garantire collegamenti essenziali alla popolazione.
4: Siamo stati convocati da Città Metropolitana mercoledì, noi sindaci dell'Alta Valle e della Valle Scrivia, direi, per capire quali tagli faranno nel prossimo futuro, quindi nell'orario invernale. Noi già abbiamo poche corse, per lo più saltano, non sono tagliate, ma saltano, quindi andare sulla banchina a aspettare l'autobus è proprio una roulette russa, non sai se arriva, quando arriva, e quindi con

0: una serie di problemi non indifferenti per i cittadini che comunque in qualche modo hanno pagato il loro abbonamento e comunque per i quali il trasporto pubblico locale deve essere garantito, non è un servizio che non può essere interrotto.
1: Andrea, prima di salutarti, forse è arrivata la decisione che molti tifosi attendevano. Dove si giocherà Samp Cremonese lunedì?
2: Eh sì, si giocherà a Bolzano perché ieri insomma c'è stato un po' di dibattito, non si poteva giocare a Cremona, visto le condizioni del Prato, non si poteva giocare neanche a Chiavari come era stato ipotizzato e oggi però è arrivata di fatto la decisione che porterà lunedì, per i 32esimi di Coppa Italia Cremonese e Sampdoria a giocare al Druso di Bolzano.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: ormai non fa neanche più notizia, cioè dire che c'è un nuovo bollino rosso per il caldo, che è un record, che queste temperature continuano ad essere altissime oltre la media stagionale. Comunque è così, perché anche oggi l'aggiornamento del bollino del Ministero della Salute ci dice che sarà così fino a venerdì 14 agosto, un caldo che continua a colpire anche la nostra regione. Oggi è l'11° giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore e si arriverà quindi venerdì a 13 giorni consecutivi. Solo però a partire dal weekend di Ferragosto è atteso un calo delle temperature al mattino. Insomma, oggi cielo sereno poco nuvoloso, poi un po' di instabilità nel pomeriggio sui rilievi e le zone interne. Speriamo insomma che sia possibile però vedere l'eclissi, e umidità su valori medi. Domani giovedì sereno al mattino con addensamenti nuvolosi su versanti padani con estensioni di nubi alte o velature anche ai settori costieri. In questi giorni, attraverso le vostre telefonate al nostro numero verde 800 640 771, ci avete raccontato la vostra emozione dell'eclissi totale del 15 febbraio 1961, e allora andiamo ad ascoltare alcune delle vostre voci.
1: E sono andata a piedi di corsa su a Castelletto e mi sono messa in posizione a levante e ho visto l'eclissi più bella della mia vita. Me ne sono stata lì e sì, è stata una goduria. Poi sentire questi uccellini che ritornavano al nido e che veniva buio e nei muri si formavano delle onde sui muri dei palazzi. Era interessantissimo. Io non sapevo dove guardare.
2: L'immagine del buio proprio, che in poco tempo è andato via il sole, è diventata notte e freddo. Questo è il ricordo che ho io sono del 56, quindi mi ricordo il fatto che mia nonna mi ha preso in braccio, perché forse aveva paura che mi spaventassi, non so.
3: Siamo arrivati quindi a Spianata Castelletto, e a Spianata Castelletto per vedere era il posto, penso, giusto per poter vedere bene, e diciamo che concorro con molte altre persone che hanno detto che in effetti è stata abbastanza lunga tutto il periodo, perché da zero alla copertura totale ci sono passati abbastanza minuti, e comunque il discorso del

0: buio e del silenzio assoluto me lo ricordo. Ecco, di colpo anche gli uccelli appunto smisero di cinguettare e di colpo tutte le persone restarono mute.
1: E adesso vado a salutare Elisa Ricci, sempre per aprire la pagina dedicata ai social, social di Primo Canale, che non potevano che essere pieni anche di contenuti sull'eclissi, Elisa.
2: Esattamente, Tiziana, diciamolo, ormai ci siamo, mancano poche ore e finalmente ci godremo l'eclissi tanto attesa, soprattutto in quest'ultima settimana. Noi in diretta su Primo Canale dalle ore 19, sarà un'emozione unica, e naturalmente sui nostri social i reel dedicati proprio a questa eclissi e soprattutto alla prevenzione, diciamo, alle precauzioni da utilizzare per gli occhi in particolare per vedere l'eclissi. E quindi andiamo a scoprire, cosa che in realtà abbiamo già detto più volte in questa settimana, cosa utilizzare, quali occhiali utilizzare per guardare l'eclissi questa sera. E lo andiamo a scoprire con il direttore dell'Osservatorio del Righi, Walter Riva.
3: Per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: E tra i tanti contributi realizzati da Lorenzo Vigo, che vedremo poi a partire anche questa sera alle 19 nella diretta con Chiara Orru, ce n'è uno storico e che racconta la storia di Jacopo da Varagine, perché insomma era nato a Varazze, uno dei personaggi storici più importanti di Genova e della Liguria, era un frate domenicano, però lui nei suoi scritti, nelle sue cronache, aveva proprio raccontato delle eclissi di quando aveva visto il giorno diventare notte quando era un fanciullo. Ebbene, incrociando quindi i dati, si è potuto capire che raccontava l'eclissi del 1239.
4: Tempore uius archiepiscopi.
5: Sotto l'episcopato di questo arcivescovo, nell'anno del Signore 1239, si verificò un'eclissi di sole tanto straordinaria che nessuna generazione ricordava di averne mai conosciuta una così grande, così tenebrosa. Le stelle apparvero nel pieno del giorno, come sono solite mostrarsi durante una limpida notte. Anch'io, sebbene fossi allora ancora un fanciullo, vidi con i miei occhi quelle stelle risplendere nel cielo.
6: A raccontare quel giorno è Jacopo da Varagine, frate domenicano e futuro arcivescovo di Genova. Nelle sue memorie descrive un fenomeno che per un uomo del Medioevo doveva avere qualcosa di sconvolgente. Improvvisamente, in pieno giorno, il sole scompare, il cielo diventa scuro e le stelle diventano visibili. Oggi conosciamo perfettamente il meccanismo. Possiamo calcolare la venuta di un'eclissi a secoli di anticipo, quanto durerà, dove sarà visibile. Ma torniamo a 800 anni fa. Non c'erano strumenti o orologi precisi. Il sole regolava la giornata. E vederlo spegnersi improvvisamente, per molti segno di cattivo presagio, per molti altri invece un qualcosa di eccezionale. Dell'eclissi del 1239 rimangono delle testimonianze scritte, anzi incise. A pochi chilometri da Cuneo viene trovata un'incisione, un sole oscurato dalla luna su una sepoltura medievale. Insomma, quella che noi oggi guardiamo con fotografie, calcoli astronomici, telescopi, era lo stesso fenomeno che nel Medioevo suscitava timore e stupore. Cambiano gli strumenti, cambiano le spiegazioni, ma non cambia il cielo, e così anche la magia dell'eclissi.

0: adesso andiamo a vedere dal nostro archivio storico una mini take take come Roberto Basso aveva raccontato l'eclissi del 2015.
1: Anna, è bellissimo, sto vedendo con questi occhialini che hanno regalato in Francia. Allora, c'è la falce del sole che è verso ponente, è bellissimo.
2: Un piccolo ritorno all'eclissi del 99, l'ultimo del secolo scorso. Io sono andato in Normandia appunto a seguirlo per fondamento. C'è stato un fenomeno che mi ha stupito, è stato quello dei gabbiani. Quando il sole si è oscurato, questi enormi gabbiani, che sono quelli atlantici, si sono messi a gridare, ma a strillare, e se ne sono andati a dormire.
1: Ma si dice anche che quando c'è l'eclissi, e io me lo ricordo quando ero ragazzo succedeva questo perché ero in campagna, i cani si mettevano ad abbaiare come forsennati, erano proprio, quasi perdevano il senso e abbaiavano. Quindi c'è questo flusso tra gli astri e gli animali e no.
2: Perché si trovano in una situazione che è completamente diversa, certo, rispetto a... Certo. Non dimentichiamo poi che per effetto dell'eclisse è stata fermata una guerra.
0: Allora, io sono già pronta, inforco gli occhialini per ricordarvi insomma come occorre guardare l'eclissi in sicurezza. Ci vediamo questa sera a partire dalle 19 in diretta. Ora mi ritolgo, regia? No, bisogna tenerli fino all'eclissi, dice la regia. Va bene, allora. In regia, tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social, birichini. Ha ha.

Questa sera raccontiamo sei storie di vite che rinascono e rinascono, sono rinate, grazie a un dono grandissimo che qualcuno ha deciso di fare in un momento drammatico oppure, si spera, di aver deciso prima, per tempo, di diventare donatore di organo. Questa sera a People raccontiamo storie di doni e di rinascite.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dove parliamo di storie di rinascita, vite che sono ripartite grazie a un dono. Cercheremo di capire come stanno andando, come sono andate le donazioni, quali sono le novità nei trapianti. Cercheremo un po' di affrontare tanti punti di vista, tante prospettive diverse, come insomma è consuetudine qui a People. Partiamo con una storia che ne mette insieme tante, tutte insieme. Buonasera Francesco Iacono, trapiantato di rene, ma in attesa di un altro trapianto, mi hanno detto, ed Elisa Porcile, coordinatrice operativa regionale trapianti Liguria, che incidentalmente è anche la moglie.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Sì. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia. Francesco, partiamo da lei.
2: Allora, io ho iniziato a fare dialisi molto giovane, 18 anni circa, sono stato trapiantato.
0: Ah, vede, intanto non arriva al suo microfono, quindi do questo, vada.
2: Sono stato trapiantato nel

0: sei per la prima volta, un trapianto che mi ha dato molte speranze, ma che è durato pochi mesi. Uh-huh. Dopo circa 8 mesi ho avuto un rigetto acuto, quindi sono dovuto tornare in dialisi. Ho iniziato quindi una nuova vita in emodialisi, che è durata fino al 2012, quando sono stato chiamato dal centro di Genova per il secondo trapianto.
1: Però in quell'occasione
0: è successa una cosa un po' strana.
2: Sì.
1: Il microfono funziona. Vediamo.
2: Okay. La prima notte, una notte che facevo, perché io faccio l'anestesista, mi chiamano dicendo che il trapianto di rene del giorno prima dolore al torace, che per noi medici è una cosa un po' pesante, perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti. Quindi mi approccio a mezzanotte a questo giovane ragazzo che è lì nel letto, e aspettando gli esami e i controlli abbiamo iniziato a parlare. Era molto giovane, i nostri pazienti di solito sono un pochino più anziani, quindi mi ha fatto molta tenerezza questo ragazzo. Ai tempi quanto ne avevi?
0: 26.
1: Ma di solito sono i maschi che fanno queste domande.
2: Anche io me lo sono trovato più giovane.
1: Ah, anche io.
2: Esatto. E quindi ai tempi, per cui ci siamo messi a parlare, e poi piano piano nel tempo l'abbiamo tenuto ricoverato un bel po', perché il rene è partito con un po' di fatica, quindi è stato ricoverato un mese. Abbiamo avuto modo di conoscerci, anche perché lui è di Andorra, e quindi i suoi genitori lo venivano a trovare, però vicini, lontani, riuscivano a venire, per cui magari ho iniziato a proporgli: ti porto due libri, non lo so, come possiamo fare? Ci siamo innamorati.
0: Poi i controlli post trapianto erano molto ravvicinati e ho dovuto trovare una scusa per fermarmi.
2: E quindi?
1: Bravo, facciamo un applauso intanto. Allora, perché siamo partiti da questa storia, e adesso poi insomma ce la facciamo raccontare meglio, che Elisa definisce un po' la Grey's Anatomy, no? In realtà anche in redazione, quando io ho un po' raccontato la vostra storia, mi hanno detto: ah, proprio come nei film, eccetera eccetera. Perché mette insieme tante fasi della vita di un paziente che è in attesa, che viene trapiantato, che conosce anche la fatica magari di un trapianto che non va, che incontra anche l'amore, quindi insomma c'è questa nota lieta. Però lei ci può anche raccontare questa sera che cosa significa essere in attesa un'altra volta.
2: Perché?
0: È spaventoso.
2: Racconta perché, amore.
0: Essere in attesa per la terza volta è molto spaventoso, perché bisogna trovare un rene o comunque un organo che sia perfetto per me, perché l'organismo ovviamente ha creato degli anticorpi verso tutti gli organi che ho già ricevuto. Quindi
2: sì, ma diciamo anche perché hai perso il rene, perché purtroppo in pieno Covid lui ha sviluppato febbre, è stato infamato da me malissimo perché pensavo si fosse preso il Covid perché era uscito.
0: E invece in realtà era un linfoma.
2: Che è una malattia del sangue che è più facile venga ai pazienti immunodepressi, e quindi è un rischio in tutti i trapiantati, perché fanno dei farmaci che riducono il sistema immunitario e quindi possono sviluppare questa, che è un tumore del sangue. Quindi facendo chemio ha perso il rene secondo che avevamo trapiantato a dicembre 2012,
1: ed è per questo che
2: è di nuovo in dialisi.
0: Di nuovo in dialisi, e quindi di nuovo
2: in lista.
1: Che cosa significa la dialisi? Che cosa significa quel momento di attesa di una vita che è una vita limitante, giusto?
0: Assolutamente. È una sensazioni un po' contrastanti, nel senso sai benissimo che è l'unica cosa che ti tiene in vita, ma allo stesso tempo odi quel momento in cui sei in terapia. È un'attesa continua nella speranza che arrivi un organo.
2: Non possiamo andare in ferie, cioè dobbiamo. Possiamo andare in ferie perché esiste in realtà una rete che la gente non conosce, esistono le crociere con la dialisi, per esempio su alcune navi da crociera ci sono le crociere, i gruppi di dialisi, devi essere in buone condizioni, però puoi andare. Noi andiamo in vacanza tipicamente in Emilia Romagna, dove sono perfettamente organizzati per fare dialisi vacanze alla sera, quindi andiamo al mare e poi lui alle 18 lo attaccano e gli offrono la piadina e alle 24 è a letto, sì. Però bisogna un po' insomma organizzare.
0: Sì.
2: Noi abbiamo una figlia e anche lei, insomma, avere il papà che 3 volte la settimana non la può andare a prendere, è legato all'ospedale, insomma, è pesante.
0: Il ritmo della vita è scandito dalla
2: dialisi.

0: dalla dialisi, purtroppo.
1: Senta, lei che già ha ricevuto due organi, che cosa pensa, che cosa prova per chi ha deciso di dire quel sì, lui oppure la sua famiglia?
0: L'estrema gratitudine. Mi ha ridato la vita a tutti gli effetti. I momenti di dialisi sono momenti, il periodo in cui sono stato in dialisi sono sempre stati molto pesanti, e ricevere l'organo mi ha dato molta più forza di vivere, molta più energia, stavo effettivamente bene, mi sentivo una persona normale.
1: Cosa vuol dire sentirsi una persona normale?
0: Una persona che non ha limitazioni, che non si sente stanco nel fare i gesti di tutti i giorni.
1: Senta, e questa moglie così medico e anche ironica, cioè la sprona, o come riesce a tenerla un po' a bada?
0: Non ci riesco, non ci riesco. Semplicemente.
1: Non ci riesco.
0: No, sa benissimo come prendermi, quindi quando vede che sono giù fa di tutto
2: per cambiare. Io lo capisco perfettamente, a volte lui mi dice tu non capisci la vita che faccio, io lo capisco perfettamente, ma se ci mettessimo a piangerci addosso non ne usciamo, è un padre, è una persona che lavora nonostante tutto, è un ragazzo giovane, cioè, quindi voglio dire, se si piange addosso non dobbiamo tirare avanti, e quindi a volte lo sprono fin esageratamente. Quindi insomma un po'.
0: Molto.
1: Molto. Però, no, non vogliamo mica mettere litigio stasera.
2: No.
1: Però,
0: zizzagna.
1: No, lungi da me, però vorrei anche da lei, diciamo, un appello diciamo che potrebbe essere insieme, proprio perché voi mettete i due punti di vista, no? Il sottotitolo di People è cambia il tuo punto di vista, ma vedere le cose da due punti di vista. Una coppia dove c'è un paziente, un trapiantato, un medico, una coordinatrice adesso insomma del centro. Qual è il vostro appello in questa serata?
2: Beh, sicuramente che riflettere bene prima di dire no, nel senso che davvero io non trovo un motivo per cui uno non debba donare da morto i suoi organi, e mentre invece qui avete l'esempio e le vedrete tutta la sera di come può cambiare la vita una persona giovane che altrimenti sana, che non ha fatto nulla nella vita. Lui è diventato colpa, che perché non dargli un'altra possibilità? Quindi questo chiedo a tutti di riflettere su questo pensiero. Pensate un attimo che il vostro no cosa comporta per persone come mio marito e come tutte le storie che sentirete stasera.
0: Direi che c'è poco da aggiungere.
2: Perché te, modestamente.
1: Ma senta un po', lei invece, Francesco, mi dica questo, ma quando, diciamo, chi è che si è dichiarato per primo? Perché a me le storie romantiche mi piacciono tanto.
0: Diciamo che lei ha fatto di tutto e io ero estremamente...
2: Sì, si è messa agli atti, siccome c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, sì, che deontologicamente io mi sono studiata
0: bene. Ci ho messo un po' a capire che...
2: No, perché non vorrei... No, nel senso, per me è stato anche un problema, perché in teoria...
1: Ah, beh, certo, adesso non ci pensavo.
2: Il paziente può essere sotto l'effetto del fatto che io sono un medico, e quindi... Io me la sono poi studiata tanto, devo dire, un problema me lo sono fatto, ma lui è un paziente che ha sempre avuto contatto fin dai 17 anni col personale medico, cioè lui in dialisi vive a contatto costante con le nefrologhe, con gli infermieri. Per lui il medico non è questa figura che può avere un'altra persona che non
1: Quindi
2: conosce.
1: Quindi è, diciamo, l'eroina,
2: il medico, esatto, per lui il medico è un compagno di vita praticamente. Ancora un'infermiera della dialisi di Albenga ci starà guardando probabilmente, sì. E si sentono ancora adesso che lei è in pensione, perché comunque si creano dei rapporti, e quindi mi sono detta
0: viviamo queste 12 ore a settimana a strettissimo contatto
2: col personale sanitario, quindi mi sono detta che l'influsso dell'idea del medico fa bene, Alessandro, mi radia
1: no, ci mancherebbe, visto che insomma sei anche coordinatrice. Grazie a Francesco ed Elisa, grazie. Allora, Alessandro Bonsignore, coordinatore regionale trapianti Liguria, come vanno le donazioni in Liguria, Bonsignore?
3: Le donazioni vanno bene nel senso che ci collochiamo in maniera crescente, quindi stiamo migliorando per il terzo anno consecutivo, siamo in termini assoluti al 10° posto in Italia e rapportata alla popolazione.

Siamo la settima regione in Italia per trapianti, quindi dei numeri importanti, ma con un enorme margine di crescita, un margine di crescita che crediamo fortemente verrà facilitato da quella che è la nuova delibera regionale sui trapianti del dicembre 2025, che di fatto ci ha consentito di creare per la prima volta nella storia in Liguria una vera e propria rete regionale trapianti, quindi il procurement, quindi

0: di Regione Liguria e quindi avremo delle figure dedicate. Oggi non è stato così, oggi devo dire che abbiamo raggiunto questi numeri così importanti su base quasi volontaristica, quindi è un risultato straordinario nella nostra regione. Adesso diventa un sistema strutturato che abbiamo fortemente voluto, c'è stato un anno di lavoro dietro per scrivere quello che sono i contenuti di questa nuova legge. Devo ringraziare anche tutto il personale, gli infermieri del coordinamento che mi hanno aiutato, me ed Elisa, in questo percorso che ha portato poi la Regione a deliberare questa legge, e ci aspettiamo quindi dei grandi risultati. La nostra speranza è quella di riuscire a garantire a tutti i nostri cittadini liguri di avere nel minor tempo possibile quell'organo che in alcuni casi, penso al fegato, può essere salvavita, in altri, pensiamo al rene, può essere ciò che ti cambia radicalmente la vita. Quindi sono molto felice che sia stato recepito dalle istituzioni che questo è un obiettivo strategico che è fondamentale per i nostri cittadini, i nostri pazienti, per la società, e adesso sta a noi essere bravi a veicolare l'importanza del dono nella popolazione. Quindi vi ringrazio anzi per darci questo spazio, perché è l'occasione di far capire a chi ci ascolta quanto sia importante donare, perché è un gesto di grandissimo altruismo che viene fatto in un momento della vita in cui purtroppo non abbiamo una seconda possibilità, mentre ci sono tante persone che questa seconda possibilità l'aspettano, e credo, e lo sentiremo questa sera, quanto sia importante sentire poi le storie di chi ha vissuto dai vari punti di vista queste vicissitudini, perché credo che non ci sia miglior testimonianza di chi l'ha vissuto sulla propria pelle.
1: È così, grazie Monsignore, insomma poi ci sarà modo di parlare con lei anche dopo. Enzo Andorno, direttore del centro trapianti IRCCS AOM Policlinico San Martino di Genova, mi dà un po' qualche dato Andorno, di quanti trapianti diciamo e quanti sono in lista?
2: Ma sì, certamente. Prima di tutto però vorrei ringraziarla per questa iniziativa e la sensibilità che dimostra sempre verso questo problema.
1: Grazie.
2: Perché insomma la storia che abbiamo già sentito è significativa. I numeri del centro, intanto questo centro ha una grande storia, no? Si pensa che il primo trapianto di rene è stato fatto nel 1982, quindi tanti anni fa, e i numeri dei trapianti di rene sono ormai superiori ai 2400, quindi c'è una grossa esperienza. Il trapianto di fegato ha superato i 1000, siamo sui 1050, 1052, quindi sicuramente siamo pratica sui 3500 trapianti, no? Quindi poi ci sono i trapianti di rene pancreas, ci sono i trapianti combinati, ci sono i trapianti pediatrici, perché in tutto questo sicuramente ha avuto un peso importante anche l'Istituto Gaslini, quindi come riferimento non solo nazionale ma anche per altri bambini da fuori Italia, soprattutto in questi periodi da Gaza. Quindi questi sono i numeri, dei professionisti, di tutti i professionisti che hanno lavorato, non mi riferisco solo ai medici, ai rianimatori, ma agli infermieri, a tutti. Quindi però insomma sono anche numeri, sono 3500 trapiantati,
1: sì.
2: Quindi quasi tutti liguri, non tutti liguri, uh-huh. Ma quasi tutti liguri, ma sono anche 3500 donazioni, 3500 sì, di quasi tutti liguri, non proprio tutti perché alcuni organi vengono da fuori regione, però sono quasi tutti, e purtroppo, purtroppo forse per fortuna, ma comunque la regola della regionalizzazione della sanità impone che, tranne i casi urgenti, la risorsa te la devi trovare nella tua regione. Uh-huh. E finora questa Liguria, pur con dei numeri che vogliamo far crescere, però ha sempre stentato. Questi numeri, questi 3500 sono le pagine che abbiamo scritto, uh-huh. Però ne dobbiamo scrivere altre, e queste sono le liste di attesa. Abbiamo più di, poi specificheranno sì. Meglio i chirurghi e la dottoressa Gandolfo, ma abbiamo più di 200 pazienti in attesa di trapianto di rene, 35 in attesa di trapianto di fegato, quindi questi per noi pesano molto.
1: Perché sono 235 persone che aspettano quel dono che può cambiare e salvare loro la vita. Grazie al dottor Andorno, insomma ci sarà modo durante la puntata di parlare ancora.

Ancora con voi, noi ci fermiamo per una piccola pausa e continuiamo nel racconto di queste storie. Storie che ci dimostrano fisicamente come quel sì abbia cambiato loro la vita. A tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci. Eccoci, allora l'avrete capito, in questo periodo voglio essere super romantica e quindi anche la seconda storia in qualche modo l'ho messa perché racconta il dono di un rene che una moglie ha fatto a un marito. Buonasera al signor Nestor, buonasera. Trapiantato di rene, buonasera. Vivente, buonasera signora Mercy.
1: Buonasera.
0: Allora ci raccontate un po' la vostra storia prima di arrivare a capire insomma con i medici chi può fare il trapianto da vivente. Ci raccontate un po' la vostra storia e quindi come siete arrivati a questa decisione.
1: Allora, la decisione l'ho presa io perché vedevo che mio marito ogni giorno andava avanti con il suo problema che peggiorava. Leggendo delle riviste ho visto una volta che una moglie aveva donato il suo rene al marito, ha detto sì, se lo propongo alla dottoressa, vediamo cosa mi dice. Infatti l'ho proposto e mi ha detto, ah, quando se l'ho proposto le ho portato anche gli esami miei, le ha guardato e mi ha detto, lei è perfetta per questa cosa, proviamo, mi ha detto così. E la dottoressa, a proposito della colletta dove ci hanno seguito, la dottoressa Denise Parodi, meravigliosa, e abbiamo cominciato a fare, almeno io ho cominciato a fare tutti gli esami pertinenti per poter vedere se eravamo compatibili.
0: Ma lei l'aveva detto a suo marito o all'inizio era una decisione che aveva all'inizio, un po' preso da sola?
1: All'inizio io se l'ho proposto alla dottoressa, a lui non le ho detto, o sea, lo
0: prima
1: sapevo.
0: Me ne occupo io con la dottoressa, esatto, come si fa, ecco.
1: Sì.
0: ha preso l'iniziativa,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. E col tempo, andando al San Martino, hanno fatto tutti questi accertamenti, e il risultato che eravamo compatibili. Quando me l'hanno detto la dottoressa qui presente, quando mi ha dato Gandolfo, e la data, mi ha dato la data, è stata la prima volta che mi sono proprio spaventata il giorno che

0: Me lo ha detto, ho detto, oh, sta a vedere che mi, adesso sento paura, no? Però ho detto, no, devo farlo. Con la dottoressa lì le ho chiesto, lei lo farebbe, dottoressa? E mi ha detto, guadagnerebbe molto, mi ha detto, se si fa questo. E mi ha dato come ancora il più il coraggio. E abbiamo proseguito perché era già più o meno, si avvicinava la data. Io ho avuto paura, devo dire.
1: Prima no.
0: Sì, però mio marito non voleva in quel periodo, una volta abbiamo anche bisticciato, perché mi ha detto io non voglio che tu col tempo soffra la stessa situazione mia, no? Mi dice, no, io parlerò con i medici, io devo fermar questa cosa. E allora io mi sono arrabbiata perché era già vicina la cosa, no? Le ho detto, guarda, le ho detto, io non lo farò mai. Io sono decisa, se tu parli con i medici, io però no. Io non lo faccio e io sono convinta. Lui mi ha guardato e ha pensato, non l'ho fatto, abbiamo continuato finché è arrivata la data in che...
2: Che avete fatto?
1: Abbiamo parlato con dei bravi medici, come il dottor Barotti, e lui, come chi disse, ci ha dato più speranza di che poteva andare tutto bene.
2: Senta, me la racconta la sua vita prima del trapianto?
1: La mia vita prima del trapianto è stata un po' abbastanza faticosa, sempre controlli medici, il problema mio della pressione. Uh-huh. Poi sono arrivato a Renzano, nella dottoressa Denise Parodi,
2: sì,
1: che mi ha portato a fare tutti gli esami, sempre a controllare ogni mese. Uh-huh. E poi sono arrivato a fare anche la dialisi peritoneale. Uh-huh. E poi dopo di quello si hanno mandato al San Martino, abbiamo trovato dei bravi medici, un bravo dottore, ci ha consigliato che se poteva fare questa cosa qua, di mia moglie. E così siamo arrivati al...
2: Ma senta, quando sua moglie le l'ha detto, quel giorno se lo ricorda?
1: Sì.
2: E che cosa le ha risposto?
1: No.
2: Non si può dire televisione? Ah, no.
1: Mi sono preoccupato per lei tanto. No, mi sono preoccupato.
2: Non era convinto lei?
1: Sì, sì. Mi sono preoccupato perché non vorrei che dopo che fa questa cosa qua va a soffrire per colpa mia, no? Però poi dopo che i medici ci hanno parlato...
2: Allora, intanto vi facciamo un applauso, vi facciamo prendere un po' di fiato. Tra poco arrivo da voi per quel giorno, diciamo, del trapianto. Però prima volevo dare il buonasera anche a Giovanni Varotti, chirurgo dei trapianti, RCCS OM Policlinico San Martino di Genova, perché è giusto spiegare chi può fare un trapianto da vivente come quello di cui stiamo parlando.
3: Certo, buonasera. Beh, innanzitutto bisogna dire che il trapianto da vivente è un tipo di trapianto. Bisogna forse fare un piccolo cappello su dire che cos'è il trapianto di rene, innanzitutto. Uh-huh. Il trapianto di rene è ad oggi la terapia più efficace per chi soffre di un'insufficienza renale di tipo terminale. Ci sono purtroppo tantissime patologie che possono colpire il rene e... fin dall'infanzia fino all'età avanzata e che possono portare a deteriorare il rene fino ad arrivare a un'insufficienza uh-huh. renale di tipo terminale, che richiede quindi una terapia sostitutiva che può essere la dialisi o ancora meglio il trapianto. Il trapianto di rene infatti è la terapia più efficace, come ci diceva anche prima appunto Francesco, e sia in termini di sopravvivenza ma anche in termini proprio di qualità di vita, e oltre ad essere anche quella che richiede un costo minore per uh-huh. la società. E, ovviamente il problema è che non si può fare il trapianto di rene a tutti, perché c'è un gap tra gli organi disponibili e i pazienti in lista
2: d'attesa. E allora per qualcuno, in quali casi si può fare il trapianto da vivente?
3: Il trapianto da vivente si può fare quando si trova una persona, che normalmente è un caro, è un parente, che decide attraverso ovviamente una scelta libera, consapevole,

0: di donare il proprio rene per il proprio caro. E questa persona ovviamente viene sottoposta a un lungo screening che richiede settimane, mesi e comporta studi che riguardano i colleghi nefrologi, noi chirurghi, gli anestesisti, ma c'è anche un percorso psicologico.
1: Certo.
0: E una volta che si capisce che questa persona può donare perché è compatibile sia dal punto di vista del gruppo sanguigno, uh-huh, ma anche che non ha patologie concomitanti, allora si può poi procedere per l'organizzazione di questo intervento, che ovviamente è un intervento molto particolare per noi medici, perché si tratta di andare ad operare una persona sana, quindi è un po'
1: un discorso etico, forse,
0: un discorso etico, un discorso etico, perché noi ovviamente medici dobbiamo occuparci di chi è malato, e quindi operare una persona sana ci pone di fronte a un dilemma che però poi viene superato da quello che è controbilanciato, da tutto quello che è il beneficio.
1: Da quello che vediamo, esatto, diciamo, anche qui questa sera. Senta, come si fa il trapianto da vivente? Cioè, voi usate il robot, lo usate in generale anche per gli altri trapianti?
0: Allora, proprio perché appunto bisogna cercare di minimizzare il più possibile l'impatto di questa procedura sulla persona che dona, che appunto è una persona sana, e questo tipo di trattamento chirurgico ha preso particolare impulso negli ultimi due decenni attraverso delle metodiche mini-invasive, cioè sono quelle metodiche appunto come la laparoscopia o la laparoscopia, uh-huh, robot assistita, in cui si minimizza il più possibile l'impatto della chirurgia sul paziente che dona.
1: E quindi qui, diciamo, abbiamo fatto l'assist per il dottor Marco Migino, che è chirurgo dei trapianti RCCS OM Policlinico San Martino, perché voi siete un grande team, no? Di chirurghi dei trapianti, il che significa che poi ognuno di voi magari fa più il fegato, qualcuno fa un po' più il rene, ma in realtà lei mi hanno detto che è l'esperto del robot. È giusto o no?
2: Sì, sì.
1: È giusto o no? Mi hanno detto così? Allora, come la chirurgia robotica in un intervento come questo ha cambiato l'intervento?
3: Beh, intanto...
1: Più vicino?
3: Intanto, okay, effettivamente sì, siamo un'equipe e non potrebbe essere altrimenti col lavoro che facciamo e con le ore che dedichiamo al nostro lavoro, notti perse, insomma. E dobbiamo lavorare insieme in maniera unitaria. In particolare la donazione di vivente richiede un'equipe che preleva il rene e un'equipe che invece poi lo trapianta nel ricevente. Allora, il robot non dobbiamo immaginarci una cosa fantascientifica come si vede nei film. In realtà è un robot, uno strumento, un'interfaccia tra il chirurgo e il paziente. Quindi è il chirurgo che opera tramite le braccia robotiche e li comanda e li guida a distanza, insomma. E la chirurgia robotica in realtà offre tutti i vantaggi della chirurgia mini-invasiva come la laparoscopia, e offre anche alcuni vantaggi in più, cioè la possibilità in effetti di avere una visione 3D. Quando ci si siede alla console robotica vediamo in 3D, cosa che la laparoscopia non è possibile, quindi abbiamo una visione particolarmente immersiva nel campo operatorio, abbiamo una riproduzione dei movimenti della mano, cosa che non abbiamo nella laparoscopia, che è una specie di leva, usiamo delle specie di bacchetti da sushi, insomma, e una riduzione dei movimenti della mano da 1 a 5, quindi riusciamo a operare come la mano ma in più piccolo, insomma, e abbiamo una rotazione degli strumenti robotici a 360 gradi, quindi tutto questo ci permette di fare una chirurgia di grande precisione, uh-huh, e che nella donazione di viventi in particolare è piuttosto utile, insomma.
1: Okay. Grazie al dottor Migino. Senta, com'è cambiata la sua vita dopo questo dono di sua moglie?
4: Bene. Mi sta andando bene, sono contento. Anche lei sta bene, sono più contento per lei anche. La mia vita ha cambiato totalmente. Come chien dice, ho ripreso a vivere, per dire una cosa così.
1: Senta, anche se il vostro è un trapianto diverso, no? Perché è un trapianto, insomma, tra un marito

0: una moglie. Qual è il messaggio che voi volete dare in questa serata di sensibilizzazione alla donazione, anche se il vostro è un caso diverso, però?
1: Beh, incentivare le persone che non è tanto brutto come uno dovrebbe pensare, aver paura, no? Per questa cosa, perché quando mi hanno parlato che io continuavo a fare tutto quello che io avevo fatto, e ora lo sto vedendo, ho cominciato a far tutto, io penso che tutti dovremmo pensare qualche volta quando vediamo, io non lo potrei fare più perché l'ho fatto, infatti le dico a mio marito, con me non contare più.
0: Brava! Sì, brava! Come dire, io ho già dato, ho già dato.
1: Non posso farlo più, ma è una cosa bella. Bella poter vedere, ci aiutare una persona.
0: E soprattutto vedere una vita che riprende.
1: Sì, esatto.
0: E quel giorno se lo ricorda, Nestor?
2: Sì.
0: Ce lo vuoi raccontare?
2: Del dono?
0: Sì.
2: Sì. Vabbè, siamo stati tutti e due a ricoverare nello stesso momento, all'ospedale. Lei è andato prima di me e dopo sono andato io. E così è passato tutto.
0: E quando si è svegliato?
2: Mi sono svegliato, lo prima che ho chiesto per lei, come stava lei.
1: La stessa cosa per bene, me quando mi hanno fatto...
2: Che stava bene.
1: La mia preoccupazione era perché mio marito è già operato...
2: De cuore.
1: De cuore, no? E allora aveva una percentuale del rischio che ci hanno detto che poteva farlo perché lo hanno visto i chirurghi,
0: certo,
1: i cardiologi.
0: Però lei dice avevo
1: un
0: pensiero avuto, in più,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, sempre ho avuto questa paura. La paura mia era chissà che per fare il bene sto facendo una cosa che poi mi pento, che era meglio che continuasse così com'era, no? È stata sempre, non ho pensato tanto a me, ho pensato sempre a lui, che non ce la facesse. Io non so perché, io pensavo di farmela, come si dice, no? Non lo so, ora che lo penso, dico, anche io potevo, però non ho avuto paura tanto per me, tanto
0: quanto
1: che,
0: per lui.
1: Sì.
0: Grazie per averci raccontato questa storia. Che è una storia, insomma, di amore e di dono, un altro tipo di trapianto tra i tanti trapianti di cui parleremo questa sera. Grazie mille, ci rivediamo tra pochissimo.
1: Grazie.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, il dono che cambia la vita. Buonasera a Serena Scaramella, trapiantata di rene, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, Serena.
1: Allora, io sono stata dializzata 8 anni e mezzo e sono sempre stato un caso difficile da trapianto perché ho una situazione anticorpale abbastanza complessa. Quindi per me era proprio un percorso molto difficile. Nella vita ho avuto tante delusioni, dopo 5 anni si fece avanti mia

0: sorella per donarmi il suo rene, facemmo tutti quanti gli accertamenti, poi andò tutto in fumo per un problema genetico, quindi poi vedevo che questa chiamata non arrivava mai, ormai ero quasi rassegnata, perché per me era la mia vita in part time, perché chi fa la dialisi tu vivi 12 ore alla settimana sempre attaccata a una macchina, è una vita. Io ringrazio la dialisi, perché senza dialisi non si potrebbe vivere, però diciamo che uno si metterebbe una vita un po' più dignitosa, perché è una vita molto complessa che ti occupa tanto spazio, non puoi andare, come diceva prima la dottoressa, è sempre difficoltoso andare in vacanza, e non hai, ti manca, cioè c'è tanto dietro la dialisi che molti non sanno. Per esempio per me è stato il discorso del bere acqua, cioè l'acqua che è una cosa comunissima per tutti quanti, che ti insegno sin da piccola a bere acqua, da dializzato tu non puoi bere acqua, e per me era una cosa...
1: Non si beve acqua se si fa bene.
0: No, perché non funzionando i reni, ovviamente tutti i liquidi che tu assumi, da un caffè, dal mangiare,
1: certo.
0: E non riesci a espellerli, li espelli soltanto con la dialisi, quindi io proprio sono andata anche dalla psicologa, perché non riuscivo a smettere di bere acqua, come quelli che vogliono smettere di bere alcol, io era l'acqua, cioè era quello il mio problema.
1: E sicuramente credo anche, facciamo una battuta, come dire, anche la psicologa forse sarà la prima volta, no?
0: Sì, spero di sì, sicuro. Ecco. Sicuro.
1: Però ecco, lei con molta semplicità e ironia ci ha fatto capire come in una cosa così semplice, no? Come per tutti noi, no? Bere un bicchiere d'acqua,
0: sì.
1: Soprattutto d'estate, dissetarsi, per chi fa la dialisi è qualcosa di complicato.
0: Sì, guardi, io quello che dico è vero che ci sono tante malattie peggiori, però guardi, la vita del dializzato non si conosce fino in fondo, perché molti non sanno cosa c'è dietro, e a parte il bere ti manca proprio la libertà delle cose, e dalle stupidaggini, appunto, da potersi organizzare un viaggio. Io non sono mai stata all'estero, per esempio, oppure andare appunto a bere mentre gli altri si mangiano tante cose e tu stai sempre là con i sensi di colpa, oddio mi sono mangiata questo, oddio ho bevuto questo, oddio quanto porterò in dialisi, cioè io ho sempre vissuto con mille paranoie, sempre.
1: E così sono passati 8 anni e un pezzo.
0: 8 anni e un pezzo, e ormai ci avevo messo una croce sopra. Poi un giorno mi arriva una sera una chiamata da un numero di WhatsApp, sì, prima da dire una cosa, cioè sì. Devo ringraziare veramente di cuore la dottoressa Gandolfo che ha seguito tutto questo percorso, e anche l'equipe di Milano che ha studiato questo caso, proprio il mio caso, perché io ho sempre avuto questo problema anticorpale, uh-huh. Dove appunto ho avuto sempre queste difficoltà per essere chiamata, e poi il mio angelo è il dottor Barotti, che appunto mi chiamò una sera dicendomi: guarda, c'è un bel rene. Io così, cioè proprio scioccata, mi preparai di corsa e cominciò tutta la... il 15 novembre incominciò il mio switch di vita.
1: Di che anno?
0: E quest'anno, dopo
1: quest'anno.
0: Così sono 2 mesi.
1: Ah, fresca, sì, fresca.
0: Sì. Si vede un po' dalla faccia, un po' dal cortisone, però insomma.
1: Allora, quindi un applauso, diciamo, per novembre, dicembre, gennaio, tre mesi.
0: Sì.
1: Che cosa si ricorda di quei momenti? Insomma, sono freschi, però la sensazione quando ha riaperto gli occhi.
0: Guardi, io sono stata un mese ricoverata. In questo mese ho vissuto in una bolla. Ero felice per ogni cosa, contenta per ogni cosa. Poi, pur sapendo che io non mi sento arrivata, perché arrivata non sono, però per me la chance è proprio un dono. Cioè, a me mi è stata data questa chance che non mi era mai stata data. E dopo 8 anni e mezzo per me veramente, cioè io mi sento miracolata e grata veramente a tutta l'equipe del San Martino, che chirurghi, nefrologi, che hanno veramente, mi sono stati accanto in tutto questo percorso veramente con amore e con dedizione, e io tuttora sono felice, cioè sono felice da 2 mesi e mezzo che non faccio più la dialisi, che mi sento libera di vivere la quotidianità. Mi sfondo di tisane, tè, faccio di tutto, bevo minestre, cioè veramente

0: faccio tutto quello che non riuscivo a fare prima.
1: E poi... Qual è la prima cosa che ha fatto, che ha voluto fare quando è stata meglio dopo il trapianto?
0: Allora, la prima cosa è stata carina, ho detto mi voglio ordinare una bottiglia d'acqua da qualche parte del mondo. Allora mia sorella mi ha regalato, che costava troppo l'acqua da parte del mondo, mi ha regalato la bottiglia di Armani di acqua. Sì,
1: e me la sono bevuta. Che simbolo.
0: Sì. Sì. E poi mi ricordo il mangiare dell'ospedale, mi sembrava tutto buonissimo, veramente, sì sì, le minestre, tutto, cioè ho mangiato tutto proprio, perché ero troppo felice, cioè veramente una felicità, ripeto, il percorso è ancora lungo,
1: certo.
0: E anche il trapianto, non si esce mai dalla malattia, questo ne sono consapevole, cioè non è che tu sei guarita, perché comunque ci sono anche dei farmaci abbastanza seri e devi comunque sempre avere un regime di vita comunque sano, che insomma non fa male quello.
1: Beh,
0: però,
1: certo.
0: però
1: l'inizio di una nuova,
0: sì,
1: vita.
0: è una nuova vita.
1: Senta, torno da lei tra poco, sì. Però vado a salutare la dottoressa Maria Teresa Gandolfo, responsabile liste d'attesa trapianto di Irene di RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buonasera. Allora, intanto ci racconta un po' questo caso difficile di Serena.
2: Certo. Purtroppo nella lista d'attesa noi abbiamo pazienti che veramente hanno difficoltà a trovare un donatore. Sono pazienti già trapiantati come Francesco, o persone che hanno avuto tante gravidanze, o pazienti che hanno fatto tante trasfusioni. Sono pazienti che hanno difficoltà a trovare un donatore compatibile perché hanno tanti anticorpi contro questi donatori. Oggigiorno, per fortuna, esiste la possibilità di una lista nazionale che dà una priorità a queste persone dopo tanti anni però di attesa in dialisi. E nonostante esista questa lista nazionale, alcuni di questi pazienti ancora hanno difficoltà. Quindi il lavoro che diceva Serena, che è quello che facciamo per tanti pazienti, è proprio indagare in maniera approfondita questi anticorpi, catalogarli e vedere se possiamo effettivamente trovare anche un donatore verso cui il paziente ha degli anticorpi magari deboli che noi siamo in grado di combattere con la nostra terapia. E tutto questo viene fatto anche col laboratorio di immunologia di Milano, che è una parte fondamentale del nostro, diciamo, lavoro di trapianto.
1: Senta, quante sono oggi le persone in lista per un trapianto di rene?
2: Attualmente in Liguria noi abbiamo 221 pazienti in lista, di cui in lista attiva, cioè chiamabili, 108. Questo per la lista adulto.
1: Sì.
2: Invece abbiamo anche una ventina di pazienti in lista pediatrica.
1: E la media, diciamo, di attesa qual è?
2: Attualmente l'attesa media è circa 3 anni per ricevere un rene. Per i pazienti già trapiantati e immunizzati, quindi con tanti anticorpi, i tempi possono raggiungere anche e superare gli 8 anni.
1: Grazie alla dottoressa Gandolfo. Serena, chiedo anche a lei l'appello. Prima però mi permetto, diciamo, di... cioè, per chi riceve un organo, chi è per lei il suo donatore? Lei se lo immagina mai?
0: Allora,
1: che cosa prova?
0: Sì, io, a parte, provo gratitudine per la famiglia e per questa persona che ha deciso di donare, perché è anche importante deciderlo in vita, adesso, per dare un futuro alle persone. E oltretutto voglio anche dire, ci tengo anche a dirlo, che è facilissimo anche dare il consenso, basta anche andare al comune, rinnovare la carta d'identità e dare il tuo consenso, è una cosa importantissima. E io questa persona so solo che è un uomo toscano, perché appunto io, venendo dalla lista speciale, il mio rene veniva da

0: da fuori e tante veramente sono grata a lui. Tante volte penso, cioè io mi sento quasi il mio bambino incinta, cioè lo devo proteggere, ci parlo, tante volte accarezzo la parte del rene perché per me fa parte di me, cioè veramente. Non so come ringraziare tutto questo.
1: L'appello per chi la sta ascoltando, in parte l'ha già detto, ma glielo faccio fare proprio mirato.
0: Sì, di donare adesso, subito, per un futuro, per dare futuro, così poi le liste di attesa si riducono e dà più possibilità alle persone di essere trapiantate, perché è giusto dare una seconda possibilità, perché ripeto, grazie sia alla dialisi, ma non è vita, non è vita e è giusto dare l'opportunità. Io ringrazio, ripeto, la famiglia del donatore e il donatore di aver detto sì. Il sì è importante, è straimportante e questo ci tengo, ecco.
1: Ha fatto bene a sottolinearlo perché molte volte, no, anche con Andorno, con Bonsignore, diciamo, a volte anche quando uno fa, no, il rinnovo della carta d'identità, a volte nella fretta uno non ci pensa, dice quel no e quel no pesa molto di più. Insomma, speriamo che questa sera possa portare, diciamo, tanti sì, tanti cambi di punti di vista. Grazie, grazie Serena per averci raccontato la sua storia. Tanto era evidente che io sarei stata in super ritardo questa sera, come sempre, del resto, tra poco.

0: Eccoci ancora insieme per raccontare la storia di Marta Piazza, della sua famiglia, in particolare di uno dei suoi due figli, perché Marta, buonasera intanto, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Buonasera, suo figlio ha vinto diverse medaglie agli ultimi giochi mondiali dei trapiantati, ma per arrivare, diciamo, a queste medaglie, ci racconta un po' la storia di suo figlio?
1: Sì, buonasera a tutti. Allora, Giona è nato che non aveva nulla, era un bimbo sano, all'età di 4 mesi. Ci siamo svegliati una mattina, aveva la pancia gonfia in un modo strano e quindi in breve siamo arrivati al Gaslini, che approfitto per salutare e ringraziare per tutto quello che fanno e che fanno ogni giorno. E, è stato un mesetto al Gaslini, dopodiché ci hanno trasferito a Bergamo perché la situazione peggiorava e c'è una bellissima collaborazione tra Gaslini e Bergamo, il Papa Giovanni di Bergamo e i trapianti di fegato sui bambini vengono mandati appunto a Bergamo. Dopo circa un mese ha fatto il trapianto, dopodiché il primo periodo è andato bene, poi dopo qualche anno purtroppo ha cominciato a non funzionare più tanto bene il fegato e il rigetto e nel 2022 ha fatto il secondo trapianto. Adesso va bene, sta bene e appunto quest'estate siamo andati a fare. Si è andata allo sport.
0: E come sì. Ci siete arrivati? Come ci è arrivato allo sport diversi? Insomma, poi adesso ci racconta, tanto stiamo vedendo le immagini sì. E a questi campionati. Tra l'altro il più giovane, no? Anche portabandiera.
1: Sì. Sì, allora noi crediamo molto nello sport, che fa bene nella vita in generale. Se c'è da affrontare una malattia, ci crediamo che serva, che faccia bene, quindi abbiamo sempre cercato di

0: fargli fare sport come a suo fratello, ecco. Chiaramente quando stava bene. Poi tramite Aned, che ci ha accolto, anche se noi siamo trapiantati di fegato, ci ha accolto e ci ha accolto a braccia aperte, l'hanno trattato un po' come la loro mascotte. E sono venuta a conoscenza dei World Transplant Games un po' per caso, poi tramite Aned ho preso i contatti e basta, se l'hanno iscritto. Era il più giovane, gli hanno fatto fare il portabandiera insieme al più vecchio, entrambi trapiantati di fegato, ed è stata una bellissima esperienza.
1: E ha vinto, mi sembra, 5 medaglie, giusto? In quali sport e quali discipline?
0: Sì, ha fatto tennis, nuoto e atletica. Atletica la faceva già un po' a Varazze, dove viviamo, tennis anche, nuoto, diciamo che essendo liguri nuotava sempre in mare, quest'estate poi si è un po' allenato in piscina perché comunque l'ha presa seriamente, si è andato un po' allenare e è stato bello.
1: Eh beh, insomma, certo. Senta, che cosa ha significato per la sua famiglia questo trapianto e anche che cosa le racconta suo figlio?
0: Allora, inizialmente è stato tutto molto veloce, come non ci siamo resi molto conto. Il secondo trapianto sicuramente è stato più pensato e più capito. Lui, io credo che il trapianto tra bambini e adulti forse sia un po' diverso. Per lui è normale essere trapiantato, perché chiaramente dall'età di 6 mesi e mezzo che è trapiantato. E lui dice che ha cambiato un pezzettino e che per lui è la normalità.
1: E per lei, per suo marito, che cosa ha significato? Che cosa significa quel dono?
0: Beh, questo dono è una cosa importantissima, chiaramente siamo estremamente grati a chi ha detto sì, alla sua famiglia. E ha tenuto in vita mio figlio, quindi per ben 2 volte, e quindi non, è un sentimento che forse non si riesce neanche a esprimere a parole. Ai World Transplant Games erano presenti anche, oltre alle varie nazionali, un gruppo di donatori e familiari donatori. E questo ha portato momenti davvero emozionanti e ricchi di significato.
1: Perché ovviamente è il cerchio, no? È la vita che da una parte si ferma, ma dall'altra continua in un'altra forma, in un'altra persona. Senta, Marta, le lascio fare l'appello finale, come insomma ho fatto fare a tutti questa sera, proprio per sensibilizzare alla donazione.
0: Beh, io dico chiedo di dire sì quando si va a fare la carta d'identità, e ringrazio tutte le famiglie che riescono a dire sì in un momento tragico della vita. Io posso dire che ho visto tanti bimbi aspettare un organo, stare male e poi rinascere, e questo è una cosa bellissima. E un adulto col fegato addirittura può salvare 2 bambini, ed è una cosa gigante, una cosa bellissima.
1: Grazie, grazie a Marta.
0: Grazie a voi, grazie
1: Grazie per averci raccontato la storia di suo figlio e della sua famiglia e per la sua emozione, insomma, nel condividerla con noi. Buona serata.
0: di tutto. Grazie, buona serata a voi.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di trapianti, storie di doni che cambiano la vita. Buonasera, benvenuto a Renato Ambrogio. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Renato, ci racconta un po' la sua storia?
1: Mi viene diagnosticato in seguito ad analisi una colangite biliare che porta a incidere negativamente sulle vie biliari. Inizia così una fase di cure e di controlli periodici, inizialmente annuali, poi semestrali, per insomma, tirare avanti. Dopodiché, nella primavera del 2024, in seguito proprio a una di queste verifiche e controlli programmati, emerge che la necessità urgente, inderogabile, di arrivare al trapianto, perché evidentemente era un periodo già che non stavo tanto bene e peggiorava continuamente. Quindi tramite il professor Rosina, che mi aveva seguito, prendiamo contatto. Io adesso uso quasi sempre, finché ci riesco, il plurale, per evidenziare il fatto che in un percorso come quello che di lì in poi ho affrontato, credo che da soli non si vada da nessuna parte, senza l'aiuto di moglie, familiari, che nel caso mio c'è stato piuttosto importante. Quindi prendiamo contatto con il professor Enzo Andorno al San Martino di Genova. E quindi ci troviamo nel suo studio per i primi analisi, controlli, eccetera. Emerge che mi restano 6-8 mesi di vita, e che quindi è indispensabile il trapianto, e che però occorre di lì in avanti affrontare un percorso di controlli, analisi, controlli strumentali, analisi e quant'altro, per verificare lo stato generale di salute dell'organismo, letteralmente dalla testa ai piedi i controlli che vengono fatti. Quindi sotto il coordinamento del professor dottor Paolo Bontanelli e della dottoressa Simona Marenco iniziano tutte queste
0: esami, visite,
1: esami,
0: certo,
1: controlli, visite, che durano da, siamo più o meno a metà fine maggio, durano da metà fine maggio fino ai primi di luglio. Tutti questi controlli evidentemente hanno dato risultato positivo, perché credo sono entrato in questa lista. E magicamente il 19 di luglio, proprio di quel mese lì, vengo chiamato. Io aspettavo questa chiamata.
0: Quindi
1: proprio
0: c'è
1: come...
0: stato poco,
1: sì,
0: pochissimo.
1: Sì, sì. Diciamo che questi controlli e analisi sono durati circa 2 mesi. Ma poi da quando...
0: Le hanno dato l'ok, diciamo.
1: Diciamo che io ho percepito che c'era questo ok. È passato proprio pochissimo, ma io lo sentivo, non so bene come mai, ma lo sentivo, perché quando il 19 di luglio al mattino ricevo...
0: Di che anno?
1: Del 2024.
0: 2024?
1: Sì.
0: Riceve la telefonata.
1: Ricevo la telefonata dalla dottoressa Marenco, mirata a preallarmarmi, mi dice: guarda che nel pomeriggio può darsi ci sia la possibilità di eccetera eccetera, e mirata anche a vedere come stavo, se certo, c'era febbre o non febbre.
0: Sto bene,
1: sono già lì che sui blocchi di partenza. Pomeriggio ricevo poi questa telefonata e accompagnato appunto dai miei figli e da mia moglie, arriviamo a San Martino, e quella sera stessa, quindi la notte tra le 19 e 20, viene il trapianto che è andato bene.

0: Io sono rimasto fino al 31 luglio in degenza, i primi giorni in terapia intensiva, poi in reparto, poi vengo dimesso, poi iniziano i controlli periodici, inizialmente diciamo settimanalmente, poi 15 giorni, poi 3 mesi, che peraltro continuano. Io
1: Senta, ma
0: adesso
1: com'è cambiata la sua vita
0: è
1: dopo il 31?
0: cambiata immediatamente, è diventata una vita diversa, un'altra vita, proprio rinato completamente. È ovvio che non sei in piena salute perché, come già detto qualcuno prima, diciamo le terapie sono importanti, non è che sono acqua fresca e quant'altro, però ti senti di avere un'altra vita davanti. Tu eri arrivato al termine, perché era chiaro, al termine del tuo percorso e improvvisamente qualcuno ti fa rinascere.
1: Senta, lei ci pensa al suo donatore?
0: Sì. No, no, certo. No, proprio tutto questo non sarebbe mai stato possibile se da qualche altra parte non ci fosse questo donatore, che io non so chi sia, di dove
1: Certo, perché non
0: arriva,
1: si può
0: eccetera,
1: sapere.
0: eccetera, ma che non smetto mai di ringraziare, ovviamente, per evidenziare proprio l'importanza di queste donazioni, senza le quali ovviamente la seconda vita di chi riceve la donazione non sarebbe mai stata possibile.
1: Devo dire che tutti voi, no? Mentre parlate del vostro donatore, avete gli occhi che si illuminano, no? Proprio perché, e questo è l'obiettivo di questa trasmissione, far vedere concretamente come la vita possa cambiare, possa rinascere grazie a quel sì, grazie a quel dono. Ed è vero che non si può sapere quell'organo a chi è andato, ma il ringraziamento, no, che abbiamo sentito di Serena, ringraziamento di Renato, in realtà è un ringraziamento che magari questa sera arriva a qualcuno che ci sta guardando e che ha detto sì in un momento tragico in cui ha perso un familiare carissimo, se non c'era già l'indicazione prima. E quindi credo che in qualche modo anche questo vostro grazie possa arrivare e scaldare un po' questi cuori. Quindi facciamo anche un applauso in questo momento per tutte quelle famiglie che si sono trovate in questa situazione di difficoltà atroce, no? Di dover salutare prima del tempo un proprio caro e hanno deciso di donare. Ritorno da lei tra poco perché con il dottor Migino, sempre chirurgo dei trapianti, volevo un po' capire se sono cambiate anche le indicazioni, cioè ci sono nuove indicazioni, trapianti che magari una volta non si facevano, oppure no, non so se sia per il suo caso in generale, cioè è andato un po' avanti oppure no?
2: Sì, siamo andati avanti. Tanto mi faccio fare una premessa, perché
1: Sì.
2: sinceramente trovo anche per noi operatori emozionante sentire le storie dei nostri pazienti, perché li vediamo in effetti poi nel nostro ambito lavorativo in ospedale, poi vederli ritornare a una vita normale, lo vedo anche negli occhi dei miei colleghi, è emozionante, ci ripaga forse della fatica che si fa, insomma, e ci dà un senso di boh, possiamo fare la differenza.
1: Bravo, un applauso a tutti voi. Tutto il grande team dei tra... Non mi si commuova, Andorno, no. No. Ma lei è... No, aspetta, adesso no, no, no, non possiamo perché non abbiamo il microfono. Aspetti, regia. Ma perché lei è proprio un cuore d'oro. Tutte le trasmissioni poi mi dicono che la faccio sempre
3: Non lo
1: piangere.
3: so, non, evidentemente c'è qualcosa.
1: Solo io che la faccio piangere, no?
3: Evidentemente c'è qualcosa. O le storie che portiamo, ecco. Io
1: Però
3: penso
1: credo, insomma,
3: che
1: la sua
3: siano
1: emozione
3: quelle.
1: credo che sia anche quella, no, del dottor
3: Beh, l'ho
1: Migino.
3: vista negli occhi di Marco
1: E
3: e
1: anche
3: anche di
1: negli occhi
3: Giovanni,
1: suoi.
3: di tanti altri, ecco. Quindi è veramente è forse il più grande ringraziamento, ecco. Questo sì, veramente.
1: E Serena, come credo, insomma, Renato, dicevano grazie a voi, no?
0: Sì, io vorrei dire la mia sensazione
1: Arrivo, mi giro.
0: del primo giorno che sono entrato al San
1: Sì.
0: Martino e dei giorni successivi. Io ho sempre avuto la certezza immediata di essere, non so perché, di essere arrivata nel posto giusto per risolvere i miei problemi.

0: non so da dove mi venisse, ma quello era ed aiuta molto. Infatti sono stato in cura presso un team veramente di persone, prima gentili, disponibili, poi professionalmente veramente bravi.
1: Anche perché lei viene da fuori regione, no? Direi
0: sì, io arrivo da fuori regione, ma non andiamo a
1: no, no, vabbè, però
0: perché,
1: lo dico, no, no, non mi interessa, però insomma, l'accento si sente.
0: Non è il caso, non serve.
1: No, no, ma non volevo chiederlo, ma insomma, l'accento mi fa capire che lei viene da fuori regione.
0: Vengo da fuori regione, vengo dal Piemonte, vengo dall'Albese, dove ci sono buoni vini che non posso più bere.
1: Ecco, vabbè, se ne fa la ragione. Ma, però lei ha detto, io ho sempre avuto questa sensazione di essere nel posto giusto.
0: Sì, vorrei sottolineare proprio la professionalità e la competenza di queste persone che dedicano veramente. Ogni tanto qualcuno si lamenta della sanità, che ha dei problemi, ma quando vedi dentro come funzionano le cose, stai zitto e ringrazi solo.
2: Ritornando alla domanda, no, assolutamente sì, ci sono delle novità importanti in ambito trapiantologico e direi che le novità più importanti riguardano l'ambito oncologico, in quanto adesso riusciamo a trapiantare pazienti con metastasi epatiche da carcinoma colorettale. Allora, per dare una dimensione del problema, il tumore del colon è uno dei più diffusi e secondo in Italia per incidenza e per mortalità. E circa 50.000 nuovi casi all'anno, circa 500.000 persone si sono ammalate o sono ammalate di tumore del colon retto in Italia, insomma. Diciamo che il 50% di queste persone però sviluppa delle metastasi, che nel 50% dei casi sono trattabili con chirurgia e chemioterapia, l'associazione dei due trattamenti, con buoni risultati, ma c'è una grande fetta di questi pazienti che ha metastasi che non sono trattabili chirurgicamente, ma solo con chemioterapia. Allora, sappiamo che solo la chemioterapia non dà sopravvivenze mediane così importanti, insomma. E quindi non sapevamo bene come trattare questi pazienti. Allora, sono usciti negli ultimi anni due studi, soprattutto uno norvegese e uno anche italiano, perché è italiano, francese e belga, che hanno dimostrato che in realtà trapiantando questi pazienti, se la malattia, ovviamente con criteri molto stretti,
1: certo,
2: se la malattia è confinata nel fegato, se il tumore del colon è già stato asportato, e se abbiamo un tempo di latenza, insomma, non c'è malattia altrove.
1: È possibile,
2: è
1: diciamo.
2: Possibile.
1: Quello che prima non era possibile.
2: Esattamente. Paradossalmente i pazienti trapiantati fanno una terapia immunosoppressiva, quindi abbassiamo le loro difese, e trapiantarli con delle metastasi non sembrava di partenza una buona idea, insomma. E invece abbiamo visto che otteniamo risultati importanti con più di 2 pazienti su 3 che sopravvivono a 5 anni, insomma. Oh. E quindi sono risultati veramente strabilianti per malati che in realtà prima non avevano assolutamente speranze, insomma.
1: Senta, dottor Mingino, prima il signor Renato diceva, io ho avuto subito la sensazione di essere nel posto giusto, un posto giusto che insomma recentemente è anche riuscito a fare un intervento che mi sembra aver capito sia tra i pochi al mondo che avete fatto, è così?
2: Sì.
1: Me lo dica semplicemente e sinteticamente, però insomma ogni tanto bisogna dirsene queste cose, no?
2: Sì, sinteticamente è difficile perché è un argomento abbastanza complesso. Diciamo che l'intervento si basa sull'utilizzo di nuove tecnologie,
1: okay,
2: che sono le macchine da perfusione. Allora, normalmente il fegato lo tenevamo in ghiaccio a -4 gradi, insomma, ed era il freddo che conservava l'organo, ci permetteva però dei tempi di conservazione piuttosto brevi per il fegato, 8-10 ore, il rene anche 24, per il cuore solo 4-6 ore, per esempio, insomma. E queste macchine di perfusione che sono entrate adesso in trapiantologia ci permettono di conservare il fegato e gli organi molto più a lungo, insomma. Praticamente come funzionano? Sono delle pompe che perfondono in continuazione l'organo con dell'ossigeno e con delle sostanze simili al sangue, insomma. E questo ci permette di rigenerare l'organo, insomma, e ci permette anche di studiarlo, perché quando è in macchina noi riusciamo a capire se il fegato effettivamente può funzionare dopo o meno. Questo ci permette a volte di utilizzare organi che prima pensavamo di non poter utilizzare, o troppo vecchi o troppo grassi, insomma, per dirsi atosici, e ci ha permesso di utilizzare questa tecnica, cioè abbiamo attaccato, i primi a farle in realtà

erano stati dei cinesi e abbiamo deciso di provare anche noi a utilizzare questa metodica. Praticamente ci permette di mettere in macchina da perfusione il fegato direttamente nel donatore e di non staccarlo mai dalla perfusione, quindi il fegato non ha mai un tempo di ischemia, non ha mai un tempo in cui non è perfuso, e lo trapiantiamo nel ricevente sempre in macchina, non staccandolo mai dalla macchina, insomma. L'ischemia è collegata alle

0: Ricordiamo anche Salvatore Giuffrida, proprio perché queste macchine che sono arrivate, insomma, questa battaglia che è stata fatta era stata accolta proprio da Salvatore Giuffrida. Il suo appello, Renato, per la donazione.
1: Sì, ovviamente tutto questo avviene solo se qualcuno dona i suoi organi. E questo gesto di altruismo, di gentilezza, costa poco, basta farlo andando in fase di rinnovo della carta d'identità, dichiarando di essere disponibile, iscrivendosi all'AIDO. È vero che cessa una vita, ma ne può nascere un'altra, anzi due, ho sentito prima.
0: Sì, certo, per esempio diceva del fegato, no? Di un adulto si fa per due bimbi.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E quindi facciamolo, se diciamo questa trasmissione porta anche qualcuno
0: anche uno solo.
1: A pensare che il suo gesto di altruismo possa dare un grande risultato, non è inutile.
0: Grazie signor Renato. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.

0: una serata per raccontare come un sì, come un dono possa cambiare la vita delle persone, raccontando un po' diversi tipi di trapianto. Buonasera Diego Ardenghi,
1: buonasera.
0: Trapiantato di cornea, buonasera.
1: Di cornea.
0: Ci racconta un po' la sua storia.
1: Diciamo che fino, ho 66 anni, fino intorno ai 60 anni ci ho sempre visto benissimo, poi ho avuto un calo di vista e ho dato la colpa alla cataratta, diciamo,
0: all'età.
1: Ci potrebbe stare. E quindi mi sono rivolto alla clinica universitaria di San Martino, clinica oculistica, e mi hanno diagnosticato una cornea guttata. Guttata penso che voglia dire goccia, ovvero sia, tanto per farci capire,
0: sì,
1: come se fosse un vetro, perché la cornea è trasparente, diciamo, uh-huh, normalmente, come se in un vetro, oggi è piovuto, tante gocce di pioggia vanno su questa cornea, che non sono gocce d'acqua ovviamente,
0: certo,
1: ma sono mancanza di cellule, e allora questa cornea si vede come se fosse un vetro dove in molti punti è offuscata. E il risultato di questo è che subito hanno detto aspettiamo un attimo, vediamo come va, poi ovviamente passando altri 2 anni eccetera è ancora peggiorata, e questa è una malattia congenita, è una distrofia corneale, penso che si chiami distrofia di Fuchs, se non sbaglio, qua ci sono dei medici, penso che,
0: vabbè,
1: che è una cosa,
0: okay,
1: è una cosa anche abbastanza rara, cioè,
0: ecco,
1: quindi voglio dire
0: da
1: magari
0: tanti
1: non
0: anni, però questa non l'ho ancora mai
1: quindi
0: sentita.
1: È arrivato il momento di dire, anche perché oramai era come guidare in Valpadana, cioè il risultato è che tu sei nella nebbia praticamente, cioè avendo questa cornea,
0: sì,
1: offuscata, praticamente
0: quindi
1: non,
0: anche fare le cose della vita quotidiana
1: non
0: era
1: guidavo
0: difficile.
1: Più, cioè voglio dire, no, soprattutto al mattino, uh-huh, quando ti alzi proprio non vedi niente, perché durante la notte questo edema, cioè questo strato di cornea che non funziona fa passare liquidi dentro l'occhio e quindi praticamente non. Poi durante il giorno un po' la vista migliora, comunque insomma è una cosa abbastanza. E quindi mi è stato prospettato questo trapianto, l'ho accettato e

0: Ad aprile dell'anno scorso il professor Venzano mi ha operato e il mattino, quando ho aperto gli occhi, ho rivisto i colori. La cosa, uno al mattino entra in bagno, la cosa più che mi è rimasta impressa è il bidet, che lo vedi nuovo lucido e non opaco come lo vedevo, cioè, quindi proprio una sensazione
1: Eh beh, guardi, le
0: di
1: facciamo un
0: solito.
1: applauso, ma grazie a queste immagini, si capisce come cambia la vita e come cose normalissime, no? Come bere l'acqua per Serena prima o anche vedere la lucidità di un
0: Sì,
1: bidet
0: era, cioè non ti
1: significa che...
0: rendevi più conto di come ci vedevi, no? E quindi, oltretutto mi hanno fatto solo un occhio, però non uso più occhiali, già adesso sono in attesa dell'altro occhio, è già così, io adesso ha detto che assolutamente mi devono fare anche l'altro occhio perché funziona così, non ti possono fare un occhio solo, eccetera, e quindi penso di vederci ancora meglio. Devo però precisare che non è stato un trapianto di cornea tutto lo spessore della cornea, perché la cornea è formata da 5 strati. Praticamente questo difetto mio è sull'endotelio, cioè la parte più interna, e quindi praticamente è stato un trapianto lamellare, cioè solo lo strato dove c'era questo difetto cellulare.
1: Diventato medico lei ormai, parla con l'ermenologia.
0: Diciamo che ho letto qualcosa su internet prima di venire qua
1: Non si
0: perché,
1: dice
0: cioè,
1: davanti ai medici, non si dice.
0: no, nel senso che, perché
1: Non si dice, dottor
0: gli ho
1: Bucoli, non si
0: chiesto,
1: dice
0: no,
1: ai...
0: gli ho chiesto al
1: Scherzo.
0: professor Venzano,
1: No,
0: viene
1: scherzo,
0: anche lei per supportarmi? No, no,
1: No,
0: allora
1: fai tutto tu.
0: ne ho
1: Senta,
0: avuto.
1: faccio anche a lei, prima di arrivare alla conclusione, questa domanda, cioè il suo messaggio per la
0: Beh, hanno
1: donazione.
0: già detto quelli che mi hanno preceduto quasi tutto e credo che dire un sì non costi niente, cioè voglio dire, però dà la possibilità a molte persone di, nel mio caso cornea, se mi ha sentito fegato e reni, di riprendere, ovviamente forse i casi che abbiamo sentito, alcuni forse erano peggiori del mio, nel senso che. Però anche nel mio caso riprendere a vederci bene, voglio
1: E
0: dire, è una cosa
1: certo.
0: molto importante.
1: Grazie, grazie a Diego Ardenghi. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, professor Bonsignore, il messaggio di questa serata e anche a lei, diciamo, no? Queste storie che cosa hanno lasciato?
2: Ma intanto c'è una cosa che ho sempre notato quando mi sono affacciato al mondo delle donazioni dei trapianti nella mia attività professionale, che è un mondo ancora molto intriso di umanità, di partecipazione, di quell'empatia medico-paziente che per vari motivi ogni tanto sfugge in sanità e nella percezione anche del cittadino. E quindi devo dire che mi piace molto perché credo che è da qui che si debba ripartire per avvicinare i medici ai pazienti e viceversa. E quindi questo credo che sia un messaggio che vale per tutta la sanità, non solo per il mondo dei trapianti. Dopodiché abbiamo ascoltato delle storie che ci emozionano perché ci fanno capire come da una vita che finisce e che non ha seconde possibilità, tante persone invece possono avere una seconda possibilità. E quindi questo ragionamento che noi facciamo sul dire sì, è un ragionamento che vale anche nell'affrontare nelle case di tutte le famiglie i momenti di felicità e di serenità, affrontare questa tematica, ragionare insieme nell'ambito familiare sulla scelta del dono per arrivare a dire sì in maniera convinta quando qualcheduno ce lo chiede, tipicamente al rinnovo della carta d'identità, perché se non ci abbiamo mai ragionato, non ci abbiamo riflettuto, posso anche capire che nella fretta di devo andare a lavorare, devo rinnovare la carta d'identità, mi chiedono vuol donare gli organi, ma anche no, perché sto bene, non ce n'è bisogno. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto, moltissimi soggetti dicevano no perché pensavano, cittadini, di dire sono ormai troppo grande per donare, quindi dico no. Attenzione, ormai si dona a qualsiasi età, quindi la possibilità di prelevare e di donare è ormai ha superato le barriere anagrafiche, quindi se questo è uno dei motivi del no, facciamo chiarezza e diciamo a tutti, mi raccomando, dite sì perché non c'è un limite all'età di donazione.

0: persone. E poi davvero, io che facendo l'attività di coordinamento spesso mi interfaccio con le famiglie dei donatori, il fatto di dire sì alleggerisce in un momento drammatico l'assunzione di responsabilità di una scelta, perché se io so qual era la volontà del mio caro, è un pensiero in quel momento che ho in meno, perché anzi io non faccio altro che rispettare la volontà del mio caro. Se invece devo iniziare a ragionare che cosa avrebbe voluto e magari non lo so perché non abbiamo mai parlato e non c'era né un sì né un no in vita, diventa un ulteriore momento di stress in un momento già difficile. Quindi è anche una forma di altruismo verso i propri cari, quella di dire sì al momento di nuova vacanza, perché so che se mai dovesse succedere qualcosa li andrò ad alleggerire di un peso, di un fardello importante. Quindi questo è l'altro senso, l'altra cosa che ci tenevo a dire. E da ultimo dei dati statistici, cioè è stato stimato che nel corso della vita, come abbiamo ascoltato questa sera tante famiglie, la probabilità di dover andare incontro, di ricevere un organo, un tessuto, delle cellule, è 7 volte superiore alla probabilità di essere il donatore, quindi di trovarsi in quella sfortunata situazione di essere il donatore. Bene, riflettiamoci, perché se noi con questo spirito diciamo sì, cioè allarghiamo la platea dei possibili donatori, i primi beneficiari saremo proprio noi, perché avremo più probabilità di avere l'organo nel momento in cui dovessimo averne bisogno.
1: Grazie, grazie al professor Bonsignore. Andorno, qual è il messaggio finale di questa serata?
2: Ah, il messaggio finale, abbiamo sentito tante cose, no? Tante storie, anche tanta tecnologia nuova, no? Macchine, tante cose nuove, però credo che la riflessione è che la medicina, in particolare poi tutto questo ambito trapiantologico, è carica di molta umanità, e questo è, secondo me, la trapiantologia può insegnare questo a molta parte della medicina, perché mette insieme proprio queste storie, mette insieme le professionalità, mette insieme il senso di equip, il senso di squadra, altrimenti non si riuscirebbe a ottenere questi risultati e a ridare quel. Noi professionisti dei trapianti abbiamo una fortuna, io lo dico sempre, riusciamo a trasformare in dono di un altruismo in una possibilità di vita. Questo è molto bello, è molto, diciamo, gratificante. Ecco, l'altra cosa che voglio dire è che noi spingiamo molto per i nostri pazienti, spingiamo molto, tuteliamo la salute, però la tuteliamo fino ad un certo punto, oltre quel limite non possiamo andare, perché ne andrebbe di mezzo la dignità di quella persona, saremmo nella, diciamo, nell'accanimento terapeutico, non saremo più in una proporzionalità delle cure, non lo faremo più per quella persona, e quindi a quel punto dobbiamo fermarci, ok? Questo è l'accertamento della morte, molto semplicemente, che può avvenire con una metodica neurologica o con una metodica cardiologica. A quel punto quegli organi per quel corpo non servono più, mentre invece possono essere la vita per poter continuare a respirare, continuare a vedere, continuare a vivere per il fegato, continuare la vita, togliersi dalla dialisi, riprendere una circolazione con il cuore. Questo è il messaggio che... E poi, siccome ho sempre un aneddoto per le spettatrici e gli spettatori, e per lei, questo è il mio regalo, sì. Lo faccio volentieri e chiudo, è anche sì. Molto semplice. Una settimana fa uno dei miei collaboratori mi chiama e mi dice: Enzo, ma guarda che hai visto, c'è un signore che ti sta cercando. Lo vado a vedere, era il signor Aloisio, che mi incontra e mi dice: dottor Andorno, sa, io ho 84 anni adesso. Poi mi si avvicina ancora di più e tutto fiero, e mi dice: e il mio fegato ne ha 110.

Grazie. Grazie a Enzo Andorno e al professor Alessandro Bonsignore, così come a tutti i medici e i sanitari che sono venuti qui questa sera e quelli che invece sono in corsia, sono in ospedale, quelli che sono a casa e che in questi anni, in questi decenni hanno contribuito a fare quelle migliaia di trapianti di cui parlavamo all'inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui questa sera per raccontarsi, per far capire come può cambiare la vita grazie a quel sì, grazie a quel dono. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Ci rivediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi da parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli,

0: Video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente...
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con insomma, la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere, poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione.

0: soluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro. Tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam, oggi in Olanda. Salutiamo Diego Comper, buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, arriveremo anche a parlare di questa Amsterdam completamente ghiacciata, mi sembra di aver capito, visto un po' in giro. Però innanzitutto ci racconta un po' la sua esperienza, la sua storia.
1: Allora, una storia un po' atipica. Io

0: Sono originario di Genova, ma sono partito da bambino quando avevo più o meno 3 anni e verso Sud America. Ho vissuto quasi tutta la mia vita in Argentina, a Buenos Aires, dove ci sono anche tanti liguri, tanti italiani in generale. Poi sono tornato in Europa circa 18 anni fa e ho vissuto un po' ovunque. Ho vissuto un annetto in Inghilterra, 8 anni in Svizzera e poi da 8 anni che sono traslocato qua ad Amsterdam, inizialmente per lavoro e adesso ormai è casa mia.
1: Di che cosa si occupa lei?
0: Allora, io sono un consulente in operazioni e contenuto di streaming per piattaforme sportive. E quindi mi occupo, sì, di live streaming proprio come sto facendo adesso, ma piattaforme proprio OTT e fast channels
1: Insomma,
0: di
1: che lì ce ne
0: sport.
1: sarebbe da dire, Diego, mi sembra ultimamente.
0: Sì,
1: O no?
0: beh, un settore che tanto, beh, ormai è diventato forse il modo principale per consumare contenuti sportivi. Proprio anche in Italia è un settore che è cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni, senza dubbi.
1: E che cosa c'è nel futuro di questo settore? Cioè, abbiamo già raggiunto il massimo, secondo lei, oppure...
0: No, io penso che la TV tradizionale comunque continuerà a essere una parte importante nella vita dei media e comunque il settore live streaming ha tantissimi vantaggi sia a livello operativo, a livello di costi e a livello anche di poter guardarlo anche dal telefonino quando sei in giro. In questo senso penso che raggiungerà forse il tetto fra 5-10 anni, ma comunque io vedo, contrariamente a tanti che dicono che la TV tradizionale sparirà, io penso comunque continuerà a essere sempre presente nelle nostre vite.
1: In modo diverso, forse, no?
0: Sì, beh, forse sì, beh, comunque la TV per tanti è anche una compagnia, quindi non è solo un modo di guardare e consumare un contenuto specifico, ma anche qualcosa di tenere accesa nel
1: Assolutamente.
0: salotto e sentire qualcuno che parla e che fa compagnia, soprattutto in momenti di solitudine.
1: Assolutamente, descrizione perfetta, insomma, di quello che anche cerca di fare Primo Canale, oltre all'informazione anche durante la mattina, no? Per tenere compagnia anche a tante persone anziane che sono sole. Senta, arrivava dall'Argentina, poi però è passato dall'Inghilterra, dalla Svizzera e ad Amsterdam. Come si è trovato? Come si vive?
0: No, molto bene. Molto aperte a altre culture. Sono molto curiosi, quindi ho fatto tantissime amicizie. Forse per fare un po' il paragone, prima vivendo in Svizzera, anche un paese che porto nel cuore, comunque socialmente è un po' diverso, no? L'atteggiamento delle persone verso chi non è dello stesso paese. Forse sono meno aperti, si vuole più di tempo per fare amicizie. Qua nei Paesi Bassi le persone sono naturalmente curiose, penso come noi liguri che hanno navigato in tutto il mondo, poi alla cerca della scoperta. Penso questo rimane nel loro carattere di essere curiosi e di voler conoscere cose di altre culture, di altri paesi, di altre persone, quindi in questo senso sono molto più aperti. Mi sono trovato sempre bene, meno male comunque ho sempre avuto il lavoro, quindi comunque un'economia molto cara, ma io non ho avuto difficoltà in quel senso, ma lo so che tanti immigrati forse all'inizio faticano tanto.
1: Ma dal punto di vista appunto economico, è una città cara su tutto? È cara solo per le case? O è cara anche, diciamo, per fare la spesa, andare al ristorante?
0: Penso sia cara per tutto ormai, forse non era così 8 anni fa, ma c'è stata, sì, i prezzi sono saliti parecchio negli ultimi anni, si vede anche nel supermercato, nelle bollette, tutto aumentato. Ristoranti e queste cose ovviamente non è forse come in Italia, è meno affordabile. Ma si può fare una volta ogni tanto, sì, certamente. Forse un problema per noi residenti ad Amsterdam è che essendo una città così turistica, poi tanti dei prezzi sono più orientati ai turisti che forse non hanno problemi di venire un weekend, spendere in più, che comunque
1: È
0: per me
1: vero.

0: studenti dovevo trovare il locale che forse è meno turistico e forse ha i prezzi un po' più normali, per dire.
1: È vero che poi insomma è anche un po' la problematica di tanti che vivono, no? Nelle città molto turistiche da tutte le parti poi del mondo. Senta, ma siete gelati, congelati? Cosa sta succedendo? Perché ci sono dei video sui social, insomma non si riesce a stare in piedi ad Amsterdam perché è tutto ghiacciato o è solo una piccola parte?
0: No, ormai è normalizzata un po' la situazione, ci sono state delle piogge, quindi il gelo quasi scomparso da tutte le strade, ma fino a qualche giorno fa non si poteva girare perché era nevicato tanto e poi si era gelata la neve, quindi si era fatta praticamente una superficie ghiacciata di 5 centimetri e qua lo sai...
1: Mamma mia!
0: Si gira tanto in bici e comunque è impossibile perché era tutto ghiacciato, quindi la città e anche il paese in generale sono stati tanti treni sospesi, servizi pubblici sospesi, che alla fine il paese è rimasto bloccato per un paio di giorni e poi è arrivato il weekend sono stati i giorni più freddi dell'anno, forse degli 8 anni che vivo qua in Paesi Bassi, fra i più freddi, e poi dal lunedì mattina che è iniziato a piovere le temperature sono salite e ormai vabbè, si può, è una città normale nuovamente.
1: Mamma mia, fosse successo in Italia ci sarebbero delle rivoluzioni, di polemiche, lì invece no.
0: Beh, anche secondo me c'è stata la polemica perché ad esempio soprattutto l'aeroporto ha sofferto tantissimi voli annullati, penso abbiano detto più di 700, e comunque la polemica è stata fatta perché teoricamente questo era prevedibile, ma statisticamente non succede sempre. Infatti io in 8 anni ne ho viste nevicate e gelate così forse 2 volte, quindi loro statisticamente hanno detto che non sono attrezzati come si dovrebbe per queste situazioni, perché è più caro essere attrezzati che risolvere queste situazioni ogni 3 anni, ogni 4 anni. Mi è sembrato un discorso un po' strano, ovviamente non ho le fonti per confermare che sia esattamente così, ma è stato un po' il dibattito pubblico anche sui social.
1: Senti, anche se hai vissuto così tanto, no, fuori da Genova e dalla Liguria, ci puoi però forse raccontare questo sentimento, no, questo legame che senti con Genova e la Liguria, che a volte forse è più forte di quelli che sono cresciuti e vissuti una vita in Liguria? Cosa senti tu?
0: Non potrei parlare per gli altri, ma posso parlare per me. Per me Genova è casa mia, è da dove sono e sono le mie radici. Io sono cresciuto all'estero, ma sono cresciuto sentendomi un italiano all'estero, non un straniero. Quando io tornavo in Liguria a trovare i miei parenti, i miei nonni, i zii, i cugini, io mi trovo veramente a casa mia. Ho passato soprattutto tanti inverni italiani, stati sudamericani, quando ero a scuola ovviamente, anche all'università, purtroppo per là le vacanze erano in estate, che in Italia è inverno, ma io mi trovavo sempre a casa mia, giravo la città, ho amici, ho tanti amici ancora a Genova che ho fatto legami in questi anni, parenti, purtroppo i miei nonni non ci sono più, con i miei cugini ci parlo ma non è che scendo a trovarli spesso. Ma comunque per me Genova è la mia città, non ci sono parole, non posso dire che mi sono trovato mai così in un altro luogo.
1: Che bella questo tuo racconto, vedi, nonostante tantissimi anni, no, vissuti fuori, anche insomma nell'età della crescita. Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita. Tu lo parli, difficile?
0: Lo parlicchio, provo a fare una frase basica.
1: Vabbè, guarda, per salutare noi va benissimo.
0: Oggi siamo ancora a 14, quindi faccio gli auguri per il nuovo anno. Quindi, al my friend in Liguri, ich will Juli ein glückliches Neujahr wünschen und Juli Latte weit, dass ich unsere Regio in my heart drag, war ich auch ben.
1: E cosa ci hai detto, Diego?
0: Ho detto che ai miei amici di Liguria vi desidero un buon anno nuovo e che ci sono sempre presenti nel mio cuore ovunque io sia.
1: Grazie, grazie mille, meno male che non lo parlavi bene. Ciao Diego, grazie.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, come spesso accade ancorata alle stagioni. Di solito in questa stagione vi facciamo vedere la raccolta delle olive, la frangitura nei frantoi, ma quest'anno, in questo 2025, invece dobbiamo registrare un'assenza, l'assenza delle olive. Benvenuto Massimo Solari, presidente dell'Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Gli alberi parlano da soli, se voi vi guardate intorno in Liguria quest'anno noterete che non ci sono le reti stese pronte ad accogliere le olive, proprio perché sono rimaste avvolte intorno agli alberi, perché manca il frutto, mancano le olive. Francesco Righi vi sta iniziando a far vedere un albero che dovrebbe essere carico, ma Massimo, c'è un'oliva sola.
1: Esatto.
0: Ne troviamo una qua che è una delle pochissime.
1: Esatto.
0: Perché quasi tutti gli alberi della Liguria sono spogli. Partiamo dall'inizio. Tutta la Liguria è uniforme in questa situazione?
1: Allora, diciamo che sul Levante abbiamo una perdita della produzione del 90% rispetto all'anno scorso. Dobbiamo fare anche un discorso leggermente un po' più a monte. Ne venivamo da un'ottima campagna olearia l'anno scorso, c'è stata tanta produzione, un calo della produzione ce lo aspettavamo perché era una cosa scontata.
0: Di solito quanto è però questo calo dall'anno di carica all'anno di scarica?
1: Siamo intorno al 50%,
0: okay.
1: Nel senso che se io produco 100, l'anno dopo si produce mediamente 45-50.
0: Okay.
1: Purtroppo il mutamento climatico, le temperature di maggio hanno creato dei problemi che poi andrò a elencare con calma. È un'annata di perdita, non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo sempre comunque, credo, di investire nell'olivicoltura, perché il prodotto olio finito di Liguria è ricercato e noi produttori dobbiamo essere bravi anche a crederci. Noi stiamo già lavorando per la prossima campagna con gli agronomi, con la regione Liguria, per diciamo mitigare un po' questo scompenso dell'alternanza che è molto alta rispetto alle altre regioni.
0: In provincia di Imperia è andato un po' meglio?
1: In provincia di Imperia sta andando un po' meglio, un po' a fasce altitudinali, fascia costiera un po' di più, la prima fascia dell'entroterra 200, 300, 400 metri è una buona annata, l'ultima fascia un po' più alta, quella da 500, 600 metri, sempre per il freddo, ha creato qualche problema. Bisogna poi aspettare un attimino la fine della campagna per tirare un po' bene preciso le somme, perché il prodotto oliva alla pianta finché non è raccolta è difficile apportare dei numeri precisi, nel senso bisogna valutarlo.
0: È vero che è la peggiore annata degli ultimi 20 anni?
1: Allora, come azienda, io ho un'azienda che ormai sono sul mercato da più di 31 anni, un'annata così di scarica totale come minimo sono 21-22
0: anni. Mamma mia. Allora, partiamo dalle ragioni. Le ragioni di questa perdita, che abbiamo detto addirittura in certi punti è vicino al 99%. Maggio hai detto, maggio è stato un mese che ha danneggiato, diciamo,
1: sì,
0: la coltura delle olive. Cos'è successo a maggio? Perché hanno sofferto?
1: Hanno sofferto per due motivi. Diciamo che ai primi di maggio c'era la formazione del grappolo floreale, che è quello che poi diventa frutto.
0: Che è il fiorellino, quello
1: il fiorellino
0: che poi perde tutto il giallo,
1: esatto,
0: in una
1: quello
0: certa
1: lì
0: stagione.
1: Ha un ciclo di un mese di sviluppo, si sviluppa piano piano, le temperature mite che dovrebbero esserci a maggio creano il polline, si apre il fiore, il polline, quella sostanza giallina che a chi ha le macchine nere,
0: esatto,
1: può dar fastidio.
0: Infatti quest'anno mi viene in mente che la mia macchina non
1: esatto,
0: è stata colpita
1: esatto,
0: da quello, dal polline.
1: Non erano fiori sterili. Cosa comporta il fiore sterile? Porta che praticamente viene formata l'oliva piccolina, ma non avendo la sostanza e non avendo avuto una buona impollinazione, il problema è che quel fiore lì è molto più debole rispetto a un fiore impollinato bene. Dopo di lì, perché non si è formato il polline? Da prove e da studi non scientifici, ma da consulti con gli agronomi che abbiamo in campo, con la regione Liguria, e i dati incrociati, il polline non si è formato perché le temperature di maggio siamo scesi sotto i 12 gradi.
0: E pioveva anche parecchio.
1: Esatto. Ma la pioggia la si mitiga, perché una volta si è già verificato che pioveva tanto, perché anche l'anno scorso sulla zona costiera è piovuto, a maggio in piena fioritura, erano tutti disperati, ma le olive l'anno scorso rispetto a quest'anno erano cariche di polline, nel senso che se uno lasciava la macchina sotto,
0: sì,
1: vicino alla pianta dell'oliva, se la

0: trovava giallina.
1: Sì, sì.
0: Quest'anno quella cosa lì non si è verificata. Noi abbiamo un albero spia giù davanti all'azienda che è sopra un tunnel, il nylon quindi di solito veniva giallino, quest'anno non si è visto assolutissimamente. Questo è il primo dato di fatto. Secondo dato, maggio piovoso, primi di giugno quando l'oliva era sviluppata diciamo come una testa di spillo per dare un grano di riso,
1: sì.
0: Caldo fortissimo. È una cosa, una mia colpa, questa la posso anche dire tranquillamente, io non ho riflettuto che il caldo poteva bruciare i frutti, perché la ritenzione idrica, essendo piovuto tutto maggio, era ricca, perché stavamo facendo i muretti a secco.
1: Quindi il terreno era idratato.
0: Sì, sì, perché togliendo la cotica erbosa, quindi il primo strato dei 20 cm, si vedeva perfettamente il terreno umido.
1: Okay.
0: E ho detto, la ritenzione idrica c'è, la pianta beve e nutre l'oliva. Parlando con degli altri tecnici delle altre regioni mi dicono sì, hai ragione anche tu, ma l'oliva piccolina esposta a una temperatura sopra i 30 gradi e in quel periodo di giugno abbiamo avuto temperature oltre i 33 gradi, bruciano i vasi linfatici. Cosa succede? Bruciando i vasi linfatici praticamente l'oliva non cresce. Questo è un dato, un altro dato assicurato. Rimedio veloce, immediato per un futuro, perché comunque dalle annate brutte dobbiamo fare esperienza. Cosa possiamo fare? Ricordarsi che con le previsioni che girano sui cellulari e comunque sono molto attendibili, intervenire anche entro le 48 ore dalla prima botta tra virgolette di caldo, come la chiamo io, con prodotti repellenti o schermanti, che sono
1: per
0: semplicemente
1: il sole?
0: Sì, semplicemente
1: come mettere un cappello di paglia,
0: no, diciamo di mettere un velo davanti all'oliva in modo che il sole diretto non bruci la cosa.
1: Ecco.
0: Perché praticamente è come mettere un ombreggiante quando uno di mettersi sotto l'ombrellone quando va alla spiaggia.
1: Bene,
0: la cosa è molto
1: interessante.
0: Questi concimi foliari, che poi sono concimi foliari, quindi niente di particolarmente complicato, vanno a schermare l'oliva e l'oliva rimane riparata. Poi piano piano l'oliva crescendo non ha più forza e quindi è meno delicata.
1: Attaccabile. Allora Massimo, è riuscito ad avere,
0: girando
1: tra quanti alberi avrai?
0: Qui così ne ho una sessantina, poi l'uliveto grande ce n'è 500 in produzione. Però
1: allora girando c'è riuscito a prendere, per far vedere ai nostri telespettatori, queste olive, cioè praticamente veramente ci sono quelle, ne vedo una lì per terra, ma come sono? Sono
0: sono olive che in teoria, se uno aveva un minimo di produzione, dovevano essere raccolte almeno un mese fa, perché comunque poi dopo il caldo di giugno abbiamo avuto una temperatura mite e umida che ha favorito gli attacchi della mosca.
1: Ecco, infatti sono tutte mangiate.
0: Una, questa qua che non si è, perché non l'ha vista la mosca. Esatto.
1: Questo qua è l'effetto della mosca che proprio morde, mangia.
0: Succede nelle zone come quest'anno, che qua da noi non c'è problema. Nell'Imperiese le olive, fortunatamente, essendocene un po' di più, la mosca è stata un po' più meno aggressiva.
1: Ma lì si mettono le trappole.
0: Il monitoraggio è a livello regionale, dalla regione Liguria, quindi è fatto tutto lo stesso sistema. Dobbiamo anche di qui gli insegnamenti di quest'anno, perché comunque noi il monitoraggio della mosca l'abbiamo sempre fatto indipendentemente poi dalla nata, perché comunque noi fino ai primi di luglio pensavamo di riuscire a portare un po' di produzione in azienda, quindi siamo già partiti con il monitoraggio. Abbiamo notato che la mosca non arriva più come 5-6 anni fa con l'indurimento del nocciolo, perché l'oliva è formata da l'oliva così e dentro c'è il nocciolo. Avevamo una teoria giusta che finché il nocciolo non è duro la mosca non attaccava. Purtroppo, vuoi perché l'inverno non fa tanto freddo, vuoi perché la mosca si adatta al nostro microclima, la mosca è già presente molto prima. Difatti, con i tavoli levicoli regionali, con gli agronomi in campo, sia quelli dell'Apple, sia quelli con i tecnici regionali, abbiamo già deciso che il monitoraggio da quest'anno va fatto mensilmente tutto l'anno.
1: Così aiutate un po'
0: per capire quando gli adulti cominciano a volare.
1: L'anno scorso, ad esempio, tu quanto oli hai fatto?
0: L'anno scorso abbiamo prodotto 135 quintali di olive, con una media del 20% abbiamo toccato i 2.500 litri d'olio.
1: E quest'anno?
0: Quest'anno

0: Zero.
1: Zero. E questa situazione è proprio, purtroppo,
0: non
1: solo.
0: Si è salvato un pochettino di prodotto sulla prima fascia costiera, perché noi qua abbiamo avuto le temperature dai 10 ai 12 gradi.
1: Giù un po' più caldo.
0: Un po' più caldo, e quindi ha legato leggermente un po' di
1: qua. Qua facciamo conto che saremo a 50-100 metri di altitudine.
0: Esatto.
1: Cos'è
0: esatto.
1: Questo fiocchetto rosa? Che bello!
0: Allora, il fiocchetto rosa si parte sempre da un discorso di monitoraggio aziendale con la regione Liguria, che per capire lo stato fitosanitario della pianta. Nel senso, fino all'anno scorso ogni 2 anni facevamo le analisi del terreno. Venivano i tecnici, facevamo la triangolatura del terreno.
1: Quindi scavavate un po'?
0: Sì, levavamo la prima cottica erbosa, tanto per capirci.
1: Sì.
0: Immaginavamo l'uliveto un quadrato e facevamo una cosa a triangolo, molto semplice. Prendevamo, se questo è un quadrato così, diciamo, prendevamo un punto qua, un punto centrale e un altro qua. Miscelavamo due manciate di terra, dopo che ho tolto la cottica erbosa, la miscelavamo bene e la potevamo analizzare. Di lì il laboratorio del CAR di Sarzana, che è il laboratorio regionale, faceva le analisi del terreno per capire il bilanciamento del terreno e capire se quanto azoto ha mangiato l'olivo che va in produzione, in modo da riportare quel quantitativo di microelementi, azoto, fosforo, potassio, che sono elementi nutrizionali principali della pianta, all'interno del terreno. Abbiamo fatto le analisi del terreno e le analisi del terreno sono bilanciate.
1: Okay.
0: Questo cosa vuol dire? Che in un terreno di solito mancano i microelementi, apportando le concimazioni dovute,
1: giuste,
0: siamo in un ottimo stato di caratteristiche del terreno. La Regione Liguria ha preso un bando, ha fatto fare questo monitoraggio qua delle foglie, questo è un monitoraggio fogliare.
1: Quindi questo è un segno che indica che tu hai fatto il monitoraggio,
0: sì,
1: di questa pianta.
0: Non io, perché è una cosa abbastanza complicata, nel senso che l'agronomo è venuto, ha preso non la prima foglia esterna, faccio vedere le prime 3 foglie che sono vecchie, e ha preso la penultima foglia e la terz'ultima. Diciamo non a occhi chiusi, sulle branche più esposte. Da qui l'hanno mandato in laboratorio per capire se alla pianta mancano qualche elemento particolare.
1: Ok, quindi poi ci saranno i risultati.
0: Esatto.
1: E nei frantoi adesso cosa si fa, che non ci sono le olive locali?
0: Frantoi locali, diciamo che lavoreranno quel poco prodotto sulla costa e poi
1: comprano
0: anche per un discorso che c'è proprio il privato
1: che vuole l'olio.
0: Perché se uno vuole l'olio nuovo, allora si trova, dobbiamo fare un discorso un po' più a monte, si trova dell'olio ottimo dell'anno scorso se ben conservato, quindi come tutti i frantoi grossi hanno degli ottimi sistemi di conservazione, di conseguenza io ho avuto anche occasione di assaggiarlo ed è olio di ottima qualità.
1: Altrimenti?
0: Se no, i privati dicono: io sono maniaco dell'olio nuovo, vado lì, ordino un quintale di olive e il frantoio, visto che fanno conto terzi, le compra, fa da mediatore.
1: Sud
0: le
1: Italia compra, di solito adesso?
0: Centro sud Italia.
1: Ok, e poi le frange.
0: Cioè.
1: E questa è la situazione, diciamo, un po' emergenziale.
0: Esatto, questo sul Golfo del Tigullio principalmente.
1: Certo. E allora, visto che non possiamo far vedere come si raccolgono le olive, vediamo un po' cosa c'è nell'orto in questa stagione. Grazie.

0: diretta su quello che offre la terra, che in quest'annata 2025 non ha offerto le olive. In Liguria addirittura in certi terreni si ha raccolta zero e quindi olio zero, ne abbiamo già parlato. Ma che cosa offre Massimo Solari invece l'orto?
1: Allora, in questa stagione qua, a parte i cavoli che poi andiamo a vedere, abbiamo già fatto la semina leggermente precoce rispetto al periodo, però bisogna anche rischiare un po'.
0: Sì.
1: La semina del classico

0: Dico bisello, rampicante, lavagna. Che
1: sono
0: si
1: questi
0: vede.
1: Qua verdi?
0: Sì, sono questi qua. Li vedete benissimo.
1: Quelli lì diventeranno piselli?
0: Questi diventano piselli, saranno pronti per essere raccolti, diciamo, nel mese di aprile. Generalmente in una zona come nostra, col clima abbastanza mite, diciamo che per Pasqua possiamo raccogliere i pisellini, quelli teneri.
1: Devi mettere però gli...
0: Metto il semino classico, comprando la semenza certificata. Questo è il pisello rampicante lavagna, che viene formato da un baccello lungo, diciamo, 10 centimetri, con dentro 8-9 pisellini teneri.
1: Quando l'hai piantato per diventare adesso così?
0: Allora, noi di solito i piselli li piantavamo a novembre. Quest'anno abbiamo anticipato 15 giorni buoni, anche 20.
1: Quindi avranno 15 giorni queste piantine?
0: Queste sono state piantate a settembre, okay. La prima decade di ottobre.
1: Okay.
0: Le miti temperature lo fanno germogliare prima, e adesso poi fra, diciamo, 10 giorni ci viene messo i famosi pezzettini di legno intorno.
1: Ah sì, dove?
0: Sì, i famosi in genovese si chiamano famosi buskin di Erica.
1: Qua?
0: Sì, esatto, a corona. Quattro pezzettini
1: di legno.
0: Esatto. E quello lì viene su, viene intrecciato dentro, poi ci viene messa la rete plastificata, quella da arrampicante, con i paletti.
1: E metti i paletti oppure,
0: esatto,
1: le canne.
0: Esatto. E di sopra, che però ci mettono di più a nascere, è seminato la fava classica Super Simonia, che è una varietà semi precoce, per averle pronte, diciamo, da
1: fave salate
0: metà di aprile in poi.
1: Esatto. Però qua invece vedo tanto verde, tante, esatto, piante rigogliose. Sappiamo che in questa stagione è la stagione dei cavoli,
0: esatto,
1: no?
0: Qui abbiamo le classiche ortaggi autunnali, invernali. Abbiamo i finocchi ce ne varie.
1: Allora, aspetta,
0: varietà.
1: Perché sai che io e Francesco Righi, se non indichi finocchi, non sappiamo proprio niente. Allora,
0: benissimo, vi faccio vedere.
1: A casa dei finocchi.
0: Di qua, vi faccio vedere. Allora, venite di qua.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua, che la prendiamo per così, che almeno... si vede
1: molto.
0: Ah,
1: quelli lì sono finocchi.
0: Esatto, questi sono finocchi.
1: E sono già belli,
0: Sono belli, ce ne varie modelli e varietà, diciamo, perché comunque è una semina a scalare. C'è il finocchio precoce, che è tipo questo, che vede già che questo fra una settimana e 10 giorni può essere raccolto.
1: Ah.
0: E poi abbiamo il finocchio, quello leggermente più tardivo, che è quello che rimane leggermente un po' più piccolo e ci mette un po' di più a crescere.
1: Ok, e il finocchio l'abbiamo visto.
0: Il maschio è quello bello panciuto, tondo, e la femmina è quella leggermente un po' più schiacciata. Sono stati trapiantati, e ora quando poi si sviluppano un po' di più riesco a capire.
1: Io non sapevo ci fossero finocchi, sì, maschi e femmine.
0: Sempre stato. Sono più buoni. Mia madre mi diceva sempre, quando si va a comprare,
2: sempre
0: tendenzialmente, ecco, ora il finocchio maschio.
2: Esatto, perché più
0: cicciottolo. E più, anche, dicono anche leggermente più tenero. Io sto zitto in quel campo lì, perché a me il finocchio non piace.
1: Anche a me, solo a sentirlo nominare mi viene, esatto, quasi un conato di vomito, quindi...
0: No, ma però è ricco di minerali utili, e a chi piace ci siamo.
1: Il venditore, il besagnino, diciamo, è in grado di saper dire se è uomo,
0: sì,
1: femmino o maschio.
0: Esatto, c'è da fare un discorso sui mercati ormai... per, diciamo, consumato fresco nei negozi, fanno arrivare esclusivamente finocchi maschi, perché hanno capito che il mercato è molto più vivo in quel campo lì.
1: Ma Massimo, hai ancora delle zucchine meravigliose.
0: Sì.
1: Con dei fiori bellissimi.
0: Esatto, quello lì è uno... Allora, questi sono stati piantati, diciamo, verso il 20
1: Andiamo
0: di agosto.
1: Andiamo di là, Francesco,
0: finiamo con le bietole, che poi ci spostiamo.
1: Ah, va bene,
0: tanto comunque penso che quello zucchino lì è un zucchino...
1: Vabbè, ma ce ne parliamo dopo. Facciamo prima qua questi cavoloni che abbiamo vicini. Allora, sono cavoli neri?
0: No.
1: Nonostante gli anni,
0: allora portiamoci, vieni tutti gli anni, ma tendenzialmente
1: non
0: metto le foto con i nomi, che almeno non ci sbagliamo. Allora, abbiamo nell'ordine. In alto il cavolo broccolo classico lavagnino.
1: Quello laggiù in fondo, grosso.
0: Sempre piantato da Ferragosto in poi. In Val Graveglia c'era un po' l'usanza di piantarlo, diciamo, per San Lorenzo, che è il 10 di agosto.
1: Ah.
0: Bisogna anche capire un po' il clima, perché ad agosto e i primi d'agosto faceva tanto caldo, che essendo quello lì piantato a radice nuda, c'è un discorso che va sotto stress di trapianto, di conseguenza ha difficoltà a essere attaccato.
1: Okay.

0: Questi, il cavolo, broccolo, lavagnino,
1: quello
0: l'abbiamo
1: là
0: detto,
1: con delle foglie un po' più grosse.
0: Primo freddo, quindi diciamo fine novembre comincia a fare il famoso occhio che si vede già, comunque già ben formato, perché questo è quello più precoce. Queste foglie qua, invece di avercene due, ce ne sarà 3, 4, 5, si taglia e viene fatto bollito o schiacciato con le patate.
1: Buonissimo,
0: l'uso che uno ne piace di più. Classico broccolo lavagnino. Le altre piante sono varie,

0: e che è quel cavolo verde fatto a punta che si trova già nei negozi. Questo è un modello leggermente un po' più tardivo, buonissimo, sa un po' meno di cavolo rispetto al cavolfiore bianco e rispetto alla broccolata verde.
1: E si cucina come? Sempre bollito con le patate?
0: Se uno gli piace lo può anche fare in pasta. Guarda lei, subito nel grasso.
1: Dai.
0: I cavoli sono buoni mangiati in purezza, perché sono ricchi di sali minerali.
1: Per quello che sei così bello in forma.
0: Sì, diciamo che sono in forma perché fermo nelle arti delle 20 ore ci sto poco.
1: Okay.
0: Al contrario della broccola, questa ci può fare benissimo anche, può sostituire il famoso broccoletto classico, perché ci può fare benissimo la pasta. E ci condisce la pasta, che è buonissimo, è molto delicato, c'ha molto un gusto molto delicato.
1: Solo lo condisci solo con quello
0: lì? Sì, lo fai bollire, poi condisci la pasta. Vabbè. E mangi primo e secondo insieme.
1: E questo cos'è?
0: Allora, questo è la broccolata verde.
1: Il broccolo verde è quello che viene come un fiorone, diciamo.
0: Esatto, verde. Che c'è bianco, che è quello che lo vedi lassù, che c'ha le foglie un po' più appuntite.
1: Ed è il cavolfiore quello bianco.
0: Quello cavolfiore. Okay. Questo è lo stesso cavolfiore. No, questo è il stesso cavolfiore bianco, colore verde.
1: Hai ragione, sì.
0: A me il cavolfiore verde piace molto di più rispetto al bianco, per il semplice motivo che sa, tra virgolette, un po' meno di cavolo.
1: Ok.
0: Ora, questi fra... Esatto, ora questi piano piano, fino adesso no,
1: non c'è ancora il minimo accenno.
0: Non c'è ancora il minimo accenno, ma diventa la pallina.
1: A caccia della pallina del broccolo.
0: Che non c'è,
1: verde.
0: Ma comunque fa così si viene formata. Nel senso.
1: E le foglie si buttano via.
0: Le foglie si buttano via.
1: In quello, vedi.
0: A parte la corona. Sì. Più fine attaccata al cavolfiore, sì. Perché può essere cotta tranquillamente. A me sinceramente non piace.
1: Il broccolo ce l'hai, quello, il broccoletto quello?
0: No, il broccoletto no.
1: Quello piace a me ad esempio.
0: Sì, io il broccoletto è un prodotto che a me la pasta col broccoletto non mi piace. E quindi stavolta mangio solo quella cosa lì.
1: E qua cosa abbiamo? Sono belle diverse,
0: esatto,
1: queste.
0: Questa è la classica bietoline o bietole senza costa.
1: E gè?
0: Esatto, le famose gè.
1: In dialetto,
0: In dialetto.
1: Gè.
0: Sono divise perché qui abbiamo già fatto un taglio selettivo, che abbiamo tolto le foglie esterne. E queste fra 15 giorni ricrescono. Belle. E poi sono da raccogliere.
1: E come si mangiano le bietole?
0: Bollite, semplicissime.
1: Oppure torta di bietole.
0: Torta di bietole, frittata.
1: Si mette anche bietole, nella pasqualina a volte, la bietola.
0: Vanno nella pasqualina,
1: del...
0: frittata, saltata in padella. Cioè, l'uso è classica. Questa
1: ma non
0: cosa
1: cruda,
0: c'ha?
1: Non cruda come
0: non cruda, ma anche... Queste qua così teneri vanno anche appena sbollentate 5 minuti e chi è a me
1: amante
0: piace la roba più cotta, sono sincero. Perderanno un po' i minerali, ma a me piace la roba più cotta. Queste non avendo la costa non c'è nessun problema, sono molto fine. Queste io l'ho cotte ieri sera, le prime 10 minuti ad acqua calda sono belle cotte. Io poi mi faccio il famoso pre-bujun con le patate schiacciate.
1: Che meraviglia. Perché il pre-bujun viene inteso da qualcuno così, no? In certe zone schiacciato con le patate. In altre zone invece il pre-bujun è inteso tante erbette che si vanno a raccogliere per fare l'insalata.
0: Per fare l'insalata, per fare i pansotti e per fare tutto un discorso. Ma a raccogliere le famose 7 varietà di erbette del pre-bujun bisogna essere esperti.
1: Sì. Poi una volta andiamo a raccoglierle in primavera, vero?
0: Esatto, sì. Bisogna anche anticipare un po' i tempi perché comunque le erbette... vanno facilmente in fiore e quando vanno in fiore non sono più tanto buone.
1: Allora ti consoli con queste belle piante dalla tristezza
0: di non
1: averlo?
0: No, mi consolo con un discorso di manutenzione degli uliveti, di investimenti negli uliveti, perché abbiamo già preparato terreno per fare una nuova piantumazione di 22 piante di ulive taggiasche in prospettiva di andare a confezionare o a vendere l'oliva taggiasca IGP, un grosso oliveto su in Val Graveglia recuperando un frutto che non rendeva più quello che doveva rendere, in un sistema di potatura precoce che andremo a fare ai primi di novembre.
1: Okay.
0: È un appello che do a tutti gli olivicoltori, tutti quelli che ci ascoltano: non fate il discorso che sto sentendo in giro, l'oliva non ha prodotto, non ci faccio niente.
1: No.
0: L'oliva è una pianta vivente. Anche noi, se noi andiamo in giro, che non lavoriamo, alla sera qualcosa mangiamo.

0: fate le concimazioni bilanciate, e per bilanciate vi dico per esperienza, caricate poco l'azoto ma caricate tanto fosforo e potassio, perché il fosforo e potassio è quello che poi fa nel momento della fioritura dell'olivo la germogliazione dei grappoli floreali.
1: Perfetto.
0: Perché la pianta è vigorosa, d'accordo, ma comunque durante tutto il ciclo, da gennaio ad oggi, un minimo di qualcosa si è nutrita.
1: Ok.
0: Questo è un appello, è una leggera potatura, stando attenti a non togliere le gemme apicali perché portano la linfa alla pianta. La famosa pianta ombrello, per chi vuole produrre delle olive, è vivamente sconsigliata.
1: E talvolta invece si vede, soprattutto esatto. Per chi ha le villette.
0: Esatto, ma no? Quella perché vogliono vedere il mare.
1: Biasimali. Quindi salvate insomma gli olivi e trattateli bene proprio come persone, l'appello esatto.
0: Comunque,
1: di Massimo
0: l'oliva
1: Solari.
0: Mangia il famoso CO2
1: e quindi
0: è un bene per tutti. Diciamo, a parte che il paesaggio olivicolo è bello da vedersi, è quello.
1: Certo, è bellissimo. Allora, se volete risentire i suoi consigli, e adesso sta finendo la trasmissione, state tranquilli, andate sul sito primocanale.it, in alto c'è un elenco attualità, politica, sport, on demand, quindi su richiesta. Cliccate on demand, ci sono i banner di tutte le trasmissioni, tra cui presa diretta. Ci cliccate, trovate tutte le prese dirette e ve le ascoltate dal telefonino, dal computer, oppure anche attaccata alla televisione se avete il cavetto, quando volete. Grazie a Francesco Righi per le immagini. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Come avrete capito, siamo in via Balbi, siamo nel cuore della cittadella universitaria di Genova. Questo è via Balbi 4, sede della facoltà di scienze umanistiche, insomma la facoltà di lettere. Questo è il palazzo Balbi Senario, un palazzo importantissimo dal punto di vista storico, artistico, con delle originalità anche architettoniche. Ve lo faremo vedere, lo visiteremo con dei nostri amici esperti, docenti universitari, storici dell'arte e storici, perché questo palazzo ha tra le tante caratteristiche quelle di avere un giardino meraviglioso. Come mai i genovesi, le grandi famiglie genovesi, cominciavano a costruire delle ville, dei palazzi con giardino? Ci faremo spiegare anche questo. Il bello del palazzo è che è un palazzo vivo, lo vedete, è pieno di studenti, è l'università, quindi più vivo di così, più cultura di questa, credo che non possiamo desiderarla. E allora aspettiamo il nostro primo ospite e cominciamo la nostra visita. Professor Giacomo Montanari, storico dell'arte e curatore dei Rolli Days, quindi il massimo conoscitore del tema. Professore, domanda banale, ma i rolli cosa sono alla fine?
1: Ma allora, intanto ringrazio del massimo conoscitore, ma forse dovremmo qua ricordare Ennio Poleggi che andò a pescarsi queste carte negli archivi.
0: È vero.
1: Perché di fatto i rolli sono un documento ufficiale, un documento della Repubblica, che stilava un elenco, infatti rollo è una parola antica che significa elenco. Noi abbiamo i rolli degli alloggiamenti pubblici, ma anche i rolli dei galeotti, quindi chi stava sulla galea in quel momento. E quindi questi alloggiamenti pubblici erano in realtà palazzi privati che svolgevano però una funzione per lo Stato, cioè ospitavano le alte personalità che venivano a Genova in visita ufficiale, gli ambasciatori o i grandi personaggi, che quindi non erano ospitati a Palazzo Ducale, ma in casa dell'aristocrazia. E questo era un sistema unico.

0: al mondo.
1: Insomma, è un'anticipazione dell'Airbnb ad altissimo livello.
0: Beh sì, diciamo senza l'effetto gentrification, sì, sostanzialmente, però sì, è un fatto pubblico di ospitalità svolta da privati, cioè dagli oligarchi genovesi.
1: Quindi possiamo dire che in questi palazzi è veramente passato il grande mondo europeo della metà del Seicento?
0: Assolutamente sì, ma anche prima, perché il sistema nasce nel 1576 e va avanti fino al 1664, quindi sono quasi 100 anni, quel fenomeno che Fernand Braudel chiamò il secolo dei genovesi.
1: È il siglo dello genovesi.
0: Il siglo dello genovesi.
1: Beh, noi siamo in un palazzo magnifico, il Balbi Sanariga. Io presentandolo ho detto un palazzo che ha delle originalità, in effetti è un palazzo molto particolare, anche guardandolo dall'esterno si vede subito che c'è qualche cosa di diverso dagli altri.
0: Beh, allora intanto qui siamo in un giardino che è una struttura che per molti è convenzionale, ma che in una città come Genova, che ha poco spazio, in realtà solo pochi palazzi cittadini avevano. E poi perché è costruito su due registri, su due livelli, uguali in tutto e per tutto, perché è fatto per due fratelli. Questa è un'architettura che all'inizio del Seicento, siamo 1608-1612, è così particolare che verrà poi ripresa nella seconda metà del secolo per Palazzo Rosso, per i due fratelli Brignole Sale. Quindi è una soluzione veramente barocca.
1: Cioè in pratica i due fratelli Balbi,
0: Giacomo e Pantaleo,
1: Giacomo e Pantaleo,
0: sì,
1: avevano due appartamenti uguali,
0: uno sopra e uno sotto. Poi questo giardino, quindi questo spazio ulteriore, viene costruito dal figlio di uno dei due, figlio di Giacomo, Francesco Maria, quando prende tutto e dà.
1: Ci arriviamo. Ancora una cosa, si vede dall'esterno, proprio lo si vede dalla fila di finestre, finestroni, poi l'abbaino, poi nuovamente finestroni, poi abbaino. Ecco, il luogo, via Balbi, è sostanzialmente un'uscita dal centro storico, un'uscita dalle mura, importante, segna anche dal punto di vista sociale della società genovese qualcosa di significativo.
0: È la seconda strada nuova, perché la prima operazione, 1551, quella che diventerà poi via Garibaldi, la nobiltà vecchia, cioè i nobili di sangue, gli Spinola, gli Adorno e via dicendo, i Grimaldi. Qui invece sono i nobili nuovi e tra l'altro una famiglia che si incarica di un onere urbanistico, fare una nuova via che raddoppiasse l'asse a mare. Siamo all'inizio del Seicento, quindi questi Balbi, che erano dei tessitori, gente che vendeva tessuti,
1: sì,
0: che sono entrati in uno degli alberghi creato da Andrea Doria, diventano aristocratici e in pochissimo tempo sono la famiglia più ricca di tutta la città, che si compra tutti i lotti di terreno su questa nuova via che oggi porta ancora il loro nome.
1: Questo palazzo dunque diventa uno dei più importanti della nostra città sotto un certo punto di vista e rappresenta molto bene quello che lei diceva, la famiglia. E a un certo punto Francesco è quello che fa il cambiamento, cioè lo trasforma in che maniera?
0: Ma andando a...
1: Cambia i piani, cioè sposta gli appartamenti.
0: Lo impreziosisce. Cioè se voi prendeste la piantina che Rubens pubblica nel 1622, qui di fronte a noi, quindi all'ingresso di questo giardino, ci sarebbe un muro. Quel muro Francesco Maria Balbi lo abbatte.
1: Butta giù.
0: Apre, andando sulle case medievali che stavano qui nel borgo di Pré.
1: Certo, perché siamo qua dietro, dietro l'Infeo.
0: C'è via Pré. Ancora oggi dall'esterno si vede questa struttura del Ninfeo, apre il giardino, confeziona due nuove ali del palazzo e soprattutto poi investe in decorazione, grandi pitture ma anche una grande quadreria.
1: E adesso andiamo a vederle. Siamo nel giardino con l'architetto Sara Rulli, funzionario del Ministero della Cultura e dei musei nazionali di Genova. Allora, questo giardino segna una svolta nell'usanza genovese, perché insomma, i grandi palazzi del centro storico non ne hanno, difficilmente hanno dei giardini. Poi a un certo punto invece ecco che i genovesi decidono di avere in casa il giardino. Come mai? Che cosa succede?
2: Sicuramente cercare lo spazio per crearsi un giardino all'interno dei palazzi era qualcosa di eccezionale e a partire dal Cinquecento, ma ancora prima, i genovesi cercano, soprattutto nel fitto della città medievale, del centro storico, di poter avere questo spazio in maniera tale da avere l'illusione di poter essere a contatto con la natura, essere a contatto con le metamorfosi della natura, con i cicli stagionali e quindi di realizzare quello che è un po' l'eterno sogno dell'uomo, no?

0: quello di governare e di gestire la natura, e quindi avere nel palazzo di città questo certo. spazio era ancora più eccezionale che averlo nella dimensione della villa. La dimensione della villa era quasi normale, no? Avere un giardino. Nel palazzo soltanto chi riusciva a avere il progettista più corretto, il progettista più adeguato, i denari più...
1: aveva più soldi,
0: esatto.
1: praticamente.
0: E recuperare anche lo spazio più adeguato,
1: ecco,
0: per costruire un giardino.
1: Sicuramente certo. a Genova c'è un problema di spazio,
0: assolutamente,
1: c'è sempre
0: sì.
1: stato, quindi anche i giardini subiranno questo condizionamento.
0: Assolutamente, pensate cosa vuol dire riuscire a ritagliarsi un giardino o anche solo che un ninfeo nel centro storico cittadino. E pensate, anche in questo caso noi ci troviamo in strada Balbi, ma ci troviamo a ridosso di un quartiere medievale che è quello del
1: certo.
0: Roso, e Francesco Maria, quando decide di ampliare il suo palazzo verso sud e quindi costruire questo giardino con questo meraviglioso aranceto e questo ninfeo straordinario, lo fa abbattendo queste case preesistenti medievali e quindi consumando, no, un po' del costruito antico, ma lo fa dando vita a una scenografia straordinaria come questa, quindi dove al pari di quando si cercava a inizio Cinquecento di costruire grandi scaloni monumentali dotati di finestre, perché l'aria e la luce erano importanti nel fitto del tessuto medievale. Pensate quanta aria e quanta luce un giardino porta a un palazzo.
1: Questo giardino ha delle specificità, proviamo a raccontarle. Lei faceva cenno appunto prima alla difficoltà dei giardini genovesi, qui siamo veramente in un giardino limitato, stretto dai muri fantastici di questo palazzo, il ninfeo, poi le chiediamo di raccontarci il ninfeo. Ecco, ma cos'è che dobbiamo vedere e capire di questo giardino?
0: Sicuramente la dimensione che ci colpisce per prima è quella che coinvolge tutti i sensi, no? Pensate
1: certo.
0: cosa vuol dire camminare per via Balbi oggi con il traffico delle macchine, ma allora con il traffico delle carrozze o comunque con tutto il vociare, il passaggio di persone e mezzi, poter traguardare uno spazio di verde e pian piano, mentre ci avviciniamo, iniziare a sentire il profumo di questi meravigliosi aranci che quando fioriscono...
1: Ma ce ne sono tanti, è una meraviglia.
0: Sì, quando fiorito ha un profumo delizioso, qualche cosa di davvero che ti permette di avere la sensazione di stare in un angolo di paradiso e non in città.
1: Certo.
0: E quindi pian piano ti avvicini, senti il profumo, senti la frescura, no? sulla pelle, e inizi a sentire il rumore dell'acqua. Pensate, questo spazio era arricchito da quest'acqua che gocciolava, che scorreva.
1: Ecco, me lo racconta un attimo questo ninfeo, perché è veramente molto bello.
0: Questo
1: molto
0: ninfeo
1: particolare.
0: È molto interessante. Anche perché è figlio di quella stagione straordinaria genovese che ha inizio appunto alla metà del Cinquecento, quando con Galeazzo Alessi si inizia la moda delle grotte artificiali. Quindi
1: ecco.
0: Genova in quel momento, nella seconda metà del Cinquecento, insieme a Roma e Fontainebleau, come ci dicono i trattatisti, era all'apice di questa moda. Le grotte più belle, le grotte più interessanti, le grotte artificiali erano nei giardini genovesi, nei giardini di villa, dove la grotta del Capitan Lercaro, un po' come madre di tutte le grotte genovesi. E poi nel corso del Seicento questi brani di grotta si allontanano, no? un po' dalle ville, o comunque dalle ville passano alla città, quindi il modello viene declinato nei palazzi di città. E in questo caso noi possiamo valutare le che mettono insieme elementi naturali ed elementi artificiali, elementi naturali come le concrezioni calcaree, le stalattiti, le conchiglie, e invece elementi artificiali come per esempio dei piccoli ciottoli di maiolica che vanno a costituire un'architettura che è qualche cosa di artificiale perché è creata dall'uomo, ma che allude al naturale, a un antro, a una cava, a una grotta, dove tu poi puoi toccare con mano i segreti della natura, no? Pensate cosa vuol dire l'acqua, che è un elemento fluido che si trasforma in qualche cosa di concreto e solido come la concrezione calcarea o comunque come il guscio dei molluschi, le conchiglie, no? E quindi questo è anche la volontà, il desiderio del committente di osservare, toccare con mano le viscere della terra, ma anche le metamorfosi, i segreti della natura.
1: E ora, lasciato il giardino, andiamo ai piani nobili a vedere le meravigliose collezioni di affreschi, questi cicli incredibili. E intanto diamo la linea a Silvia Isola.
2: Passeggiando per via Garibaldi è impossibile non rimanere rapiti

0: da questo luogo. Ci troviamo infatti davanti al Ninfeo di Palazzo Lomellino, un palazzo che si stima che nei suoi 20 anni di aperture al pubblico sia stato visto e abbia accolto più di 20 milioni di visitatori. Insomma, un numero straordinario. Sono con Andrea Costi, Associazione Palazzo Lomellino, proprio intanto per raccontare come questo palazzo sia stato uno dei primi alla fine ad aprire e a lanciare anche quello che poi è diventato il modello dei Rolli.
1: Esatto, esatto. Palazzo Lomellino è stato uno dei primi palazzi ad aprire al pubblico, ai genovesi e non solo ai genovesi, a tutti i turisti che vengono durante l'anno qui a Genova. Aperto dal 2004 le porte al pubblico, da quando sono stati ritrovati gli affreschi considerati perduti di Bernardo Strozzi nel 1600, e questa è stata una scoperta che poi ha emozionato sia gli addetti ai lavori che genovesi e non.
0: In particolare ci troviamo nell'ambiente del Ninfeo. Perché è così iconico questo Ninfeo?
1: Questo Ninfeo settecentesco, che si rifà a canoni estetici del Cinquecento, che si rifà a un mito, al mito di Fetonte. Fetonte, figlio di Apollo, prende il carro del padre, ha dei problemi alla guida, non riesce a tenere il carro, brucia una parte di cielo, crea la Via Lattea, brucia una parte di terra, crea il deserto della Libia, e il nonno Zeus amorevolmente lo tramuta in quello che possiamo vedere e sentire cadere, l'acqua. Quindi l'elemento acqua è l'elemento principale di ogni Ninfeo, ma soprattutto del Ninfeo appunto che stiamo vedendo di Palazzo Lomellino.
0: E possiamo dire che si tratta davvero di uno dei ninfei più simbolici proprio della città di Genova.
1: Assolutamente sì, assolutamente è uno dei ninfei più caratteristici di Genova, 1700, Domenico Parodi, quindi insomma nomi importanti.
0: Ma non è l'unico tesoro nascosto di Palazzo Lomellino, che infatti a piano superiore ha uno dei più bei giardini di questi palazzi dei Rolli, e allora andiamolo a scoprire insieme. E al piano di sopra troviamo questa meraviglia, un tesoro nascosto che non si ha la fortuna di poter ammirare sempre. Sono con Valeria Leale, intanto grazie per averci aperto le porte di questo tesoro nascosto dentro Palazzo Lomellino. Un giardino che conserva le dimensioni originarie.
2: Sì, è l'unico lungo Strada Nuova che nei secoli non subisce delle riduzioni come invece sono per gli altri, e qui è l'unico quartiere dove la città si fa il regalo di creare dei giardini veri, non giardini pensili artificiali, ma proprio giardini in terra, un unicum nella città vecchia.
0: Aperto solitamente il primo fine settimana del mese, poi ci sono delle aperture straordinarie. Questo gioiello vede anche un po' il segno delle famiglie che sono passate per di qui.
2: Infatti, perché questo palazzo che ha 5 secoli vuol dire che ha vissuto 5 diverse fasi legate ai 5 giardino all'italiana, quindi piccoli fiorellini coloratissimi come ci raccontano gli archivi della famiglia Pallavicino, mentre oggi lo vediamo con i colori che dall'Ottocento in poi rispecchiano la facciata del palazzo. Quindi le fioriture sono soprattutto il violetto della primavera con il glicine e poi estivo con l'agapanto, e in questa stagione profumatissima ci sono i fiori delle zagare, i fiori dei limoni, nonché il pitosforo, che poi a sfioritura ricalcano il giallo della facciata.
0: I fiori comunicano veramente questo senso anche di pace che si può respirare qui, un angolo nascosto, privato, ma che si apre al pubblico, ed è bello anche farlo vivere ai visitatori.
2: Infatti, perché questo è appunto il primo palazzo privato che apre al pubblico e concede uno degli spazi più intimi, cioè legato proprio agli appartamenti, che è la terrazza del giardino, che è sormontata da un secondo livello che ricalca l'idea della campagna con l'orto.
0: Arte che si unisce a questa bellezza verde, bellissima e profumatissima di Palazzo Lomellino. Quindi oltre agli affreschi che si possono ammirare, oltre anche ai tanti eventi culturali, questo è un angolo proprio di paradiso che si apre al pubblico.
3: Allora, siamo saliti al piano

0: Nobile, uno dei piani nobili, perché poi in realtà sono
1: uno dei due,
0: praticamente
1: sì.
0: Due piani nobili. Però io volevo chiederle ancora una cosa sul palazzo. Questa storia del palazzo fatto a U, cos'è?
1: È la scelta architettonica che Francesco Maria Balbi affida a Pietro Antonio Corradi, che è il discepolo di Bartolomeo Bianco, che ha fatto il primo impianto e che è costituita da queste due ali che abbracciano il giardino. Quindi il giardino dove eravamo prima sta al centro di due ali che poi alla fine del Seicento verranno meravigliosamente decorate, proprio quando ci sarà poi il passaggio al nipote di Francesco Maria, che porta il suo nome, quindi anche un peso nella famiglia non da poco.
0: E qui siamo in una galleria che è una meraviglia di affreschi.
1: Sì, allora qua siamo in uno spazio che è proprio uno spazio di transizione anche culturale, no? La loggia del Cinquecento nel Seicento viene chiusa e diventa spazio di galleria. Quindi quando Francesco Maria Balbi eredita il palazzo, la prima cosa che fa è costruire, diciamo, uno spazio, un set per una grande galleria, e per farla, per decorarla, chiama un giovanissimo, Valerio Castello, che in realtà non ha fatto ancora, cioè giustamente noi oggi lo conosciamo come uno dei grandi, certo, artisti barocchi, però di fatto lui è veramente un giovane, ha poco più di 30 anni, non si è ancora cimentato in grandi cicli di affresco, e qua il Balbi gli mette chiave in mano tutto.
0: Gli dà a disposizione queste pareti e questi soffitti.
1: Sicuramente c'è anche un discorso economico, no? Probabilmente lui costava meno di altri e si voleva dimostrare protagonista. Però qui, in questa galleria del Ratto di Proserpina, c'è la chiave di volta del barocco genovese. Cioè qui cambiano le prospettive.
0: Me lo racconta un po' questo.
1: Allora,
0: cioè, diciamo che tutto il palazzo è ispirato al Ratto di Proserpina. Un po' tutto...
1: Il giardino e la galleria, diciamo che il palazzo è un grande luogo del mito, per cui ci sono tanti miti di carattere amoroso e non solo. La galleria è una galleria molto tradizionale perché ha da un lato il carro di Fetonte, dove il sole nasce, quindi a Levante, e invece a Ponente ha l'Occaso, cioè la discesa di Proserpina agli Inferi. E in mezzo c'è lo sconvolgimento di questi dei che si rendono conto che Proserpina è stata rapita, e allora c'è Cerere che agitata si rivolge a Zeus, dice: cosa pensi di fare? E Zeus, che con un gesto molto iussivo, quindi di imperio, da una parte della galleria comanda dall'altra che si trovi una soluzione. La soluzione qual è? È quella di far stare 6 mesi Proserpina nell'Ade, mentre 6 mesi starà sulla Terra, e quindi di dare origine così all'alternarsi delle stagioni.
0: Siamo passati sempre nel palazzo Balbi Senarga, nella sala di Apollo e delle Muse.
1: Siamo proprio sotto le Muse e di faccia ad Apollo che ci guarda, perché a un certo punto succedono anche delle cose sconvolgenti. La città di Genova viene vessata da una grande pestilenza. Valerio Castello, un anno dopo la fine della pestilenza, muore, non ha neanche 40 anni. E allora ovviamente Francesco Maria Balbi corre ai ripari, ma questo suo modo di coinvolgere sempre artisti nuovi, giovani, lo porta a mettere sotto contratto Domenico Piola, che sarà poi un altro grande protagonista, a realizzare questa sala. Ora noi la vediamo anche con queste pareti decorate che fino a pochissimi anni fa, prima del restauro curato tra gli altri anche da Lauro Magnani, non si vedevano, e quindi noi pensavamo che ci fossero qua da subito le partiture per i dipinti, perché questa sala ospitava il grande Caravaggio di Francesco Maria Balbi, la Caduta di San Paolo, oggi in collezione Odescalchi, mentre invece assume diverse vesti nella sua storia. Quindi culturale rispondevano virtù e tutta una serie di altri elementi che stavano sulle pareti. Poi a un certo punto prendono il posto delle pitture murali.
0: Professor Montanari, adesso dove siamo?
1: E qua siamo nell'ultimo spazio che viene decorato nel palazzo per un evento molto importante. Siamo nel 1693 e il nipote di Francesco Maria Balbi si sposa con una Durazzo, quindi un matrimonio al vertice potremmo definirlo. E allora il nonno gli regala questa meravigliosa galleria, la galleria degli amori degli dei, no? Anche per forse sottolineare questa occasione così importante. E qui però il pittore è un altro, è Gregorio De Ferrari, quindi un giovane artista di nuovo, capace di costruire uno spazio completamente innovativo. Siamo già verso il rococò, già il barocco si è un po' smaterializzato, e qui in questo soffitto non ci sono più architetture, c'è un cielo libero e su questo cornicione, che è il punto di contatto

0: Molto oro.
1: Sì, molto oro, ma è il punto di contatto tra la realtà virtuale del pittore e la realtà fisica nostra, perché Gregorio costruisce in stucco i vestiti di questi personaggi che abitano questo spazio, no? L'amore soggioga ugualmente uomini e dei, ed ecco che allora in questa virtualità entriamo anche noi, ed è un discorso tutto molto attuale, se vogliamo.
0: Ma insomma, i Balbi con questo palazzo, voglio dire, dimostrano di essere una discreta potenza.
1: In quel momento i Balbi sono una delle famiglie, forse la famiglia più ricca della città, hanno sicuramente...
0: Che si sono molto, molto arricchiti rispetto ai due che hanno costruito il palazzo.
1: Beh, Francesco Maria Balbi a un certo punto possiede tutti i palazzi della strada, sono tutti suoi, e di fatto è forse l'uomo più potente di Genova. Siamo in questo caso negli anni 50 del 600.
0: Quindi insomma una famiglia che poteva permetterselo.
1: Non solo poteva permetterselo, ma voleva permetterselo, cioè usava, come tutti i proprietari dei palazzi dei Rolli, questi spazi come fisica rappresentazione del loro ruolo politico, finanziario, quindi anche di stampo economico, a livello europeo.
0: Ecco, c'è ancora, mi pare, una sala chiamata l'alcova, dico bene?
1: Sì, è la sala dove proprio si dormiva, e si trova alla fine della galleria, e lì invece i miti cambiano un pochino. Abbiamo un mito, sì, sempre d'amore, ma non un mito violento come quello di Proserpina, sì, col rapimento, no? Queste cose un po' crude, ma c'è un mito dolce, direi l'unico mito greco in cui non muore nessuno, che è il mito di Diana ed Endimione. Diana si innamora di un pastore, ma ha fatto un voto di castità, un pastore bellissimo, e lei allora si accontenta di guardarlo dormire, di contemplare la sua bellezza. Ed è un mito di grande dolcezza che richiama al sonno e stava proprio sopra il letto della coppia.
0: Professor Luca Lobasso, docente di storia moderna all'Università di Genova, ma chi era questo Francesco Maria Balbi?
2: Era senza ombra di dubbio uno degli esponenti di spicco del patriziato della sua epoca, nato nel 1619 e morto all'inizio del 700, nel 1704, fu senza dubbio uno dei più ricchi. E quello che si vede in questi palazzi lo dimostra pienamente. Figlio di Giacomo e di Battina Senaraga, ebbe anche la fortuna, anche se detta così sembra un po' strano, di ereditare molto giovane gli averi del padre e dello zio, cosa che nel 600, in pieno 600, capitava molto spesso. Quindi a 25 anni era senza dubbio uno dei più ricchi di Genova. La famiglia aveva fatto soldi, come diremmo noi oggi, grazie a molte attività economiche, la compagnia di commercio del padre e dello zio, Giacomo e Pantaleo, avevano guadagnato molti soldi grazie alle attività creditizie, ai prestiti a Sientos con la Spagna, al commercio del mercurio, della miniera di Idria, per essere corretti, in Slovenia. Il mercurio, come sapete, all'epoca serviva per estrarre l'argento, dunque per poter ottenere l'argento bisognava avere il mercurio, e i Balbi ne approfittano. Quando eredita i denari dallo zio e dal padre, il capitale del nostro Francesco Maria supera 1.300.000 lire moneta di conto di Genova. Fate conto che all'epoca una galea da guerra armata, compresa la ciurma, poteva costare tra le 60 e le 70.000 lire. Quindi questo è per dare un'idea. Grazie a questi soldi è stato abbellito questo palazzo, riabbellito questo palazzo, è stato costruito e abbellito il palazzo di Balbi VI, ha sponsorizzato e voluto fortemente il Collegio dei Gesuiti, che è la sede oggi del nostro rettorato. Insomma, è davvero l'artefice di questa via. Non ebbe una grande carriera politica, provò a farsi eleggere doge, ma non ci riuscì, e poi nel corso della sua carriera, appunto, cambiò anche idea, legato inizialmente alla Spagna come tutta la famiglia, e nell'ultima fase della sua vita si avvicinò alle posizioni filofrancesi. Forse aveva capito dove andava il mondo, forse aveva capito che era ormai l'Europa di Luigi XIV. Dunque davvero un personaggio di grande caratura e di grande peso. Lasciò la sua eredità principalmente ai due nipoti. Uno si chiamava come lui, Francesco Maria, che diventerà doge negli anni 30 del 700, e sempre negli anni 30 anche il fratello Costantino divenne doge della Repubblica.
0: E ora ci colleghiamo con Silvia Isola, vediamo da dove e che cosa ci racconta.
3: Se dico giardino, subito mi viene in mente il giardino per eccellenza, quello di Villa del Principe, uno dei luoghi più simbolici della città di Genova. Davanti abbiamo a noi stazione

0: Marittime e sono con Laura Stagno, professore di storia dell'arte moderna dell'Università di Genova, che ringrazio, che ci conduce in questa villa. Villa è giusto come termine?
1: È giustissimo. Il nome storico è Palazzo del Principe, in effetti era un palazzo il centro del potere di Andrea Doria, della corte di Andrea Doria, dei suoi successori. Però è tecnicamente una villa, nel senso che è fuori porta, si trovava subito fuori dalle mura, subito fuori rispetto alla porta di San Tommaso, che adesso è dove c'è la fermata della metropolitana.
0: Villa, palazzo, ma soprattutto non un palazzo dei Rolli.
1: Questo è vero, perché Palazzo del Principe non è mai stato, diciamo, inserito nei Rolli e sorteggiato a seconda della qualità del visitatore e così via. Palazzo del Principe, in quanto proprio sede, aveva l'onore di ospitare tutti gli Asburgo in visita a Genova, in generale i membri più importanti della corte spagnola, quindi tutti coloro che erano ad alto livello legati alla corona spagnola.
0: Allora mi viene in mente di chiedere anche chi ci sarà mai passato per questi viali meravigliosi, fioriti, tra l'altro sono uno spettacolo.
1: Beh, certamente ospiti molto illustri, a cominciare dal più importante di tutti, cioè l'imperatore, che viene qui nel 1533 per la prima volta ospitato a Palazzo del Principe e poi in realtà ritorna anche successivamente. Quindi l'imperatore Carlo V, poi suo figlio Filippo, che diventerà poi Filippo II, Margherita d'Austria alla fine del Cinquecento, quando è sposa già per procura di Filippo III di Spagna e va verso la Spagna per incontrarlo, per insediarsi come nuova regina di Spagna e così via. Era un legame fortissimo, era la manifestazione evidente del rapporto che mantenevano con la corona spagnola, privilegiato rispetto a quello di chiunque altro.
0: Quali sono le caratteristiche di questo giardino bellissimo che si affacciava sul mare un tempo?
1: Certo, il giardino esisteva certamente già ai tempi di Andrea, perché per esempio il Partenopeo parla di amenissimi giardini ai tempi di Andrea Doria, e esisteva questo giardino sul mare, anche il giardino a monte, perché ne parla nel 1549 un visitatore inglese. Però è Giovanni Andrea, il successore di Andrea, che entro i primi anni del Seicento completa il giardino e dà adesso la sua fisionomia permanente. Gli assi di simmetria del giardino di Giovanni Andrea rimangono a lungo termine fino all'Ottocento, quando sono poi invece stravolti in un piccolo parco all'inglese, e poi purtroppo c'è il bombardamento che devasta durante la Seconda Guerra Mondiale il giardino, e addirittura un cinema all'aperto che forse qualcuno ricorda. Poi il restauro, concluso nell'anno 2000, riporta per quanto possibile la situazione al disegno per i riquadri principali, al disegno dei tempi di Giovanni Andrea, sulla base delle testimonianze grafiche, delle descrizioni e di una campagna di prospezione archeologiche che era stata fatta ad hoc. Una parte non era ricostruibile filologicamente, questa in cui ci troviamo intorno alla grande fontana, perché troppo stravolta dai bombardamenti, ed è stata ridisegnata su base di analogia di altri giardini dell'epoca.
0: Se questo gioiello lo si può ammirare assieme anche ai saloni interni, abitualmente non soltanto, anche nelle edizioni dei Rolli, c'è un tesoro nascosto che tra poco vi sveleremo.
2: Professor Lobasso, che periodo storico stiamo vivendo? Cioè, questo palazzo più o meno va dai primi del 1600 alla metà, cioè alla tutta la fase di costruzione, agli inizi del 700. Che cosa si vive? Com'era Genova? Chi comandava? Chi erano i potenti politici di Genova in quel periodo?
3: Dunque è un secolo molto interessante e molto complesso, dove davvero gli avvenimenti sono molti e alcuni tragici, come la peste del 1656-57 che decimò parte della popolazione. Altri altrettanto tragici, come il bombardamento francese del 1684, altri ancora più fortunati, come il tentativo riuscito da parte del clan Durazzo, che era imparentato coi Balbi, di riaprire i commerci con la Sublime Porta, col sultano di Istanbul, ci riuscirono nel 1665, e altri grandi affari, le navi

0: I genovesi, i grandi vascelli, solcavano i mari portando argento, portando merci coloniali, andando fino ad Amsterdam, Londra, i porti spagnoli, ma anche le Americhe. Moltissimi capitani erano genovesi o delle località vicino a Genova ed erano questi vascelli, grandi vascelli da 50-60 cannoni, di proprietà dei nobili genovesi. E poi ancora un altro fatto poco conosciuto dal grande pubblico: due grandi patrizi genovesi, Ambrogio Lomellini e Domenico Grillo, avevano siglato nel 1662 il monopolio per commerciare schiavi in Atlantico, la Cientos de los Negros, una pagina tristissima della storia d'Europa e del mondo, ma che era un grande affare, ahimè, per le persone di quei tempi. Quindi Genova era appieno inserita in un contesto internazionale molto complicato e i patrizi cominciavano anche a guardare a un'epoca nuova, all'epoca francese, che poi arriverà con il XVIII secolo.
1: Come si viveva a Genova in quegli anni? Si stava bene, si stava male?
0: Dalle fonti che noi abbiamo compulsato e che abbiamo studiato è possibile ricavare ovviamente una città spaccata in due. C'erano i ricchissimi, tra i più ricchi del mondo peraltro, va sottolineato, e i poverissimi. Però tutto sommato era una città ricca, che in generale questa ricchezza ricadeva anche su molta parte della popolazione. Era una città che aveva un alto costo della vita, e questo assomiglia un po' ai giorni nostri. È interessante questa durata di lungo periodo, ma questa città cara, piena di ricchi, tra i più ricchi del mondo, aveva anche un sistema di welfare, come piace dire oggi, insomma, di stato sociale, che era l'avanguardia. L'abbondanza, il magistrato dell'abbondanza, tutto il sistema nonario, il vino, l'olio, quindi la popolazione poteva acquistare questi beni a prezzi calmierati. Insomma, non ci fu mai una ribellione aperta.
1: A proposito di welfare, allora le chiedo una cosa. La peste, no? Abbiamo parlato della peste tremenda, che da 90.000 abitanti a 30.000 o poco di più, in due fasi, ahimè, ci riporta molto vicino ai nostri tempi. E anche qua poi intervengono Emanuele Brignole, penso. Ecco, mi può spiegare brevemente la peste, cos'è stata la peste su Genova?
0: Sì, fu un momento di cesura importante del secolo, indubbiamente tragica. Come giustamente ha detto lei, i 60.000 abitanti più o meno sono scomparsi nel giro di due anni sostanzialmente, perché furono due ondate, come ahimè abbiamo visto anche nel caso del Covid di oggi. È vero è che all'epoca i sistemi di controllo della pestilenza, le pestilenze erano molto evoluti già in Europa, e poi all'epoca le comunicazioni tra le varie città...
1: Una peste provocata dalle pulci.
0: Dalle pulci, attraverso quindi i topi, i morsi dei topi, era possibile trasmettere agli umani.
1: Scusi l'interruzione, ma era curioso.
0: E quindi fu davvero un momento eccezionale per la città, tristissimo ovviamente, ma la città risorse ancora più forte dopo, anche grazie ad interventi del campo assistenziale fortissimi. Il caso di Emanuele Brignole è davvero un esempio che ha fatto scuola anche per altre città italiane, ma anche in Europa. L'idea di costruire un grande luogo dove poter mettere la popolazione più povera, in particolare le donne. Tant'è vero che ancora oggi, se andiamo ad osservare come è fatto il grande albergo dei poveri, è asimmetrico. La parte più grande è quella femminile, perché le donne in antico regime erano ai margini della società e quindi più facilmente ricadevano tra i poveri ed erano la parte più delicata della popolazione. Era una società dura, triste, soprattutto per le donne.
1: Per concludere, poi arriva il bombardamento del Re Sole.
0: È lì. È un episodio anche questo molto interessante sul piano della politica internazionale. Molto probabilmente il bombardamento non era voluto dai francesi,
1: sì.
0: Probabilmente era un'azione che tendeva a minacciare Genova per poter far sì che Genova passasse dalla parte della Francia. D'altra parte a Luigi XIV interessavano i capitali presenti a Genova, ma non solo, anche la squadra delle galere, la squadra dei Doria, l'uso del porto di Genova. Avere Genova voleva dire avere Milano e poter arrivare a Milano, quindi alla pianura padana, e per la Francia era importante tornare in Italia. Fu un'azione dimostrativa che si trasformò in un'azione vera e propria, probabilmente perché i nobili genovesi che andarono a parlamentare con gli ufficiali francesi risposero piuttosto male nella trattativa, e alla fine, come spesso avviene, sono i dettagli che fanno la grande storia.
1: Si vede.
0: E da quel litigio nacque un bombardamento che fu reale e ci furono molti danni. Uno dei protagonisti è Francesco Maria Sauli, che poi diventerà doge, a cui fu distrutta anche una casa. Fu uno di quelli che mandò al diavolo

0: gli ufficiali della flotta francese. Insomma, un episodio importante che però di fatto segna una cesura. Effettivamente 10 anni dopo la Repubblica guarda al Re Sole e nel XVIII secolo, anzi, il legame diventerà fortissimo, è il secolo dei francesi.
1: Ma sentiamo che cosa ha da raccontarci e da farci vedere Silvia Isola.
2: Sembra impossibile pensare che tra i palazzi dietro alla stazione di Principe ci sia un gioiello del genere. Laura Stagno ci fa questo regalo di aprirci le porte di un tesoro nascosto, riscoperto tra l'altro non da tantissimo tempo, ed è questa grotta meravigliosa che un tempo faceva proprio parte anche dei giardini di Villa del Principe.
3: È entrata a far parte del giardino a monte di Palazzo del Principe nel 1603, quando Giovanni Andrea D'Oria, il successore di Andrea Doria, l'ha acquistata. Però prima era stata progettata alla metà del Cinquecento dal celebre architetto perugino Galeazzo Alessi, a cui si deve il rinnovamento dell'architettura, in parte anche dell'urbanistica, con l'ideazione di Strada Nuova di Genova. Dicevo, ideata da Galeazzo Alessi, molto probabilmente per il capitano Sebastiano Lercari, che era il secondo marito di Luisetta, che prima era sposa di Erasmo Doria Galleano. Quindi attraverso tutta una serie di passaggi si arriva poi alla cessione, alla vendita della, non solo della grotta, ma della Villa del Gigante, delle sue pertinenze, dei suoi giardini a Giovanni Andrea Doria nel 1603, e da lì, da quel momento, fa parte effettivamente del ricco complesso del giardino a monte di Palazzo del Principe, che seguiva la collina, no? La collina di Granarolo, con una sequenza di terrazze e di scaloni marmore con ornamento di fontane, di marmi, appunto con questa meraviglia o delizia così importante.
2: Giardino che oggi non c'è più, e questo ci rammarica molto perché doveva essere uno spettacolo incredibile poterlo apprezzare e ammirare. Di quel giardino resta questo ambiente, che non è l'unico ambiente di questo tipo a Genova, ma certamente uno dei più importanti. Perché?
3: Certamente, purtroppo sì, il giardino nord, il giardino a monte, diciamo, di Palazzo del Principe ha subito questa distruzione a partire dalla metà dell'Ottocento, quando vengono fatti passare nel 1852-54 i primi binari della ferrovia. Rimane come prezioso frammento proprio la grotta, che peraltro è stata danneggiata dai bombardamenti durante l'ultima guerra, infatti era data per perduta, e poi è stata riscoperta, ritrovata, studiata e pubblicata dal professor Magnani negli anni 80. Mi chiedeva come mai è così importante. Questa è la prima in ordine cronologico e è una delle più preziose.
2: E proprio per questo, tra l'altro, questo ambiente, dobbiamo ricordarlo, non è visitabile se non in rare occasioni, con visite anche speciali. Noi vi ci portiamo con le nostre telecamere. Allora diamo uno sguardo proprio alla decorazione, che è particolarissima. Io sono affascinata da queste conchiglie.
3: C'è un mosaico polimaterico veramente ricco, che comprende conchiglie, che comprende frammenti di corallo, che comprende cristalli, che comprende tessere di maiolica colorate in giallo o verde o azzurro, e tutto questo insieme compone delle figurazioni molto ricche, con tematiche di tipo mitologico ovidiano, anche correlate in parte, per esempio nella figura di Nettuno, che è centrale, quindi in posizione ovviamente privilegiata, che rimandano anche per esempio agli affreschi che Perino del Vaga aveva eseguito un paio di neanche due decenni prima nel salone, nelle ambienti di Palazzo del Principe.
2: Questa grotta rimane privata e ovviamente anche un ambiente meraviglioso qui alle nostre spalle, un pochino più rustico e più naturale, e quando è stata riscoperta mi ha colpito anche sapere che questo spazio era utilizzato in realtà.
3: Sì, questa grotta comprendeva anche la parte appunto finale, quella più profonda, quella più naturale, dove ancora c'è l'acqua, con una presenza di stalattiti riportate ovviamente, cioè portate ad hoc, che volevano dare un'idea di maggior adesione diretta alla natura, cioè questa era la parte della natura intorno alla parte dell'artificio.

0: linguaggio, per citare termini che vengono appunto usati in letteratura. E queste grotte, di cui Genova insieme a Roma, Fontainebleau era una delle capitali, erano proprio elementi distintivi del gusto del giardino manierista, del giardino cinquecentesco. Delizie, erano luoghi fatti per stupire, però già nell'Ottocento gli eruditi locali, per esempio Alighieri, lamentano che non sia valorizzata. Già allora, a seguito un po' anche della perdita della memoria, della convinzione che fosse stata irrimediabilmente danneggiata dalla guerra, questa grotta seguiva semplicemente i passaggi di proprietà dell'appartamentino accanto e quindi poteva capitare in mano a persone che l'apprezzavano enormemente o in mano a persone che non avevano un particolare interesse per i suoi aspetti storico-artistici, per cui effettivamente a un certo punto era semplicemente utilizzata come deposito e come cantina. Sostanzialmente è stata riacquistata proprio per salvarla da questo continuo declino e continuo deterioramento.
1: Grazie per questo regalo, un gioiello da conservare e da preservare, un tesoro segreto da scoprire all'interno della nostra città, che ne è ricchissima.
2: Professor Montanari, proviamo a concludere la visita di questo palazzo. Allora, abbiamo visto un palazzo rivoluzionario in un certo senso, perché urbanisticamente è fuori dal centro per allora. Al giardino, un giardino molto particolare, un giardino stretto e, come dire, alto in mezzo a queste pareti, ha queste gallerie affrescate da varie mani. Insomma, è veramente un qualche cosa da visitare, perché è un cambiamento notevole.
3: Rappresenta anche per noi oggi come Università di Genova che ci stiamo dentro, queste certo. Erano le nostre biblioteche.
2: E questo è anche molto bello perché è vivo.
3: Certo, è un discorso anche di restituzione, no? La cosa impressionante per noi è poter fare lezione su tutto il grande 600 genovese muovendoci da una stanza all'altra.
2: Ci guardate questo i vostri...
3: È un valore, no? Perché insegna ai ragazzi a capire anche che bisogna prendersi cura. Nella stanza di Apollo una delle allegorie è la conservazione. Oggi se non si fa conservazione è difficile pensare anche a dare valore alle cose, quindi a proiettarle nell'ottica di divulgazione nei confronti di terzi. E quindi non solo questo è un luogo da visitare, ma è direi un grande esempio di quello che i palazzi possono fare per la città. Luoghi di studio, luoghi di frequentazione da parte del pubblico, naturalmente, quindi non solo nell'ottica museale, ma anche proprio di utilizzo da parte di terzi, e poi anche l'ottica della ricerca, quella ricerca continua di come tenere insieme i due mondi, quindi la ricerca naturalmente più scientifica, più dedicata agli addetti ai lavori, e quello che invece come divulgazione scientifica cerchiamo di portare nelle case di tutti.
2: Grazie professor Montanari, grazie a voi che ci avete seguito in questa visita del Balbi Senarga, e buona visita dei Rolli a tutti.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Livia Pisciotta, professore ordinario e referente del centro dislipidemie dell'IRCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800 640 771 oppure via WhatsApp 347.

0: 347-6666-291. Professoressa, intanto partiamo dalla domanda, credo un po' delle domande, cioè ma come si fa a tenere sotto controllo il colesterolo? Anche se forse dovremmo dire come si fa a non avere il colesterolo per partire.
1: Allora, intanto uno stile di vita sano è sempre la base, in quanto noi dobbiamo comunque tenere sotto controllo il colesterolo per fare prevenzione cardiovascolare e quindi dobbiamo cercare sempre di mantenere un peso adeguato, di avere una corretta alimentazione, su stile mediterraneo va benissimo, e anche praticare nei limiti del possibile, ovviamente adattando all'età, alle condizioni e attività fisica. Ovviamente però queste misure, diciamo, possono non essere sufficienti per coloro che hanno una colesterolemia che dipende o dalla genetica o da altri fattori ormonali o da altre patologie oppure anche da farmaci. Quindi ovviamente ogni volta che riscontriamo il colesterolo dobbiamo rivolgerci al nostro medico per vedere se ci sono delle cause che vanno al di là dell'alimentazione e regolarci poi di conseguenza insieme al medico, valutando il rischio cardiovascolare globale e quindi poi impostando eventuali terapie farmacologiche se sono necessarie.
0: Questo è molto importante perché significa che se il mio vicino ha X di colesterolo e io ho Y, non è che devo fare la sua cura, la sua terapia o la sua dieta. Devo parlare con il mio medico, devo parlare con lo specialista e insomma capire che cos'ho, che tipo di colesterolo e come affrontarlo. È corretto?
1: Correttissimo. Oltretutto anche il colesterolo di per sé, che noi poi andiamo a dosare, quello che pone a rischio è il colesterolo che circola insieme alle particelle LDL, poi comunque no, non è sempre aterogeno allo stesso modo, dipende anche dalle altre lipoproteine. Per esempio, se abbiamo l'HDL, che è il colesterolo buono, basso, il nostro rischio aumenta. Se l'HDL è alto, potrebbe anche succedere che compensa l'effetto del colesterolo LDL. Dobbiamo guardare i trigliceridi, dobbiamo guardare anche adesso un'altra lipoproteina circolante che si chiama lipoproteina A piccola, che è aterogena quanto il colesterolo LDL, i suoi livelli sono molto geneticamente controllati e anche la presenza di questa lipoproteina insieme al colesterolo LDL può amplificare l'effetto aterogeno. Quindi insomma la questione non è così semplice, parlare solo del numero del colesterolo totale ormai è assolutamente molto riduttivo.
0: Ecco, professoressa, parlava della lipoproteina con la piccola tra parentesi, che cos'è? Se ne sente insomma adesso di nuovo parlare un po'?
1: Sì, è un fattore di rischio che era considerato emergente, poi ogni tanto se ne parla, ogni tanto no. Adesso c'è da dire è ormai classificato tra le linee guida come un fattore di rischio da valutare intanto almeno una volta nella vita, perché poi il parametro non cambia moltissimo nel tempo perché è regolato a livello genetico. È una lipoproteina molto simile all'LDL, cioè costituita da colesterolo, fosfolipidi, l'ApoB, e inoltre ha questa apoproteina A piccola, diciamo, che ha una conformazione che la rende piuttosto simile anche al plasminogeno e ha delle funzioni non note, ma sembra avere comunque anche un effetto protrombotico. Quindi è una lipoproteina che quando si riscontra elevata bisogna farsi valutare insomma nel complesso e vedere se poi ci sono delle situazioni di rischio intervenire. In questo momento non ci sono dei farmaci mirati per questa lipoproteina, ma sono in fase di sperimentazione, saranno disponibili nei prossimi anni.
0: Ecco, perché si è arrivati, diciamo, a inserire anche questo? Perché si è arrivati a capire che non bastava misurare il colesterolo buono e il colesterolo cattivo, come dicevamo anche prima?
1: Perché ci sono persone che magari pur avendo il colesterolo buono nella norma, il colesterolo cattivo anche basso, però fanno lo stesso aterosclerosi, cardiopatie sistemica, e molto spesso questo è ereditabile, cioè si vanno poi a identificare addirittura delle famiglie in cui appunto ricorre la cardiopatia

ischemica prematura. E si è visto che uno dei, prima di tutto con degli studi, diciamo, di rapporto genetico, si era già visto che il gene che codifica per la lipoproteina piccolo segrega con l'aterosclerosi, nelle famiglie. E poi a volte quando non si riscontrano altri fattori

0: bene, ma anche nell'ASL e altri laboratori, quindi
1: Ed è
0: è
1: meglio
0: una
1: farlo, lei diceva, una
0: facoltà.
1: volta nella vita c'è un'età da cui è meglio, diciamo, farlo?
0: Ma allora, l'età specifica, no, più che altro farlo se nella famiglia sicuramente ricorre l'infarto oppure si riscontra un membro della famiglia con livelli elevati, se no comunque quando si comincia a fare prevenzione, 40 anni nel maschio, 50 anni nella femmina, ma ad ogni modo mentre si dosa il profilo lipidico, una volta nella vita inserire anche questo parametro.
1: Allora, partiamo con le domande dei telespettatori 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771 invece per le domande in diretta. Buongiorno, seguo dieta chetogenica da 5 mesi. Ho fatto il prelievo di sangue la settimana scorsa, il laboratorio mi ha telefonato per avvisarmi che ho un colesterolo a 4,50. Sono molto preoccupata. Cosa mi consiglia? Grazie. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi conoscono, non vi hanno visitato e poi anche qui, insomma, ci mancano alcune variabili, credo, no?
0: 4,50 è un valore molto molto alto per cui va affrontato. La dieta chetogenica può essere una causa perché è una dieta dove si aboliscono completamente i carboidrati e la dieta si basa poi sui grassi, anche un certo apporto di grassi saturi e proteine. Quindi è una dieta che può essere, diciamo, terapeutica nel momento in cui uno deve perdere del peso e quindi per un breve periodo si può anche tollerare e mettere in conto questo effetto collaterale. Certamente adesso le consiglio assolutamente di ritornare a una dieta mediterranea bilanciata, controllando il colesterolo. Se poi non scende o non scende nella norma, magari scenderà un po' dai 450, affrontare la situazione, direi a livello specialistico, perché potrebbe avere anche delle varianti genetiche predisponenti.
1: Buongiorno, donna 58 anni, non in sovrappeso e neanche fumatrice. Dalle ultime analisi i miei valori sono i seguenti. Colesterolo 250 HDL, 89 LDL, 147, trigliceridi 71. Il medico mi ha prescritto Plactin 20 e nello stesso tempo mi ha consigliato di assumere gli omega 3. Nello specifico a gemo. Con i valori indicati sono necessarie le statine, inoltre possono essere assunte con gli omega 3 senza problemi. Grazie. Ed eccole le statine, le famose statine sono arrivate. Tra l'altro credo che insomma ci sia un nuovo studio, non so se vogliamo parlare di tutto insieme adesso oppure ci fermiamo e poi ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario. Lo chiedo alla regia perché insomma ce n'è da parlare qua. Allora, ci fermiamo un attimo, professoressa, e ripartiamo da qui, subito dopo una piccola pausa.
0: Ottimo.

0: Eccoci ancora insieme con la professoressa Pisciotta, stiamo parlando di colesterolo e ovviamente in questa domanda contiene anche le regine, diciamo, potremmo dire così, le statine quando si parla di colesterolo. Tra l'altro, insomma, mi sembra che ci siano dei nuovi studi anche. Intanto, che cosa possiamo dire per questa signora che ci ha scritto?
1: Allora, questa non so se ho capito male io, forse c'è stata un'inversione tra HDL e LDL, perché si era detto 250 di HDL, forse sarebbero un pochino troppo elevate.
0: No, forse sa che cosa, forse ho letto male io, probabilmente è colesterolo 250 al totale, poi fa HDL 89, okay, LDL 147, letto male io.
1: Mi scusi, no, perché in questa signora bisogna valutare il rischio globale. E sicuramente se poi c'è una situazione, diciamo, di rischio anche molto alto, guardare la pressione, guardare altri fattori, allora sono indicate le statine. Se no,

0: A volte si può provare sempre incrementando le misure dietetico-comportamentali, se l'LDL nel basso rischio è sotto a 190, si può anche valutare un'altra strada in questa prima fase. E però, parlando delle statine, vedo anche appunto la scritta pochi veri effetti collaterali. Effettivamente è stato pubblicato proprio recentissimamente su Lancet un lavoro che evidenzia il fatto che i bugiardini anche dei farmaci andrebbero un pochino rivisti perché in effetti riportano tantissimi effetti collaterali che sono quelli che vengono rilevati nelle sperimentazioni cliniche che i pazienti insomma riportano al medico, però non sempre c'è una correlazione tra il farmaco e questi effetti collaterali e riusciamo a accorgercene quando confrontando i sintomi che vengono riportati nei gruppi dei pazienti che non assumono il farmaco ma assumono un principio attivo inerte, ovvero un placebo, e insomma questi sintomi sono frequenti anche nel gruppo placebo. E in effetti tantissimi sintomi comuni che vengono riportati, e pensate che le sperimentazioni spesso sono molto lunghe, possono durare anche, voglio dire, 4-5 anni, quindi in 4-5 anni le persone che stanno facendo uno studio possono avere sicuramente il mal di testa, il mal di pancia, il vomito, tutta una serie di effetti collaterali, ce l'hanno coloro che assumono il farmaco, ce l'hanno coloro che assumono placebo. La cosa importante poi è proprio andare a vedere statisticamente quali sono le vere differenze e quindi poi se il farmaco è gravato da più effetti collaterali rispetto al gruppo al placebo si può fare sostanzialmente una correlazione di relazione col farmaco. Quindi alla fine poi le statine rispetto poi al placebo non ci sono grosse differenze per tantissimi effetti collaterali. Bisogna attenzionare un po' di più, sicuramente il muscolo, soprattutto poi per quanto riguarda gli effetti collaterali muscolari più gravi, sono rarissimi, però comunque effettivamente è un qualche cosa che il medico sa e quindi deve ovviamente da questo punto di vista valutare bene il paziente e valutare le eventuali controindicazioni anche di natura muscolare. Altri effetti poi si devono focalizzare sul fegato, ma anche in questo caso comunque i rialzi delle transaminasi sono di solito benigni, transitori e rientrano alla sospensione del farmaco. Un lieve peggioramento della glicemia, ma di pochi punti, che quindi poi non giustifica assolutamente la mancata prescrizione e in particolare anche nei soggetti diabetici. E poi sostanzialmente quasi nient'altro, ecco, il discorso dei crampi, dei dolori, eccetera, è molto riportato anche dai gruppi placebo.
1: Buongiorno, il colesterolo totale a 230, HDL 53, LDL 168, trigliceridi 143, omocisteina 11.3, glucosio 91. Sono una donna di 52 anni, da quasi 2 anni menopausa, non sovrappeso, non fumo. Lo specialista mi ha detto che non devo iniziare una cura perché sono giovane per le statine e il mio rischio è basso, anche se ho una familiarità solo al colesterolo. Cosa ne pensa?
0: Sì, mi sembra che sia un approccio adeguato. E, attenzione, non c'è un'età per le statine. Questo in realtà poi a volte è qualcosa che sento dire dai pazienti. Non sono farmaci per anziani. Noi etiche importanti li prescriviamo con serenità anche ai bambini. C'è un'indicazione anche pediatrica, ovviamente ci devono essere dei motivi validi e quindi anche se una persona fosse giovane, però con un'ipercolesterolemia familiare importante, deve assumere le statine. La signora, se invece ha avuto un lieve peggioramento della colesterolemia post-menopausa, siamo ancora in una situazione di basso rischio, l'LDL è a 160, se non ci sono grossi altri motivi per iniziare subito una statina, si può ancora soprassedere. Ecco, ovviamente poi la valutazione deve essere personalizzata di caso in caso, però siamo ancora in una fascia in cui il medico ha la possibilità di scegliere, insomma, nel rapporto rischio-beneficio.
1: Ma una volta che uno inizia a prendere la statina, la prende per sempre?
0: Allora, la prende teoricamente per sempre per questi motivi, perché poi quando si dà una statina bisogna essere

0: sempre ben sicuri che quel colesterolo sia comunque cronico. Ecco, è scorretto anche, a parte i casi ovviamente del post-infarto, l'altissimo rischio e così via, però iniziare una statina in prevenzione primaria senza avere prima comunque fatto delle valutazioni anche di cronicità e di familiarità. Quindi una volta che poi si decide, si va avanti, perché sennò quando si sospende il farmaco il colesterolo ritorna ai livelli di partenza.
1: Sono Maria da Genova. Apolipoproteina A 140, HDL 50, colesterolo totale 206, trigliceridi 130. Ho 80 anni, insufficienza renale, monorene. Grazie.
0: E allora, la signora, se a 80 anni non ha avuto eventi cardiovascolari, anche se poi la situazione di insufficienza renale rientra un po' nella classificazione dell'alto rischio, tutto sommato ha un profilo che poi giustamente può valutare nell'insieme il nefrologo o comunque il medico che cura. E valutare, c'è da dire che poi la prevenzione primaria, cioè coloro che non hanno avuto eventi cardiovascolari, ha senso farla più in età giovanile per proteggere poi le arterie nei decenni successivi. Quando si arriva comunque sugli 80 anni, le evidenze di beneficio della terapia farmacologica sul rischio cardiovascolare globale sono meno solide, perché comunque il fattore età gioca un ruolo abbastanza importante.
1: Buongiorno, mio figlio, 30 anni, ha colesterolo alto, totale 240, LDL 190. Il medico di base ha detto di provare con una dieta, che tra l'altro mio figlio fa già molto variata, non beve alcolici, non fuma. Rifatti gli esami a distanza di 2 mesi, i valori sono sempre alti. Cosa mi può consigliare, visto che la dieta non funziona? Grazie. Perché poi è vero, non sempre la dieta ce la fa. Se la causa è un'altra.
0: In questo caso avere 190 di LDL a 30 anni deve secondo me iniziare una statina che lo aiuti. Ovviamente sarebbe opportuno che anche i genitori si dosassero il colesterolo per capire poi effettivamente quale tipologia di familiarità sottende in questa ipercolesterolemia.
1: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io uso la statina da una quindicina d'anni, problemi non ne ho mai avuti. Volevo sapere una cosa, ma la statina, come il colesterolo
1: sì.
2: e i trigliceridi, influiscono sulla pressione?
1: Grazie.
0: Allora, no, i meccanismi d'azione non sono mirati a ridurre la pressione. Sicuramente non sono farmaci che aumentano la pressione, perché anzi, sono farmaci che si danno a pazienti a rischio cardiovascolare e riducono il rischio, quindi se aumentassero la pressione sarebbe un problema. A volte vediamo però delle riduzioni pressorie in chi assume statine. E probabilmente legate al fatto che abbassando il colesterolo può ridursi quel, diciamo, insulto arterioso che a volte rende le arterie un pochino più rigide. Quindi le statine hanno anche un effetto sicuramente protettivo nei confronti delle arterie. In alcuni casi vediamo migliorare le pressioni, però assolutamente non è un farmaco antipertensivo.
1: Buongiorno, ora le leggo questo messaggio anche se non credo, cioè credo che sia molto difficile dare una risposta, ma sono 4 anni che mi brucia il piede sinistro, non sono ancora riuscito a trovare una soluzione. Ho girato più di 15 medici, nessuno ha capito niente. Pio da Ospedale San Martino. Diciamo che questo messaggio ci dà modo di salutare tutti quelli che ci seguono dagli ospedali, che sono magari ricoverati, si passano un po' il tempo così, però credo che questo messaggio sia difficile, insomma, no, da decifrare e a cui dare una risposta.
0: Sì, non so, forse non so se la signora o il signore delle statine vuole sapere se c'è correlazione, non saprei proprio.
1: Comunque, diciamo, con le statine non dovrebbe esserci una correlazione con il dolore o il prurito al piede,
0: Monolaterale mai, ora a
1: ecco.
0: volte
1: Ecco.
0: rarissimamente possiamo valutare, poi facendo dei challenge vuol dire sospendiamo il farmaco, vediamo se il sintomo passa, rimettiamo il farmaco, vediamo se il sintomo ritorna.

0: E a volte però sono problemi neuropatici, neurologici, e a volte
1: Ma
0: di
1: no, certo, poi
0: difficile.
1: insomma, è difficile. Senta, in un minuto finale, quali sono quindi i consigli che possiamo dare per tenere il nostro colesterolo sotto controllo? Quali sono i cibi sì, quali sono i cibi no?
0: Dal punto di vista alimentare, i CBC sono appunto quelli della dieta mediterranea, cioè una base di cereali integrali, olio extravergine d'oliva, frutta secca a guscio, e poi come fonti proteiche prediligere il pesce, prediligere le carni bianche, prediligere i latticini magri, ecco, relegando un po' più i formaggi stagionati grassi, i salumi, gli insaccati e la carne rossa ad un uso più assolutamente saltuario. E ci sono alcuni alimenti funzionali come proprio l'olio extravergine d'oliva come base di grasso di condimento che ha degli effetti anche benefici nei confronti del profilo lipidico e della protezione cardiovascolare. Quindi ecco, i dolci che vedo qui presentati, no, devono rappresentare un po' l'alimento della festa perché
1: L'eccezione.
0: giù sì, tornare un po' alle tradizioni di una volta che si mangiavano le paste solo la domenica, ecco, non tutti i giorni il dolce a fine pasto perché tra grassi e zuccheri non sono l'ideale per la prevenzione cardiovascolare, insomma.
1: Grazie,
0: I
1: grazie alla
0: metodi di
1: professoressa Livia Pisciotta come sempre per la sua chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, arrivederci a
1: Arrivederci.
0: tutti.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

caldo non molla la presa, il bollino rosso è stato prolungato fino a venerdì 14 agosto. Il capoluogo di provincia più afoso è stato Savona con 37 gradi e tanta umidità. Genova si prepara a osservare l'eclissi solare dopo decenni in cui mancava nella sua completezza, tutti con il naso all'insù e primo canale in diretta da Terrazza Colombo. Meglio il carcere della convivenza con la moglie, questa è la storia di un 38enne domiciliare che li ha evasi per tornare a Marassi, voglio entrare, urlava ai poliziotti. Oggi la festa per gli 80 anni della Sampdoria, il ricordo dei tifosi e lo spettacolo dei droni al Porto Antico e stasera arriva Ed Sheeran.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, l'avete sentito dai titoli, ancora il caldo afoso sulla Liguria, in realtà come un po' in tutta Italia. A Genova arriviamo a superare ben oltre i 10 bollini rossi per ondata di calore. Sarà così sia per la giornata di domani, come già si sapeva, e poi anche per quella di venerdì, quindi si va avanti di giorno in giorno. Poi in realtà è previsto ancora molto caldo nel weekend, dall'inizio della prossima settimana dovrebbe andare a scemare, ma vediamo a che punto siamo, quali sono i soliti consigli da seguire, le temperature più alte in regione, vediamo.
1: Se la morsa del caldo non allenta, a restare al centro della scena ci sta pensando lui il bollino rosso che il Ministero della Salute ha prorogato a Genova fino a venerdì 14 agosto. Si arriverà così a 13 bollini consecutivi con il livello massimo di allerta per ondate di calore. Il capoluogo ligure, così come tutta la regione, continuano a boccheggiare senza tregua. Ad acuire una situazione già complicata

0: ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Nelle ultime ore è stata Savona il capoluogo di provincia con la temperatura più alta, 37 gradi, seguita dalla Spezia con 36 e Genova con quasi 34. A Prato Mollo, Sesta Godano, in provincia della Spezia, si sono superati i 39 gradi. Nel frattempo i dati della regione ci dicono che in Liguria sono circa 1300 le persone seguite in modo continuativo dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che diventano ancora più significativi durante l'estate, quando il caldo intenso e i rischi legati alla solitudine fanno aumentare necessità delle persone anziane e fragili. Proprio in questi giorni il call center è sempre al lavoro per le tante chiamate e le richieste di aiuto. Di pari passo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza.
1: L'eclissi solare di questa sera, il grande appuntamento astronomico atteso in Italia da 27 anni in particolare, è favorevole per la Liguria. Primo Canale seguirà l'evento in diretta a partire dalle 19, come dicevamo anche nei titoli, da Terrazza Colombo, collegamenti sia ovviamente sul territorio ligure ma anche con il resto del mondo, e per chi non è riuscito a trovare gli oramai introvabili occhialini, si è cercati disperatamente quest'oggi ma sono finiti molto presto, c'è un modo curioso per poter vedere l'eclissi solare. Scopriamo qual è il modo con Lucrezia Marini.
2: Il sole che scompare, il cielo che si oscura e per qualche minuto sembra quasi di essere di fronte alla fine del mondo. È l'eclissi del 12 agosto, uno degli appuntamenti astronomici più attesi degli ultimi decenni. In Italia l'ultima eclissi solare visibile risale all'11 agosto 1999. Per assistere invece a una nuova eclissi totale bisognerà aspettare il 2081. L'ultimo infatti risale al 1961. La Liguria sarà tra le regioni più fortunate per osservare il fenomeno, grazie alla sua posizione geografica e alla vista privilegiata verso ovest. E per chi non ha trovato gli ormai introvabili occhialini, c'è anche un curioso trucco: uno scolapasta può trasformarsi in un piccolo proiettore. I suoi fori creeranno sul terreno tante immagini del sole, che durante l'eclissi appariranno come piccole lune.
3: Lo scolapasta è pieno di buchi e quindi la luce del sole, passando attraverso i buchi dello scolapasta, crea tante immagini del sole. Ora, se il sole non è in eclissi, ma se il sole è in eclissi si creano tanti soli con l'ombra della lunina e quindi si vede una moltitudine di piccole eclissi sul terreno.
2: Lo stesso effetto si può vedere sotto gli alberi, tra le foglie, mentre il cielo oscurato permetterà di distinguere anche stelle e pianeti, normalmente invisibili di giorno.
1: Allora, tutti con il naso all'insù, buona eclissi solare. Primo Canale sarà in diretta tra poco, avremo ancora modo di ricordarlo. Ma come si comportano i nostri amici a quattro zampe con l'eclissi solare? Hanno paura oppure no? Qual è il loro atteggiamento, soprattutto quello dei cani? Sentiamo l'esperto.
4: Parliamo di eclissi e cani, la prima domanda è: dobbiamo preoccuparci? La risposta è no, non abbiamo evidenze scientifiche che un'eclissi provochi automaticamente paura, ansia, disagio o addirittura problemi fisici nei nostri cani. Quello che possiamo sicuramente dire è che un cambiamento improvviso della luce può essere effettivamente uno stimolo insolito per alcuni soggetti che potrebbero modificare temporaneamente il proprio comportamento. Secondo me però c'è un aspetto ancora più interessante. Il cane è un grande osservatore, soprattutto osservatore della propria famiglia, del proprio compagno di vita, e quando noi assistiamo a un'eclissi ovviamente il nostro comportamento cambia, il nostro focus è diverso, il contesto quindi viene modificato e i nostri comportamenti potrebbero effettivamente attirare l'attenzione dei nostri cani. Proprio come per noi, il consiglio è di non fare guardare anche nel loro caso ci possono essere gravi complicazioni agli occhi, irreversibili.
1: E adesso parliamo di AMT, la situazione della partecipata genovese, le difficoltà, i sindacati denunciano, mancano anche i controllori, così si favorisce l'evasione. Sentiamo Andrea Popolano.
5: Nuove risorse per aiutare AMT sono in arrivo dalla regione.

0: Gione, 40 milioni in tutto, ma prima servirà capire il bilancio del 2024 ancora in sospeso, in attesa di essere ufficialmente comunicato, nel mentre i cittadini continuano a fare i conti con i problemi dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana, tra tagli al servizio, corsa che saltano e gli utenti costretti ad aspettare a lungo alle fermate, situazioni che si ripetono un po' ovunque. L'obiettivo del piano di risanamento messo in campo dall'azienda è fare economia, meno corse e biglietti e abbonamenti più cari. Tra le misure previste poi c'è anche un rafforzamento dei controlli dei titoli di viaggio. Su questo però i sindacati denunciano le carenze di organico, con turni che restano completamente scoperti sia per quanto riguarda il servizio urbano che quello extraurbano. E allora, se uno dei problemi è la scarsa capacità di recuperare le risorse finanziarie che sarebbero dovute arrivare dalle sanzioni, ecco che ora vengono a mancare anche queste ultime. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente e inviato una lettera ad MT e al Comune di Genova. Riteniamo, si legge, gravemente incomprensibile e controproducente azzerare o ridurre ulteriormente l'attività di verifica proprio nel momento in cui è in atto una revisione tariffaria che comporta un aumento dei costi a carico dell'utenza. Una scelta aziendale che rischia di trasformarsi in un incentivo diretto all'evasione. Un paradosso, come dire, se il servizio è quello che è, almeno non facciamo le multe. Nel frattempo però i sindaci dei comuni dell'area metropolitana continuano a fare i conti con i problemi e il piano per settembre ancora è fatto di parole. Per questo il prossimo 19 agosto si svolgerà una riunione tra città metropolitana e tutti i sindaci dell'area colpiti per discutere cosa fare da settembre in avanti.
1: Attualmente in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per quanto riguarda gli incendi boschivi scattato il 4 luglio scorso su tutto il territorio regionale. Il bilancio degli incendi da inizio anno sono numeri abbastanza alti e preoccupanti. Chiara Orru.
2: Sono 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 fino alla fine di luglio. Di questi, 42 si sono verificati in provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nel Savonese e 34 nello Spezzino. In totale, le fiamme hanno interessato 611 ettari di superficie boschiva. Un dato già superiore a quello dell'intero 2025, quando in Liguria erano stati registrati 112 incendi che avevano coinvolto complessivamente 78 ettari di bosco. Particolarmente intenso è stato anche il lavoro degli elicotteri regionali. Nel solo mese di luglio hanno effettuato 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo. Quella degli incendi boschivi è una sfida che richiede attenzione costante, soprattutto in una stagione caratterizzata da condizioni di particolare secchezza del territorio, spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo, ma allo stesso tempo dimostrano quanto sia importante poter contare su un sistema di antincendio boschivo strutturato e pronto a intervenire, dai vigili del fuoco al volontariato, dal personale regionale agli equipaggi degli elicotteri.
1: E adesso l'inflazione con i prezzi sotto la pressione dell'economia che non funziona bene sicuramente negli ultimi tempi, anche in Liguria a livello nazionale. In realtà in Liguria le cose non vanno molto bene. Il quadro dei dati Istat di luglio, l'energia e i servizi tra le voci che continuano a far spingere sempre più in alto i rincari. Sentiamo Lisa Ricci.
3: Inflazione ancora sopra la media nazionale in Liguria, a certificarlo è l'ultimo aggiornamento dei dati prodotti dall'Istat che fanno riferimento al mese di luglio. Secondo l'analisi, infatti, la Liguria è tra le regioni italiane che registrano un'inflazione più alta insieme a Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Sardegna. A livello nazionale però ci sono buone notizie per Genova. A luglio 2026 l'inflazione è scesa al 2,9% contro il 3% di giugno. Le città che registrano gli aumenti maggiori sono Reggio Calabria, Napoli e Catania, più contenuti invece Firenze e Aosta. A frenare la crescita dei prezzi sono soprattutto gli alimentari non lavorati e gli energetici non regolamentati. Nel frattempo rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, che passa all'1%. In Liguria ad aumentare sono soprattutto i prezzi dell'energia, spinti in particolare dal gas, insieme a quelli dei servizi di ristorazione e alloggio e dei trasporti. Una situazione che conferma una pressione ancora significativa sui prezzi in Liguria, nonostante a livello nazionale si registri un lieve rallentamento dell'inflazione.
1: terre coperte di polvere, pavimenti e materassi sporchi, bagni in parte inutilizzati, temperature tanto elevate da costringere a dormire con porte e finestre spalancate.

0: Questo è il quadro che è stato denunciato dal SAP dopo le segnalazioni arrivate dai giovani agenti recentemente assegnati alla questura di Genova e sistemati negli alloggi collettivi di servizio. Secondo quanto riferisce il sindacato, alcuni dei nuovi poliziotti, davanti alle condizioni trovate nelle stanze, avrebbero persino valutato di trasferirsi temporaneamente in albergo pagando di tasca proprio per rendere più gli ambienti utilizzabili. Diversi agenti sarebbero stati costretti ad acquistare subito aspirapolvere, detersivi, stracci, occuparsi personalmente della pulizia. Questa la denuncia per gli agenti che arrivano a rinforzare il nucleo in capoluogo ligure. E adesso una storia un po' bizzarra, ma in realtà è vera, perché c'è chi ha pensato che è meglio il carcere della convivenza con la moglie. Si tratta di un 38enne ai domiciliari nel quartiere genovese del CEP. Dopo l'ennesima lite è uscito di casa ed è andato direttamente davanti al carcere di Marassi. Ha bussato al portone all'1:30 di notte gridando agli agenti: voglio entrare. I poliziotti lo hanno arrestato per evasione e alla fine lo hanno davvero accompagnato di nuovo nel carcere di Marassi. Anissa De Filippi.
1: Ha bussato alle porte del carcere di Marassi all'1:30 di notte, battendo i pugni e urlando «voglio entrare». Protagonista un uomo di 38 anni, sottoposto agli arresti domiciliari al CEP. Dopo l'ennesima lite con la compagna, invece di restare in casa, ha deciso di uscire e raggiungere direttamente il penitenziario, chiedendo agli agenti di essere arrestato. Quando le guardie hanno capito che faceva sul serio, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno verificato che l'uomo avrebbe dovuto trovarsi proprio nella sua abitazione. Il 38enne di origine marocchina era ai domiciliari da maggio scorso per un procedimento che riguarda, tra gli altri, i reati di rapina, resistenza e lesioni. Per capire cosa fosse successo, i poliziotti hanno raggiunto anche l'abitazione della coppia. La compagna italiana di qualche anno più grande ha confermato: è vero, abbiamo litigato. Informato il PM di turno Federico Panichi, l'uomo è stato arrestato per la violazione dei domiciliari e alla fine la sua richiesta è stata esaudita. È stato portato proprio nel carcere dal quale poco prima aveva chiesto di essere fatto entrare. La procura ha ora chiesto l'aggravamento della misura cautelare.
0: L'isola della Spagna a Savona, perché due carabinieri che si trovavano in vacanza a Formentera hanno salvato un uomo sbalzato da un'auto che si era ribaltata in una salina. I militari, uno di Savona e l'altro di Torino, la sera dello scorso 5 agosto hanno assistito all'incidente in strada delle saline presso il porto La Savina e sono entrati subito in azione. Sono riusciti a estrarre l'uomo, un 30enne spagnolo che stava rischiando l'annegamento. Aveva diverse fratture, hanno chiamato subito i soccorsi, sono stati aiutati poi anche dai carabinieri che sono arrivati dal soccorso. L'uomo tra l'altro è stato poi ricoverato, le sue condizioni sono in miglioramento, non è in pericolo di vita. È arrivato poi il ringraziamento da parte del paese spagnolo, dei soccorritori spagnoli, che hanno espresso riconoscenza per l'alto senso del dovere dimostrato. E sappiamo tra l'altro che in questi giorni i rapporti tra Spagna e Italia non sono buonissimi, vista la situazione di Schengen e di Ceuta. Chiudiamo con il mare di Bogliasco, che si è trasformato in uno spazio di inclusione, scoperta, autonomia grazie all'iniziativa Special Snorkel. L'iniziativa ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi con disabilità intellettiva a relazionarsi e ad affrontare l'acqua nella sua totalità, sia per quanto riguarda il nuoto in superficie che per scendere invece qualche metro sotto il mare. Lucrezia Marini.
2: Maschera, boccaio e tanta voglia di mettersi alla prova. A Bogliasco si è svolta Special Snorkel, iniziativa organizzata dal CICA Sub Bogliasco e dal Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante con il patrocinio del Comune. L'attività ha permesso a ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e relazionali di avvicinarsi al mare e al mondo subacqueo in un contesto sicuro e inclusivo, accompagnati da istruttori ed esperti. Un progetto nato dalla collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale che punta a promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Bogliasco, designata Comune Europeo dello Sport 2027, conferma così la propria attenzione verso iniziative capaci di abbattere le barriere e creare nuove opportunità di condivisione, dopo le positive esperienze degli anni scorsi nel mondo della pallanuoto.
3: Grazie a istruttori che fanno corsi, che crescono anche, diciamo, dal punto di vista della professionalità in questo tema, riusciamo a portare dei ragazzi fino a delle gare nazionali e fare proprio apnea, che è uno sport che abbiamo difficoltà noi a farla, perché proprio il fatto di trattenere il respiro per noi è una cosa che non è normale, perché siamo abituati a respirare normalmente, e per loro riuscire a raggiungere, a migliorarsi, vedi proprio

0: la persona che si qualifica in una maniera particolare.
1: È giornata di festa in casa Sampdoria agli 80 anni, festeggiati proprio quest'oggi, una nascita di 80 anni fa, una storia che sicuramente ha avuto momenti migliori rispetto agli ultimi anni, una Samp che però sta costruendo una squadra competitiva, almeno questo dicono i nomi dei giocatori che sono arrivati e quelli che sono in arrivo, questo lo dicono un po' anche i numeri. Poi vedremo cosa dirà invece il campo a partire dalla prossima settimana con la Coppa Italia e poi con l'inizio del campionato, poi c'è il Genoa con diversi interrogativi sul mercato, un mercato in entrata che deve completarsi e in uscita ci sono tanti giocatori che potrebbero lasciare il rossoblù. Ma direi questa sera partiamo con la Samp, andiamo in diretta da Simone Galli che si trova al Porto Antico di Genova perché è qui che è uno delle location in cui si svolgerà la festa per gli 80 anni della Samp. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, sì, come vedete alle mie spalle il bigo parte del Porto Antico di Genova dove la società ha deciso di festeggiare con uno spettacolo di droni, con un evento. Soprattutto la squadra e la dirigenza, ma poi lo spettacolo intorno alle ore 22 sarà fruibile da tutti. Sono state anche designate due aree, diciamo a sinistra e a destra del Bigo, per capirci, da cui si potrà godere la prospettiva migliore. In cielo centinaia di droni che disegneranno la storia della Samp, c'è molta curiosità a riguardo, però ovviamente il significato della giornata, la cosa più interessante, la cosa più importante, perché la Samp festeggia 80 anni dopo aver rischiato solamente 3 anni fa di scomparire dal calcio professionistico con il rischio di fallimento del 2000.
1: Vediamo se riusciamo poi a recuperare il collegamento con Simone Galli. Nel frattempo allora andiamo in casa Genoa per capire come invece il Genoa si sta preparando agli ultimi colpi di mercato. Da una parte si torna in campo ufficialmente dopo oramai diversi mesi a domenica, il 16 agosto, però c'è ancora molto da capire sul fronte del mercato, anche in uscita. Allora buonasera Carlo Danani.
3: Buonasera, sarà Perri con Santoro alla VAR a dirigere Genoa-Ascoli, partita in calendario domenica alle 18.30 alla Ferraris e valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Dopo i forfè di Traoré e Meictri per domenica, ecco anche quello di Avel. Dopo aver saltato il trofeo spagnolo, l'austriaco sarà ancora fuori e dunque per De Rossi scelte contate in attacco. Nell'allenamento congiunto di stamattina con la primavera a segno Colombo e Messias. Intanto, dopo le difficoltà emerse durante il match col Deportivo, il terreno del Ferraris a breve verrà rizzollato. Da capire se dopo la partita con l'Ascoli o quella col Napoli. A 20 giorni dalla chiusura del mercato c'è un intero Genoa che non conosce ancora dove giocherà nella stagione in corso, ben 11 giocatori in attesa di capire se rimarranno al centro signorini o se prenderanno altre strade. In copertina ci sono soprattutto Norton Caffi e Frendrup, c'è poi chi non è centrale nel progetto tecnico come Martin, Venturino e Matturo. Al riguardo tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito Primo Canale.
1: E allora grazie a Carlo Danani, torno invece da Simone Galli al Porto Antico, festa per gli 80 anni della Samp, eccoci ancora Simone.
2: Eccoci Giorgia, per dire che il significato di questa giornata è particolare perché 80 anni potrebbero essere un anniversario come un altro, ovviamente è la cifra tonda che li rende speciali, ma sono ancora più speciali per quello che ha vissuto la Sampdoria negli ultimi anni, con il rischio di fallimento nel 2023, con il rischio di giocare la Serie C nel 2025, nel 2026, campionati di serie cadetta davvero molto molto brutti e che hanno fatto preoccupare i tanti tifosi della Samp, tifosi che sono arrivati arrivati a quota 18.000 tessere stagionali, abbonamenti, una campagna abbonamenti che sta andando benissimo. Ma sulla base di cosa? Sulla base della fede, sulla base dell'amore che i tifosi

0: Lucio Chiati continuano a portare alla squadra. Certamente, lo dicevi tu prima, ci sono stati dei giocatori, dei colpi nel mercato attuale che fanno ben sperare, che portano sicuramente un minimo di entusiasmo, Insigne su tutti, ma anche Lauritsen, Jari Veskaren, che dovrebbe unirsi questa sera proprio qui al Porto Antico alla squadra, al centrocampista belga di cui si dice molto bene, ma anche lui svincolato, deve un po' rilanciarsi. E l'ultimo nome, quello di Bjørn Meyer, un terzino sinistro olandese che dovrebbe coprire la fascia mancina dove la Samp in questo momento ha una carenza forte. Dunque è giusto festeggiare, è giusto celebrare, sacrosanto, perché 80 anni sono un bellissimo traguardo, ma adesso la storia che si celebra quest'oggi va onorata, e va onorata con una squadra e con un campionato che possano riportare la Samp dove merita, ovvero soltanto in Serie A.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi. Ovviamente tutto quello che poi c'è da raccontare sulla festa della Samp questa sera poi lo trovate sul sito primocanale.it oggi e domani ne parleremo ancora. Buon lavoro. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, non andate via, vi ricordo, non staccate da Primo Canale perché ci sarà lo spettacolo dell'eclissi solare in diretta sul canale 10, ovviamente sui nostri social e sullo streaming del nostro sito. A presto.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole giovedì sulla Liguria, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Calderà fa molto intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà per lo più soleggiato e con temperature massime che toccheranno, specie in città, anche i 35 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, valori che saranno intorno ai 27-28 gradi, le massime fino ai 34-35 gradi. Su Genova il caldo sarà molto intenso sia di giorno che di notte, con minime e massime elevate, e da segnalare solo la possibilità di un po' di variabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera. Sul Tigullio ampi spazi di cielo sereno, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e ventilazione debole, con Mar Ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista e con temperature massime che anche qui riusciranno a sfiorare i 34-35 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà sulla Liguria, continuerà infatti a splendere il sole, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera, calde d'afa che si manterranno ancora molto intensi e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

tanta umidità. Genova si prepara a osservare l'eclissi solare dopo decenni in cui mancava nella sua completezza, tutti con il naso all'insù e primo canale in diretta da Terrazza Colombo. Meglio il carcere della convivenza con la moglie, questa è la storia di un 38enne domiciliare che li ha evasi per tornare a Marassi, voglio entrare, urlava ai poliziotti. Oggi la festa per gli 80 anni della Sampdoria, il ricordo dei tifosi e lo spettacolo dei droni al Porto Antico e stasera arriva per Sharon.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo, l'avete sentito dai titoli, ancora il caldo afoso sulla Liguria, in realtà come un po' in tutta Italia. A Genova arriviamo a superare ben oltre i 10 bollini rossi per ondata di calore. Sarà così sia per la giornata di domani, come già si sapeva, e poi anche per quella di venerdì, quindi si va avanti di giorno in giorno. Poi in realtà è previsto ancora molto caldo nel weekend, dall'inizio della prossima settimana dovrebbe andare a scemare, ma vediamo a che punto siamo, quali sono i soliti consigli da seguire, le temperature più alte in regione, vediamo.
1: Se la morsa del caldo non allenta, a restare al centro della scena ci sta pensando lui il bollino rosso che il Ministero della Salute ha prorogato a Genova fino a venerdì 14 agosto. Si arriverà così a 13 bollini consecutivi con il livello massimo di allerta per ondate di calore. Il capoluogo ligure, così come tutta la regione, continuano a boccheggiare senza tregua. Ad acuire una situazione già complicata ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Nelle ultime ore è stata Savona il capoluogo di provincia con la temperatura più alta, 37 gradi, seguita dalla Spezia con 36. Mollo, Sesta Godano in provincia della Spezia si sono superati i 39 gradi. Nel frattempo i dati della regione ci dicono che in Liguria sono circa 1300 le persone seguite in modo continuativo dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che diventano ancora più significativi durante l'estate, quando il caldo intenso e i rischi legati alla solitudine fanno aumentare necessità delle persone anziane e fragili. Proprio in questi giorni il call center è sempre al lavoro per le tante chiamate e le richieste di aiuto. Di pari passo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza.
0: L'eclissi solare di questa sera, il grande appuntamento astronomico atteso in Italia da 27 anni in particolare, è favorevole per la Liguria. Primo Canale seguirà l'evento in diretta a partire dalle 19, come dicevamo anche nei titoli, da Terrazza Colombo, collegamenti sia ovviamente sul territorio ligure ma anche con il resto del mondo, e per chi non è riuscito a trovare gli oramai introvabili occhialini, si è cercati disperatamente quest'oggi ma sono finiti molto presto, c'è un modo curioso per poter vedere l'eclissi solare. Scopriamo qual è il modo con Lucrezia Marini.
2: Il sole che scompare, il cielo che si oscura e per qualche minuto sembra quasi di essere di fronte alla fine del mondo. È l'eclissi del 12 agosto, uno degli appuntamenti astronomici più attesi degli ultimi decenni. In Italia l'ultima eclissi solare visibile risale all'11 agosto 1999. Per assistere invece a una nuova eclissi totale bisognerà aspettare il 2081. L'ultimo infatti risale al 1961. La Liguria sarà tra le regioni più fortunate per osservare il fenomeno, grazie alla sua posizione geografica e alla vista privilegiata verso ovest. E per chi non ha trovato gli ormai introvabili occhialini, c'è anche un curioso trucco: uno scolapasta può trasformarsi in un piccolo proiettore, i suoi fori creeranno sul terreno tante immagini del sole che durante l'eclissi appariranno come piccole lune.
3: Lo scolapasta è pieno di buchi e quindi la luce del sole, passando attraverso i buchi dello scolapasta, crea tante immagini del sole. Ora, se il sole non è in eclissi, ma se il sole è in eclissi si creano tanti soli con l'ombra della lunina e quindi si vede una moltitudine di piccole eclissi sul terreno.
2: Lo stesso effetto si può vedere sotto gli alberi, tra le foglie, mentre il cielo oscurato permetterà di distinguere anche stelle e pianeti, normalmente invisibili di giorno.
0: Allora, tutti con il naso all'insù, buona eclissi solare, Primo Canale sarà in diretta tra poco, avremo ancora modo di ricordarlo, ma come si comportano i nostri amici a 4 zone?

0: zampe con l'eclissi solare, hanno paura oppure no? Qual è il loro atteggiamento, soprattutto quello dei cani? Sentiamo l'esperto.
1: Quando parliamo di eclissi e cani, la prima domanda è: dobbiamo preoccuparci? La risposta è no, non abbiamo evidenze scientifiche che un'eclissi provochi automaticamente paura, ansia, disagio o addirittura problemi fisici nei nostri cani. Quello che possiamo sicuramente dire è che un cambiamento improvviso della luce può essere effettivamente uno stimolo insolito per alcuni soggetti che potrebbero modificare temporaneamente il proprio comportamento. Secondo me però c'è un aspetto ancora più interessante. Il cane è un grande osservatore, soprattutto osservatore della propria famiglia, del proprio compagno di vita, e quando noi assistiamo a un'eclissi ovviamente il nostro comportamento cambia, il nostro focus è diverso, il contesto quindi viene modificato e i nostri comportamenti potrebbero effettivamente attirare l'attenzione dei nostri cani. Proprio come per noi, il consiglio è di non fare guardare l'eclissi solare ai cani, perché ovviamente anche nel loro caso ci possono essere gravi complicazioni agli occhi, irreversibili.
0: E adesso parliamo di AMT, la situazione della partecipata genovese, le difficoltà, i sindacati denunciano, mancano anche i controllori, così si favorisce l'evasione. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Nuove risorse per aiutare AMT sono in arrivo dalla regione, 40 milioni in tutto, ma prima servirà capire il bilancio del 2024 ancora in sospeso, in attesa di essere ufficialmente comunicato, nel mentre i cittadini continuano a fare i conti con i problemi dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana, tra tagli al servizio, corsa che saltano e gli utenti costretti ad aspettare a lungo alle fermate, situazioni che si ripetono un po' ovunque. L'obiettivo del piano di risanamento messo in campo dall'azienda è fare economia, meno corse e biglietti e abbonamenti più cari. Tra le misure previste poi c'è anche un rafforzamento dei controlli dei titoli di viaggio. Su questo però i sindacati denunciano le carenze di organico, con turni che restano completamente scoperti sia per quanto riguarda il servizio urbano che quello extraurbano. E allora, se uno dei problemi è la scarsa capacità di recuperare le risorse finanziarie che sarebbero dovute arrivare dalle sanzioni, ecco che ora vengono a mancare anche queste ultime. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente e inviato una lettera ad AMT e al Comune di Genova. Riteniamo, si legge, gravemente incomprensibile e controproducente azzerare o ridurre ulteriormente l'attività di verifica proprio nel momento in cui è in atto una revisione tariffaria che comporta un aumento dei costi a carico dell'utenza. Una scelta aziendale che rischia di trasformarsi in un incentivo diretto all'evasione. Un paradosso, come dire, se il servizio è quello che è, almeno non facciamo le multe. Nel frattempo però i sindaci dei comuni dell'area metropolitana continuano a fare i conti con i problemi e il piano per settembre ancora è fatto di parole. Per questo il prossimo 19 agosto si svolgerà una riunione tra città metropolitana e tutti i sindaci dell'area colpiti per discutere cosa fare da settembre in avanti.
0: Attualmente in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per quanto riguarda gli incendi boschivi, scattato il 4 luglio scorso su tutto il territorio regionale. Il bilancio degli incendi da inizio anno sono numeri abbastanza alti e preoccupanti. Chiara Orru.
3: Sono 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 fino alla fine di luglio. Di questi, 42 si sono verificati in provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nel Savonese e 34 nello Spezzino. In totale, le fiamme hanno interessato 611 ettari di superficie boschiva. Un dato già superiore a quello dell'intero 2025, quando in Liguria erano stati registrati 112 incendi che avevano coinvolto complessivamente 78 ettari di bosco. Particolarmente intenso è stato anche il lavoro degli elicotteri regionali. Nel solo mese di luglio hanno effettuato 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo. Quella degli incendi boschivi è una sfida che richiede attenzione costante, soprattutto in una stagione caratterizzata da condizioni di particolare secchezza del territorio, spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo, ma allo stesso tempo dimostrano quanto sia importante poter contare su un sistema di antincendio boschivo strutturato e pronto a intervenire, dai vigili del fuoco al volontariato, dal personale regionale agli equipaggi degli elicotteri.
0: E adesso l'inflazione con i prezzi sotto la pressione.

0: dell'economia che non funziona bene sicuramente negli ultimi tempi, anche in Liguria. A livello nazionale si intravede un piccolo rallentamento, in realtà in Liguria le cose non vanno molto bene. Il quadro dei dati Istat di luglio, l'energia e i servizi tra le voci che continuano a far spingere sempre più in alto i rincari. Sentiamo Lisa Ricci.
1: Inflazione ancora sopra la media nazionale, in Liguria a certificarlo è l'ultimo aggiornamento dei dati prodotti dall'Istat che fanno riferimento al mese di luglio. Secondo l'analisi, infatti, la Liguria è tra le regioni italiane che registrano un'inflazione più alta insieme a Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Sardegna. A livello nazionale però ci sono buone notizie per Genova. A luglio 2026 l'inflazione è scesa al 2,9% contro il 3% di giugno. Le città che registrano gli aumenti maggiori sono Reggio Calabria, Napoli e Catania, più contenuti invece Firenze e Aosta. A frenare la crescita dei prezzi sono soprattutto gli alimentari non lavorati e gli energetici non regolamentati. Nel frattempo rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, che passa all'1%. In Liguria ad aumentare sono soprattutto i prezzi dell'energia, spinti in particolare dal gas, insieme a quelli dei servizi di ristorazione e alloggio e dei trasporti. Una situazione che conferma una pressione ancora significativa sui prezzi in Liguria, nonostante a livello nazionale si registri un lieve rallentamento dell'inflazione.
0: Camere coperte di polvere, pavimenti e materassi sporchi, bagni in parte inutilizzati, temperature tanto elevate da costringere a dormire con porte e finestre spalancate. Questo è il quadro che è stato denunciato dal SAP dopo le segnalazioni arrivate dai giovani agenti recentemente assegnati alla Questura di Genova e sistemati negli alloggi collettivi di servizio. Secondo quanto riferisce il sindacato, alcuni dei nuovi poliziotti, davanti alle condizioni trovate nelle stanze, avrebbero persino valutato di trasferirsi temporaneamente in albergo pagando di tasca proprio per rendere più gli ambienti utilizzabili. Diversi agenti sarebbero stati costretti ad acquistare subito aspirapolvere, detersivi, stracci, occuparsi personalmente della pulizia. Questa la denuncia per gli agenti che arrivano a rinforzare il nucleo in capoluogo ligure. E adesso una storia un po' bizzarra, ma in realtà è vera, perché c'è chi ha pensato che è meglio il carcere della convivenza con la moglie. Si tratta di un 38enne ai domiciliari nel quartiere genovese del CEP. Dopo l'ennesima lite è uscito di casa ed è andato direttamente davanti al carcere di Marassi. Ha bussato al portone all'1:30 di notte gridando agli agenti: voglio entrare. I poliziotti lo hanno arrestato per evasione e alla fine lo hanno davvero accompagnato di nuovo nel carcere di Marassi. Anissa De Filippi.
2: Ha bussato alle porte del carcere di Marassi all'1:30 di notte, battendo i pugni e urlando «voglio entrare». Protagonista un uomo di 38 anni, sottoposto agli arresti domiciliari al CEP. Dopo l'ennesima lite con la compagna, invece di restare in casa, ha deciso di uscire e raggiungere direttamente il penitenziario, chiedendo agli agenti di essere arrestato. Quando le guardie hanno capito che faceva sul serio, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno verificato che l'uomo avrebbe dovuto trovarsi proprio nella sua abitazione. Il 38enne di origine marocchina era ai domiciliari da maggio scorso per un procedimento che riguarda, tra gli altri, i reati di rapina, resistenza e lesioni. Per capire cosa fosse successo, i poliziotti hanno raggiunto anche l'abitazione della coppia. La compagna italiana di qualche anno più grande ha confermato: è vero, abbiamo litigato. Informato il PM di turno Federico Panichi, l'uomo è stato arrestato per la violazione dei domiciliari e alla fine la sua richiesta è stata esaudita. È stato portato proprio nel carcere dal quale poco prima aveva chiesto di essere fatto entrare. La procura ha ora chiesto l'aggravamento della misura cautelare.
0: Adesso una storia che lega Formentera, l'isola della Spagna, a Savona, perché due carabinieri che si trovavano in vacanza a Formentera hanno salvato un uomo sbalzato da un'auto che si era ribaltata in una salina. I militari, uno di Savona e l'altro di Torino, la sera dello scorso 5 agosto hanno assistito all'incidente in strada delle Saline presso il porto La Savina e sono entrati subito in azione. Sono riusciti a estrarre l'uomo, un 30enne spagnolo che stava rischiando l'annegamento. Aveva diverse fratture, hanno chiamato subito i soccorsi, sono stati aiutati poi anche dai carabinieri che sono arrivati dal soccorso. L'uomo tra l'altro è stato poi ricoverato, le sue condizioni sono in miglioramento, non è in pericolo di vita. È arrivato poi il ringraziamento da parte del paese spagnolo, dei soccorritori spagnoli, che hanno espresso riconoscenza per l'alto senso del dovere dimostrato. E sappiamo tra l'altro che in questi giorni i rapporti tra Spagna e Italia non sono buoni.

Vista la situazione di Schengen e di Ceuta. Chiudiamo con il mare di Bogliasco, che si è trasformato in uno spazio di inclusione, scoperta, autonomia grazie all'iniziativa Special Snorkel. L'iniziativa ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi con disabilità intellettiva a relazionare e relazionarsi ad

0: Voglia di mettersi alla prova. A Boiasco si è svolta Special Snorkel, iniziativa organizzata dal CICA Sub Boiasco e dal Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante con il patrocinio del Comune. L'attività ha permesso a ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e relazionali di avvicinarsi al mare e al mondo subacqueo in un contesto sicuro e inclusivo, accompagnati da istruttori ed esperti. Un progetto nato dalla collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale che punta a promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Boiasco, designata Comune Europeo dello Sport 2027, conferma così la propria attenzione verso iniziative capaci di abbattere le barriere e creare nuove opportunità di condivisione, dopo le positive esperienze degli anni scorsi nel mondo della pallanuoto.
1: Grazie a istruttori che fanno corsi, che crescono anche, diciamo, dal punto di vista della professionalità in questo tema, riusciamo a portare dei ragazzi fino a delle gare nazionali e fare proprio apnea, che è uno sport che abbiamo difficoltà noi farla, perché proprio il fatto di trattenere il respiro per noi è una cosa che non è normale, perché siamo abituati a respirare normalmente, e per loro riuscire a raggiungere, a migliorarsi, vedi proprio la persona che si qualifica in una maniera particolare.
2: È giornata di festa in casa Sampdoria agli 80 anni, festeggiati proprio quest'oggi, una nascita di 80 anni fa, una storia che sicuramente ha avuto momenti migliori rispetto agli ultimi anni, una Samp che però sta costruendo una squadra competitiva, almeno questo dicono i nomi dei giocatori che sono arrivati e quelli che sono in arrivo, questo lo dicono un po' anche i numeri. Poi vedremo cosa dirà invece il campo a partire dalla prossima settimana con la Coppa Italia e poi con l'inizio del campionato. Poi c'è il Genoa con diversi interrogativi sul mercato, un mercato in entrata che deve completarsi e in uscita ci sono tanti giocatori che potrebbero lasciare il rossoblù. Ma direi questa sera partiamo con la Samp, andiamo in diretta da Simone Galli che si trova al Porto Antico di Genova, perché è qui che è uno delle location in cui si svolgerà la festa per gli 80 anni della Samp. Ciao Simone, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, sì, come vedete alle mie spalle il bigo parte del Porto Antico di Genova, dove la società ha deciso di festeggiare con uno spettacolo di droni, con un evento. Soprattutto la squadra e la dirigenza, ma poi lo spettacolo intorno alle ore 22 sarà fruibile da tutti. Sono state anche designate due aree, diciamo a sinistra e a destra del bigo, per capirci, da cui si potrà godere la prospettiva migliore. In cielo centinaia di droni che disegneranno la storia della Samp, c'è molta curiosità a riguardo, però ovviamente il significato della giornata, perché la Samp festeggia 80 anni dopo aver rischiato solamente 3 anni fa di scomparire dal calcio professionistico con il rischio di fallimento del 2000.
2: Vediamo se riusciamo poi a recuperare il collegamento con Simone Galli. Nel frattempo allora andiamo in casa Genoa per capire come invece il Genoa si sta preparando agli ultimi colpi di mercato. Da una parte si torna in campo ufficialmente dopo oramai diversi mesi a domenica, il 16 agosto, però c'è ancora molto da capire sul fronte del mercato, anche in uscita. Allora buonasera Carlo Danani.
4: Buonasera, sarà Perri con Santoro al VAR a dirigere Genoa-Ascoli, partita in calendario domenica alle 18.30 al Ferraris e valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Dopo i forfè di Traoré e Meiktri per domenica, ecco anche quello di Havel. Dopo aver saltato il trofeo spagnolo, l'austriaco sarà ancora fuori e dunque per De Rossi scelte contate in attacco. Nell'allenamento congiunto di stamattina con la primavera a segno Colombo e Messias. Intanto, dopo le difficoltà emerse durante il match col Deportivo, il terreno del Ferraris a breve verrà rizzollato. Da capire se dopo la partita con l'Ascoli o quella col Napoli. A 20 giorni dalla chiusura del mercato c'è un intero Genoa che non conosce ancora dove giocherà nella stagione in corso, ben 11 giocatori in attesa di capire se rimarranno al centro signorini o se prenderanno altre strade. In copertina ci sono soprattutto

0: Norton Caffi e Frendrup, c'è poi chi non è centrale nel progetto tecnico come Martin, Venturino e Matturo. Al riguardo tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
1: E allora grazie a Carlo Danani, torno invece da Simone Galdi al Porto Antico, festa per gli 80 anni della Samp, eccoci ancora Simone.
2: Eccoci Giorgia, per dire che il significato di questa giornata è particolare perché 80 anni potrebbero essere un anniversario come un altro, ovviamente è la cifra tonda che li rende speciali, ma sono ancora più speciali per quello che ha vissuto la Sampdoria negli ultimi anni con il rischio di fallimento nel 2023, con il rischio di giocare la Serie C nel 2025, nel 2026, campionati di Serie Cadetta davvero molto molto brutti e che hanno fatto preoccupare i tanti tifosi della Samp, tifosi che sono arrivati a quota 18.000 tessere stagionali, abbonamenti, una campagna abbonamenti che sta andando benissimo, ma sulla base di cosa? Sulla base della fede, sulla base dell'amore che i tifosi blucerchiati continuano a portare alla squadra. Certamente, lo dicevi tu prima, ci sono stati dei giocatori, dei colpi nel mercato attuale che fanno ben sperare, che portano sicuramente un minimo di entusiasmo, Insigne su tutti, ma anche Lauritsen, Yari Vescaren che dovrebbe unirsi questa sera proprio qui al Porto Antico alla squadra, al centrocampista belga di cui si dice molto bene, ma anche lui svincolato, deve un po' rilanciarsi. E l'ultimo nome è quello di Bjorn Meyer, un terzino sinistro olandese che dovrebbe coprire la fascia mancina dove la Samp in questo momento ha una carenza forte. Dunque è giusto festeggiare, è giusto celebrare, è sacrosanto perché 80 anni sono un bellissimo traguardo, ma adesso la storia che si celebra quest'oggi va onorata e va onorata con una squadra e con un campionato che possano riportare la Samp dove merita, ovvero soltanto in Serie A.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi. Ovviamente tutto quello che poi c'è da raccontare sulla festa della Samp questa sera, poi lo trovate sul sito primocanale.it oggi e domani ne parleremo ancora. Buon lavoro. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Non andate via, vi ricordo, non staccate da Primo Canale perché ci sarà lo spettacolo dell'eclissi solare in diretta sul canale 10, ovviamente sui nostri social e sullo streaming del nostro sito. A presto.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole giovedì sulla Liguria, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Calerà fa molto intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà per lo più soleggiato e con temperature massime che toccheranno, specie in città, anche i 35 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, valori che saranno intorno ai 27-28 gradi, le massime fino ai 34-35 gradi. Su Genova il caldo sarà molto intenso sia di giorno che di notte, con minime e massime elevate, e da segnalare solo la possibilità di un po' di variabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera. Sul Tigullio ampi spazi di cielo sereno, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e ventilazione debole con mar ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista e con temperature massime che anche qui riusciranno a sfiorare i 34-35 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà sulla Liguria. Continuerà infatti a splendere il sole, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa che si manterranno ancora molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera,

0: alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La traiettoria calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, alla comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo per il quale ci si sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a

0: trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Danner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema ha dunque guardato l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, è il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso,
0: in realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte, pensate.

0: Che l'eclisse inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclisse poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclisse ancora in corso. È un'eclisse così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
1: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20 e 22, proprio il picco?
0: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo certo va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità. Cioè l'eclisse è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
1: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento, insomma la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma qual è la spiegazione?
0: Ma guarda, è un fenomeno geometrico, nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
1: Pensate che invece non è così.
0: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che a ogni novilunio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: a essere nuova, vedi Walter le immagini che sta cominciando,
0: ecco, in Norvegia
1: già un accenno,
0: cominciata, cioè. Perché diciamo a Carlotta che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera,
1: grazie a Time and Date, insomma questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo questa immagine, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te, ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto, ci sono persone persone che passano, te li vedono addosso e dicono ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare. Però insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, sì. Da dove arrivate voi?
3: Siamo di Genova.
2: Sì, ma da quale quartiere?
3: Ah, siamo di qua, di Regina.
2: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
3: Sì, anche perché magari Boccadasso era proprio più ambita, quindi, però anche qua mi

0: Sembra che...
1: Curiosa, prima eclissi?
0: No, no, ne ho vista.
1: Qual è quella che si ricorda?
0: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
1: 99 o 2015?
0: 99, ok, ero piccola.
1: Che emozione è stata quella?
0: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
1: Attenzione anche per i bambini, certo. Come le l'ha spiegato?
0: Abbiamo cercato di fargli capire la luna che va davanti al sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
1: Difficile trovare gli occhialini?
0: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
1: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
2: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
1: Eclissi 2026.
2: E quindi sì.
1: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
2: Sì, che io ricordi, sì, non mi ricordo di averne viste altre.
1: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
2: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
1: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
3: Da Genova Castelletto.
1: E allora voi giocate in casa?
3: Sì, sì, siamo fortunati.
1: Occhialini alla mano?
3: Occhialini alla mano.
1: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, Francesco adesso la inquadra, tutti diversissimi. Per lei è la prima eclissi?
3: 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là insieme ai miei alunni.
1: Perché lei insegna?
3: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
1: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
3: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
1: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
4: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
2: Bellissimo.
4: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
5: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma manca davvero sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse le eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera.
6: Buonasera,
5: buonasera. Siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
6: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
5: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
6: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
5: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
6: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, mi ricordo in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
5: Avete gli occhialini?
7: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
5: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
8: Prontissimi, anche perché per me è la prima volta.

0: Non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
1: Tu sei?
0: Diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
2: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, chiediamo, magari proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
1: No, non credo.
2: No, non
1: da casa, forse.
2: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
1: Sono passati tanti anni.
2: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
1: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa.
2: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate? Vi ricordate?
1: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
2: Bellissimo, lei signora si ricorda.
3: Sì,
2: eravate già insieme?
3: Eravamo da 16 anni insieme.
2: Ah, cavolo, da tanti anni.
3: Io avevo 17 e lei aveva 16.
2: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera. Insomma, un'emozione, le persone ci sono, e allora tra pochissimo.
4: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
5: Sì, buona serata ai telespettatori, io mi trovo in cima al Molo Lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere la gente sta iniziando ad arrivare, chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti, comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al Molo Lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui, è un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
6: My watches?
5: Sì.
6: Ah, I shall watch the sun.
5: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
7: Ovviamente, sì sì.
5: Avete gli occhialini?
7: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
5: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte.
7: Sì.
5: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
7: Molto.
5: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
6: È stato un po' faticoso però.
5: Sì. Sì, si è fatta i chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
4: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile, e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
8: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
9: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. abbiamo scelto questo logo qua perché è perfetto, bellissimo. E

0: Ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché ci sono c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
1: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari, esatto, proprio adatti all'osservazione.
0: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
1: E poi c'è il Chiquitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi. Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione: voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione, ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma si è creato un pubblico.
0: Si è creato con gli astrofi Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi. E poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare. Le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farle in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
1: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo Chiquitascopio che, esatto, ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che appunto grazie a voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero. Io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole. Tra 8 minuti comincerà l'eclissi, sì, anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi. Là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: Questa è di nuovo la Norvegia.
3: Questa è di nuovo la Norvegia, non è
2: Insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
5: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H-alfa e un filtro in luce

0: Bianca, con questo che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del sole normalmente, e con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del sole. I filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del sole, le zone più attive sono zone appunto dove il sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
1: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
0: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso fra l'altro.
1: Quindi occhialini è il modo per vederlo. Non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
0: C'è
1: poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Se ce l'avete?
0: Anche. Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
1: Ecco, questo si può utilizzare, giusto?
2: Sì, per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
1: E allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie Giorgia Fabiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole, e sono macchie solari appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui, certo, 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: E io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci, certo, qui per le vacanze, e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire. È tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
6: Sì.
5: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia Marini. E ora invece

0: andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
1: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
0: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
2: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
0: maxi schermo.
2: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare.
0: Esatto.
2: La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco
0: si vede già un pochino.
2: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
0: ecco,
2: proprio
0: in alto
2: un secondo.
0: Sinistra.
2: In alto a sinistra, sì, perché ok, perché... speculare qui in vista, eccolo là, il primo contatto
0: primo
2: si chiama
0: contatto
2: quello,
0: questo.
2: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo,
0: certo,
2: il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
0: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara Orru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto, che di tutto vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
3: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
4: Buonasera, ecco la luna.
3: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per
4: no,
3: lei.
4: No, è l'ultima purtroppo.
3: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
4: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
3: 61?
4: No, più recente.
3: Okay, 99.
4: Gli animali, la reazione degli animali.
3: Se la ricorda?
4: Altro che...
3: Lei dov'era in quel momento?
4: Erano in Dolomiti.
3: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
4: Erano impazziti.
3: Buio pesto,
4: insomma, molto bello anche lì, col telescopio l'abbiamo visto.
3: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia, direttamente da dove viene?
4: Da qua vicino, non ho fatto molta strada.
3: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare...

0: Del telescopio?
1: Sì.
0: È un appassionato lei?
1: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi, e se no col filtro solare è un po' più pericoloso però.
0: Avete gli occhialini?
1: No, abbiamo il filtro solare.
0: Questo addirittura il filtro solare abbiamo
1: questo
0: in questo caso?
1: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
0: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
1: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
0: Grazie. Lei si chiama?
1: Mario.
0: Grazie Mario, grazie ancora. Allora, continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
0: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli.
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanscoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
0: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta, ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
0: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
0: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme, io ti restituisco la linea a te Carlotta.
3: Grazie Chiara, allora Walter c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora, Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta, allora vediamo un po' di personaggi, allora tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco Mels Cognamiglio.
5: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
7: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, eh? E ci godiamo questo momento perché è fantastico.
5: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
7: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, certo. Ok, no? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
5: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no? Vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
8: Lo Smart Scope.
5: Ecco. Che praticamente
8: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone e si può vedere qui.
5: Aspetta,
8: non so se è possibile.
5: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
8: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
5: Non mancano le donne già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
9: Benissimo.

0: Benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saunensis e sono la presidente e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di
1: Una
0: coinvolgerci.
1: giornata particolare, emozionante naturalmente per
0: Assolutamente.
1: tutti voi, non solo per gli appassionati, ma poi in generale, soprattutto per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
0: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte, che è poi la cosa
0: Assolutamente.
1: più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora 2 minuti, prego. Venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi?
2: No,
1: 65.
2: purtroppo ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta
1: Alla
2: per
1: faccia, ma
2: l'eclissi.
1: lei è super figo qua,
2: Ma
1: eh?
2: no, 10 euro su internet,
1: Ah,
2: su
1: vabbè,
2: Amazon, cioè voglio dire.
1: io gli avevo già dato del super figo.
2: No, no,
1: Senta
2: per
1: che.
2: proteggersi veramente perché è
1: Certo.
2: pericoloso
1: Allora,
2: davvero.
1: oggi non poteva mancare con i suoi amici.
2: No, no, non potevo. Oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi. Anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era
1: Pioveva.
2: brutto tempo. Quindi abbiamo
1: Ok.
2: visto solo venire buio e basta.
1: Va
2: Ce la siamo
1: bene.
2: persa.
1: Allora, ci sono tante, tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame. Va bene?
0: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
1: Va bene, ridiamo la linea a Carlotta
0: Grazie,
1: allo studio
0: grazie
1: centrale.
0: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco, andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto, vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
3: Ce l'abbiamo in più, 400.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da salvatore, da maschera.
4: Allora, faccio un po' vedere come si vede. No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
5: è
4: è in diretta.
5: capitato.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente in totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
5: Quasi
4: Come
5: parziale.
4: mai ha scelto qui Spianata? Speravo ci fosse
5: Praticando
4: meno
5: qua sotto ho
4: gente.
5: detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta dietro.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda, ti
4: Ti
6: ringrazio.
4: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
4: Vai.
6: L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
3: Uno
6: davvero.
3: spicchietto.
6: C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista.
7: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
7: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
7: normale.
4: normale.
7: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si
4: Ma lei ha
7: vede.
4: visto anche quella del 61? No.
7: No, 61 ero neanche nata
4: Ah,
7: quando
4: ok.
7: c'è stata l'eclisse, quindi.
4: 99-2015.
7: 99 sì, 2015 non me la ricordo.
4: Va bene, grazie signora. Allora
7: Grazie, prego,
4: ti
7: buonasera.
4: ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
0: Allora, grazie Tiziana.

0: Diana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
1: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima: non si dovrebbe fare questo, diciamo che ovviamente limitiamo almeno

0: materiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
1: proprio
0: tra osservare correttamente.
1: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Sì, siamo in compagnia del presidente della regione Marco Bucci. Presidente,
3: buonasera.
2: Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
3: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
2: Colombo.
3: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
2: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, perché lei
3: avevo due anni,
2: infatti io pensavo che non era ancora nata.
3: No, è sicuro, io sono del 59, quindi avevo 2 anni.
2: Si ricorda qualcosa? Niente.
3: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
2: Ha ragione, questo è quello che ha il massaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
3: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
2: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure finito?
3: Basta.
2: Si riparte subito.
3: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata di Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana, e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure, su cui stiamo lavorando. Cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova, e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
2: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
3: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termolizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo

0: ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini, e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie, grazie Presidente, buona serata,
0: grazie
1: buon
0: a voi,
1: lavoro.
0: Buona serata, e mi raccomando ancora prudenza, prudenza, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie al Presidente Marco Vucci, grazie, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti, che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al Mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco, e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Astrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, e il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico. E quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica? Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con le Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico. E quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
3: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
4: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino, o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di

0: rete capillare sul sentiero le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
1: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al Presidente del Parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori, buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di frinire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente, in più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce, io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara, che non, insomma, non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, invece sì, c'è foschia,
2: le nuvole,
3: lo vedete,
2: insomma...
3: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no, dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
2: Siamo soddisfatti.
3: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
2: Speriamo
3: tutto
2: di arrivare a 10 e lode, vederla tutta.
3: 10 e lode in Spagna, e quindi so. A quello
2: la vedremo,
3: non ci arriviamo.
2: Tramite Time and Day.
3: Esatto, benissimo.
2: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
4: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente, vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare, con vista mare, all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole, ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete, sì, di Genova, siete turisti?
5: Siamo di Genova.
4: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure?
5: In verità è un caso, però.
4: Però avete gli occhialini bravi, che sì, sono molto importanti.
5: Esatto.
4: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
5: Sì, per quello eravamo informati.
4: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni...
5: Anche un po' prima.
4: Sempre emozionante però, sempre, è sempre emozionante.
6: Sempre emozionante, sì. Ma poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare le crisi dal punto più esposto, diciamo, da quale si possa vedere. Ecco.
4: Sì, poi ovviamente anche le crisi che si spegne sul mare
6: dà una certa sensazione.
4: Da una certa,
6: sì,
4: magia, certo. Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre.

0: persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, sia proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul primo canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
1: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
0: Come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare?
1: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
0: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline.
1: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
0: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
1: Assolutamente, assolutamente. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
0: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
2: Quello che è la bella cosa, anche le cose, poi anche come riporto antico, c'è tante cose che fanno la sera.
0: Esatto.
2: Se vieni qui a meno uno si piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
0: Quindi è perfetto, oggi una giornata
2: oggi,
0: perfetta.
2: Oggi è la perfetta propria che siamo qui, meglio così.
0: E allora, come ha detto...
2: Prendiamo che un po' di fresco, troppo caldo, 3 euro.
0: Però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
2: No, me lo faccio poi dare da adesso noi guardiamo.
0: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
2: Sì, grazie.
0: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
3: Grazie Lucrezia, intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo.
4: Sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte. Noi, non essendo totale, non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'osservatorio astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più, ormai
3: ci stiamo avvicinando
4: al 6 e mezzo 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8:15.
3: Siamo già da 8,
4: assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia chiaramente al fatto che il sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al fatto che arriva meno luce dal sole.
3: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Uberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
5: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto, ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale, in diretta sul maxi schermo.

0: e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
1: E allora bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
2: Alessandra Boero, buonasera. Allora qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire io però... Ricordo benissimo quella del 1961,
3: che era una bambina e non eravamo andati neanche a scuola e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto 2 ore, 3 ore dopo e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
2: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico.
4: Metallico, sì.
2: L'abbiamo detto prima.
4: È un colore metallico.
2: Prendo
4: proprio bene.
2: La maggior parte delle persone hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
4: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta coprendo veramente, a parte che ormai c'è il Monte Faldo che sta.
2: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto c'è questo colore metallico, avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo, quindi signora al di là del 1961 noi ci stiamo godendo quello del 2026, è tutto da Imperia.
1: Grazie. Grazie, grazie. Allora leggo un attimo 2 messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie al Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi, no? Mi ricordo quella del 1961.
5: Sì, Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco sì? a questo messaggio, certo. Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
1: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
5: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta o comunque io non ne conosco di precedenti.
1: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa, quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi, rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orru.
6: Sì, buona giornata.
1: Grazie, grazie.
6: Favoloso comunque, un'altra vita.
7: Vero.
6: Niente a che vedere con la scatola.
7: Cos'è?
1: Ecco, tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco,
5: grazie,
1: per tornare a questo discorso,
5: Daniela.
1: Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è Bocca d'Asse.
8: Ok, fai vedere un po'.
1: Chiara, buonasera.
8: Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate da Bocca d'Asse direttamente dal

0: Borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù, ovviamente con tutte le precauzioni. Scusate, sono un po' emozionata a vedermi in queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera. Io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini, perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale? Eccolo!
1: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno, in teoria, si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
0: Quindi ci si mette di spalle,
1: sì,
0: e ci guarda dentro.
1: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria, se trovo il sole, si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
0: più o meno.
1: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
0: Vabbè, ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
1: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie ancora. Allora, buone eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora, andiamo a vedere. Venite con me, scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
2: Questo è un filtro in astrasolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: È la prima volta per lei l'eclissi?
2: No, avevo visto anche quella nel 2015.
0: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo a 11 anni di distanza.
2: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
0: Ci faccio vedere un po' come funziona? Ci si mette proprio lì davanti?
2: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
0: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
2: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
0: Perché no? Perché non usarli? No,
2: sì, esatto, sì, è più comodo.
0: È più comodo.
2: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
3: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
4: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene. Astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi, però è assolutamente ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
3: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non so se quella lì è creativa.
4: È creativo lo scolapasta. Noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato
3: lo
4: scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti. Io ripeto, spero che arrivi alle 8 e un quarto.
3: È bellissima immagine.
4: Ecco, questa è l'immagine ripresa dalla mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina. Questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8 e un quarto. Questo era il mio obiettivo era quello.
3: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
5: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro,

0: altro operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
1: From Germany.
0: Germany! Yeah. Only, tutti Germany! Tutti, guardate che meraviglia, sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo, che cos'è il...
2: Che cos'è?
0: No, questo che cos'è?
2: Questa è una maschera da saldatore.
0: Una maschera da saldatore. Ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu ti fidi?
2: No, va bene perché ho messo il vetro più scuro che avevo, e quindi direi che va bene.
0: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
2: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto diciamo abbastanza
0: di nicchia,
2: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
0: E tu dici me la godo un po' poco?
2: No, assolutamente no, però certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
0: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora che è la moglie.
3: La moglie.
0: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
3: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
0: Bella
3: atmosfera.
0: L'aveva già vissuta?
3: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di essere qua stasera, sì.
0: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
3: sì, sì,
0: no?
3: Sì, noi siamo qua di Savona.
0: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
3: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente. 10 pieno.
0: 10 pieno, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
4: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
5: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
6: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
5: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
6: Sì, avevo visto quella parziale del mi pare 99, quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento devo dire che è una grande emozione.
5: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
6: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto, e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
5: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
6: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è

0: La Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni, e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
1: Non facciamo previsioni, prognostici, però direi.
0: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
1: Grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
0: Grazie altrettanto.
1: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a terra.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
3: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo che capiterà fra due minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare, cambia poco, ormai cambia pochissimo, e poi la Luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro, e il Sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della Luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il Sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi eccetera eccetera, in genere si scendeva in strada come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il Sole, perché chiaramente c'era la consapevolezza che il Sole non doveva sparire, perché altrimenti non, certo, ci sarebbe stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto, do un 9, perché il 10 lo do.
2: 10 non si può dare, si può dare la totalità, che abbiamo visto in altri paesi.
3: Totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini.
2: Senti, ti fanno un sacco di complimenti per
3: grazie,
2: come spieghi,
3: grazie,
2: perché sei molto bravo a spiegare,
3: grazie,
2: direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche: perché non si può, certo, usare il vetrino da saldatore per,
3: sì,
2: guardare l'eclissi, come mai?
3: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana, quando poi si approfondisce, si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui. Dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè il punto è che oltre alla luce che il Sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre
2: questo
3: due
2: Spagna.
3: Estremi. Ecco, questa è in Spagna, a León, so che l'Università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine, e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè il problema è che noi, quando guardiamo il Sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi,
2: certo,
3: distogliamo lo sguardo, perché non riusciamo,
2: ci
3: abbaglia.
2: Certo.
3: Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il Sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto
2: subito,
3: se non quando lo abbiamo subito.
2: Quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere
3: ormai tanto il rischio, da noi è passato.
2: Per la prossima, andiamo da Emanuela Cavallo da Spezia.
4: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
5: esatto,
4: di,
5: sì,
4: cioè,
5: sì,
4: è scoppiato anche un applauso.
5: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del Sole, quindi adesso, mano a mano che tramonterà, ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita.

0: finita, purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo, in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
1: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione, che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo. E poi qui abbiamo uno strumento artigianale. Un po' l'abbiamo anche sentito, no? Nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini, insomma, seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza, hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor.
2: Sponsor inconsapevole, Cichita. Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima, perché utilizza il frosting opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri, e Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole, e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco, che è un semplice pezzo di carta bianca. Adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
1: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato osservato l'eclissi. Insomma, il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
0: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici, perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano, perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
1: E per salutare insomma tutti quanti i liguri, anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
0: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Persedi, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
1: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura, come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre, con l'associazione Astrofili Spezzini. Vi salutiamo, a voi la linea.
3: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene, insomma, anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria, e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto. Noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità
4: Spagna.
3: Della
4: sì,
3: Spagna.
4: Sì,
3: no?
4: Dalla Spagna, questo è ormai in Italia direi che... Il sole è tramontato pressoché
3: sì.
4: Ovunque, e comunque la luna sta già regredendo da noi, invece in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León, e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio, al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti, perché spero che riusciamo a vederlo, quando la luna copre interamente il disco del sole, ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco
3: certo.
4: Perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla terra, e allora si ha un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche
3: sì.
4: Oltre, e così tra forse un minuto direi, insomma grosso modo, forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere, guarda, la totalità.
3: Siamo quasi...
4: Ci siamo quasi.

0: quasi. Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere, la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del Sole, che ecco, è
1: Caspita, quindi
0: totale.
1: siamo
0: Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il Sole nero, per là
1: completamente.
0: completamente nero e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato
1: Sì?
0: qui sotto, ecco,
1: Caspita,
0: sarebbe un
1: bellissimo questo.
0: qualcosa del
1: La
0: genere.
1: Spagna ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Boccadasse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica, per me era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma signora lei ha visto l'eclissi, com'è andata? Che cosa
3: Allora,
2: le rimarrà?
3: solo parzialmente perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un due quarti. Poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito
2: Siete
3: dietro gli
2: corse qui.
3: alberi, esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio
2: Di
3: all'inseguimento
2: tutto
3: del
2: per
3: sole,
2: l'eclissi.
3: sì, esatto, all'inseguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
2: Però un pochino, diciamo,
3: qualcosa
2: le è
3: abbiamo visto,
2: rimasto,
3: sì,
2: qualcosa le rimarrà.
3: assolutamente, no, no, è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni, il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta in generale.
1: Grazie, grazie allora a Chiara per questo collegamento. E Walter, ti
0: È
1: chiedo giustamente di commentare
0: quello che
1: questo che
0: volevo,
1: vediamo.
0: che i nostri telespettatori vedessero. Ecco, la
1: Era proprio
0: magia della
1: questo.
0: totalità, proprio quello, avete visto il disco del Sole nero circondato dalla cromosfera e adesso la Luna sta scoprendosi lentamente e quindi l'eclissi anche in Spagna. Questa è un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord, quella dell'anno prossimo, del 2 agosto 2027, dove sarà totale. Quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti,
1: Sei
0: addirittura
1: minuti.
0: 6 minuti di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, 2 minuti, oh, che per carità, avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del
1: La
0: secolo. La
1: prossima, quella che
0: prossima, 2
1: vedremo che sarà
0: agosto
1: quando? Il 2?
0: 2027, 2
1: Ecco, il
0: agosto
1: 2027.
0: 2027,
1: Noi da quando la vedremo
0: save the
1: però?
0: date. Noi da qua la vedremo
1: La
0: al
1: vedremo.
0: 70%,
1: Ok.
0: quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella di adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo. Ecco, quindi no, no,
1: Ok.
0: sarà da vedere anche qui da noi, anche l'anno
1: Questa foto
0: prossimo.
1: invece che cosa ci
0: Ah, ecco, questa è una
1: dice?
0: foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso Scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche se in
1: Certo.
0: realtà si creano dei dischetti, se passa la luce da un disco. Ma quando la luce, quando il Sole è in eclissi, e beh, si creano dei dischi parziali e quindi avete visto lì con lo scolapasta ci sono tante, tante eclissine parziali di Sole, causate da questo fenomeno. Infatti lo scolapasta
1: E quindi da casa si può fare, insomma,
0: è uno
1: questa
0: degli
1: cosa è sicura.
0: strumenti, assolutamente è uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
1: Bellissimo, insomma, vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da

0: Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì a Spianata Castelletto.
1: Sì Carlotta, allora migliaia di persone, direi un migliaio di persone c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva, perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta e della schiumarola, e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate, e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi, perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi ovviamente dopo le 20:12, 20:15 qui il sole è sceso dietro il monte, e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
0: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
2: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato così.
0: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi. Ma la settimana dell'astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
3: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo, ormai veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto, anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
0: ma non vi preoccupate, perché stasera e domani le potete ancora vedere,
3: sì,
0: quindi
3: ancora,
0: siamo in tempo.
3: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle. Però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o a Bocca, o appunto a Bocca d'Asso, a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
0: sulle stelle cadenti non si sa,
3: sulle stelle cadenti quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo.

0: secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna noi possiamo rimanere liberi,
0: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. All'ora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore dell'eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente
1: grazie.
2: Meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, molto volentieri. Vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie, grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo. Vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero con grande spettacolo dell'eclissi solare a voi. Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
0: sì,
1: ce n'è per tutti.
0: Sì, ce n'è per tutti, anche quello è stata una cosa che se n'è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà alle 4, ecco. Le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
0: a invadervi.
1: Sarà difficile
0: con i nostri strumenti come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali,
1: negli
0: proprio
1: annali.
0: Come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio dei Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto vediamo, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano,
1: sì?
0: Cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Ci vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui su Primo Canale.

0: con il contributo dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocità.

0: velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo

0: detto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
1: Sì.
0: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
0: Sì?
1: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuorisede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
0: Proibitivo,
1: Ma altri
0: direi.
1: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
0: Più abbordabili. E
1: sicuramente.
0: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
1: È una città molto giovane.

0: però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi e sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.
1: Diciamo si
0: Appena
1: sciolgono.
0: bevono, si
1: Si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed
0: Quindi
1: è
0: diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo, però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovato a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame. Mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo, però basta sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi? Pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Escludo.

0: Non lo escludo perché è una. Dal momento in cui sono arrivato qua, ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana e quindi hanno tempo per stare dietro alla famiglia e
1: Andare a prendere i bambini
0: godere i figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese, però ce lo fai.
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: Come si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: arrivederci, grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio a quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema, sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della saga della primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta, alla comparsa della vita, fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo per il quale ci si sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto

0: cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia, due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Donner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema ha dunque guardato l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanile.

0: che è un facsimile di questa.
1: Campanino qui. Perché?
0: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima
0: rispetto a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
0: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, e poi fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, entrata anche
0: in tutto il mondo.
1: Veramente.
0: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
0: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
0: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
0: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia a avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
0: avendocelo
1: passione.
0: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti. Cioè, io è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che...
1: Facendo le sedie.
0: Mi metto lì e mia mamma mi diceva, ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma, mi ha detto, mamma, io voglio continuare. E allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma, era tutta... è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini. E adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
1: 5
0: in base...
1: millimetri.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, 2,75
0: millimetri.
1: Queste 2,75 millimetri.
0: Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Ah, la devi mettere a bagno?
0: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
0: Nell'acqua, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono qui fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi.
1: Oh.
0: Però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni, che tramite un'associazione di Chiavari, e due anni fa mi pare, tre adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Che forte. E ce l'ha anche Trump nel suo
0: e studio. Ce l'avrà anche, non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente cominciamo dalla parte dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura, dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite.
1: Si
0: sì, devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio, andiamo a incrociare, si vanno a tirare.

0: bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino.
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa
0: dimensione. Poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, no. È come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila, anche a metà del lavoro si passa, come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì, è un lavoro di pazienza, infatti non è che ci sono in tanti che si mettono lì a farlo, per quello che dico che ci vuole proprio la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma secondo te quante siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo, ecco. Conosciuta una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, una signora ormai anche lei che ha la sua età, però non ci conosciamo tutte, ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farla.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
1: Sono preziose, è vero che hanno sì. Anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però
0: contando
1: che...
0: il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto ad altre seggiole, 800
0: certo.
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa... Questa è una cosa che normalmente fanno vedere e quindi non è, cioè, è leggerissima, dici ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene... per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
1: quello,
0: ok? Sì.
1: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
1: Sì.
0: Da sopra ci viene fatto il nodo.
1: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
1: garantire
0: stretto,
1: la seduta,
0: perché certo,
1: non
0: certo,
1: ci sono colle,
0: certo.
1: Nulla.
0: No. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla. E che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece sì. L'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse file.
1: Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato, giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
1: che sarebbero questo
0: tiro,
1: punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così, tirandole.
1: Sì, vengono così.
0: Viene così.
1: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, ma hai detto che...
0: No, il rotolo è lungo.
1: Ah,
0: il rotolo, sì, sì, sì, sì, sì, il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
1: Quindi
0: dipende
1: la prima
0: dalla
1: fase
0: carne,
1: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
0: Esatto, esatto.
1: Che è standard.
0: Poi dipende,
1: no, vabbè,
0: sempre,
1: dipende dal tipo di sedia.
0: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato così, mia mamma mi ha insegnato così. Poi ci sono persone

0: che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia è bellissima.
1: L'ha mai detto di che materiale è la paglia? Di
0: trafilato di giunco.
1: Di giunco,
0: sì, sono tutte file,
1: mamma
0: io
1: mia.
0: Le tiro giù
1: e le tagli della
0: e
1: lunghezza.
0: Poi si tagliano della lunghezza. Adesso ad esempio dovrei tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
1: Ok.
0: Io ormai vado così proprio a occhio.
1: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
0: Allora io, senza dire la mia età, brava,
1: 5 anni, dai.
0: E allora sono 50 anni.
1: Che meraviglia. Allora, mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da questo lavoro che stavi facendo.
0: Esatto, vengono trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
1: Ok.
0: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
1: E poi bisogna fare
0: bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
1: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
0: Sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene, perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono: ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
1: Con la cosa più naturale che
0: con esista. La cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
1: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
0: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
1: Spada.
0: Perché è un facsimile di una spada proprio.
1: Ecco, tu infili dentro due? Due sopra?
0: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi, che c'è giù una, e su due.
1: Ok.
0: Il giro dopo saranno giù due e su due.
1: Ah.
0: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano piano.
1: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggi un po',
0: avvicino il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda?
0: Questa sedia, ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà, perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro un po' dappertutto. Sì.
1: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto riconosciuto anche
0: all'estero. Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo è per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: Secondo te si estinguerà questa abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia a 30 anni è capace?
0: Sì, secondo me no, okay. Secondo me no, perché qualcuno che la porterà avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
1: Ma la facciamo solo qua. Una sedia così? Più o meno, per darmi un'idea, 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro?
0: Sì, non ho idea, perché appunto io non le vengo, però all'incirca la poltrona viene su quel prezzo lì.
1: Su quel prezzo lì.
0: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450, 500, cioè in base un po' al legno, in base al tipo di struttura.
1: Il più pregiato qual è di legno, mai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: le altri tipi di legno?
0: C'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: La nipote. Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: antico mestiere. Mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia, sentire.
2: Che veniva da l'Isola
1: Questa veniva, arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente c'erano delle barche chiamate Leudi che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
1: quelli che avevano i soldi.
2: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
1: sì,
2: e molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi.
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
2: Aveva tanto legno e quindi
1: che servivano per il movimento, no?
2: No, il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
2: di
1: però
2: legno.
1: L'acqua veniva anche usata, esatto, ovviamente per tutti i movimenti.
2: C'era il carbone di legna, c'era anche lì, poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
2: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
2: Che è leggerissimo questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia, sì, come abbiamo detto.
2: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamoli a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
2: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma, e consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
2: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro, ecco. Chiodi.
1: E poi i famosi chiodi di Masone, che mi dicevi che hanno una particolarità,
2: sì,
1: qual è?
2: I quattro colpi, con quattro colpi facevano la testa.
1: Ah, ok, non più di uno.
2: No, quattro.
1: Quattro secchi.
2: Infatti, se si vede bene, ci sono proprio quattro scanalature.
1: È vero. Poi, naturalmente, qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
2: sì,
1: del ferro.
2: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso.

0: in tutta Italia, si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Beh, siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo, ha fatto delle cose fantastiche.
1: Poi naturalmente vediamo ancora tanti tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare, quando si parlava anche, giusto Tommy, dell'agricoltura ovviamente. Sì. Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone, e poi sì, se apri un attimo, facciamo vedere, ecco, ancora guardate il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone. Andiamo ancora avanti, ecco, mi dicevi ci sono delle cose particolari, per esempio prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua, sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo, diamo 5-10 secondi, secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
1: sì,
0: li
1: poi...
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi, tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là. Che voi non sapete, sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le mettevano le castagne dentro quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah!
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi
1: sì,
0: poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: non c'è di saldatura, e quindi e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete non c'è, cioè,
1: poi guarda tutti i rigori che ci hanno fatto.
0: Esatto,
1: questa,
0: e tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare. Perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua, che cosa abbiamo? Cosa è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah!
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Eh?
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia, e quindi un maglione.
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che
1: facesse
0: crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano, praticamente ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze,
1: mm-hmm,
0: che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano, certo,
0: per lavorare il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina,
0: sì,
1: quant'altro.
0: Sì, sì.
1: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case, gli appartamenti,
1: certo,
0: dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie, bambino che era malato e non poteva lavorare, via,
1: okay,
0: dicendo, perché lavoravano tutti
1: quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto,
0: mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi,
0: sì,
1: qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al fuoco.
1: Incredibile. Facevano lavorare tutti, perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che, insomma, gli attrezzi e quant'altro. 50 altre. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, se serviva.

0: Servivano a tutto, praticamente servivano a fare, con questi facevi tutti, tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano
1: questi. Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio?
0: Lì ci voleva, poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale,
1: adesso poi lo facciamo vedere,
0: che erano pericolosissimi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno
0: c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa
1: rotonda, presso fuso,
0: esatto.
1: Mamma mia, poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirarla su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare, e con questi ci lavoravano, e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei magli molto molto pericolosi, perché non c'erano in quell'epoca protezioni, non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha lasciato.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo, non mi chiedere quale perché sono cose vecchissime.
1: Però incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
0: Faceva con quelli lì, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli,
0: queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case, addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora
1: cioè, ma
0: di
1: anche,
0: Masone, sì.
1: ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo,
0: sì,
1: visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca, adesso insomma ci fanno un po' di anche un po' di tristezza se vuoi, però questo era, mamma mia quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del... questo era un convento.
1: Sì.
0: E questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane.
1: Sì, infatti.
0: Panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente, sì, la pagnotta che poi,
0: esatto,
1: veniva...
0: e poi veniva scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Attanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, però oggi non li facciamo funzionare.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto. C'è tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
0: Sì, questo si chiamava Ciutarisso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine, andava a riparare le scarpe e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta, ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi che l'ha voluta Gianni Tonello, che era...
1: Ah, a proposito.
0: Che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo, e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una volta, ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione, ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
0: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti,
1: però
0: speriamo.
1: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
0: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
1: sì,
0: dalle 15 alle 18:30.
1: Mm-hmm.
0: L'ingresso è libero.
1: Quindi, se poi uno vuol dare un piccolo...
0: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero...

0: È voluto perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover
1: avere quindi esatto. Poi se uno vuole lasciare qualcosa
0: quello va bene così.
1: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre
0: sì c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare in questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
1: È molto alto. Tommy, è stato un piacere.
0: Grazie a te,
1: davvero, complimenti. E noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella Masone.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Rocchetta Vara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchetta Vara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, dei semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni.
1: A che ora è la tua sveglia poi, soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido, però considerando che delle lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche la necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio. Ecco,
1: mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti sul territorio? Quali sono anche le caratteristiche?

0: caratteristiche di queste coltivazioni?
1: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi viene circa un metro e venti, da un metro e venti, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi due anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
0: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza? Anche in termini di tempo proprio?
1: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
0: Ecco, dove lo portate?
1: Nella zona di Sarzana noi. Qua quindi sono un po' di chilometri.
0: È un viaggio e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal Chicco al Biscotto. Proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono, attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione viene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica, e poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
0: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
2: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
0: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Alta Via, alle 9.

0: nostre spalle un pagliaio. Questo era il modo antico di raccogliere il fieno. Ci spiega perché Diego Osterini.
1: Allora, qua a queste altitudini, senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione. Anzi, diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento. L'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto

0: nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, i trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
0: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Delle ceramiche della zona, siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Albisola Superiore è un museo, il museo della ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo, e qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albisola. Quando si parla di Albisola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa.
1: Insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro, qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Molto bravissimo, un torniante, Bouchaïp, che è un mio...
1: Ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Mm-hmm. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. Mm. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano. E creano dal
2: creano
1: nulla.
2: Dal nulla, creano il vaso. Creano.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, eh. C'è una grande tradizione, vero, anche lì, eh? È vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi, quando escono a terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. Ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si toglie.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Quindi le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto
1: per arrivare fino,
2: oppure monumenti alti 2 metri come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no, all'interno
2: con le mani bagnate, ovviamente, perché deve scivolare,
1: ovvio. E poi va a fare tutti questi micro...
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, fa la forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui, il ricambio generazionale, le nuove generazioni, questo, io mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra, ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche, quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola, peraltro, dal Bissola.
2: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica, tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione. E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura, Simona Poggi. Uh-huh. Abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata, che sono tutti
1: l'abbiamo
2: visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
2: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate, magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bisola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, tutto qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente

0: Tanto quanti giorni passano, ovviamente, dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno?
1: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione. Adesso sì. Farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati, perché i pezzi, la cosa importantissima, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
0: certo.
1: Altrimenti esplodono.
0: Ovvio.
1: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso, magari la settimana d'inverno, la grandezza, più i pezzi sono grandi più mi fa l'essiccazione, la cottura lenta, quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni,
0: se
1: passiamo
0: cose già
1: di cose da un metro.
0: Allora adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
1: Sì.
0: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta, tanto sì. Questo cos'è? Elettrico?
1: Questo è un forno elettrico normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto,
0: ecco,
1: il carico.
0: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
1: L'oggetto finito, cotto la prima volta,
0: ovvio.
1: È a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, l'abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
0: Mille?
1: È diventato
0: per quanto tempo?
1: E la cottura dura 12-14 ore.
0: Ah, ok. Quindi vedete, ragazzi, quando dite...
1: No, il riscaldamento. Poi
0: sì.
1: Ce ne vuole 24 per il raffreddamento.
0: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
1: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
0: però
1: possono fare.
0: Ce n'è di lavoro, questo voglio dire, perché quando magari le persone dicono però ceramica costa sempre tanto, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
1: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi è venuto a fare la scuola di ceramica, si appassionano a vedere creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché
0: certo.
1: Chi va per lo stipendio qui
0: va bene.
1: Deve imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
0: certo,
1: se ne vai.
0: Certo.
1: Resistono quelli che sono...
0: Però qui ad Albisola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
1: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne.
0: Sono più le donne.
1: Si appassionano.
0: E sì, perché poi è anche una roba molto
1: anche
0: femminile.
1: Anche con la scuola di ceramica, vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi, giovani, per
0: certo.
1: Ragazzi, per medi, per hobbisti.
0: Allora adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte. Che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui a Albisola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine. E qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
1: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Argisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Argisola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli. Il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene meteorologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco.

0: Anche blu, il mezzaro, il levantino, altre cose come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Ora, noi qui facciamo con un po' di fantasia cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa. Quindi
1: grazie, è davvero, è stato un piacere e vi do un consiglio: venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie.
2: Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino però con una dedica davvero speciale. La andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti. Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Valdiprino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Imprelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè perché si realizza sempre con le tecniche

0: e il materiale insieme. E questo le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
1: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
0: Sì.
1: Tu dove lo compri?
0: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
1: L'oggetto più difficile da realizzare?
0: Per esempio una tecnica così, o questo è difficile. E bisogna avere anche molta per manovrare il materiale.
1: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, agitatore, una... come si chiama?
0: Più una stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
1: Allora si parte
0: con lo spessore,
1: quindi passa in questa feritoia.
0: E lo passo qualche volta.
1: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
0: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
1: L'età?
0: E allora adesso intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché c'è
1: prevalentemente donne?
0: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di trovare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
1: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
0: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
1: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
0: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, perché c'è anche il lavoro
1: anche
0: del falegname.
1: E
0: i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usare.

0: usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
1: Questi della foto sono tutti i cappelli?
0: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo. Con le donne del posto, li riconosci?
1: Questo è
2: che? È arte, però sì. Alexandra, qua c'è arte.
1: C'è un colore, un gusto predominante?
0: Per i capelli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia è predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
2: Sei fatto una cestaglia da quanti anni, al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo, quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito, c'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
2: Hai avuto un momento dove ti sei sentita della tua scelta, magari un po' economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no, io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica, se no sarei magari diventata musicista.
2: Ma adesso sei la cestaia di
0: me. Adesso sono diventata cestaia, no. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro e soprattutto anche insegnarlo, è diventato di più importante e mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
2: Grazie.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.
4: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi. Una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora, siamo stati nel Tiguglio a

0: scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più...
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, a pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia operanti.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme e poi oggi vogliamo tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59.
1: 59, allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli
2: allora,
1: altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi,
1: sì,
2: come si diceva. Il gozzo lavagnino viene dall'eudo, dal latino. Si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
2: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'arenile. E la pianentela ha portato tutta la sabbia e esatto, sull'arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo lavagnino.
1: Lavagnino.
2: Sì,
1: ma solo di nome lavagnino, non ha qualche caratteristica diversa da...
2: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
2: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
2: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
2: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, c'era, insomma, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per
2: fare
1: i propri bisogni,
2: certo.
1: Ho capito, se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
2: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua e altri maestri d'ascia dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
2: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno quei pescherecci, i gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
2: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
2: No, mi piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? prendere il sole neanche a parlare.
2: Nessuno dei due, no? No, vado a provare le barche quando... Sì, certo.

0: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale. Ma
1: allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
0: Perché?
1: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
0: Ma il teak da che albero viene?
1: Dall'albero di teak.
0: Ah, da albero proprio di teak?
1: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
0: In Italia non lo abbiamo?
1: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino che serve per fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak è stupendo.
0: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
1: Infatti, perché il teak è l'unico legno che anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
0: E costa il doppio degli altri?
1: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari e pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi. Da tanto questo, che resiste sto legno.
0: Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
1: Calafato, giusto.
0: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
1: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
0: Sa perché commento?
1: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova. Solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
0: dove c'è una fessurina, come?
1: Sì, certo.
0: Le fessure si formano invece col tempo?
1: Sulla barca uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
0: Sì.
1: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passate anche altri come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema ancora antico più sicuro.
0: Di cosa è fatto quel filo?
1: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro calafato. Se la costruiva lui stesso, dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono di veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
0: Wow. Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
1: No, ci sono. Questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
0: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
1: Commento.
0: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
1: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
0: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
1: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, me l'ho detto, per questo è il metodo migliore.
0: Ok, per dare più resistenza alla barca.
1: Sì, perché poi dopo, non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok,
0: sì.
1: Va dentro, dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco. E la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
0: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
1: Sì.
0: Francesco, cosa? Allora, bello quello martellone di legno che ne ha viste
1: questa
0: tante.
1: È la mazzetta si chiama.
0: Mazzetta.
1: Mazzetta di legno.
0: Trasferiamo all'aperto.
1: Di legno.
0: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
1: Ogni tanto ne faccio,
0: Eccoci qua. Allora, questo è il gozzo da riparare.
1: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70.
0: Uh-huh.
1: Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
0: Allora, prende il suo strumento.
1: Vede
0: si
1: che è piano, questo è piano.
0: Come
1: per
0: si
1: mandare.
0: Chiama? M'ha detto quello lì?
1: Questo è un scalpello da calafato.
0: Uno scalpello da calafato.
1: E adesso provo a mandare qui dentro, facciamo questo.
0: Vediamo dove c'è il...
1: La fessura chiamata commento.
0: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento...

0: tanto qua ce ne sono diverse di commenti, sì, mi sembra, no? Sì, sì, un po' allargato.
1: Sì, facciamo questo. Facciamo.
0: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che sigillarlo.
1: No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
0: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
1: Sì, sì, ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani.
0: Sì, però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza, se il suo allievo un pensionato.
1: Lo so, però...
0: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
1: se lo
0: detto
1: prende.
0: commento,
1: sì.
0: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
1: Alla larghezza, infatti.
0: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità imbarcherebbe acqua.
1: Sì, sì, no, deve andare in, quando andrà in mare dopo l'operazione è finita però, sì. E la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio. Perché
0: sì, quella pressione
1: bisogna dell'acqua. Ricordarsi una cosa, qui si è allargato, ma poi il legno torna dov'era.
0: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da
1: solo. Assolutamente no. Io vado avanti.
0: Anche questi, vedete? Gli antichi mestieri mi sembra di capire che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
1: E pazienza soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
0: Appunto, si lavorava e basta.
1: Si lavorava,
0: mangiava,
1: sì.
0: Mangiava qualcosa in mezzo.
1: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
0: No?
1: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, da quel punto di vista.
0: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
1: Gli avevo detto come una cosa di pazienza.
0: Sì.
1: Qui magari ce lo riporto dopo.
0: Ne metto un'altra striscia sopra.
1: Un'altra striscia riportata perché è più largo qua. Forse no, un po' più grande.
0: Bello.
1: L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, che deve resistere.
0: E lei se ne rende conto con la sua esperienza.
1: Sì.
0: Ecco, allora finita questa fase.
1: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
0: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere sopra al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
1: Non è normale per niente, perché è un minio.
0: Minio?
1: Il minio ha l'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
0: Il lino, proprio il lino che conosciamo, dalla pianta del lino?
1: Certamente.
0: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
1: Ora vabbè, questa.
0: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
1: Bene, io faccio questa. Adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta. Impermeabile, tanto per capirci.
0: E poi può già uscire?
1: No.
0: Una volta no?
1: No, perché poi ci va lo stucco.
0: Ah, ecco.
1: Va lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
0: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
1: È uno stucco morbido. Uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capirci. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
0: Senza bisogno di dare
1: Non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno. Ma adesso però se poi dà lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
1: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
0: Ok.
1: Lo rende impermeabile.
0: E lo stucco lo fissa.
1: Lo stucco riempie ancora il commento.
0: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
1: dopo,
0: ovviamente.
1: Sì. Quando lo stucco è da lui.
0: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi dare lo stucco.
1: Tra un giorno poi secca.
0: Tra un giorno lo stucco,
1: sì.
0: E lo stucco in quanto secca?
1: No, è a mezza giornata.
0: E poi sarà il caso di pitturare?
1: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico, la finire.
0: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che ancora

0: presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
1: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con il contributo dell'Osservatorio Astronomico del Righi.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio.

0: dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, è il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
1: Sì, esatto.
0: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare: ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso,
1: in realtà, esatto.
0: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così, questa, insomma. E quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
1: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
0: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
1: certo.
0: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità, cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
1: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra. Insomma, qual è la spiegazione?
0: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
1: Pensate invece che invece non è così.
0: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che ogni 9 luglio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: intanto vediamo
0: nuova,
1: vedi Walter le immagini che sta cominciando,
0: ecco, in Norvegia
1: già
0: è già
1: un accenno,
0: cominciata, cioè. Perché diciamo, Carlotta, che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera,
1: grazie a Time and Date, insomma, questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma, hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo queste immagini, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera, Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te, ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente il

0: Gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto, ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare, però insomma se sei d'accordo direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, sì. Da dove arrivate voi?
1: Siamo di Genova.
0: Sì, ma da quale quartiere?
1: Ah, siamo di qua, di Regina.
0: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
1: Sì, anche perché magari Bocca d'Asta era proprio piambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
0: Curiosa, prima Eclissi?
1: No.
0: No, ne ho visto. Qual è quella che si ricorda?
1: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
0: 99 o 2015?
1: 99, ok, ero piccola.
0: Che emozione è stata quella?
1: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
0: Attenzione anche per i bambini, certo. Come gliel'ha spiegato?
1: Abbiamo cercato di fargli capire la luna che va davanti al sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
0: Difficile trovare gli occhialini?
1: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
0: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
2: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
0: Eclissi 2026.
2: E quindi sì.
0: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
2: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
0: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
2: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
0: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora buonasera, voi da dove arrivate?
3: Da Genova Castelletto.
0: Beh, allora voi giocate in casa.
3: Sì, sì, siamo fortunati.
0: Occhialini alla mano.
3: Occhialini alla mano.
0: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
3: Sì. 2015, sempre qua alunni.
0: Perché lei insegna?
3: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
0: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa l'avevano detto i suoi alunni?
3: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
0: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
4: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi e insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
2: Bellissimo.
4: Che l'ha vissuta, è stupendo, io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
5: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi? Insieme alle eclissi solari di questa serata, insomma manca davvero pochissimo, sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera.
6: Buonasera.
5: Da qui?
6: Sì, vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
5: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
6: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
5: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?

0: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclisse lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna, e anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
1: Avete gli occhialini?
2: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
1: Benissimo, quindi siete prontissimi.

0: tu sei.
1: Diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
2: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, chiediamo, magari proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
0: No, non credo.
2: No, non...
0: da casa, forse.
2: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
0: Sono passati tanti anni.
2: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
0: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa...
2: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate? Vi ricordate?
0: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
2: Bellissimo, lei signora si ricorda.
3: Sì,
2: eravate già insieme?
3: Eravamo da 16 anni insieme.
2: Ah, cavolo, da tanti anni.
3: Io avevo 17 e lei ne aveva 16.
2: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera. Insomma, un'emozione, le persone ci sono, e allora tra pochissimo.
4: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto ecco, abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
5: Sì, una buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al molo lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al molo lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo. Quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa. Comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri. Siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando. Guardate l'eclissi, il sole.
6: My watches?
5: Sì.
6: Ah, I shall watch this one.
5: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
7: Ovviamente, sì sì.
5: Avete gli occhialini?
7: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
5: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte?
7: Sì.
5: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
7: Molto.
5: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
6: È stato un po' faticoso però.
5: Sì. Sì, si è fatta i chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
4: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile. E allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
8: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. L'eclissi lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
9: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre

0: perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile, perché ci sono delle, c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
1: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari, esatto, proprio adatti all'osservazione.
0: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
1: E poi c'è il cicitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi.
0: A questo...
1: Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
0: Si è creato con gli astrofili Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi, e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare, le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
1: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cicitascopio che, esatto, ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che appunto grazie. A voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi, sì, anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi. Là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: E questa è di nuovo la Norvegia. Insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
5: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H-alfa e un filtro in luce bianca, con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante

0: Liochissima, anzi viene utilizzato per l'osservazione del sole normalmente, e con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del sole, i filamenti e lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del sole, le zone più attive sono zone appunto dove il sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
1: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
0: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
1: Quindi occhialini è il modo per vederlo. Non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
0: C'è,
1: poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Se ce l'avete?
0: Anche. Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
1: Ecco, questo si può utilizzare, giusto?
2: Sì, per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
1: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie Giorgia Fabbiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no? Del sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: Io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci qui per le vacanze e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le chisse, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire. È tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
6: Sì.
5: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia Marini, e ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che

0: ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
1: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
0: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
2: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
0: maxi schermo.
2: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare.
0: Esatto.
2: La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco
0: si vede già un pochino.
2: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
0: ecco,
2: proprio
0: in alto
2: un secondo.
0: Sinistra.
2: In alto, sì. A sinistra, sì, perché, ok, perché... speculare qui vista, eccolo là, il primo contatto,
0: primo
2: si chiama
0: contatto
2: quello
0: questo.
2: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona alla fascia di totalità.
0: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara Orru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
3: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia, come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Bocca d'Asse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole, insomma anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
4: Buonasera, ecco la luna.
3: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio, non è la prima volta immagino per
4: no,
3: lei.
4: No, è l'ultima purtroppo.
3: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passato?
4: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
3: 61?
4: Più recente.
3: Ok, 99.
4: Gli animali, la reazione degli animali.
3: Se la ricorda?
4: Altro che.
3: Lei dov'era in quel
4: Erano
3: momento?
4: Erano in Dolomiti.
3: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
4: Erano impazziti.
3: Buio pesto,
4: insomma, molto bello anche lì col telescopio, l'abbiamo visto.
3: E lei oggi ha deciso di venire qui in
4: sì.
3: Corso Italia direttamente da dove viene?
4: Da qua vicino, no, ho fatto molta strada.
3: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio?
4: Sì.
3: È un appassionato lei?
4: Sì.

0: con la proiezione non fa male agli occhi, e se no col filtro solare è un po' più pericoloso. Però
1: avete gli occhialini?
0: No, abbiamo il filtro solare. Questo
1: addirittura il filtro solare abbiamo.
0: Questo
1: in questo
0: mette
1: caso
0: sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore, cosa che mi è successa. Mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
1: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
0: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
1: Grazie. Lei si chiama?
0: Mario.
1: Grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
1: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli.
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanti scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
1: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
1: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
1: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
3: Grazie Chiara. Allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Noi, il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi è il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta. Allora vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco Mels Cognemiglio.
5: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
7: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, e ci godiamo questo momento perché è fantastico.
5: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
7: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, certo. Ok, no? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
5: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
8: Lo Smart Scope.
5: Ecco. Che praticamente
8: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
8: non so se
5: guarda,
8: è possibile.
5: Sì, andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
8: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
5: Non mancano le donne, già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
9: Benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui.

0: Sono Lorena Zunino del Saunensis e sono la presidente e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta che tutte le volte non perde occasione di
1: Una
0: coinvolgerci.
1: giornata particolare, emozionante naturalmente per
0: Assolutamente.
1: tutti voi, non solo per gli appassionati, ma poi in generale, soprattutto per le piccole, per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
0: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io
1: Assolutamente.
0: riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti da
1: Ok.
0: questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte, che poi è la cosa
0: Assolutamente.
1: più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora 2 minuti, prego, venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne ha messi?
2: No,
1: 65.
2: purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta
1: Alla
2: per
1: faccia, ma
2: l'eclissi.
1: lei è super figo qua,
2: Ma
1: eh?
2: no, 10 euro su internet,
1: Ah,
2: su
1: vabbè, 10.
2: Amazon, cioè voglio dire,
1: Io gli avevo già dato del super figo.
2: no, no,
1: Senta
2: per
1: che.
2: proteggersi veramente perché è
1: Certo.
2: pericoloso
1: Allora,
2: davvero.
1: oggi non poteva mancare con i suoi amici.
2: No, no, non potevo, oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi, anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era
1: Doveva.
2: brutto tempo.
1: Ok.
2: Siamo
1: Bene,
2: persi.
1: allora ci sono tante tante persone, tante famiglie dalle altre parti, insomma è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso, siamo qua se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame, va bene?
0: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
1: Va bene, ridiamo la linea a Carlotta,
0: Grazie,
1: allo studio
0: grazie
1: centrale.
0: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
3: Ce l'abbiamo in tv con la gente.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da Salvatore, da maschera.
4: Allora, faccio un po' vedere, come si vede? No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
5: è
4: è in diretta.
5: capitato.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
5: Quasi
4: Come
5: parziale.
4: mai ha scelto qui Spianata? Speravo ci fosse
5: Abitando
4: meno
5: qua sotto ho
4: gente.
5: detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta dietro.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi?
6: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda, ti
4: Ti
6: ringrazio.
4: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
4: Vai.
6: L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
3: Uno
6: davvero.
3: spicchietto.
6: C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie
6: Grazie mille.
4: mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che, diciamo, possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista.
7: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
7: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
7: normale.
4: normale.
7: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si
4: Ma lei ha
7: vede.
4: visto anche quella del 61? No.
7: No, 61 ero neanche nata
4: Ah,
7: quando
4: ok.
7: c'è stata l'eclisse, quindi
4: 99-2015.
7: 99 sì, 2015 non me la ricordo.
4: Va bene, grazie signora.
7: Grazie,
4: Allora
7: prego,
4: ti
7: buonasera.
4: ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
0: Allora, grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo, per capire insomma come la stanno vivendo.

0: Vivendo la spianata a Castelletto, c'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere...
1: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Il pool, certo. Ha visto il telespettatore, che anzi la persona presente lì in spianata, che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
0: proprio
1: tra osservare correttamente.
0: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della Regione, Marco Bucci. Presidente,
3: buonasera.
2: Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
3: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
2: Colombo.
3: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
2: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, perché
3: dire,
2: lei
3: avevo 2 anni,
2: ecco,
3: va
2: 2 anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
3: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo 2 anni.
2: Si ricorda qualcosa? Niente.
3: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
2: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
3: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
2: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure finito?
3: Basta.
2: Si riparte subito.
3: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata del Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo,
2: esatto,
3: per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana, e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure, su cui stiamo lavorando, cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova, e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea. che è un'infrastruttura importante per i futuro.

0: futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è cioè il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti, questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie, grazie Presidente, buona serata,
0: grazie
1: buon
0: a voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza, prudenza, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie al Presidente Marco Vucci, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: meglio togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, e il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico, e quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica. Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico, e quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
3: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
4: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, dipendendo

0: evidentemente stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
1: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al presidente del parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori: buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di frinire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara. Non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo. Invece sì, c'è foschia,
2: di nuvole,
3: lo vedete,
2: insomma...
3: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
2: Siamo soddisfatti.
3: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
2: Speriamo di arrivare a 10 lode, vederla tutta.
3: 10 allora. Lode in Spagna, e quindi so. A quello non ci arriviamo.
2: La vedremo tramite Time and Day.
3: Esatto, benissimo.
2: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
4: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo poi per chi conosce la città, la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare con vista mare all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete,
5: sì,
4: di Genova, siete turisti?
5: Siamo di Genova.
4: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure...
5: In verità è un caso, però.
4: Però avete gli occhialini bravi, che sì, sono molto importanti.
5: Esatto.
4: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
5: Sì, per quello eravamo...

0: trasformati.
1: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni?
2: Anche un po' prima.
1: Sempre emozionante, però, sempre, è sempre emozionante.
2: Sempre emozionante, sì sì. No, poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi in effetti è la cosa naturale venire qui a guardare l'eclissi dal punto più esposto, diciamo, da quale si possa vedere. Ecco.
1: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare da
2: Dà una certa sensazione,
1: una certa
2: sì,
1: magia,
2: certo.
1: Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, stiamo proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
1: Com'è? Come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare?
3: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
1: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline?
3: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
1: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
3: Assolutamente, assolutamente. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
1: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
4: Quello che è una bella cosa, anche le cose, poi anche come riporta antico, c'è tante cose, fanno la sera,
1: esatto.
4: Se viene qui a meno uno si piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
1: Quindi è perfetto, oggi è una giornata perfetta.
4: Oggi è la perfetta proprio a Casella, che siamo qui, meglio così.
1: E allora, come ha detto...
4: Prendiamo che un po' di fresco, con tanto caldo, tra una e tra...
1: Però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
4: No, me lo faccio poi dare, adesso noi guardiamo.
1: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
4: Sì, grazie.
1: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
5: Grazie, grazie Lucrezia. Intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio. Questa sensazione di freddo, insomma.
6: Sì, sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale. Ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 maggio. Marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte. Noi, non essendo totale, non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più, ormai vedi, ci stiamo avvicinando al 6 e mezzo, 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo a arrivare alle 8 e un quarto. Io
5: siamo
6: ripeto,
5: già
6: io,
5: soddisfatti,
6: da
5: 8, contenti.
6: Da 8 assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia chiaramente al fatto che il sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al fatto che arriva meno luce dal sole.
5: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Uberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
7: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a

0: Pinata Castelletto, ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
1: E allora bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
2: Alessandra Boero, buonasera. Buonasera. Allora qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire io però... Ricordo benissimo quella del 1961,
3: che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto 2 ore, 3 ore dopo e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
2: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. Sì. L'abbiamo detto prima.
4: È un colore metallico.
2: Del collega
4: Susso. Prendo proprio bene. Adesso sta riempendo.
2: Persone hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
4: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta coprendo veramente, a parte che non ormai c'è il Monte Faldo che sta.
2: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto c'è questo colore metallico, avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo, quindi signora al di là del 1961 noi ci stiamo godendo quella del 2026, è tutto da Imperia.
1: Grazie. Allora leggo un attimo 2 messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivano i ricordi, no? Mi ricordo quella del 1961.
5: Sì, Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco sì? a questo messaggio, certo. Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
1: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
5: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta o comunque io non ne conosco di precedenti.
1: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa, quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi, rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orru.
6: Sì, buona giornata.
1: Grazie.
6: Favoloso comunque, un'altra vita.
7: Vero?
6: Niente che vedere con la scatola.
1: Ecco, tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie.

0: Se per chi non si può muovere da casa siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, grazie, per tornare a questo discorso, Daniela. Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Boca d'Asse.
1: Ok, fai vedere un po'.
0: Chiara, buonasera.
2: Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate, da Boca d'Asse, direttamente dal borgo di Boca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, della Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Su. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi in queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale? Eccolo!
3: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
2: Quindi ci si mette di spalle,
3: sì,
2: e ci guarda dentro?
3: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno.
2: Più o meno, diciamo,
3: più o meno. Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
2: Ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
3: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
2: Grazie ancora, allora buone eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora andiamo a vedere, venite con me, scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
4: Sto un filtro in Astrasolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
2: È la prima volta per lei l'eclissi?
4: No, avevo visto anche quella nel 2015.
2: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo, sì, 11 anni di distanza.
4: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
2: Ci faccio vedere un po' come funziona, ci si mette proprio lì davanti.
4: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
2: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
4: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
2: Perché no? Perché non usarli? No,
4: sì, esatto, sì, è più comodo.
2: È più comodo.
4: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
0: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
5: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio, mm-hmm, e quindi va bene. Astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi, però è assolutamente un ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
0: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non
5: beh,
0: so se quella
5: sì,
0: lì è creativa.
5: È creativo lo scolapasta, noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato lo scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti, io ripeto, spero che arrivi alle 8:15. Ecco, questa è l'immagine ripresa mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina, questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi...

0: a superare le 8:15. Questo era la mia,
1: il mio obiettivo
0: era quello.
1: Perfetto. Senti, andiamo invece Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
2: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo

0: questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
1: From Germany.
0: Germany! Oli, tutti Germany! Tutti Guardate che meraviglia! Sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo, che cos'è il? No,
2: Che cos'è?
0: questo, che
2: Ah,
0: cos'è?
2: questa. Questa è una maschera da
0: La maschera
2: saldatore.
0: da saldatore, ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque,
2: Non posso vedere.
0: avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu ti fidi?
2: No, no, no, va bene perché ho messo il vetro più scuro che avevo. E quindi direi che va bene.
0: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
2: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto, diciamo,
0: Di
2: abbastanza
0: nicchia,
2: di nicchia, bravissimo, perché
0: però.
2: giù di sotto ci saranno 1500
0: E
2: persone.
0: tu dici me la godo un po' poco?
2: No, assolutamente no,
0: No,
2: però
0: certo.
2: il posto è azzeccato,
0: È
2: direi uno
0: azzeccato.
2: dei migliori.
0: Assolutamente. Grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora che è la
1: È la
0: moglie.
1: moglie, è la
0: E
1: moglie.
0: vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
1: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
0: Bella,
1: Bello, una bella
0: bella.
1: atmosfera.
0: L'aveva già vissuta?
1: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di
0: Questa
1: essere qua
0: volta qua.
1: stasera, sì.
0: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di
1: Certo,
0: appartenenza,
1: sì, noi
0: no?
1: siamo qua di Savona.
0: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
1: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente, 10 pieno.
0: 10 pieno. Grazie, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
3: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo su, andiamo in Terrazza Colombo dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabbiocchi che è in compagnia del Presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
4: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof. Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
5: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
4: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto, molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
5: Sì, avevo visto quella parziale del, mi pare, 99, o,
4: 99.
5: insomma, quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante, poi il tramonto proprio in questo momento devo dire che è una grande emozione.
4: Sì, molto, molto bello da qui. Lei diceva giustamente no, oggi è il 12 oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
5: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
4: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
5: Certo.

0: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma, avremo delle soddisfazioni, e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
1: Non facciamo previsioni, pronostici però, direi.
0: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
1: Grazie a Lorenzo Coccolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
0: Grazie.
1: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a terra.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
3: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo che capiterà farà due minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare, cambia poco, ormai cambia pochissimo, e poi la luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro, e il sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi eccetera eccetera, in genere si scendeva in strada come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente c'era la consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto, do un 9, perché il 10 lo do.
2: 10 non si può dare, si può dare la totalità, che abbiamo visto in altri paesi.
3: Totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini.
2: Senti, ti fanno un sacco di complimenti per come spieghi, perché sei molto bravo a spiegare, direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche per perché non si può usare il vetrino da saldatore per guardare l'eclissi, come mai?
3: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana, quando poi si approfondisce, si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui. Dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre
2: questo
3: i due estremi. Ecco, questa è in Spagna, a León, so che l'Università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine, e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, e alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi distogliamo lo sguardo, perché non riusciamo, perché ci abbaglia. Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto
2: subito,
3: se non quando lo abbiamo subito.
2: Quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere ormai
3: il rischio da noi è passato.
2: Per la prossima. Andiamo a Emanuela Cavallo da Spezia.
4: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
5: esatto,
4: di,
5: sì, cioè, sì.
4: È scoppiato anche un applauso.
5: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo

0: eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
1: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione che insomma hanno comportato anche un bell'investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale. Un po' l'abbiamo anche sentito, no? Nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini, insomma, seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza, hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor.
2: Sponsor inconsapevole, Chiquita Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima perché utilizza il forostino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri. E Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca. Adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
1: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato
0: Esatto,
1: da qui, hanno
0: sì.
1: osservato l'eclissi. Insomma, il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
0: Eccezionale, il pubblico è tutti contenti, tutti felici perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
1: E per salutare, insomma, tutti quanti i Liguri, anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
0: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Perseidi, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
1: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'alture di Monterosso, dalle Cinque Terre con l'associazione Astrofili Spezzini. Vi salutiamo, a voi la linea.
3: Grazie Emanuela, insomma, continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene, insomma, anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto da Liguria e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio
4: In
3: la totalità
4: Spagna,
3: della Spagna,
4: sì,
3: no?
4: dalla Spagna. Questo è ormai in Italia direi che il sole è
3: Ormai è
4: tramontato pressoché
3: tramontato, sì.
4: ovunque e comunque la Luna sta già regredendo da noi, invece in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da Leon e vediamo se riusciamo a far percepire a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo. Quando la Luna copre interamente il disco del Sole, ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la Luna riesce a coprire il Sole per una casualità fantastica. La Luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di Sole e di Luna da Terra, di Luna piena, sembrano identici. Ecco perché la
3: Certo.
4: Luna riesce a coprire a volte completamente il Sole, a volte non ci riesce perché è una Luna un po' più lontana dalla Terra e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del Sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al
3: Siamo al
4: 99%, forse
3: 99%
4: anche
3: adesso.
4: oltre, e così tra forse un minuto, direi, insomma, grosso modo, forse anche qualcosa meno. Gli amici che

0: sono in Spagna riusciranno a vedere,
1: guarda,
0: la totalità.
1: Siamo quasi...
0: Ci siamo quasi. Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del sole, che ecco,
1: caspita,
0: è totale. Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il sole nero, completamente nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
1: caspita, bellissimo
0: qualcosa del
1: genere. La Spagna ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Bocca d'Asse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata,
3: allora,
2: che cosa le rimarrà?
3: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un 2/4, poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
2: siete corse qui,
3: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
2: di tutto
3: del
2: per
3: sole.
2: L'eclissi,
3: sì, esatto, seguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi...
2: Però un pochino, diciamo, le è rimasto,
3: sì,
2: qualcosa le rimarrà.
3: Assolutamente, no, è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura... Dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni. Il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta.
2: Ecco.
1: Grazie allora Chiara per questo collegamento. E Walter, che vediamo?
0: È quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero, ecco, la magia della totalità, proprio quello, avete visto il disco del sole nero circondato dalla cromosfera, e adesso la luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna, questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord, quella dell'anno prossimo, del 2 agosto 2027, dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan, sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti.
1: 6 minuti
0: di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, due minuti, oh, che per carità, avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del secolo.
1: La prossima, quella che vedremo, che sarà quando?
0: 2027, 2
1: ecco,
0: agosto 2027.
1: Noi da quando la vedremo?
0: Save
1: però.
0: The date. Noi da qua la vedremo al 70%,
1: okay.
0: Quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque insomma più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05 grosso modo, ecco, quindi okay. No, sarà da vedere anche qui da noi anche l'anno
1: questa
0: prossimo.
1: Foto invece che cosa
0: ah,
1: si
0: ecco,
1: dice?
0: Ecco, questa è una foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori, e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche
1: certo.
0: Se in realtà si creano dei dischetti se passa la luce da un disco, ma quando la luce quando il sole è in eclissi, e beh, si creano dei dischi parziali, e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante tante eclissine parziali di sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scola pasta è uno
1: e quindi
0: dei,
1: da casa si può fare, insomma,
0: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi.

0: Insomma, vederla anche così, noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma, come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
1: Sì Carlotta, allora migliaia di persone, direi un migliaio di persone c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva, perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta e della schiumarola, e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate, e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi, perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi, ovviamente dopo le 20:12, 20:15, qui il sole è sceso dietro il monte, e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
0: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
2: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato in questi.
0: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi, ma la settimana del, insomma, astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
3: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo, ormai veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto, anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
0: ma non vi preoccupate, perché stasera e domani le potete ancora vedere, quindi
3: sono
0: ancora, siamo in tempo.
3: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o appunto a Bocca d'Asso o a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30 al massimo,

0: massimo alle 20-22.
1: Sulle stelle cadenti, eccetera, non si sa.
0: Sulle stelle cadenti, quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna noi possiamo rimanere liberi,
0: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. All'ora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore dell'eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente
1: grazie.
2: Meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, molto volentieri. Vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie, grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo. Vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero con grande spettacolo dell'eclissi solare a voi. Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
0: sì,
1: ce n'è per tutti.
0: Sì, ce n'è per tutti, anche quello è stata una cosa che se ne è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà alle 4, le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
0: a invadervi.
1: Sarà difficile
0: con i nostri strumenti come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali,
1: negli
0: proprio
1: annali,
0: come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio dei Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto vediamo, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano,
1: sì?
0: Cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Ci vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui su Primo Canale.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta. T9 comincerà a essere coperto dal disco della Luna, perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19.30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso.
0: In realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte. Praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori. Da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco?
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo.
1: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità. Cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto, molto,
0: molto soddisfatto.
1: E
0: senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma, qual è la spiegazione?
1: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
0: Certo,
1: pensate
0: invece
1: che invece
0: non è così.
1: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che ogni 9 luglio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua

0: orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: sì, intanto vediamo, nuova, vedi Walter, le immagini che sta cominciando.
0: Ecco, in Norvegia
1: già un accenno,
0: cominciata, cioè. Perché diciamo a Carlotta che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale, mondiale questa sera.
1: Grazie a Time and Date, insomma, questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma, hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro, ora vediamo questa immagine, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te, ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto. Ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono: ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare? Però insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, da dove arrivate voi?
3: Siamo di Genova.
2: Sì, ma da quale quartiere?
3: Ah, siamo di qua, di Regina.
2: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
3: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era un po' più ambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
2: Curiosa, prima eclissi?
3: No,
2: ne ho visto. Qual è quella che si ricorda?
3: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
2: 99 o 2015?
3: 99, ok, ero piccola.
2: Che emozione è stata quella?
3: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
2: Attenzione anche per i bambini, certo. Come le l'ha spiegato?
3: Abbiamo cercato di fargli capire la Luna che va davanti al Sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
2: Difficile trovare gli occhialini?
3: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
2: Però... Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima. Dove l'ha trovato, signora?
4: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
2: Eclissi 2026.
4: E quindi sì.
2: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
4: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
2: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
4: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
2: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al Sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
5: Da Genova Castelletto.
2: E allora voi giocate in casa?
5: Sì, sì, siamo fortunati.
2: Occhialini alla mano?
5: Occhialini alla mano.
2: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, Francesco adesso la inquadra, tutti diversissimi. Per lei è la prima eclissi?
5: 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là insieme ai miei alunni.
2: Perché la insegno?
5: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
2: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
5: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
2: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
1: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda,
0: bellissimo,
1: che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
6: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo, sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse.

0: Il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia, dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera. Buonasera, siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
1: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
0: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
1: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
0: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
1: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
0: Avete gli occhialini?
2: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
0: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
3: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
1: Tu sei,
3: diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
0: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, chiediamo, magari proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
4: No, non credo.
0: No, non
4: da casa, forse.
0: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
4: Sono passati tanti anni.
0: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
4: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa.
0: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate? Vi ricordate?
4: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
0: Bellissimo, lei signora si ricorda, sì, eravate già insieme?
5: Eravamo da 16 anni insieme.
0: Ah, cavolo, da tanti anni?
5: Io avevo 17 e lei aveva 16.
0: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera, insomma un'emozione. Le persone ci sono e allora tra pochissimo.
6: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
7: Sì, buona serata ai telespettatori, io mi trovo in cima al Molo Lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere la gente sta iniziando ad arrivare, chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti, comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al Molo Lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui, è un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
8: My watches?
7: Sì.
8: Ah, I shall watch the sun.
7: Vabbè, è anche un

0: momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora. Allora, lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora,
1: Sì,
0: anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
1: ovviamente. Sì.
0: Avete gli occhialini?
1: No,
0: No?
1: però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vederlo comunque.
0: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte.
1: Sì.
0: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
1: Molto.
0: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia
1: Sì.
0: e siamo
1: È
0: pronti.
1: stato un po' faticoso, però.
0: Sì. Sì, si è fatta i chilometri di passeggiata. Comunque, per il momento da Imperi è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
2: Grazie, grazie. Allora, ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera, Emanuela.
3: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
4: Eccezionale, sì. Un evento eccezionale. C'è tantissimo interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile, perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti il giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più
0: Ecco.
4: tantissimi che hanno chiamato, ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
3: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari proprio
4: Esatto,
3: adatti all'osservazione.
4: sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del Sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti, con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito. Infatti, c'è tantissima coda.
3: E poi c'è il cichitascopio che però ve lo
4: Quello lo
3: spiegheremo
4: spiego più
3: dopo, ce lo
4: tardi,
3: lasciamo per
4: dopo.
3: più tardi. A
4: Quando inizia
3: questo...
4: l'eclissi?
3: Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima, diciamo, osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione.
4: Sì.
3: Ecco, le persone, conoscendo di più, tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, c'è
4: Assolutamente
3: creato
4: sì,
3: un pubblico.
4: si è creato con gli astrofili spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi. E poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare. Le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
3: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere, intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cichitascopio che ci
4: Esatto.
3: spiegherà in cosa consiste e tante tante persone che appunto grazie anche a
4: Grazie.
3: voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie, grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante, soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
5: Sì, è vero. Io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale. Però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni, l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma, il punto è che i filtri un po' improvvisati, permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro

0: occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore. E quindi, insomma, per quanto possibile, noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte, con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito. Però, intanto, ecco, qui vediamo il nostro sole. Tra 8 minuti, comincerà l'eclissi anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi. Là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra
1: E questa è di nuovo la
0: 8-9 minuti.
1: Norvegia.
0: Questa di nuovo, esatto, questa di nuovo la Norvegia, non
1: E insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
2: Davide.
3: Buonasera.
2: Che lui è più tecnico.
3: Sì, Carlotta, ben ritrovati. Buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo. È da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando. Manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
4: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro a calfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante le eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole. In pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole. I filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie, mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
3: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
4: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
3: Quindi occhialini, il modo per vederlo, non c'è anche lo scolapasta, giusto?
4: C'è
3: Poi
4: anche
3: magari
4: uno
3: lo scopriamo, lo
4: scolapasta.
3: raccontiamo. Ce l'avete?
4: Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola,
3: Ecco, e
4: esattamente.
3: questo si può utilizzare,
2: Sì, per
3: giusto?
2: vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una microeclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette. Che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
3: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Tra poco sarà ai nostri microfoni con lui. Magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
1: Grazie, grazie Giorgia Fabiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che
0: Sì,
1: cosa.
0: come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine. Si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle. Ad esempio, sulla destra, in basso a destra, vedete quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente. E quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui
1: Certo.

0: a 500 gradi, insomma.
1: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
2: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
3: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
4: Io del Belgio.
2: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
3: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci qui per le vacanze e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
2: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
3: Esattamente.
2: Esatto?
4: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
2: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire. Ed è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
3: Sì.
2: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Lucrezia Marini. E ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
5: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
0: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: maxi schermo.
0: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare.
1: Esatto.
0: La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco.
1: Si vede già un pochino.
0: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
1: ecco,
0: proprio
1: in alto
0: un secondo.
1: Sinistra.
0: In alto a sinistra, sì, perché ok, perché. Speculare qui in vista, eccolo là, il primo contatto
1: primo
0: si chiama
1: contatto
0: quello,
1: questo.
0: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente, questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso.

0: passo attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara o Ru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto, che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
2: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole.

0: non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei...
1: Buonasera, ecco la luna.
0: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per lei.
1: No, è l'ultima purtroppo.
0: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
1: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
0: 61?
1: No, più recente.
0: Okay, 99.
1: Gli animali, la reazione degli animali.
0: Se la ricorda?
1: Altro che...
0: Lei dov'era in quel
1: momento?
0: Erano
1: in Dolomiti.
0: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
1: Erano impazziti.
0: Buio pesto,
1: insomma, molto bello anche lì, col telescopio l'abbiamo visto.
0: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia, direttamente da dove viene?
1: Da qua vicino, non ho fatto molta strada.
0: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
1: Sì.
0: È un appassionato lei?
1: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso, però.
0: Avete gli occhialini?
1: No, abbiamo il filtro solare. Questo
0: addirittura tutto. Il filtro solare abbiamo
1: questo
0: in questo
1: mette
0: caso?
1: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
0: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
1: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
0: Grazie, no. Lei si chiama?
1: Mario.
0: Grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari, eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
0: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino, cioè, è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanscoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
0: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
0: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
0: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
3: Grazie Chiara. Allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Anche noi il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi è il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo

0: qui a goderci questo miracolo, questo miracolo della natura.
1: Grazie Nicoletta. Allora, vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
2: Ciao Marco, Marco Mels Cognamiglio.
1: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
2: Pronti con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore. E ci godiamo questo momento perché è fantastico.
1: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
2: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, ok, certo. No? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
1: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
3: Lo Smart Scope.
1: Ecco, che praticamente...
3: Praticamente è un piccolo telescopio elettronico che viene... comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
1: Aspetta,
3: non so se è possibile.
1: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
3: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
1: Non mancano le donne già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
4: Benissimo, benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saonensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di coinvolgerci.
1: Una giornata particolare, emozionante naturalmente per tutti voi, non solo per gli appassionati ma poi in generale, soprattutto per le piccole, per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
4: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa, e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti, da questo punto di vista riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte,
4: assolutamente,
1: che poi è la cosa più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora 2 minuti. Prego, venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi? 65?
5: No, purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta per...
1: Alla faccia, ma lei è super figo qua,
5: Ma no, 10 euro su internet, su Amazon. Cioè, voglio dire,
1: io gli avevo già dato del super figo.
5: No, senta, per proteggersi veramente, cioè, perché è pericoloso davvero.
1: Allora, oggi non poteva mancare con i suoi amici.
5: No, non poteva. Oggi non fotograferò anch'io loro, perché voglio godermi. Anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era brutto tempo.
1: Okay.
5: Quindi abbiamo visto solo venire buio e basta. Siamo persi.
1: Allora, ci sono tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete. Ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea, con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame, va bene?
0: Bene, fai le prenotazioni.
1: Va bene, ridiamo la linea.
6: Grazie Franco. Allora, ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti, che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
7: Ce l'abbiamo in più, 400.
8: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto, perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata. E però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore. Che cos'è?
9: È un vetrino da saldatore, da maschera.
8: Allora, faccio un po' vedere come si vede.
9: No,
8: io uso l'occhialino, lei?
9: Io vedo di là.
8: Lo vede bene?
9: Lo vede bene, certo.
8: È la prima eclissi per lei?
9: Ora mi sta intervistando.
8: Sì, è in diretta. È la prima eclissi per lei?
9: Sì, praticamente totale sì.
8: Totale, insomma, quasi parziale.
9: Quasi parziale.
8: Come mai ha scelto qui Spianata? Sperava ci fosse meno gente.
9: Sotto ho detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
8: Invece sono tutti qua. Grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete, sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
10: Diretta dietro.
8: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
10: Infatti lo guardo da qua.
8: Ti fa male lo stesso, lo sai.
10: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
8: Guarda, ti presto i miei un attimo. Ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
10: Bravissima. Mi sono incasinato.
8: Vai.
10: L'emozione?
8: Oh, guarda un po'.
10: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero.
11: Uno spicchietto.
10: C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo.

0: Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
1: Prima eclissi per te.
0: Sì, questa è la prima.
1: Come mai hai scelto Spianata?
0: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
1: Ok, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista?
2: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
1: Che impressione le ha fatto, signora?
2: Ma è la terza che vedo, quindi normale.
1: Lei dice normale.
2: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si vede.
1: Ma lei ha visto anche quella del 61? No.
2: No, 61 ero neanche nata quando c'è stata l'eclissi.
1: 99-2015?
2: 99 sì, 2015 non me la ricordo.
1: Va bene, grazie signora. Allora ti ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
3: Allora grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
4: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che ovviamente limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Il pool, certo. Ha visto il telespettatore, che anzi la persona presente lì in Spianata, che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
3: proprio
4: tra osservare correttamente.
3: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
5: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della Regione, Marco Bucci. Presidente, buonasera. Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
6: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
5: Colombo.
6: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
5: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, perché
6: dire,
5: lei
6: avevo 2 anni,
5: ecco,
6: va
5: 2 anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
6: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo 2 anni.
5: Si ricorda qualcosa? Niente.
6: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza avere, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
5: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
6: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
5: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure ha finito?
6: Basta.
5: Si riparte subito.
6: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò

0: Lì abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata di Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure su cui stiamo lavorando. Cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione. Mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie Presidente, buona serata,
0: grazie a
1: buon
0: voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente Marco Vucci, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti che poi magari tra poco richiameremo ai nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire Manuela che insomma il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico, e quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica. Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno. Il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un parco nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno parco nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, parliamo

0: ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico, e quindi da Soviore si arriva fino al santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce per poi andare al santuario di Reggio, per passare da San Bernardino per andare alla chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
1: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, e come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
0: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino, o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
1: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al Presidente del Parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxischermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi ai nostri lettori. Buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di frinire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara, che non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, la foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato,
2: siamo soddisfatti.
3: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
2: Speriamo
3: è tutto
2: di arrivare a 10 e lode, vederla tutta
3: 10 e lode in Spagna, e quindi a quello
2: la vedremo,
3: non ci arriviamo.
2: Tramite Time and Day.
3: Esatto, benissimo.
2: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
4: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo.

0: ma poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare con vista mare all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista più che altro, perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete, sì, di Genova, siete turisti?
1: Siamo di Genova.
0: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure?
1: In verità è un caso, però.
0: Però avete gli occhialini bravi, che sì, sono molto importanti.
1: Esatto.
0: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
1: Sì, sì, sì, sì, per quello eravamo informati.
0: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni...
2: Anche un po' prima.
0: Sempre emozionante, però, sempre, è sempre emozionante.
2: È sempre emozionante, sì, sì. No, poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare le crisi dal punto più esposto, diciamo, da quale si possa vedere. Ecco.
0: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare dà,
2: dà una certa sensazione.
0: Da una certa,
2: sì,
0: magia,
2: certo,
0: vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, si è proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
0: Com'è, come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare? Che...
3: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
0: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline?
3: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
0: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
3: Assolutamente, assolutamente. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
0: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
4: Quello che è la bella cosa, anche le cose, poi anche come lì a Porto Antico c'è tante cose, fanno la sera,
0: esatto,
4: se vengono qui a meno uno se piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
0: Quindi è perfetto, oggi è una giornata perfetta.
4: Oggi è la perfetta proprio a casella, che siamo qui, meglio così.
0: E allora, come ha detto...
4: Prendiamo che un po' di fresco, con tanto caldo, tra una e tra...
0: Però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
4: No, me lo faccio poi dare, adesso noi guardiamo.
0: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
4: Sì, grazie.
0: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
5: Grazie, grazie Lucrezia. Intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo.
6: Sì, sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 maggio. Marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte. Noi, non essendo totale, non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a congruenza.

0: controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più, ormai
1: ci stiamo avvicinando
0: al 6 e mezzo 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8 e un quarto, io
1: siamo
0: ripeto,
1: già
0: io,
1: da 8
0: assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia chiaramente al fatto che il Sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al fatto che arriva meno luce dal Sole.
1: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Uberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
2: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto, ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
1: E allora bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
3: Alessandra Boero, buonasera. Buonasera. Allora qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire io però... Ricordo benissimo quella del 1961,
4: che era una bambina e non eravamo andati neanche a scuola e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto 2 ore, 3 ore dopo e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
3: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. L'abbiamo detto prima.
5: È un colore metallico.
3: Prendo
5: proprio bene. Adesso
3: sta riempiendo. Hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
5: Magari in questo momento si sta riempiendo, ci sta coprendo veramente, a parte che ormai c'è il Monte Faldo che sta.
3: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo, quindi signora, al di là del 1961 noi ci stiamo godendo quello del 2026. È tutto da Imperia.
1: Grazie. Allora leggo un attimo due messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivano i ricordi, no? Mi ricordo quella del 1961.
0: Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco a questo messaggio,
1: certo.
0: Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non...

0: non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
1: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i Liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le
0: Io
1: nostre
0: tra
1: immagini.
0: l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta o comunque io non ne conosco di precedenti.
1: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa. Quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi. Rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orrù.
2: Sì, me la
3: Sì,
2: giornata.
1: grazie, grazie.
2: Favoloso comunque, un'altra vita.
4: È
2: Niente a
4: vero?
2: che vedere con la scatola.
4: Cos'è
1: Ecco. Tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, per
0: Grazie,
1: tornare a questo discorso,
0: grazie
1: grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Bocca d'Asse.
5: Ok, fai vedere un po'.
1: Chiara, buonasera.
5: Eccoci Carlotta di nuovo insieme, guardate da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi in questa eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale. Eccolo!
6: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
5: Quindi ci si mette di spalle
6: Sì,
5: e
6: al
5: ci guarda
6: sole
5: dentro.
6: ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno,
5: Più o
6: diciamo che
5: meno.
6: ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da
5: Vabbè, ci si
6: fare. Però,
5: arrangia. Quando non
6: insomma,
5: ci si trovano gli
6: si arrangia,
5: occhialini.
6: esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare,
5: Grazie,
6: assolutamente.
5: grazie,
6: Grazie
5: grazie ancora. Allora, buona eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora, andiamo a vedere. Venite con me. Scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
7: Questo è un filtro in astrasolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
5: È la prima volta per lei l'eclissi?
7: No, avevo visto anche quella nel 2015.
5: Che emozione si ricorda dopo questo, dopo un po' di anni, siamo a 11 anni di
7: Questa è
5: distanza.
7: più bella, è più piena. Sì, assolutamente sì, è più bella.
5: Ci faccio vedere un po' come funziona. Ci si mette proprio lì davanti.
7: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
5: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
7: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi.
5: Perché no? Perché non usarli?
7: No, sì, esatto, sì, è più comodo.
5: È più comodo.
7: Riesco a fare foto che con gli occhialini.
1: Ecco, Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli.

0: A casa, quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
1: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene, è un astro solar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini, diciamo che ha un occhialone il nostro amico lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi, però è assolutamente è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
0: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non so se quella lì è creativa.
1: È creativo lo scolapasta. Noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato
0: lo
1: scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti. Io ripeto, spero che arrivi alle 8:15. Ecco, questa è l'immagine ripresa dalla mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina, questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8:15. Questo era il mio obiettivo era quello.
0: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
2: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
3: From Germany.
2: Germany! Yeah. Only, tutti Germany! Tutti Germany! Guardate che meraviglia! Sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo, che cos'è il...
4: Che cos'è?
2: No, questo, che cos'è?
4: Questa è una maschera da saldatore.
2: Una maschera da saldatore. Ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu ti fidi?
4: No, va bene, perché ho messo il vetro più scuro che avevo, e quindi direi che va bene.
2: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
4: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto, diciamo, abbastanza
2: di nicchia,
4: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
2: E tu dici me la godo un po' poco?
4: No, assolutamente no, però certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
2: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora, che è la moglie.
5: La moglie.
2: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
5: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
2: Bella
5: atmosfera.
2: L'aveva già vissuta?
5: No, quella del 99 ce l'eravamo persa, e sono contenta di essere qua stasera, sì.
2: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
5: certo, sì,
2: no?
5: Noi siamo qua di Savona.
2: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
5: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente, 10 pieno.
2: 10 pieno, grazie. Allora, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
0: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
6: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof. Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali.

0: Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
1: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
0: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
1: Sì, avevo visto quella parziale del mi pare 99,
0: 99.
1: Insomma, quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante, poi il tramonto proprio in questo momento devo dire che è una grande emozione.
0: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
1: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
0: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
1: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni e comunque noi ce la mettiamo tutta, io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
0: Non facciamo previsioni, prognostici però direi.
1: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
0: Grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
1: Grazie altrettanto.
0: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a terra.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
3: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo che capiterà fra due minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare, cambia poco, ormai cambia pochissimo e poi la luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro e il sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il sole, di aggredirlo e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi eccetera eccetera, in genere si scendeva in strada come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente c'era la consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto, do un 9 perché il 10 lo do.
2: 10 non si può dare, si può dare la totalità che abbiamo visto in altri paesi.
3: Totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini.
2: Senti, ti fanno un sacco di complimenti per come spieghi, perché sei molto bravo a spiegare, direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche perché non si può usare il vetrino da saldatore per guardare l'eclissi, come mai?
3: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana quando poi si approfondisce si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui, dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa.

0: Cioè, il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre i due estremi. Ecco, questa è in Spagna, a León, so che l'università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine, e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè, il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi distogliamo lo sguardo, perché ci abbaglia. Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto se non quando lo abbiamo subito.
1: Quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere
0: ormai tanto il rischio.
1: Andiamo da Emanuela Cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
3: esatto,
2: è scoppiato anche un applauso.
3: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita, purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo, in alcune parti, sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione, che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale, un po' l'abbiamo anche sentito, no, nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini insomma seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor,
4: sponsor inconsapevole, Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima, perché utilizza il forostino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri, e Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole, e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco, che è un semplice pezzo di carta bianca. Adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
2: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato della tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato
3: esatto,
2: osservato l'eclissi, e insomma il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
3: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici, perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano, perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
2: E per salutare insomma tutti quanti i liguri, anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
3: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Persei, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
2: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura, come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre, con l'associazione Astrofili Spezzini. Vi salutiamo, a voi la linea.
1: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene insomma anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria, e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto. Noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità della Spagna,
0: no? Sì, dalla Spagna, questa è ormai in Italia direi che il sole è tramontato pressoché ovunque, e comunque la luna sta già regredendo da

0: noi invece in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio, al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la luna copre interamente il disco del sole. Ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco certo. Perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla terra, e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche oltre, e così tra forse un minuto, direi, insomma, grosso modo, forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere, guarda, la totalità.
1: Ci siamo quasi.
0: Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del sole, che ecco,
1: caspita,
0: è totale. Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il sole nero,
1: completamente
0: nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
1: caspita, bellissimo
0: qualcosa del
1: La Spagna
0: genere.
1: Ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Bocca d'Asse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma, signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata, che cosa le rimarrà?
3: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un due quarti, poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
2: siete corse qui,
3: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
2: di tutto
3: del
2: per
3: sole.
2: L'eclissi,
3: sì, esatto, seguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
2: però un pochino, diciamo, le è rimasto,
3: sì,
2: qualcosa,
3: sì,
2: le rimarrà
3: assolutamente, no è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni. Il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta.
1: Ecco. Grazie allora Chiara per questo collegamento, e Walter ti chiedo giustamente di commentare
0: è quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero, ecco la magia della totalità, proprio quello, avete visto il disco del sole nero circondato dalla cromosfera, e adesso la luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna, questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord, quella dell'anno prossimo del 2 agosto 2027, dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate

0: la diga di Aswan sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti.
1: 6 minuti
0: di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, due minuti, oh, che per carità, avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata

0: Noi da qua la vedremo al 70%,
1: okay.
0: Quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il Sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo. Ecco, quindi okay. No, sarà da vedere anche qui da noi, anche la
1: questa nostra. Foto invece che cosa
0: ci
1: dice?
0: Ecco, questa è una foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche certo. Se in realtà si creano dei dischetti se passa la luce da un disco, ma quando la luce è quando il Sole è in eclissi, si creano dei dischi parziali e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante tante eclissine parziali di Sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scola pasta è uno
1: e quindi
0: dei,
1: da casa si può fare, insomma,
0: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
1: Bellissimo, insomma, vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
2: Sì, Carlotta, allora migliaio di persone, direi un migliaio di persone, c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì, eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco, c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva, perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta, della schiumarola, e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi, perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi, ovviamente dopo le 20:12, 20:15, qui il Sole è sceso dietro il monte e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
3: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, ci hanno un po' dotato in questi.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città, anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi. Ma la settimana dell'astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
0: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non l'abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno

0: meno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo ormai, veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi, abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
1: ma non vi preoccupate perché stasera e domani le potete ancora vedere,
0: sì,
1: quindi
0: ancora,
1: siamo in tempo.
0: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o a Bocca d'Asso, o a Spianata Castelletto, per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
1: sulle stelle cadenti non si sa,
0: sulle stelle cadenti quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna, noi possiamo rimanere liberi,
0: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. All'ora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore della eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa.
1: Veramente
2: meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, molto volentieri. Vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie, grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo. Vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero un grande spettacolo dell'eclissi solare a voi. Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma ce n'è per tutti.
0: Sì, ce n'è per tutti, anche quello è stata una cosa che se ne è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
0: a invadervi.
1: Sarà difficile
0: i nostri strumenti come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali proprio come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio dei Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare? Ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci

0: sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano, sì, cioè dall'Italia. Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Ci vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. Vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui su Primo Canale.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco, e no, c'è il sole basso,
0: in realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte, pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi, e quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo.
1: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità, cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale però molto spinta. Alla Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%, in provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del,